0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Gaia che mischia la cacciassa con il bianco, finalmente ho trovato un significato che mi soddisfa. Mischio tristezza e quindi pianto a, diciamo, non proprio allegria, ma sorrisi, dolcezza, cacciassa, diciamo dolcezza,
1: Beh,
0: dove è bellissimo.
1: poi
0: Poesia.
1: proprio è
0: Poesia.
1: l'indole brasilera,
0: Brasiliana,
1: cioè paulista, anzi no, più di Rio de Janeiro, paulista giapponese.
0: Ogni volta che dici paulista, il mio pensiero torna a una pubblicità, ricordate,
1: Oh,
0: famosissima,
1: caffè
0: Caffè Folli. Caffè
1: paulista!
0: paulista, caffè paulista, Pippo Baudo, possibile. No,
1: Ah,
0: no, no,
1: no,
0: no,
1: aspetta,
0: no,
1: no, secondo me ancora prima,
0: sì.
1: paulista.
0: Credo che sia stato uno dei primi caffè pubblicizzato in Italia, il caffè paulista. Forse esiste ancora, quindi abbiamo fatto uno spot gratuito. Fate voi,
2: Boh,
0: insomma.
2: ma forse era la tipologia, no?
0: Sì.
2: Era la marca, no?
3: Allora,
0: No,
3: è della Lavazza.
0: Lavazza.
3: Gran
0: Ah,
3: Caffè Paulista.
0: paulista.
3: Sì,
0: Ok,
3: è una collezione della Lavazza.
0: ok. Io però ti dico che veniva utilizzata all'oratorio per dire attenzione, attenzione a Paulista, perché era anche. Si faceva il catechista di solito.
1: Ah, Paulista è quello
2: Paulista
1: che
2: catechista, è la canzone
1: fa un
2: di
1: mazzo
2: Elio,
1: tanto a prima
0: esatto,
1: vista,
0: il catechista a prima
3: e
0: vista.
3: c'era Carmenzita.
0: Carmenzita!
1: Carmenzita.
2: E Caballero, come no, Caballero.
0: Le 8:0, anzi, le 8:10 in questo istante, Umberto e Damiano li abbiamo scartavetrati dallo studio. Erano convinti che oggi fosse venerdì. Devo dire che io ieri ero convinto che fosse giovedì. E quindi
2: Quindi
0: facciamo.
2: vabbè.
0: Allora, oggi è giovedì. Tutto
1: Oggi è
0: oggi è
1: giovedì.
0: giovedì.
1: Abbiamo ancora davanti due puntate.
0: Due puntate, 4 ore.
2: Ma non
1: sarà
2: siamo
1: mai.
2: soli, poi.
0: Posso dire una roba? Ma che senso ha finire a giugno?
2: Certo.
0: Continuiamo almeno per tutto luglio, dai,
1: Ma almeno
0: almeno.
1: iniziamo. Cioè, giugno, poverino, lo lasciamo così.
0: Allora, scusa,
1: 29,
0: allora, c'è
1: 30.
0: un numero di WhatsApp: 342-00700-001. Andate in vacanza.
2: Certo.
0: 14/7, derivata di 9,
2: Certo,
0: radice quadrata
2: calcolatela.
0: di 3, ok? Potete continuare per tutto giugno, facilissimo. Codice 01, vacanza
2: E
0: e
2: l'altro
1: farei anche
2: però.
1: l'integrale, già che ci siamo,
0: non c'è bisogno che ve lo ricordiamo, tanto l'avete registrato. Buongiorno Danilone, sei pronto?
4: Buongiorno
0: Sei pronto? Sì,
4: Zozzoni,
0: sì.
4: buongiorno. A proposito di mischiare la risata con il pianto, io ho mia mamma che ha una risata, io ogni volta riesco a capire, ma sta piagno o sta ride? Cioè,
0: Ah, è
4: e
0: vero, c'è quel genere di
4: c'ho
0: versioni.
4: sempre questo
2: Il
4: dubbio, quindi
2: dubbio.
4: ogni tanto se faccio una battuta dico, Madonna, era così de merda, ma cioè, invece ride.
0: No, no, piange. Vaccinato,
2: tranquillo.
0: Pronti per il lancio sigla? È strepito. Oh, oggi e domani,
2: Super.
3: Allora, non so perché, ma anche oggi si rivolge a Furio.
2: Ah,
3: È
2: questa
3: così, il trend è questo. Sì, lanci sigla per Furio.
0: È l'alimentazione estiva. Sì,
1: è roba che alimentate voi.
0: Sentiamo.
5: Il trio si presenta sempre in questo modo. Buongiorno da Giorgio, Gabriele e Furio. È come dire che in vacanza ci andiamo io, mia moglie e il cane. O a giocare a calcetto ci andiamo io, Giovanni e Coso. A Furio, ma non ti dà fastidio che ti mettono sempre per ultimo?
0: Non lo so
5: Intanto
0: perché.
5: mandiamo la sigla. E poi
2: Sigla!
5: metto tutto.
0: Giovedì!

0: Allora, lo avete richiesto voi, eh? Se poi prendete il secondo.
1: Quindi
0: Medusa l'ascolto, bentornati da parte di
1: Furio,
2: Giorgio
0: e Gabriele.
1: Così va meglio.
2: È impazzito da Dio.
1: Gli abbiamo scordi i flussi.
0: Sta scomparendo la foto di mio papà. Guarda, non c'è più,
1: No, spieghiamole una cosa, facciamo da quando abbiamo iniziato. È un ordine che avevamo. Sì, sì, sì.

0: primo studio radiofonico.
1: E qua, siccome quando una cosa porta bene, perché dovremmo cambiare? Adesso, amico ascoltatore, abbiamo il nome, quindi prendetevela con lui, se adesso succede qualche cosa.
2: Nicola.
1: Di... Nicola. Se in questo 25
3: la
1: giugno...
3: La butto là. Sarebbe bello un giorno fare uno spettacolo nel quale si spieghino queste cose.
1: Tutte queste robe qua.
3: Sarebbe bello.
1: Ma voi paghereste codice 01? 01. Per vedere qualcosa.
3: No, 7/6, certo.
4: Che poi l'ordine, come hai visto quei pupazzetti, non so se li mettono più, quelle figurine, quei pupazzetti che mettono dietro alle macchine, su come è composta la famiglia, cioè lì come lo metti.
3: L'adesivo,
4: l'adesivo, sì, dietro.
1: Allora, in realtà volevamo parlare di altro, però vi invito, vi chiedo se c'è gente che ha, diciamo, forse qualche problema come il sottoscritto. Giorgio sa benissimo che quando io arrivo nella nostra palestra devo mettere a posto tutti i pesi, non riesco a vederli disordinati, devono essere messi in ordine. Mi dà fastidio quella roba uno sopra l'altro, così se le rastrelliere per pesi
3: li
1: devo mettere appositamente.
3: No, io ti capisco, io i libri sulla libreria,
4: cioè tu aspetta, li metti tutti in ordine, pure quelli da 60 kg metti,
3: no, cioè, sono da 4 e da 6
1: da 4 e da 6 ce la facciamo. E ci sono quelle robe lì che proprio ti mandano completamente ai matti. 342 00 00 700. Buongiorno Patrizio, pure ti sta dicendo questo disco magari lo mettiamo dopo, ma lo possiamo mettere anche subito.
3: C'è un'alternativa, secondo me torna.
1: Qual è l'alternativa?
3: Fai Young Cannibals.
1: Beh, ma sì, ma tanto
3: cioè invece di quello, che non è che ci ha proprio convinto come disco.
4: Sì.
3: Per l'argomento,
4: in effetti ripensando forse Fai Young Cannibals sono meglio.
1: Fai Young Cannibals
3: Johnny Comon,
1: diciamo che è il più famoso. No, in realtà abbiamo detto apriamo con la grandine, ma questa cosa ci ha portato
3: subito.
1: Vedi Nicola cosa hai fatto, guarda,
3: Nicola ha scordinato tutto. Adesso, Nicola, senti questo suono, è colpa tua.
1: Cioè ieri
3: 15 minuti dopo le 800 sbaglio pure il segnale orario,
1: c'era tutta la cosa, la grandina da Roma, Nicola ha deciso che oggi così è. Cosa vi dà fastidio?
3: Sì, cos'è che vi manda il cervello in tilt?
1: Papà, a te, vabbè, Danilo, no, il fatto che siamo...
4: Io c'ho mia moglie che fa, non mette mai il tappeto sopra allo spazzolino. Adesso c'è il coprispazzolino. Lei lo usa e lascia il tappino sul lavandino. È una roba che io poi vado lì e lo rimetto a posto.
3: Sì e no, perché io capisco, Gabriele, a te da quelle cose estetiche nell'ordine. Sì, cioè, questo è disordine piccolo.
1: Anche se però pure questa cosa effettivamente...
3: Certo. Certo. Ma il giacchetto sulla sedia, cioè certo, tu vedi il giacchetto sulla sedia, è fuori di testa.
1: Vado fuori di testa. Però anche a me piace molto quando le cose sono separate. Appunto, mia moglie ha 16 paia di scarpe all'entrata. Se ci sono due, le puoi mettere a posto? Allora, 16 diciamo matematica.
3: Sto per sfondare una porta aperta. Facile. Dentro la doccia, i prodotti.
1: Quando finiscono,
3: io credo che vadano buttati.
5: Vanno buttati. Sì.
3: No. Funziona così,
4: vanno,
3: li controlli.
4: Vanno sciacquati 30 volte.
3: Ma poi uguali. 1, 2, 3.
1: Ci sono 160 prodotti femminili. Tu metti un millilitro di cosa. Puoi metterla a posto questo, per favore? Ma è un millilitro. Litro di roba, ragazzi.
4: Io c'ho un sapone che ci faccio tutto e dà sempre fastidio.
1: Chi ha scritto discorsi over 45, Patrizio? Va bene, sei fuori di qui.
5: Vai fuori.
2: Ma poi lui ne ha 42.
4: Appunto.
3: Si sta preparando.
1: Veronica, dove fai Young Cannibals? Hai diritto a dirci una cosa che cosa ti urta?
2: Ci penso.
1: Ci pensa.
2: Sono tante.
1: Pensateci anche voi, il contatto telefonico lo sapete.

0: 4:20, questa è Radio DJ 3420000700. Simone giustamente mi dice: quando hai finito di mettere a posto tutti i pesi, di fatto hai concluso la tua sessione in palestra.
1: Effettivamente, hai fatto attività.
0: Niente, mi urta vederli spostati, soprattutto per dimensione, oppure siccome sono due le rastrelliere, vederli tutti
2: da una parte e l'altra ce ne stanno quattro.
0: Io
3: vado matto per la biblioteca piccola dei ragazzini, ma è facile facile, sono sette libri, dal più alto al più basso, che ci vuole?
0: Ricorda l'età?
3: 4 anni, devi imparare.
0: Devi imparare. Noi abbiamo iscritti generalmente dai 18 anni in su,
2: un po' più su.
0: Veronica, hai pensato a cosa ti urta tantissimo?
4: Mi hanno passato tantissime cose, tantissime. Ma la cosa più banale è chi si asciuga le mani in bagno e l'asciugamano non lo rimette dritto, cioè lo lascia lasciato.
3: L'asciugamano anche l'accappatoio non ci vuole tanto a togliere le due maniche e non lasciarle dentro che non si asciugano. Le maniche le tiri via, che ci vuole?
0: Togli la base. La notizia di ieri: si dorme male, la gente è un po' nervosa.
3: Sì.
0: Ho dormito male io. Forse
2: serve un po' di riposo,
4: un po' ossessivo compulsivo,
2: un po' tutti,
4: un modo per tenere a bada l'ansia, lo stress, ma le cose così banali vanno anche bene.
0: Banali, sentiamo.
5: Buongiorno trio.
0: Buongiorno.
5: Ma vogliamo parlare di chi suona il campanello e ha le chiavi della porta sulle mani? Che pur di non aprire la porta suona. È una cosa fastidiosissima.
0: Eccolo, ma io mi autodenuncio. Io delle volte
6: non me ne rendo conto. Mentre suono, ho la chiave. Addirittura suono con la chiave.
2: No, per me è il contrario. Cioè, io se suono è perché sono in difficoltà, cioè sono carico di roba, e allora non mi vengono ad aprire. Io devo cercare le chiavi.
0: Però è vero, però questa è la cosa che faccio. Questa ce l'ho, vedi.
3: Beh, come nella pallacanestro, fallo.
0: Poi ce ne sono anche altre.
5: Allora, mi urta. Sciacqui il piatto, sciacqui la forchetta, sciacqui il coltello e lo lasci nel lavandino. Sì. Non puoi metterlo dentro la lavastoviglie, già l'hai sciacquato. No. Lo lasci nel lavandino. Mi urta.
3: Chi è che prende fallo qua?
0: Io ce l'ho.
3: Stai già al secondo fallo.
0: Non so perché lo faccio. Pulisco tutto e poi lo lascio nel lavandino, ma tutte le volte, ma non puoi mettere la lavastoviglie.
3: Io faccio la cosa peggiore, cioè sparecchio, ma lascio tutto dentro il lavandino.
2: Però questo ha più senso, perché leggendo le istruzioni della lavastoviglie, non bisogna sciacquare i piatti prima quando li metti in lavastoviglie, se no la lavastoviglie lavora male, perché però, la lavastoviglie lavora in base allo sporco che rileva.
0: Vabbè, però un po' lo devi togliere, se no poi puzza.
2: Con la carta, togliere la parte in più. È così.
0: La carta, Giorgio del Tiro Medusa si mette caga.
2: Un fazzolettino per la pulire tutti i piatti.
0: Col goniometro, togliere le molliche col goniometro, è arrivato. L'ultimo, Veronica, vai.
4: Posso mandare quello?
3: Quale?
0: Fai te, se poi ci urtiamo la colpa è tua.
2: Non lo so, dopo quello che ha detto ieri con Danilo, puoi fare quello che te pare.
7: Buongiorno trio. A me quello che mi dà fastidio è quando stai a tavola e magari quello di fronte a te ha finito di mangiare e si scaccola.
3: Veronica, fallo tecnico.
6: Vabbè, ma
4: perché si mette a scaccolarsi?
0: Scusate, sono autore del messaggio. La cosa peggiore è se te scaccoli, scoreggi e te metti pure nudo a fare elicottero. A me è una cosa,
3: dipende dalle giornate. A me
0: poi generalmente questo tipo di persone non mettono mai mano al portafoglio. Facci caso, mangiano, se scappano.

0: e poi ti salutano e ti danno la mano, capito?
1: Solo io?
0: Posso dire, il mondo è bello perché vai. A chi dà fastidio e a chi dà fastidio.
2: Mi fa tanto piacere vedere la gente che si scacca.
3: Ma cosa ti sta succedendo?
4: Ma poi dove va a pranzo questo?
1: Vabbè, ragazzi, è il momento di andare in vacanza, ribadisco.
5: Chiamatelo
6: Radio DJ
7: One Nation One Station. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

0: Sienna Spyro, tra l'altro Sienna certificato balneabile,
1: adesso
0: balneabile
1: sì.
0: Ovviamente sì,
1: è lo stabilimento più gettonato d'Europa.
0: Sì. Material Lover alle 8.39, questa è Radio DJ. Tanti messaggi al 342 00 00 700 dagli amici di Biella, grazie ragazzi. Approfitto per ricordarvi un appuntamento: oltre al concertozzo, se volete, venerdì pomeriggio alle 18.30 vi attendo alla Feltrinelli di Biella, in via Italia, quindi centralissimo, per un firmacopie. Ci dicono: attenzione, fa molto caldo e tante zanzare, sì. Quindi portarsi.
2: Enrico ha detto che si stava bene a Biella. Ci sono arrivati 200 messaggi.
1: La Biella proprio. 36 ragazzi, viene in mente la battutaccia per le zanzare: Biella di Padiella.
0: Biella di Padiella. Ti dico solamente che ho scoperto che c'è una canzone che si chiama Biella sei bella, l'ho usata per un reel, è così. E, chissà se qualcuno ha avuto l'idea di organizzare il matrimonio questo fine settimana. Biella, ci sarà sicuramente qualcuno si sposa.
3: Sicuro.
0: E secondo me qualcosina, qualche mannaggetta nei nostri confronti la manderà. È perché effettivamente tu pensi una data e vai a sapere che c'è concertozzo, 11.000 persone, tantissimi artisti, Tony Adley, Luana Rondini, Carla Amleto, Tony Pitonzo.
1: Però poi ti dicono.

0: La temperatura sarà, siamo sinceri, 38. Umido.
1: Quindi bene,
2: tutto bene, no?
0: Grazie Enrico.
1: Quindi bene. Perché parliamo di matrimoni, Danilo?
3: Perché? Lo sapete, il giovedì ora a giugno mi trasformo in Danilo da Prevignano e quindi faccio l'approfondimento giornalistico. È uscito pochi giorni fa un articolo che dice che praticamente i gruppi WhatsApp, quelli che erano diciamo predisposti per organizzare il matrimonio con tutti gli invitati, secondo me una certa cacciano via gli sposi dal gruppo WhatsApp, quindi, e il gruppo WhatsApp resta, iniziano a parlare male del matrimonio. Perché l'invitato va al matrimonio non va per piacere, ma va per criticare.
1: Cioè. È un po' sì.
0: È l'idea di quattro matrimoni, no? Sì. Alla fine quello è lo spirito. Il programma.
3: A me il programma di quattro matrimoni mi piace tantissimo, ma io non lo farei mai al mio matrimonio.
2: Ma cioè,
3: io
2: mai.
3: Rendo pubblico i drammi del mio matrimonio, ma assolutamente no, cioè, perché poi è una roba che resta.
1: Allora, tra poco parliamo le cose, diciamo, che urtano di più.
3: Le cose che danno proprio più fastidio.
1: Veronica, tu sabato hai un matrimonio?
4: Sì.
1: E distanza da Roma, dove devi andare?
4: 40 minuti.
1: 40 minuti.
4: Sì,
1: sai quanti invitati siete? Matrimonio piccolo, grande?
4: Ma forse un centinaio.
3: Madonna, che
4: è? Sto ipotizzando.
3: Centinaio è proprio un compleanno, cioè nel senso.
4: Vabbè, mazza.
0: No, persone sagge.
1: Beh, 100 persone, però effettivamente.
4: Credo, poi magari mi trovo 300 persone.
3: Da Roma in giù 100 persone è proprio una cenetta tra amici, cioè perché se vai giù sopra 300 anche. Io vorrei sapere dai nostri ascoltatori il matrimonio quello con più persone.
1: Ah, bene,
3: cioè
1: bene.
3: Il record adesso tra un po' ci sarà il concerto di Ultimo. Io vorrei sapere il che sarà uno dei
2: più
3: vorrei sapere il matrimonio con più persone in Italia, se c'è.
1: Sai anche cosa chiedeva l'ottimo Gianni Faluomo, se c'è una wedding o un wedding planner che ci racconta la richiesta più strana che gli hanno fatto.
3: A
1: lui piaceva tantissimo l'idea tipo della fontana di ghiaccio bizzarra. Perché
3: comunque sto
0: fatta ad eccezione questi giorni.
2: Adesso giorni. Ma la sta in piedi.
1: C'è la fontana di cioccolato che la puoi anche non alimentare.
3: Certo. Comunque a proposito, tra le cose che danno fastidio, Veronica ha detto che andrà a un matrimonio che sta a 40 minuti.
1: Esatto.
3: È proprio la distanza, però non la distanza del matrimonio, la distanza che tu vai alla chiesa magari del tuo paese poi il ristorante sta a 120 km. Cioè, ma non la potevi fare qua. A Roma spesso si fa che c'hai il matrimonio a San Pietro, a San Giovanni e poi il ristorante ai Castelli.
0: Quello grande classico, con traffico clamoroso.
3: Sì, poi di sabato vai su Pontina, dici ma tu sei un folle.
1: Qualcuno organizza dei pullman, io li ho visti sotto casa mia sposarsi e poi caricare tutti gli invitati sul pullman, così eviti lo sbattimento
2: dell'auto, il parcheggio
0: e anche il ritorno. Hai un po' esagerato.
1: Mi sembra perfetto, giusto.
3: A me piacciono tantissimo quelli che lo fanno nei borghi e c'è la chiesa e il ristorante vicini, ci vai a piedi e lì proprio io
1: dormi addirittura lì.
3: Io lì inizio a bere dalla comunione in chiesa perché tanto è tutto a piedi.
0: Tanto sì, quindi non devi guidare.
1: Quello non è l'open bar, è la comunione. Non è che
3: poi l'altra cosa che dà molto fastidio è l'attesa del cibo. Che tu inizi, inizi
0: e dici adesso?
3: L'antipasto lo inizi alle 11:30, mezzogiorno.
1: In attesa degli sposi.
3: E poi la sella quella di vitello. Adesso c'è il secondo che ha sella di vitello. Cioè, il cavallo c'ha la sella, perché
1: è vero,
3: però c'è la sella di vitello che ti arriva a luna di notte e tu sei lì che vorresti solo andare a dormire un attimo,
1: però credo, corrigetemi se sbaglio, che sia un po' andato in disuso fortunatamente il servizio fotografico, cioè tu devi aspettare 2 ore gli sposi che andavano al Colosseo a fare le foto.
0: Chiederemo poi a Veronica.
2: Ai due che ho fatto nessuno ha fatto il servizio fotografico,
3: calcolate che al mio matrimonio avevamo pagato il fotografo una fracca dei soldi proprio. E alla fine del matrimonio all'1:30 io ero sfasciato, il fotografo è venuto e ha detto ragazzi io ho pochissime foto perché noi abbiamo preso il fotografo, lo facciamo da fare
1: e
3: le foto ne abbiamo fatte e lui all'1:30 mi ha fatto rivesti e fa 2-3 foto che infatti io c'ho un occhio da una parte, uno da un'altra.
1: Ce l'hai la mia foto di me che dormo sul cofano dell'auto con tuo fratello?
3: Purtroppo mi dispiace, anzi forse è una fortuna che all'epoca non c'erano i social. L'altra cosa che dà molto fastidio è l'incubo dell'animazione invadente, cioè nel senso che alcuni c'era la moda del cameriere finto, non so, quello che arrivava, cascava, quello che veniva e

0: tagliava la cravatta, sì, sì, e tu dicevi, sì, ma
1: cosa ridi?
2: No, queste sono le cose che impazzirei. Comunque, la sposa da cui che si sposa ci sta ascoltando, quindi adesso mi dirà se ce l'ha o non ce l'ha.
3: No, ce l'ho,
2: ma
3: ce l'ho.
2: Non credo. Ce l'ho, non, mi conoscendola, manca. Non credo ci sarà il cameriere.
0: L'ultimo è le bomboniere. Vengono criticate. Vengono criticate la bellezza, la bruttezza delle bomboniere. Secondo me, una delle cose più belle da fare è quella che tu, cioè, metti il codice e puoi donare,
1: sì,
0: cioè,
1: oppure, sì, esatto, fai le cose, sì, dell'Unicef,
0: sì, quella roba lì è la, diciamo, la più, secondo me è più carina e elegante anche.
1: Siamo,
0: quindi,
1: tutti d'accordo. La cosa più importante è che una volta che ti sei sposato tu non abbia nessun rimpianto.

Max Pezzari alle 8.50, reduce da una due giorni trionfante qui all'Olimpico di Roma. C'è un altro Max che scrive al 342 000 700 piuttosto.

0: di un matrimonio giugno luglio mi taglio con un ferro arrugginito e mi faccio ricoverare. Ma come ti sei fatto?
1: Guardate,
0: male? Da solo,
1: sei stato fortunato se l'hai sbancata fino adesso, perché è praticamente impossibile.
2: Sì, esatto.
1: Da maggio a settembre è tutta una tirata,
0: tranne il sottoscritto che per non vedere gente sudata si è sposato il 20 dicembre. Io 20 dicembre col freddo, tutto col freddo. Tanta gente ha qualcosa che, come dire, vuole recriminare sui matrimoni. Sentiamo.
3: Ciao, sempre Tiziana da Torino. Quello che mi dà fastidio dei matrimoni ultimamente è che il lancio del bouquet c'è sempre qualcuno che fa la sorpresa alla fidanzata e si mette in ginocchio e gli dà l'anello. Basta, siete monotoni, banali, basta. Ciao.
1: Non è ancora successo,
0: no?
1: È evidente che lei è ancora.
0: No, cioè, sai che c'è?
4: C'ha il dente avvelenato.
0: No, qualcuno sottolinea che è anche un modo un po' per rubare la
2: rubi
0: scena.
2: Rubi un po' la scena.
0: Non è proprio
2: una dichiarazione
0: massimo.
2: La devi fare.
5: Ma
2: un
5: poi devi fare la proposta. Ti organizzi, cioè fai tu una cosa tua, non che rubi è la location.
0: Ho toccato
5: tutti eleganti, tutti carini.
1: Va bene.
5: Guarda, non mi chiedete niente.
1: Messaggio arrivato.
0: Sono quelle cose che tu torni a casa e poi la tua compagna e moglie ti fa: mai visto com'era vestita?
1: Mai visto.
0: Ma ti pare che uno ruba la scena così? Dico, ma che cazzo ne so? Cioè, così sei pure. Cioè, non si fa, cioè, tu ti guardare, nessuno guarda la sposa. Cioè. Ma non lo so. Sì. Cioè. Poi gonna bianca? Al matrimonio di un altro,
2: infatti.
0: Non sei d'accordo? No,
2: ammazza.
0: Domani in radio, sì, due ore. No. Sta roba,
1: noi ricordiamo il nome degli sposi,
0: Io appena entro, faccio solo questa cosa. I sigari, dai, perché c'è la novità che mettono i sigari, dai, è fatta. Giusy è una calabrese che vive in Piemonte. Buongiorno, Giusy.
6: Ciao a tutti.
0: Allora,
6: è bellissimo sentirvi.
2: Per noi, perché sei sopravvissuta.
0: Esatto.
2: Leggo.
0: Allacciate le cinture, perché noi pensavamo che Gianni avesse fatto un errore scrivendo a monitor il diciamo l'assunto della tua telefonata. Tu hai fatto la cameriera.
6: Sì, io alle superiori, primi anni di università, facevo la cameriera.
0: Ok.
6: E un giorno di agosto, quindi molto...
0: Agosto! Dove?
6: La zona del Crotonese.
0: Ah, lì è fresco ad agosto.
1: Caldo. Sì. Bene, sei in alto forse.
6: Mi sono imbattuta in un matrimonio di gente comunque abbastanza... con i soldi. Un matrimonio di 1290 invitati, 90 solo bambini.
0: Scusa, aspetta, 1290 invitati, 90 bambini.
6: È la cosa
4: 90 bambini, cioè, 90 bambini. 90 la paura.
2: Centro estivo.
6: Una scuola.
1: Villaggio turistico, ragazzi.
2: Sì.
1: Pieno.
0: 1200.
6: No, ma la cosa assurda è che non potevano entrare tutti in una sala.
0: Certo.
6: Quindi erano divisi in più sale e gli sposi dovevano fare un primo in una sala, il secondo, perché altrimenti gli invitati si offendevano.
2: Certo. E dovevano mangiare tutto.
0: Esatto.
6: Io sono arrivata lì alle 8 del mattino, alle 3 di notte, non ero ancora tornata.
2: No.
6: Mio padre mi chiamava, mi chiedeva dove fossi, proprio scene.
1: Fidatevi, non è il record.
0: Io conosco gente famosa di quelle parti.
1: Si è sposata di nascosto per evitare questo.
4: 1290 mila c'erano i tornelli all'entrata.
0: Gente ha mangiato in macchina. Sì, scusa.
6: I due matrimoni sono ancora molto numerosi. Ovviamente non così. Questo è stato proprio un caso. Però meno di 250. A parte che Giusy festeggia anche la promessa. Io non so se voi sappiate cos'è la promessa.
0: Certo.
6: Festeggia anche quella. Con il
0: guarda, non abbiamo molto tempo. Ne parliamo quando torniamo in diretta. Abbiamo detto a novembre.
6: Va bene, grazie Giusy. Sono felice di avervi sentito.
0: Piacere tutto nostro. Danilo, ci sentiamo domani per l'ultima puntata.
4: Domani.
0: Grazie, ciao.

0: finisce così, un po' in banca. Po, vabbè, sì. Vabbè.
1: Non finisce mai, secondo me. Se va avanti.
0: Allora, c'era sicuramente la travisata sulla Juve, ma a un certo punto ho sentito Bad Bunny domandare anche. Te lo chiedo col conero, non so perché c'è il conero.
2: Col
0: girato.
2: Conero, così.
0: Lui col conero è Previ, torna presto, che qui tu sarai sommerso da segnalazioni.
1: Sembra la posta di Bim Bum Bam.
0: Sì,
1: le
0: letterine
1: di segnalazioni.
2: Le letterine di
0: Sonia. Fondazioni, soldi dentro. Le 8, le 9.37. Oh, mazza, è già passato un'ora. Ma quando ci si diverte, ragazzi. Che poi noi oggi ridiamo e scherziamo, ma sappiamo che per tanti sarà una giornata tristissima. Ma veramente triste.
1: Vabbè, ieri quando è arrivata la notizia,
0: mamma mia,
1: era la più discussa dopo la grandine a casa nostra.
0: Sì,
1: la seconda era questa.
0: Tanti occhi lucidi per i Killavisters.
2: Killavisters.
3: La fan base di
0: chi l'ha visto.
3: Allora, posso fare una piccolissima premessa? Io non sono fan del programma, quindi dovessi per caso dire un'inesattezza, sì. Ho paura che ci possa essere
2: Perdonatemi.
0: Certo. Allora,
3: ma perché non mi piace il crime a me?
0: Tu, uomo 35 anni, visto l'ultima volta dalle parti di Piazza Bologna.

0: Bologna a Roma, che hai visto tutte le puntate di Chi l'ha visto. Sì, sì. Segnalacelo al 342 00 00 700. C'è Gianni Faluomo, il nostro capoautori, pronto a valutare se sei veramente un Chi l'ha vista.
1: Cioè, le deve aver viste tutte, perché sono 1511 a oggi.
2: Esatto.
1: 1511.
0: Cioè, ci sarà
1: qualcuno che l'ha viste.
3: 38 edizioni, in onda da domenica 30 aprile 1989, 20 e 30.
0: Okay. Quindi quando i programmi iniziavano alle 20 e 30.
3: Esatto,
0: okay,
3: ora si è spostato al mercoledì alle 21:15.
0: Sì, okay.
3: Spero sia giusto.
0: Con ascolti sempre straordinari. Il
3: 10% dello share.
0: Pazzesco.
1: È l'unico programma che non risente della Champions League.
4: Ma no, di ma
1: proprio
4: nulla,
1: non gliene frega niente.
4: Nulla.
0: Anche perché, per dire, io e te da tifosi laziali, meglio chi l'ha
1: chi
0: vista.
1: Cioè,
0: che cazzo, che si guardavo? Certo.
3: Terzo programma più longevo di Rai 3 dopo Un giorno in pretura e Blob, che sono in realtà iniziati poco prima, quindi è una storia lunghissima.
1: È la Rai 3 di Angelo Guglielmi, cioè quella Rai 3 lì era un po' un visionario,
0: leggermente. Io ero sicuro che fosse un format internazionale.
3: No,
0: format
3: scritto,
0: originale,
3: prodotto e trasmesso solo in Italia.
1: Okay. Immagina che è una costola di Portobello. C'era una rubrica che si chiamava Dove sei?
0: Sì.
1: E quella rubrica lì Guglielmi ha voluto portarla su Rai 3.
0: Credo che anche la televisione romana avesse una costola, ma no, era forse quando cazzo stai era mi sa la parodia, no? La grafica era quella, ma parliamo anche lì degli anni 80, ok.
3: Storico numero di telefono,
0: cioè, sempre
3: 06 8262. C'è stato un momento in cui lo stesso numero di telefono era per altri programmi di Rai 3, poi evidentemente si sono resi conto della mole di telefonate che arrivavano.
0: Il programma funziona, che c'è qualcuno che vuole segnare la scomparsa ed è preoccupato e quindi cerca questa persona.
4: Si cerca con l'aiuto delle persone.
3: Esatto, infatti ci sono diversi, cioè si può intervenire come pubblico da casa. C'è un pubblico anche in studio, ma è silenzioso. Quindi non
4: può, puoi solo assistere.
3: Esatto, possono solo assistere. La Sciarelli ha condotto il programma dal 2004, quindi la conduzione più lunga, 22 anni. Nella, diciamo, le primissime puntate condotte da Donatella Raffai, e in realtà dopo che lei ha lasciato nel 92 c'è stato un periodo in cui ha avuto un calo di ascolti. Lei poi è tornata, e quindi insomma c'è stato un momento in cui era meno seguito.
0: Ieri ho letto qualcosa tipo siamo le vedove della Sciarelli, diceva Madonna.
3: Esatto, e questo rischia di essere il secondo momento più buio di questo.
1: Vediamo chi sarà. Pensate che uno dei primi conduttori è stato Paolo Guzzanti.
3: Ma sì,
1: incredibile.
3: Insieme appunto a Donatella Raffai.
0: E sulla sostituzione tante voci.
4: Vero.
0: Eleonora Daniele, poi sembra anche la Fagnani, però la Fagnani sembra che abbia già declinato per una sovrapposizione con Belve, perché effettivamente sono due programmi impegnativi.
1: Pare che uno dei motivi per il quale la Sciarelli abbia anche deciso di lasciare il programma è che dice ci stanno un po' troppi cloni in giro.
0: Cioè tante piattaforme mi parlano di cronaca,
4: utilizzano lo stesso format all'interno di altri format,
0: però non usano lo stesso linguaggio.
4: Esatto,
0: perché forse ricordate la Sciarelli che in questo caso cosa faceva? Leggeva una chat, giusto?
3: Leggeva sì. Una chat di commenti su Facebook.
0: Su Facebook.
3: La leggeva letteralmente.
0: Leggeva letteralmente.
5: Allora ti smerderemo tutto il mondo. Tutti sapranno che merda sei, merda sei stato. Spero tu ti sia divertito.
0: Sì.
5: Maestro di questo grandissimo ceppo di casa, toccherò nessun tuo familiare, solo te, vogliamo solo te.
0: Vabbè.
1: Ci mancherà tantissimo.
0: Ma lei è bella impassibile, tranquilla.
4: Yes.
0: Ceppo mi piace tantissimo. Maestro di questo ceppo, ok.

0: Camper City Self-Aware 945, chiamate Roma 3131 al 342 00 00 700. Tantissimi Kila Visters, gente che veramente noi abbiamo ironizzato. No.
1: C'è
0: gente
1: il 10%, che...
0: ma il mercoledì. Non esce proprio di non esce. Ho capito, anch'io ho dei programmi che guardo, però non è che se c'è una cosa più importante esco. No, in questo caso non c'è niente di più importante di Chi l'ha visto.
2: Allora, bimbi belli, io è da quando ho 6 anni che guardo Chi l'ha visto. La guardavo con mia zia e mi ha tramandato questa voglia, questa malattia di guardare Chi l'ha visto. E voi fate conto, ho 48 anni e sono 42 anni che guardo Chi l'ha visto. Io lo guardo tutti i mercoledì e se non riesco a guardarlo lo registro.
0: 42 mi sembra difficile, no?
3: No, 42 non mi
0: 42
3: torna.
0: 42 non torni, non mi torna.
3: Essendo aveva, dell'89.
4: Aveva 6 anni.
0: 4 anni lui aveva.
4: Ah, ora ne ha 48.
5: No, sì, ma dico il programma.
0: Il programma
3: non è andato in... Cioè, scusa. È dell'89 la prima puntata.
0: Allora, abbiamo al telefono quella che si definisce la massima esperta di Chi l'ha visto ed è Roberta da Roma. Buongiorno Roberta.
6: Buongiorno ragazzi, ma... siamo da Nettuno.
0: Da Nettuno, ecco, perché Chi l'ha visters è un po'
3: preciso. C'ha ragione, se fai la segnalazione da Nettuno cambia se esatto, da Roma. Certo,
5: l'ho visto a Nettuno, è un altro posto.
0: Pensate che Roberta non ha scritto al 342 00 00 700, ha chiamato proprio lo 02, come era il numero?
4: 02 06 8262.
0: Roberta, tu da quanti anni è che lo segui?
6: Allora, io non sono bravissima con la matematica, però io mi ricordo la prima puntata con Guzzanti e non ricordo l'altro nome, e quindi direi penso dall'inizio, lo vedevo con mamma, quindi lei era...
3: Donatella Maffai,
0: quindi, sì.
5: Con la Maffai, sì.
0: No, ha detto Guzzanti, quindi...
3: Erano tutte e due.
0: La prima puntata era in coppia. Era una coppia, ok. Roberta, cosa trovi di irresistibile in Chi l'ha visto?
6: Allora, innanzitutto, a prescindere che è una trasmissione utile, se vogliamo metterla fra virgolette, di cronaca, è molto importante. E poi la signora Federica è penso una professionista che non ne abbiamo in televisione, proprio non ne abbiamo, è una giornalista seria, competente, attenta, empatica, insomma.
0: Roberta, indipendente
5: è un lutto, è una perdita per lei, sì.
0: Senti Roberta, indipendentemente da chi la sostituirà, secondo te cambierà la percezione del programma?
6: Assolutamente sì, perché cambiò dalla Donatella Raffai, che era un'altra professionista, e cambiò poi con la Milella, insomma ce ne sono stati, c'è stata la Gracettina che era meglio che stava zitta, quindi sì, assolutamente. Mazzia, sì, era imbarazzante, la ricordo, era molto imbarazzante, però è cambiato intanto tantissimo, quindi all'inizio abituarsi è stato complicato, ma io credo che la Federica nostra
0: Federica nostra. Ma tu sei una che commenta sui social?
6: Assolutamente.
5: Cioè, c'è un gruppo, vi sentite, cioè fate anche i gruppi d'ascolto?
0: No.
6: Oddio, magari no, quello no. Ci saranno, io non so così social, però su Facebook comunque la pagina di Chi l'ha visto
0: è seguitissima.
6: È molto seguita, comunque le persone danno anche degli aiuti, degli indizi importanti che magari non riesco a vedere.
3: No, questo è vero, una sua utilità al programma è indiscutibile. Ora mi voglio mettere nei panni della povera Eleonora Daniele, perché se le premesse sono queste,
0: datele una chance, non si giudica a prescindere, no? Cioè.
6: Ragazzi, con tutto il rispetto per...
0: Va bene, grazie Roberta, non ci parli di che
3: lei però è una Schallerlers.
0: Esatto, scusa Roberta, ma supponiamo che tu di mercoledì abbia un impegno bellissimo, cioè ti invitano a vedere il concerto più bello del mondo, tu non vai?
6: Allora, questa è una domanda difficile, nel senso sì, poco però, è raro che lo faccio, però poi me la rivedo su Rai Play.
0: Esatto, perché il Chi l'ha vista la vuole vedere in diretta, non la vuole vedere registrata.
3: Come il calcio,
6: vi dico un'altra cosa, io mercoledì certe volte magari dopo il lavoro eccetera, mi metto a letto, me la vedo nel letto, siccome poi mi addormento, allora evito, rimango seduta sulla sedia scomoda, a morire per guardarla fino alla fine.
0: Con una cosa che tiene aperto gli occhi appositamente come l'arancia meccanica. Senti, metti la base tensiva, perché qui tu hai scatenato chi l'ha vista e tutti avete chiamato, io ne so di più. Ti fanno questa domanda: cosa significa mi viene Chienti?
6: Non ho capito cosa significa.
0: Mi viene Chienti.
6: Chienti?
0: Chienti, Chienti. Credo che sia qualcosa che è diventato virale sui social.
3: Sì, una sorta di tormentone venuto fuori in qualche collegamento. Vedi che qua si era addormentata, Roberta.
4: Do la risposta.
6: Come vi dicevo, non sono social.
0: Allora, aspetta la risposta.
4: Allora, è il lapsus del figlio di Renata Rapposelli. Durante la trasmissione del novembre 2017, il giovane nominò il fiume Chienti nei giorni in cui la madre risultava scomparsa, anticipando inavvertitamente il luogo esatto in cui il corpo senza vita poi fu ritrovato.
3: Quindi un caso. Risolto da un lapsus.
4: Esatto.
0: Ammazza, incredibile. Vabbè,
6: questo qualcuno molto precisetti interessante.
0: Però Roberta, per dire, io la sapevo. Perché non me l'avete chiesta? Perché la sapevo?
3: Perché
0: la
3: sapevo? Il telefono per
0: la sapevo. Io sono un Killa Visters, un Affari Tuoyers, un Mortacci de Pippers. Sono tutto io. Grazie Roberto.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer Camp.

0: Ciao ragazzi, di solito con questa canzone di Puglia nei matrimoni arriva sempre il pesce. Ciao.
1: Non è più i matrimoni di Lipsia.
2: Sì, probabilmente
1: o,
2: sì.
1: O di Dresda, sì. Non lo so. Esiste
2: di,
1: Dresda?
2: Di Dortmund. Sì, esiste Dresda. Sì, sì, sì.
1: Perché se non ricordo male loro sono tedeschi.
2: Sono tedeschi. Sì, loro sono tedeschi. Mi piace che nella canzone dicono Mary J, che è oggi con noi. Sono quelle coincidenze che fanno rabbrividire.
1: Coincidenze, quindi niente al caso a Summer Camp. Erano i Liquido, scoperti dal nostro Franco Russo, tra l'altro quasi 30 anni fa.
2: Ma sì, uno di quei CD che gli arrivano e non butta. Finalmente uno che tiene.
1: Io lo ricordo sempre, perché tante canzoni non sarebbero diventate dei successi, almeno a Radio DJ, di conseguenza sì. In Italia, perché tante volte poi la DJ è un po'... Dai, insomma, adesso basta con sta finta umiltà. Spesso, no, è la prima radio che inizia a suonare una canzone e poi tutti a ruota.
2: Certo.
1: Ma è così, è andata, no, con i Liquido.
2: Il vostro DJ personale.
1: E in questo caso è stato Franco. Grande, che è arrivato e ha detto: oh, ma questa, raga, bella. Video invecchiato male, secondo me. Molto male.
2: Un po', sì,
1: ma
2: vabbè,
1: la canzone,
2: ragazzi,
1: secondo me, boccia sempre la sua
3: linea alla Donatica.
0: È vero che questo cazzo di caldo di Liquido ne perdiamo tanto. Però pensate, fra 6 mesi che sarà Natale, farà un cazzo di freddo, ragazzi.
1: No,
2: 25 giugno, sì, manca poco a Natale, sì.
1: Mamma mia, ragazzi, come è partito sto vocale,
2: è partito bene, ma è brava, ragazzi, la Fosca è brava.
4: A posto,
2: la Fosca.
4: Posso andare?
2: È brava, sa fare tutto, sa fare.
1: Ma infatti tanti ci hanno chiesto: ma scusate, ma se c'è la Mary Jane di là con la Charlotte nella sala redazione, ma chi c'è al centro messaggio? La Fosca dove è andata?
2: È qua,
1: eccolo qua.
2: Ciao Foschi, ciao.
1: Finalmente una quota femminile in questo studio, è un po' meno spogliatoio, sì, del calcetto oggi lo studio di Summer Camp.
2: Tra l'altro chiedo alla Fosca, che solitamente di là c'ha 58 gradi con 100% di umidità,
1: oggi
2: come si trova qua?
1: Oggi si succa, mi sa.
4: Sì,
1: no.
4: Bene?
1: Sì.
4: Bene?
1: No, ma guarda che...
3: mettiamo il cammino. Il cammino di Netflix. Di solito,
1: sai, esatto, perché? Perché dietro al cosiddetto scalda. Golfo Mistico, no?
2: Sì,
1: dove c'è appunto sia il centro messaggi sia la regia occupata da DJ Aladdin, c'è uno schermo non di quelli nuovi.
2: No, caldo.
1: Fa sì, è caldo. Uno schermo vecchio, sì. A noi piacciono le tinte calde, quindi vogliamo uno schermo d'altri tempi, no?
2: Di quelli che se ci avvicini le dita fa... Trrr, trrr.
1: Beh, che è ottimo perché uccide anche le zanzare, no?
2: Appena
1: si posano sopra.
2: È vero.
4: Sta bene.
2: Quindi oggi i vostri messaggi verranno suonati dalla Fosca.
1: Forza ragazzi, fra poco un'altra puntata di Summer Camp. Piccolo spot.

0: sai che mi piace? Anche mi sembrano dei un po' film horror in questo castello con la luna piena, questi monaci incappucciati, tutti incappucciati che fanno questo rito tutti intorno, una specie di ossario, e fanno la sigla di San Marco.
1: Stanno cucinando gli spaghetti alla San Giovannino.
2: Sì, ecco che cosa stanno facendo. Mentre ascoltano la radio, perché poi di fianco c'è la radio, anzi c'è il canale 69 del digitale terrestre.
0: Nel pentolone delle streghe, esatto. Dentro ci sono gli spaghetti alla San Giovannino.
2: Sì.
3: Niki, Fede, complimenti per l'all'incirca così. Vi mando già il messaggio, perché so che quando c'è la fosca al centro messaggi vengono liberati un po' dopo.
2: E invece no,
0: invece
2: brutto affronto questo, brutto affronto.
0: Ma
2: grande l'umiltà della Fosca

0: che ti sceglie per mandarti in onda, sì, dimostrandoti che c'ha il tempismo.
1: Sì, sì, perché voglio ricordare a tutti che Fra è il king in questa cosa ed è imbattibile.
2: Vabbè, Fra è diventato veramente il Messi del centro messaggio,
3: vero,
2: no?
3: Vero,
2: lo
3: record.
2: Chiamano anche dai centri messaggio delle altre radio. Ma come fai?
3: È vero. A settembre partono i corsi.
0: Ha vinto il messaggione d'oro, ha vinto per il sesto anno consecutivo.
2: Beh, ragazzi, non è facile, sì, perché Francesco, che oggi non c'è, dai, facciamo quella cosa che si fanno i complimenti quando uno non c'è.
0: Sì, esatto, perché... anche perché sennò si imbarazza se glieli fa in faccia.
2: Ma no, ma poi scusa, si parla sempre male delle persone quando non ci sono, perché non se ne può parlare anche bene?
0: A noi piace parlare male delle persone quando ci sono, quando non ci sono ci piace parlarne bene.
2: No,
0: sì,
2: ma lui deve ascoltare comunque Summer Camp, perché poi comunque dice la sua, quindi certo, ha un occhio al presente, ma anche uno al passato prossimo, perché ascolta costantemente i messaggi, esatto, e anche al futuro anteriore.
0: Li
2: quindi
0: seleziona, li mette in onda a tempo, a volte.
2: A volte al doppio della velocità, quando magari siete un po' più lenti nello spiegare le cose. Comunque, uno e mezzo, via, dai. Non...
0: Francesco ha il suo stile, come in tutti gli sport e in tutte le arti, Fosca il suo. Giusto?
1: Sì, sì,
0: quindi.
2: E già ci piace questo stile.
0: Ci piace
2: stile,
0: moltissimo. Che stile.
2: Allora, vedo che non ha la mano alzata, quindi potremmo. No, gli ho detto. Sì. Ti ha spiegato il linguaggio del corpo.
0: No, ognuno c'ha la. Lei alza la mano alla Franco Baresi, chiama il fuorigioco. Chiama. Esatto. E alza la mano significa che c'è il messaggio. No mano alzata, niente.
2: Dai, oggi iniziamo con questa canzone che mi piace molto. Sempre parlando in questo caso, ma né bene né male, però dicendo una cosa un po' alle spalle. L'altro giorno dicevo a Francesco: oh, ma che bella quella canzone di quella lì, con la voce bella. Anche lei è una figlia di papà. Adesso ce ne sono tante,
0: esatto,
2: no? In questo, figlie d'arte, diciamo. Adesso figlia di papà sembra un po',
0: vabbè, guarda,
2: derogatorio,
0: caso,
2: no?
0: Il cognome non fa russo.
2: No, vabbè, no. Però nel senso c'è, cioè, in questo periodo mettiamo sempre la
0: Gracie Abrams, per
2: esatto,
0: esempio.
2: Gracie Abrams, sì, comunque sì, bravissima. C'è anche la Violet, la figlia di Dave Grohl,
0: esatto, sì,
2: no?
0: Sì, sì, sì.
2: E poi c'è quest'altra di cui non mi veniva il nome, che è poi in realtà non è che fa di cognome Groupon, però
0: no,
2: si dice spesso lei è la figlia di quello che ha inventato Groupon.
0: Esatto,
2: che,
0: esatto.
2: Tra l'altro, boh, c'è ancora Groupon?
0: Credo di sì.
2: È non stata la fase Groupon,
0: cioè,
2: no?
0: Cioè, non ne sono un grande utilizzatore, ma credo ci sia ancora.
2: Mai
0: sì,
2: usato in vita mia, ma mi piace molto. Bravo, perché che bella e brava ragazza che hai
0: sicuramente
2: messo,
0: sì,
2: messo al mondo,
0: sì.
2: Lei si chiama Stella Lefty e la canzone è Boston. Senti che voce, senti che mamma.

0: Lefty.
1: Questo era velocizzato, Mancino. Però la tecnica Quarna.
2: No, mi sono dimenticata di togliere il mezzo.
3: No, ma ci stava, ci stava. Fai vedere che non abbiamo tempo. Ci sta, ci sta.
1: Vabbè, giusto. Lefty, che è il cognome, adesso non so se d'arte, ovvero della cantante che abbiamo appena ascoltato, cioè La Stella, vuol dire sia Mancino, però anche chi ha delle tendenze politiche progressiste. No? Tendenzialmente, se sei una persona tollerante, se per esempio pensi che un bambino nato nel tuo paese abbia diritto alla cittadinanza, uno che da tanti anni, uno che supporta, che ne so, la comunità LGBT, sì, anche senza farne parte, che ne so, vicino all'ambiente, no, che vuole fermare, insomma, un po' più progressista, un po' più verso sinistra, e sei anche un lefty. Poi puoi essere tutte e due, tipo me, che sono, insomma,
0: sì,
1: sia lefty un po' in tutte e due le, sì, accezioni.
3: Sei Mancino, certo.
1: Sono Mancino e anche quell'altra cosa, certo, lì.
4: Fosca, scusa, ma io di solito faccio il bonifico a Francesco per farmi mandare messaggi in onda. Mi giri tu, Ivan, così faccio il bonifico.
3: Allora, il primo gratis. Poi, siccome
1: poi
3: ti devi iscrivere
1: al Substack della Fosca.
3: Esatto, qua c'è un gran parlare di sub, perché la Fosca è anche molto brava a scrivere, c'ha Substack.
2: Sì, però sono un po' pigra.
3: È un po' pigro il momento Sabra Substack. Adesso gli diamo un twist. Dai.
1: Guarda, sì, come si va a scaldare le mani.
3: Sì, abbiamo un camino grandissimo alle spalle del Golfo Mistico che funziona.
2: Sì, sì. Io mi ero portata la bandana, che ho detto non si sa mai. Invece si sta benissimo.
3: Si sta bene, sì, vero?
1: Fularino, giubbottino. Mamma mia. Sono gli unici giubbotti usati in questo momento in Italia.
3: Sembri scesa, appena scesa dalla moto.
1: Sì. Ma scusate, ma sta foto è un fotomontaggio.
2: Sì,
1: roba di
2: AI.
3: Sì, è un fotomontaggio, sono i pinguini dei piumoni addosso.
1: Allora, una volta si diceva fotomontaggio, adesso è ChatGPT, mi fai AI, sì, che Fosca e Aladdin sono vestiti.
5: Ma che caldo sono vestiti.
2: Ma che bella è?
3: È molto bella.
1: Bella, dai. Dai, così abbiamo fatto lavorare un po' questi data center,
3: ma
1: che
3: infatti,
1: stanno
3: scaldando ancora di più.
1: Sì, cerchiamo di fare il più possibile videini buffi con l'intelligenza artificiale, però, così scaldiamo un po' i data center.
3: Ne è valsa la pena per una bella risata insieme, sì o no?

0: Ragazzi, certo che esiste ancora Groupon. L'anno scorso ti ho comprato Spectropia scontato.
1: C'hai ancora il velocizzatore, secondo me. Beh, giusto, perché qui le cose succedono, non c'è tempo. Due ore volano in fretta, giusto?
2: L'ho tolto.
3: Ah.

0: schifo.
1: Il filotto di Summer Camp oggi comincia con la nuova dei Jungle. La canzone si chiama The Wave. Effettivamente ha questo potere rinfrescante, ma mai come un mixaggio di DJ Aladdin. Che a proposito di quel non so se avete visto il remix del tipico di incredulità, no?
2: Perché sì, quello certo, sta... sì questo è bellissimo.
3: Allora questo gli mando un messaggio a Nicola nel weekend, faccio: Nico, facciamo una roba, mandami il video dell'Eo che lo screccio. Fa: adesso non riesco. Mi manda una foto, era in spiaggia in Calabria con slippino, e detto,
2: a Roccella Ionica, certo, certo. Beh, perché il video dalla spiaggia è brutto adesso, vabbè, sarebbe stato bellissimo.
1: Secondo me lui lo voleva mandare con qualità audio importante. Giusto, no? Infatti, giusto, visto che lavoro gli ha fatto su

0: Ciao ragazzi, questa canzone dei Disclosure è una delle più belle degli ultimi 20 anni a livello elettronico.
1: C'è un cartello fuori con scritto
2: Com'è che si scrive Cioè, qual è la vocale? La O? La O con la U?
3: Sì.
2: La O con la dieresi? Com'è? La O con la dieresi forse?
4: La O come i Motorhead, con sì. La umlaut.
2: Umlaut. State ascoltando Summer Camp in diretta fino alle 17, come ogni giorno dal lunedì al venerdì. 347 è il prefisso per scriverci, per mandare i vostri

0: Summer
1: Camp. Oh ragazzi, io sto ristrutturando casa e ho passato tre giorni infernali, una fatica allucinante. Sentite a me, tenetevi la casa vecchia.

0: benedetto me.
1: Bentornati, ciao, ragazzi, way.
2: Camp, no, no, no. Con tutta la famiglia stiamo andando in direzione Bologna perché il piccolino della famiglia si laurea e domani discute la tesi in antropologia. In bocca al lupo, Luca.
1: Ma
2: ciao,
1: che grande.
2: Da Dani, da Sago.
1: 7-8 anni,
3: no? 9, dai, 9-10. No. Sì, si laurea antropologia.
1: Che bello,
3: sì.
1: Che bello. Ancora prima di entrare in doppia cifra, già laureato.
3: Sì, sì, sì.
4: Ragazzi, ho un appello serio.
1: Sì,
4: serio?
1: Sì. Beh, okay. Insomma, dai, siamo un programma ritenuto da tutti. Comunque,
3: guarda, io se dovessi fare un appello serio da ascoltatore, sceglierei proprio Summer Camp.
4: Io me lo mando.
1: Vai.
5: Ciao, ragazzi, non so se qualcuno mi ascolterà, però sì, volevo fare un piccolo appello.
3: Sì.
5: Beh, magari se riuscite a mettere fuori casa dei contenitori d'acqua, perché ci sono gli animali tutti che sono morti di sete.
3: Certo.
5: Quindi magari dai gatti agli uccellini, ai piccioni, a chi. Chiunque hanno una sete, le lucertole. Ho visto una rondine che sbatteva e non aveva una sete enorme. Non
1: ci sta.
3: Tra l'altro, non è più primavera, quindi anche la rondine fa fatica a fare estate.
1: Però attenzione, mettere fuori dove? Perché
3: su un balcone, magari per gli uccellini.
1: Facile parlare quando si hanno i balconi.
3: Davanzale. Dove metti la

0: metti la tazza che ti è caduta.
1: Esatto. E se poi arriva il colpo di vento come ieri, sai, no, non arriverà mai più. È stato l'unico colpo di vento dell'anno.
2: Tu lasci la tazza del caffè della Moca lì, no? Sai quanti piccioni sono eccitatissimi in zona tua perché vengono a bere pensando di trovare l'acqua?
1: Zona 8 erano belli su di giri ieri.
2: Sì. I piccioni in zona invece dove sta Quarna, adesso non c'è, però lo raccontiamo, lo diciamo, bevono invece il caffè trasparente che lui lascia sul balcone.
1: Barcollanti, no, però mi sembra. Ma poi in realtà dove bevono gli animali in questo, cioè gli animali domestici ovviamente vengono,
2: sì, fontanelle, laghetti, pozzanghere,
1: famosi,
2: che ci siano
1: famosi laghi di Milano, voglio dire,
2: beh,
1: no?
2: I laghetti dei parchi,
1: no, dei parchi, certo.
2: Non importa avere il lago maggiore, cioè,
1: no,
2: diciamo,
1: no, infatti
2: pozze d'acqua che si trovano, fontane, eccetera.
3: Oggi ho chiuso prima, si va all'asilo a prendere il mio Dante e via in piscina.
1: Alla.
2: Ecco, diciamo anche ai piccioni all'ascolto, agli uccellini.
1: Anche le piscine sono un'ottima idea.
2: Certo, c'è un po' di cloro, magari vi potrà dar fastidio, ma è acqua.
1: No, è vero, però ottimo, sì, ottimo appello. Fame non ne hanno? Io mi sono sempre chiesto che cosa bisogna lasciare invece per gli uccellini.
4: Beh, però in questo
1: i semi di chia?
4: Ci sono tanti alberi anche un po' con sui frutti. Io vedo fuori la casa mia, ci sono delle nespoline, sono tutti lì a mangiare.
1: Ma ci credo, la nespola, sì, ragazzi, è l'unico frutto che proprio c'ha un gusto. Io proprio... Sì. Piuttosto niente, cioè.
2: Lasciate un panino nel dubbio.
1: Allora, l'altro giorno stavo parlando in stazione proprio nella mia Firenze, insomma.
2: La tua Firenze, chiaro. Purtroppo sono anche un po' geloso io di questa cosa.
1: No, stavo parlando con il mio amico Nick, stava facendo la fila per il bar ed è venuto fuori il discorso semi di chia, no?
2: Sì.
1: Di cui si parla tanto, sono in tanti quelli che li prendono, poi li mangiano perché pare siano molto nutrienti. Però anch'io faccio sempre la stessa cosa, quindi non mi sono offeso quando questo frequentatore della stessa fila dove ero io ha attaccato il bottone e ha detto: scusate ragazzi, stavo ascoltando quello che dicevate. Io sono uno chef, non serve a niente mangiare i semi di chia a temperatura ambiente. Il seme, sì, di chia deve essere lasciato a mollo per 30 ore. Vedi, Aladdin lo sapeva perché è un grande estimatore, certo, dei semi in generale, no?
2: Semi di zucca.
1: Però secondo
2: da
1: lui, parlo per sentito dire, sì, però mi sembrava uno chef che sapeva il fatto suo. I semi di chia vanno lasciati in acqua e poi scolati, e solo dopo mezz'ora ora rilasciano tutto quello che tutte le cose buone che fanno.
2: Ok, sì.
1: Non mi state lì a chiedere.
2: No,
1: però,
2: ma ci fidiamo,
1: insomma,
2: però.
5: A casa mia sono arrivati i pipistrelli senza le ali. Ho messo una ciotola d'acqua in balcone.
2: Hai fatto bene, fateli bere. Hai fatto bene.

0: Ragazzi, è appena arrivato il mister sul davanzale della finestra di casa mia. Gli ho dato delle birrette, a lui piacciono.
1: Hai fatto bene, lasciate sempre una birretta sul davanzale per il mister.
2: Ma che swag, ragazzi. Wet leg, munch tut. Ti ricordi quel periodo in cui si parlava tantissimo di Maneskin e spesso le riviste, soprattutto per persone così un po' più grandi, le riviste quelle un po' più trasversali, parlavano spesso della grande carica erotica di Damiano.
1: Sì.
2: Questa frase l'ho vista mille volte.
1: Sì.
2: Ma perché nessuno parla della grande carica erotica di Rian delle Wet Leg?
1: Rian Teasdale.
2: Mamma mia, ragazzi.
1: Ammazza,
2: cioè, ormai il resto della band è un contorno lì. Anche quando vedi Reel, sai, concerto a Glastonbury, concerto al Primavera Sound, sì. Vedi un'immagine. Vedi loro dietro piccolini, no? Che suonano, fanno i cori e poi c'è Layer. Mamma mia.
1: Ci sa stare sul palco. Ma magari le riviste inglesi lo dicono Erotic Charge. Com'è che dicono carica erotica?
2: The Great Erotic Charge.
1: Charge of Rian.
3: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi

0: Sì, l'estate arriva sempre senza avvisare, anche il grande caldo, no? Non te ne accorgi quasi. Però insomma, se abiti in un posto fresco, forse l'unico posto in Italia dove c'è una temperatura vivibile, non te ne accorgi neanche, no? E sto parlando ovviamente non della Milano quella normale, ma della Milano 2,
1: perché sei tu che ci hai mandato un messaggio.
2: Sì, 3 o 4 gradi in meno tutti i giorni, sempre.
1: No, sono giuro. Tanti 3 o 4 gradi in meno.
2: Questo è.
0: Comunque deve essere difficile per te tutti i giorni venire a Milano 1 e dire: mamma mia, che caldo che fa.
2: E infatti sai cosa faccio? Abbatto la temperatura pian piano, cioè parto con l'aria condizionata, poi tolgo un grado al chilometro.
1: È giusto per rimanere al pari.
0: Ma come certo. Quando torni dalla montagna, sì, no? Che non vuoi proprio l'escursione.
2: Sì, un po' come quando sali o scendi da un'altitudine che può fare male.
0: Pian piano.
1: No? L'immersione che devi, bravissimo, come si dice,
0: compensare. Esatto. Compensare. Beh, soltanto sotto i 10 metri, sì, diciamo. Sì, sì.
2: Posso?
0: Sì.
2: No, c'è un alto dirigente di un'industria che si chiama Piero, che è un mio amico, che mandava una foto di pantaloni bianchi in macchina.
0: Adesso? Perché ha sentito che...
2: Lavora col gas lui, attenzione. Perché lui d'inverno passa attraverso lui, passa il nostro riscaldamento a proposito di temperatura. E ascolta, perché e ha ascolta. Tre figli.
0: E hai i pantaloni bianchi.
2: Sì, ha mandato una foto non proprio bianche, sono un po' panna.
1: Un po' panna, non male. I tuoi sono bianco ottico.
2: No, sono leggermente crema caffè. No, crema.
1: Leggermente crema.
0: C'è quasi un goccio di ecru.
1: Sì. Confermi però che è un colore che si sfoggia soprattutto in estate. Cioè non
0: allora Guido, se fosse venuto al concerto degli Iron Maiden, questo era l'outfit perfetto. Mocassino, pantalone bianco.
1: Ti si nota.
0: Cioè, parterre di San Siro, Iron.
1: Ti si nota.
0: Birra in mano e sei in pole position.
3: Guido ha senz'altro l'outfit giusto per parlare nello stesso intervento di Super Bowl e Super Bollo.
1: Bello, bella questa, bella, sì sì sì.
0: No, però anche se il calcio non è il tuo sport, stai seguendo un po' i mondiali, no? Ma
2: sono...
0: perché sono in America, dai, di la verità.
2: No, per vedere le differenze, ad esempio la storia del countdown è una bella cosa, sai che loro fanno
1: prima che inizi
2: 10,
1: la partita.
2: 9, 8, prima della partita con tutto
0: prima del
2: il pubblico.
0: Calcio d'inizio.
2: Sì, bella. Sì. Sono un po' di innovazioni che hanno messo in più, l'hanno reso un po' più showbiz. Dai.
1: Sì, più spettacolare, a parte l'Hydration Break, che insomma non trova tutti d'accordo.
2: Ma lì è solo per la pubblicità.
1: Per la pubblicità, anche perché l'altro giorno c'era una partita in cui pioveva, c'era un po' di freschino, credo fosse Inghilterra Ghana.
2: Sì, ma anche quelli degli stadi al coperto. Ci sono 3 o 4 stadi al coperto dove...
0: Con l'aria condizionata.
1: Però anche la disposizione nuova per gli inni, con anche i panchinari, un po' tutto lo staff che sta a centrocampo, con le bandiere.
2: E poi le società, tu questo dovresti saperlo, le società, le nazioni si possono scegliere la musica, la canzone.
0: Sì, ho sentito, bellissimo. Beh, gli va di culo a certe nazioni, tipo l'Australia gli vada.
2: Beh, non è vero.
0: Sì. Beh, Australia, Stati Uniti, Inghilterra,
1: ragazzi,
0: arrivi con una certa tradizione musicale.
2: Tu dici Uzbekistan... Cosa
0: non perché devi scegliere musica locale, mi sembra di aver capito.
2: Non avendo mai vinto.
1: Chissà quale sarebbe stata.
0: Quando segni?
1: No, è la fine partita.
0: Non è quella del gol?
2: No, non c'è tempo durante il gol.
0: Beh, allora stare lì neanche a scegliere.
2: Cannavaro avrebbe portato una canzone napoletana.
1: No, ma che ci stava. Secondo me con grande umiltà non l'hanno neanche scelta.
0: Ma
2: ci sarà un cantante, una rockstar in Uzbekistan famosa lì, no?
1: Sicuramente c'è.
2: Uzbeko.
0: No, a proposito di queste nuove iniziative, io poi soprattutto nel calcio sono abbastanza old school, quindi non è che amo moltissimo. Già lo stadio coperto a me mi dà un po'...
1: Sì, claustrofobia.
0: Sì, esatto. Però ho letto che per la finale ci sarà l'intervallo di mezz'ora, è vero?
2: Perché fanno... come per il Super Bowl.
0: Last time show.
2: Anche questo ti dico, magari per i giocatori non è il massimo della vita, però visto il risultato anche per il Super Bowl, cioè la gente che non segue lo sport, che va a vedere,
0: guarda lo spettacolo.
2: Io
0: del Super Bowl per esempio guardo solo la time.
2: Bravissimo. Esatto. Succederà anche per la finale. Tra l'altro hanno già dato line up, ci sarà
0: chi suona?
2: Shakira sicuro.
0: Ah vabbè, lei è la...
2: Poi c'è
1: Coldplay.
2: C'era, adesso lo troviamo durante
1: la biciotta, non c'è, non te l'hanno messa la biciotta, mannaggia,
2: l'ho
1: non
2: sognata ieri notte la
1: l'hai
2: biciotta.
1: Sognata, vabbè,
2: giuro.
1: Dopo parliamo allora
2: giuro,
1: del tuo
2: sognato
1: sogno.
2: La biciotta ieri notte.
0: Quindi Coldplay,
2: Shakira con me. Ti giuro.
1: Cioè, vi siete baciati alla fine.
0: Che passa Guido?
2: Mi accarezzava. Mi accarezzava il braccio.
1: Sì,
4: ma che c'è un vocale Guido?
5: Buongiorno Summer Camp. Vorrei ringraziare il grande Guido Bagatta per aver pronosticato e profetizzato la promozione di Vigevano in Serie A2. di pallacanestro. In realtà non ci è andata nella serie in cui lo ha detto lui, ci è andata dopo, ci siamo andati dopo, ma va bene uguale. Adigevano per te Guido un posto macchina o in Piazza Ducale o di fianco al tavolo degli arbitri, ci sarà sempre.
1: Un bel posto.
0: Un posto a tavolo.
4: Perché cosa è successo?
2: Faceva i playoff di Serie B, un giorno ero qua, sì. Qualcuno ha detto, vuoi dire, e ho detto, andrà sicuramente in Serie A2,
0: sì.
2: E ci è andata nello spareggio con Roma, è arrivata...
0: Ah, cioè non alla fine del campionato, della regular season.
2: No, c'erano i playoff, poi le due perdenti, un po' come succede adesso ai mondiali, cioè le migliori terze.
0: Sì. Le due devo dire, non ho ancora capito bene. Però dai, aspetto i sedicesimi, quello che
1: in pratica partono in 48 e vanno in sedicesimi, ovviamente in 32.
2: Certo. In 32?
1: Sedicesimi in 32. E passano le prime due e le migliori terze.
0: Okay.
1: Quindi credo sei migliori terze.
2: Sì.
1: Una roba del genere.
4: Segnala Donati.
6: Chi? Per la rubrica chiedi a Bagatta, volevo sapere dove ha parcheggiato oggi, che io non trovo parcheggio qui in Corso Sempione, grazie.
2: Via Canova molto bene, tra l'altro
0: sulle aiuole, tanto a Milano è tollerato,
2: regolare.
0: È regolare, ma è un'aiuola.
2: Tutto regolare, tra l'altro purtroppo per chi era dietro di me ho parcheggiato io e lui è arrivato dopo e ha detto guardi, in un'altra situazione lascerei, ma devo andare a DJ. Mi fa, ma lei è quello di... Sì, allora prego. Mi ha detto.
0: E poi gli hai fatto suca.
1: Questo è il mio pass e gli hai fatto vedere la faccia. Allora le migliori terze sono 8, se la matematica non mi inganna dovrebbero essere 8. Niente,
0: dai, mettiamo questa canzone, secondo me piace a Guido, lei una volta era B and the business, anzi B and her business,
1: esatto,
2: cioè, adesso?
0: Bea i fatti suoi, adesso solo Bea o B.
1: B
2: e quella italiana che vive a New York,
0: no inglese, inglese, secondo me è tuo tipo, no, ma musicalmente no,
1: vabbè, italiana che vive a New York,
2: ci sono andato vicino,
1: Alice, che salutiamo sempre.
2: Vai.

0: No, ragazzi, ha ragione Nicky. Quando segnano c'è un jingle di una canzone che ha scelto la squadra. C'hai ragione, Nicky. C'hai ragione.
1: Oh, no, è così. E non nel senso che quando fai gol, ma è così allo stadio, no? Che ne so, urlando contro il

0: cielo cos'è? L'Inter, no?
1: Che era l'Inter forse.
0: Sì, ora poi cambiano, sì, insomma, sì. Le... Non so, il Toro adesso c'ha Gigi Dag, per esempio,
1: okay.
0: No? Oh, e ai mondiali scegli... Però mi sembra aver capito che deve essere una canzone dello Stato.
2: E pensate che ha ragione quello che ha detto che non ho ancora visto...
0: Ma no, perché sulla cosa della...
1: la musica.
0: Perché mi è rimasta sta cosa che l'Australia ha scelto Thunderstruck degli AC/DC. Un gol lo facciamo e parte Thunder. Madonna, che bello.
2: Hai ragione, hai ragione. E in effetti è molto più marketing questo di quello che abbiamo
1: detto.
2: E in
1: tutto questo allora l'Uzbekistan mi sa che ha segnato alla fine, perché l'ha fatto un
0: gol. Ma no, ma ce l'avrà la canzone di qualcuno uzbeko.
1: Chissà cosa avremmo avuto noi, ma tanto lo scopriremo semmai ai prossimi.
2: Tra l'altro, scusate, leggevo, hai in mente la canzone di Shakira che è l'inno ai mondiali, dove vengono... Bravissimi.
0: Lo so perché quando guardo gli highlights jingle, parte anch'io. Sempre così.
2: Vengono citati vari giocatori, c'è Maldini, viene citato,
1: è vero,
2: Maldini.
1: Ma sì.
2: Nell'originale c'era anche l'Italia, perché lei la canzone l'ha fatta a dicembre, gennaio, cioè non è che l'ha fatta il giorno prima.
1: E come tutti avrà detto, vabbè, ma figurati,
2: ma certo,
1: se... Infatti non c'era Capoverde probabilmente.
2: C'è dentro Corea, Giappone, tutte quelle che arrivavano lei le metteva a seconda dell'importanza, e l'Italia era stata data per scontata, quindi nelle versioni originali che è stata poi bruciata e distrutta
0: nella
2: demo c'è c'è l'Italia e poi è rientrata, non so se lei oppure gliel'hanno fatto con l'intelligenza artificiale e le hanno tolto l'Italia.
0: E vabbè, dai, insomma, che ci vuole, vai in studio, ma adesso dobbiamo scomodare.
1: Avrà mandato una nota audio col telefono con Capo Verde.
2: Ok, ora? Sì. Ora?
1: Curaçao.
0: Sì. Pazzesco,
1: Bosnia Herzegovina.
2: L'ultima cosa che è rimasto Paolino Maldini a rappresentarci.
0: Ma io voglio... c'è nella canzone, ok.
1: Sì, voglio sapere qualcosa di più di questo sogno con Karol G, ma al volo, se possiamo in 30 secondi spiegare cos'eravate in atti di tenerezza.
2: Stavamo andando
0: atti vandalici.
2: No, macchina.
1: Macchina. Where are you gonna park?
0: Bueno, non dove aparcamos, però qui
2: non parco il coche.
1: E lui gli fa come donde, come sempre.
3: Panetta, volevo sapere che ne pensi dei draft American basket. A proposito di Adai Mara, giocatore spagnolo, il nuovo Pau Gasol.
0: C'è stata la draft?
2: C'è stato il draft, c'è un...
0: Ma non quella per andare in guerra.
2: No, c'è un giocatore, si chiama Mara, che ha giocato all'Università di Michigan, 2,15 metri, che è stato scelto in NBA, e tra l'altro è andato a finire a Oklahoma City, che è un'ottima squadra, e spagnolo, poi è andato all'Università in America, quindi bravo questo ascoltatore. Due spagnoli.
1: Bravo. Uno che si chiama Della Rea. Ho capito se hai fatto roba con Karol G.
2: Te lo dico!
4: Dopo che c'è il disco.

0: Fede, te lo dico io cosa ha segnato Bagatta con la biciota, che è arrivata al parcheggio e lei le aveva rubato il posto personale.
1: Bravo, grazie, volevo sapere questo, volevo sapere come andava a finire il sogno.
2: Poi via Canova spesso la biciota
1: davanti a quel passo carrabile che lui ha suggerito.
2: Tutto il marciapiede, tutto il marciapiede, via, levatevi dal cav, pedoni che non siete altro.
1: Viajando per il mondo e poi parcheggia sempre qua.
2: Oh, comunque stamattina parlavano degli adolescenti che sono incollati al cellulare. E alla fine poi Linus ha aggiunto: ma non è un problema soltanto degli adolescenti. Io continuo a cercare l'attenzione di Guido, dico: guarda questo video, guarda.
1: Niente,
2: niente, no.

0: l'attenzione di Guido. Ma tu lo sai come si cattura nei video l'attenzione di Guido?
1: Esatto.
2: Prima abbiamo messo anche B, ma non è bastata.
0: Non gli è piaciuta. No.
1: Troppe cose, ragazzi. Troppe cose. Avevo un aneddoto meraviglioso.
2: Vai, in un minuto.
1: Allora l'altro. Hanno praticamente arrestato e poi licenziato una dipendente di JP Morgan, la banca d'affari,
0: sì,
1: perché durante i festeggiamenti dei Knicks avevano fatto questi bidoni della spazzatura con i colori di New York,
0: sì,
1: alti 1,5 metri.
0: Sì.
1: Lei ha preso questo bidone, lo ha svuotato in mezzo alla strada, se l'è preso sotto braccio, lo ha portato via, è chiaramente filmata con i social, è andata sul New York Post, sui social.
2: Ma che sfiga però!
1: Tra l'altro una dirigente, vicepresidente executive di JP Morgan a 40 anni, anche sul metro ci sono le foto di lei con questo,
2: col bidone.
1: Certo, un bidone commemorativo, ne avevano fatti 8.000 per tutta New York, di proprietà della municipalità di New York.
2: Cioè lei ha svuotato, lasciato la spazza per strada.
1: Certo. Sai quelli dove non puoi mettere i liquidi, quelli traforati,
2: certo,
1: che ci sono in America?
2: Certo.
1: E se l'è portato via e ha fatto una brutta fine.
2: Insomma, non morirà di fame, mi verrebbe.
1: No, invece sì.
2: Dirigente
1: licenziato per giusta causa, con causa e processo per furto da parte di New York, a voglia.
0: Vabbè, una grana, comunque una grana.
2: Vabbè,
0: dai,
2: dai,
0: meglio,
2: dai.
0: Sì.
2: La prenderemo noi in redazione. Sì, esatto.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio. Pinocchio con la Pina, Diego e la Vale. Solo su

0: 17.07, siamo pronti per una puntata molto mista. Hai trovato le cuffie, Diego?
1: Sì,
0: tutto a posto?
1: Tutto a posto.
0: Siamo pronti a cominciare?
2: Sì.
0: Allora andiamo.

0: buonasera.
1: Ciocca e Marta, benvenuti a Pinocchio.
0: Evviva!
2: Ho dato l'ultimo esame.
1: Bravo, chiuso l'anno.
2: Bravo. Volevo ringraziarvi e scusarmi perché
0: ti abbiamo sopportato e supportato?
2: L'ho proprio servito per fartela dire contro di me. L'aveva lì. Sapevo,
1: Dai, Diego.
2: Sapevo, lo sapevo.
0: No, perché ci ringrazi?
2: Per essermi state vicine, io l'avrei messa così.
3: Che carino.
1: Dai, sì.
0: Sì.
1: Ho fatto anche delle gran scenate durante l'anno.
0: Però abbiamo sempre fatto il tifo per
2: sempre,
0: te.
2: Lo so.
1: Abbiamo
2: lo so.
1: Un po' quella cosa che, siccome ogni volta dice non so niente, poi prende 30.
0: Sì, un po' fastidio la dà. Però è così. Lo vuoi cambiare all'alba dei 50?
1: No, non lo voglio cambiare.
2: Non dico mai non so niente. Dico devo ripassare. Ma poi se prendi quel voto è perché hai ripassato.
1: Vabbè, senti, guarda.
2: Dai
1: complimenti alla lite, ai capelli. Potresti tirarsi i capelli.
2: Ecco.
1: Dai, che siamo pieni di gossip. Sì. La Vale ha uno speciale matrimonio di Taylor Swift. Autorato. Ha ricevuto stamattina alle 7:30 un articolo del New York Times con tutti i dettagli.
0: Da una mia fonte.
1: Si sveglia alle 6 tipo, legge il New York Times e ha questo pensiero, lo mando alla Vale.
0: Ha fatto bene, io ero già da un'ora al parco per cui mi trovava sveglia.
2: Sono abbonato anch'io ma non l'ho letto.
0: Invece finalmente il New York Times sta un po' facendo il punto. Comunque vi anticipo soltanto, Taylor Swift riesce a nascondere i suoi piani. Cioè, se il New York Times...
1: Mamma, guarda la faccia, gli è cambiata,
0: no,
1: è nera.
0: Che dici, porca miseria. Che storia. Ma restate incollati perché tra un po' ve la raccontiamo.
1: Dai, questo è mille notizie.
0: Sì.
1: Diego, qual è il tuo cavallo di battaglia stasera?
2: Una cosa che si chiama tiromanzia.
1: Oh, tiromanzia?
2: Sì.
1: Non c'entrano i funghi?
2: No, i formaggi.
1: Ok, va bene, figurati.
2: No, ma attenzione.
1: Muffe.
2: Le muffe dicono il futuro.
0: Oh.
1: Leggiamo le muffe stasera.
2: Dei formaggi.
1: Beh, stupendo. Benissimo.
2: Quindi così. Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle 8. Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this is how we gonna do it. Dale.

0: Ponte a jugar. ¡Oh! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Senti i lavori?
2: Sì. Sono iniziati i lavori, eh?
3: Iniziati i lavori, ragazzi.
2: Gli operai, gli operai.
1: Stanno spianando il parcheggio.
3: Sì, ha cominciato adesso perché faceva troppo caldo.
4: Sì.
3: Ho detto che se eravamo in onda, però.
1: Hanno già tirato sul grosso,
4: Sì, sì.
1: Ragazzi, io non, perché non volevamo mettervi in uno stato di agitazione. Ma domani.
2: Domani apre.
1: Dai. Domani sì. Apre. Sì. Cosa? La Ciringhita! Vabbè, piano piano vi diamo indicazioni.
3: Bambini sono già qui.
1: No. Ci avete già mollato i bambini e le bambine.
2: No, genitori e domani.
1: No. Certo. Sì, ma poi
3: uno va a dire a mamma e papà.
1: No, i bambini. Domani poi, tra l'altro, i bambini domani non vengono.
3: No, domani no.
1: Da lunedì. Però vabbè, dai, adesso un po' per volta.
3: Va bene, vi do una notizia di quelle che piacciono tantissimo a me. È relativa ai food trend dell'estate.
1: Sì.
3: A livello mondiale. Cioè non è che stiamo parlando d'Italia o di Europa, di mondo. Allora, il primo riguarda un gusto, un sentore degli alimenti, il fraisi. Che è la fusione?
2: No, vabbè, io
1: guardala,
2: abbandono lo studio.
1: Si incendia! Dimmi, dillo a me, amore.
3: Che
1: dimmi.
3: È la fusione semantica e gustativa tra fruit e spicy. Il piccante va e andrà di brutto. In questo caso, l'acidità della frutta, poi se frutta fermentata, ciao, unita alla piccante del peperoncino.
1: Fammi degli esempi.
3: Chamoy messicano. Che è una miscela di frutta in salamoia, lime e peperoncino. Oppure lo yuzu kosho, sì. Che è un fermentato di agrumi col peperoncino.
2: Buono.
3: Per dire. Altro food.
2: Ma puoi fare anche dei succhi di frutta dove poi ci metti la punta di peperoncino, volendo.
3: Sì.
2: Quello che hai in
1: sì.
2: casa. Per
1: va
2: dire.
1: Bene, va bene.
3: Sì,
1: o puoi farti, tu, sei puoi tu la reginetta.
3: Puoi farti delle. Come
2: la
3: sta
2: menta,
3: facendo?
2: Per esempio, col peperoncino finale.
3: Lele si sta facendo questo dessert. Mela tagliata a fette, o anche per anashi, che è un po' più sì. acidina. Lime e peperoncino.
2: È certo, buonissimo.
3: E ci metti anche la menta.
2: Bello. Bene, lo faccio.
3: Dal punto di vista dei drink, invece, i cocktail Spawar. Spicy e sour. Dove la componente agrumata incontra le note piccanti taglienti.
1: Quindi anche lì spicy.
3: Spicy e come si chiamano? Spezie che circondano il bicchiere. Che
1: okay.
3: Spezie sul bicchiere.
1: Spezie delle mie brame.
3: Esatto.
2: Ok. Sì.
3: Esatto. Poi snackification è un fenomeno strutturale in cui le porzioni si fanno più piccole.
1: Oh no.
3: Si fanno più piccole,
1: Diego
3: ma
1: non vuole.
2: No, basta avere un milione di pezzi.
3: Ma non perdono il loro valore gastronomico e anche di

0: di contenuto, diciamo, cioè non è che, cioè sono cibi buoni ma fatti a piccole porzioni.
1: Ti piace tipo, questo, Vale?
0: Sì, tantissimo.
2: Ma tipo?
1: Bocconi, Diego dei
0: bocconi.
2: Okay, ci sto.
0: Sul fronte della salute stiamo abbandonando definitivamente
1: l'idea di mangiare bene.
0: No,
1: la lasciamo proprio a casa per l'estate.
0: La cultura punitiva della dieta, del conteggio di calorie, a favore di una nuova parola d'ordine che è l'addizione funzionale, cioè nutrirsi meglio. Cosa vuoi? Cosa vuoi?
1: Ma proprio tu!
0: Lo so, io sto contando le calorie con il mio amico Procione, che ogni tanto mi dice anche che è fiero di me, quindi non lo mollo.
1: Certo.
0: Però il mondo ha mollato il conteggio delle calorie.
1: Da anni, tra l'altro.
0: Da anni. Per cui alimenti, proteine da bere, probiotici avanzati, le polveri elettrolitiche che pare facciano, lo so bene, il caffè coi funghi, capito? Robe che fanno molto molto bene.
2: Scusate, avete sentito?
0: Sì.
2: Il caffè coi funghi, caffè che non volete prendere.
1: No,
2: i miei funghi.
1: Lo prendi tu, infatti.
0: La riscoperta dei grassi semplici e riconoscibili, che adesso appaiono più sani e meno manipolati rispetto alle alternative vegetali iperprocessate.
2: La panna.
0: Uno su tutti, il burro brunito, che è un burro che è stato fatto cuocere a bassissime temperature in modo tale che l'acqua evapori e lui si scurisca un po' e diventi un po' un sapore di nocciola, ecco.
1: Sì, che poi è chiarificato, no?
2: No,
0: è il brunito.
1: Ma il concetto non è lo stesso, no?
0: No, no, e dicono,
1: calma,
0: che il burro brunito sarà il nuovo pistacchio. No, ultime due cose.
1: Sì, però poi dopo non fai più, perché diventa aggressiva.
2: Lo diventa.
0: Ma perché mi era piaciuta tantissimo, l'avevo capita bene. Due piatti su cui punta tutto il mondo. La patata al forno ripiena.
1: Perché la patata, bella e buona, la rinfresca la persona.
0: E il cavolo.
2: Ci sto.
0: L'ho detto oggi, non lo ripeto più.
1: Il cavolo cosa?
0: Il cavolo è l'ingrediente totem di tutto il mondo.
1: Per l'estate? Patate
0: anche
1: e cavoli?
0: Anche per l'estate.
1: Filo invernali?
0: Ma dipende da dove sei.
1: Giusto.
2: Anche questo è vero.
0: Da tutto il mondo e paese.
2: Da qualche parte del mondo è ora dell'aperitivo anche, quella roba lì.
0: Questa la parte del mondo in cui è ora dell'aperitivo, ma qui...
1: Niente, non si beve
2: un'ora,
1: perché
2: dai.
1: Conta le calorie, una noia mortale.

0: Carnevale parlare di food trend diventa matta.
1: Ma chissà come mai, mi piace tantissimo.
2: Ma negli ultimi anni non se ne è mai fregato niente.
3: Vi ricordo che mi ha anche voluto dire che io non ho parlato fino, eh. Io me lo sono legato dito qua. Forse tra la fede.
0: Non me lo ricordo.
1: Forse l'altro giorno.
3: Sì, mi ha detto proprio tu non hai il palato fino.
0: Ma qual era la circostanza?
3: Niente, di dire che io non ho la capacità di capire le cose buone, capito? Me l'ha proprio voluto dire
0: che sei
3: così.
0: Solo mangione, cucchiaione.
3: Ignorante.
1: Ma eravamo in diretta?
3: Sì, sì, in diretta.
0: Ah, pure?
3: Sì, sì.
0: Eh beh, hai fatto bene a legartela, eh. No, poi rinfaccia all'improvviso quando non se l'aspetta, non vicino al momento in cui è accaduto, capito?
3: Devo
0: dove il livore, capito?
3: Però
1: avevo capito che c'eri rimasto.
0: No, glielo fai, gliela rendi a settembre.
3: Non ci sono rimasto male, sono rimasto
0: con le viti, capito? Con la vendemmia gli rendi pamper focaccia.
3: Se la trovo, perché lei sa che va a vendemmiare.
1: Sì, è vero, è un po' che manco.
0: Ma è la signora di Gramsci.
3: No.
0: Porzioni piccole, tovagliati, centrotavola.
3: Noi che non abbiamo il palato fino, possiamo mangiare dei taglieri di formaggi, ma soprattutto grazie a Jen Billock, che di professione in realtà era una che girava, faceva i viaggi, raccontava, documentava un po' i viaggi. Ha scoperto una tradizione, andando a visitare una fattoria dove facevano i formaggi, una tradizione antica legata alla nonna, tipo che nella famiglia aveva insegnato a fare i formaggi. Perché oltre a farli,
0: bella,
3: con le capre, ha fatto entrare delle caprette.
2: Fatto bene.
3: E la nonna
2: vengono domani in Ciringhita anche loro.
3: La nonna è oltre, infatti viene anche la nonna alla Ciringhita. Perché?
2: Perché domani ci legge i formaggi in Ciringhita.
3: Perché la nonna conosceva i segreti della tiromanzia. Tiro è il suffisso per dire formaggio. Manzia è la capacità di leggere il futuro attraverso il formaggio. La tiropita è la famosa focaccia al formaggio greca.
2: Sì.
3: Quindi proprio dal greco, cara Valentina. Tu che l'avevo, hai fatto il
1: l'avevo capito, non volevo interromperti.
3: Allora, come funziona la lettura dei formaggi? Tu sceglierai da un tagliere quattro formaggi. Tre rappresentano passato, presente e futuro. Il quarto, cioè l'attitudine.
2: Ma sul tagliere quanti tipi di formaggi ci sono?
3: È diversi.
1: È un orologio.
2: Che sogno. Oddio Valentina.
3: Cominciare, eh?
2: È l'orologio dei formaggi, cioè quelle degustazioni fatte che li devi mangiare in quell'ordine, che ti fanno una testa così.
1: Ma ti avvelenano poi.
3: No, c'è un orologio di formaggi, ma tu ne devi scegliere quattro. Che non mangerai.
2: No, sono passato, presente e futuro più quarto.
3: È la posizione che devi prendere, la cosa principale su cui devi muoverti, cioè adesso,
1: una delle tre, cioè quella, una delle tre?
3: No
2: sono quattro. Ma guarda, vale.
1: Passato, presente e futuro.
2: E questa quarta.
1: E la posizione?
2: Sì,
3: è la posizione. Che devi avere, sì, okay. Valentina. Sì, con le mani sui fianchi. Allora, come funziona? La persona capace di leggere i formaggi legge, per esempio, bolle grandi e tonde nel formaggio, un momento sta arrivando di grandi fortune. Oppure bolle piccole e fitte.
2: Però adesso lo sappiamo e scelgo
3: intenso lavoro. No, perché tu scegli il formaggio, viene tagliato e guardi dentro.
1: C'è la forma intera e tu la tagli.
3: Dei tomini anche, per dire. Intenso lavoro ricco. Assenti, stabilità. Per esempio, i formaggi arborinati.
2: Tutto buono, tutta roba. Cioè,
3: No, ho scelto io le cose buone, perché volevo essere propositivo dicendo cose buone.
2: No, dici anche le cose nefaste.
3: Non le ho segnate. Però nei formaggi arborinati, venature che vanno verso la muffa, amore passionale.
2: Ah.
3: Per dire, rudimenti di tiromanzia. Marta, compra i formaggi arborinati. Ti ritiro adesso.
2: Devi prendere gli arborinati.
3: Crepolature nei formaggi? Litigi imminenti.
1: Aia.
3: Questa l'avevo messa.
1: C'è anche la lettura della fonduta. Vedevo qua un primo sguardo.
2: Dove? Cioè sul fondo?
1: No, che tu devi fondere emmente alle gruviera con un goccio di vino. E poi immergere il pane, e a seconda di come il pane naviga in quel guazzone di formaggi, ti spiegano che ne sarà di te.
3: Vero magico, eh? Vero magico puro. Però
2: Marta, gli arborinati.
1: Però bevi, esatto. Però bevi
2: il blu,
1: un po'.
2: Prendi il

0: 96 Radio DJ. Allora adesso c'è quel momento, oggi notizie miste.
1: Sì.
0: Domani Ciringhita, apertura della Ciringhita domani, ragazzi. Che poi ci portiamo a Jesolo,
1: perché sicuro.
0: Noi settimana prossima siamo a Jesolo, eh.
2: Sì, tutta
0: cioè trasmettiamo, facciamo Pinocchio da Jesolo alla Ciringhita.
2: Sappiatelo, se siete in zona passate.
0: Detto questo, adesso è quel momento in cui nelle notizie miste Diego e la Valle si alternano palleggiandosi la linea.
1: Sì.
0: Perché magari l'occasione ghiotta è due notizie con lo stesso tema.
1: Sì.
0: Purtroppo la il tema è l'amicizia.
3: L'amico è qualcosa che più ce n'è, meglio è. È un silenzio che vuol diventare musica. Da

0: io e te.
1: Parto io.
2: Brava. Bravi. Perché non solo danno le notizie, ma cantano le sigle.
1: Esatto.
2: E questo non lo fanno tutti.
1: No, no, dici bene.
0: Canta e balla poi, perché anche lei, eh.
1: Eh beh, oh, la mia la racconto, eh.
2: Ah, vale.
1: Le amicizie hanno un peso emotivo che è similissimo a quello delle relazioni amorose.
0: Sono d'accordo. Certo.
1: Siamo in un periodo storico nel quale le relazioni amorose hanno tantissimi termini per indicare specifiche situazioni. Il ghosting, il love bombing, per esempio, che è un'espressione per la quale un fidanzato o una fidanzata partono con grandissimo entusiasmo e poi ti smollano con altrettanto entusiasmo.
0: Sì.
1: Ecco, questo termine è stato mutuato all'amicizia.
0: Ma certo.
1: Per cui esiste, è sempre esistito il friend bombing, adesso ha anche il suo termine che lo racconta.
2: Sì.
1: Cioè, quelle persone che si avvicinano a te e sembra che ti considerino il migliore, la migliore amica di tutta la vita.
0: Ti idolatrano, ti scodinzolano, ti parlano, beh, dicono solo cose belle di te, ti cercano.
1: Ti cercano, ti ottengono, ti hanno loro.
0: Abbassi le difese.
1: E poi spariscono.
2: Ah, ormai con la vecchiaia.
1: No, non fai
2: più. Non ho più pazienza dall'inizio.
1: Non fai più entrare.
0: No.
2: Ma infatti tra poco mando via anche voi. Perché sono proprio stanca.
0: Questa.
1: Beh, siamo qui.
0: Però questa è una cosa che tu.
2: No, non è vero. Ho detto proprio per dire.
0: Ma
2: così,
0: tanto, anche se volessi, sinceramente, te lo voglio
2: dire,
0: che non ce ne andiamo.
1: No, però per di, cioè, secondo me noi quella gente lì non ci siamo mai fidati.
2: No, ma non arrivano fino
1: a tupuliare alla nostra porta.
0: Tupuliate. Mentre una notizia interessante, empirica, hanno fatto diversi, cioè hanno fatto un primo esperimento degli studiosi, i tuoi colleghi, Vale.
1: Sì.
0: Dennis Profit.
1: Lo conosco. È anche abbastanza bene.
2: Oddio, che voglia vedere la foto.
1: Guarda, ci sa fare.
0: Allora, è come Profiterol, Profit con due F e due T. Guarda com'è.
1: Profit.
0: Cominciato negli anni 90 lui a fare questa ricerca.
1: William?
0: No, Dennis.
1: Ah, quello è il dentista.
0: In famiglia sono tutti laureati, eh. Il Profit.
2: Era un po'.
0: Non c'è la foto.
1: No, becco solo il dentista.
0: No.
2: Ma come mai? Vabbè, dai.
1: Vabbè.
0: È schivo, non hai social. Comunque, hanno fatto questa prova e hanno scoperto, cioè hanno fatto questa cosa empirica. Hanno messo sulle spalle delle persone una percentuale del 20% del loro peso e gli hanno detto salite su quella cima della montagna.
2: Oddio. Okay?
0: Prima da soli. E gente che è volontaria.
1: Sì.
0: Ha detto com'è stata? Dammi, valutami con dei parametri, con le stelline, diciamo, quanto è stata faticosa la pendenza. E ognuno ha fatto la
2: da
0: sua.
2: Da 1 a 10, tipo.
0: Ognuno ha fatto la sua valutazione, che loro hanno segnato.
1: Sì.
0: Poi hanno detto adesso chiama il tuo amico, la tua amica del cuore, salite insieme. Rifammi la valutazione. La valutazione scendeva di molto. Hanno detto,
2: cioè sempre fai meno fatica
0: con un amico vicino, la pendenza è meno faticosa. Questa è la notizia.
2: A meno che l'amico non ti dica che non c'è pendenza, tu vai, ok? Ed è così, vale, una pettata.
0: Non è vero.
1: L'ha fatto ancora.
2: Ma lo fa sempre.
0: Non è vero.
2: E io tutte le volte ci casco,
0: sì,
2: dei nervosi.
0: Ma dai, perché
2: poi
0: perché
2: dopo mi piace, però allora dimmi la verità.
1: Sì, sì, almeno parti
2: invece
1: preparata.
2: Invece poi lui lo dice così senza, io ho paura dello strapiombo. Ma Diego,
0: no,
2: ci sono gli strapiombi?
0: Non c'era lo strapiombo.
2: No, non ci sono dei pianti nei boschi, degli ululati, delle scene tornata indietro.
0: Allora,
2: no.
0: I pianti li ha fatti, lo strapiombo non c'era,
1: Ma
2: però
1: se l'ha visto.
2: Quindi il strapiombo c'era, cos'era?
0: Dico
2: solo pazza?
0: Che lei si è lamentata. Emiliano si è girato e ha detto: dai, nenna.
1: Ho capito.
2: Ma no, non è vero. Poi ha detto: mamma, però, Diego, ma è bugiardo. Ha detto:
0: ha detto?
2: Sì.
0: Ma non è che ho edulcorato un po'.
2: Hai
0: però
2: capito?
0: Non venivate.
2: Quindi non ti fidi.
1: No, non si edulcora.
2: Non ti fidi più.
1: In montagna non si edulcora.
0: Ma
1: in
0: montagna,
2: guarda, se ti edulcherò io.
0: Da 1000 metri a 1050,
2: Non è vero.
1: Ma se 50 sono così.
2: Ma se sono 2 ore di cammino su, sempre su in salita e basta.
1: Mai, meno mai. Male che Jesolo.
2: Ma se ho
1: è dritta.
2: Pianto, dai! Ma se ho pianto! Dai, l'hai fatta piangere!
1: Ma dai!

0: 7.35 Radio DJ, che cosa facciamo, Vale?
1: Parliamo di Taylor Swift.
2: Al momento.
0: Allora, sì, con notizie prese per una volta da una testata importante.
1: Sì, dal New York Times, che ha sguinzagliato i suoi investigatori per cercare di capire quando e dove si celebrerà questo benedetto matrimonio.
2: Forse il New York Post.
1: Ok. No, no, è il Times.
0: No, no, sì, perché Peppi legge il New York Times tutte le mattine.
1: È il New York Times.
0: E gliel'ha girato alla Vale.
2: Sì. Stupendo.
1: Io l'ho girato alla Marta, che l'ha tradotto, e il cerchio si è chiuso.
2: Perfetto.
1: Ok. È
0: come i passaparola quelli nel telefono senza fili. Chissà cosa viene fuori alla fine. Va bene, dai.
1: Allora, sono gli investigatori del New York Times, sono riusciti a entrare in contatto con un paio di persone, un dirigente del settore dell'intrattenimento e un'altra persona a conoscenza dei fatti relativi al festeggiamento, che hanno voluto parlare, perché nessuno vuol parlare, perché altrimenti pagano pegnissimo, cioè chiunque sia coinvolto nei festeggiamenti, se lo sgamano che ha parlato, finisce nei guai.
2: Sì. Ah, ma comunque deve, cioè, che tensione.
0: Ma poi la noia.
1: Vabbè. Allora, voi tenete conto che per gli americani è un matrimonio importantissimo, perché lei è la più grande pop star del mondo, lui è il più grande campione sportivo del mondo, del mondo dell'America.
2: Due prodotti proprio americani.
1: Cioè, per loro sono come i reali. Hanno deciso di festeggiare a New York, perché dai, New York sarà la città. Tu non c'eri lunedì, Diego, ma il sindaco di New York si è lasciato scappare che il matrimonio sarà a New York.
2: Ah, okay.
1: No, lui non va.
0: Ha detto ci sono un sacco di cose importanti per New York in questi giorni. La vincita della squadra, il basket,
2: certo.
0: Il matrimonio di Taylor Swift.
2: No!
0: Si è abbaiata così.
2: Sì, no.
1: E poi gli hanno detto, ah, ma lei ci va? No. Allora,
0: no, perché anche se era invitato dopo sta roba
2: non invitano più.
1: Comunque hanno detto che effettivamente si farà al Madison Square Garden,
0: ma allo stadio
1: ma sai perché? Primo punto

0: primo ci saranno tanti invitati. Punto secondo.
1: Ho capito, ma 200.000.
0: Punto secondo.
2: Vale. Meno di una settimana fa era.
1: No, guardi capienza Madison Square Garden.
2: Dopo Dua Lipa,
0: punto
2: di quella
0: secondo,
2: vabbè.
0: L'ambiente è controllato, privo di finestre, per cui dentro si può fare quel che si vuole, però non hai il terrore dei droni, ah, dei paparazzi che ti è.
2: Lo schermeranno?
0: Secondo me sì. Le macchine degli invitati entrano, cioè è predisposto a un servizio di sicurezza importante.
2: Volendo sono 20.000 spettatori.
0: No,
1: solo?
0: Vabbè, ma
1: sono pochi.
0: Volendo
1: è piccolo allora.
0: È piccolo. E anche ti dà anche la possibilità di allestire dei palchi importanti e di far esibire eventualmente la sposa e i suoi amiche cantanti.
1: Scusa, dove fanno il Super Bowl?
2: No, il Super Bowl è uno stadio all'aperto, il Madison Square Garden è al chiuso.
0: È al chiuso, è tipo un
3: palazzetto.
1: Tipo il forum.
0: Sì. Quello che sono
1: poi cosa me ne fotte.
2: Ma infatti adesso il problema,
1: cioè, ma mi aggrappavo a questa cosa dell'architettura della situ per appassionarmi.
0: Quello che siamo riusciti a sapere è che probabilmente il 2 luglio è in programma un incontro intimo con 100 invitati.
1: Lì.
0: Il giorno successivo.
2: Ma un posto più bello, vabbè.
0: Però il Madison Square Garden è emblema di New York.
2: Sì, giusto.
0: Il giorno successivo, il 3 luglio, ci saranno circa 1.000 ospiti. Ok? Quindi 1.000 invitati.
2: Ok.
1: Placé.
0: D'accordo? Placé.
2: Figurati.
1: Ah, non c'è il buffet.
0: Magari all'inizio.
1: Buffet per 1.000, raga.
0: Magari all'inizio ci sono un po' di isole.
2: Come li chiamano?
0: Flavor Islands. Il 4, boh. Perché
1: quanto lei canta la canzone per lui?
0: Perché lei dice che ha fatto una canzone che lui non lo sa, ma a sorpresa gli canterà una canzone del loro amore.
1: Ma lo sa lei. Questo nell'articolo del New York Times non c'è.
2: No.
1: Perché ci sono le notizie, quelle vere e quelle
2: poi
1: che sono i deliri della Vale.
0: Vabbè,
2: diventerà un singolo, però ovviamente non è che
0: ma
2: via,
0: allora
2: non è che
0: chi
2: non
0: la
2: guadagni.
0: Conosce bene dice che sicuro ha fatto l'album del matrimonio, però staremo a vedere.
2: D'altra parte,
1: tra l'altro tutte le sue ex migliori amiche non sono più amiche.
0: No,
1: la situazione è abbastanza
2: fuggita di mano.
1: Sì, abbastanza. Che volevo invece, Dani dice sono arrivata dopo un po' e non ho capito l'uso del culicchi, ogni tanto noi lo dobbiamo ricordare.
0: È vero.
1: Perché dice è quando uno è furbo?
2: No.
1: È quando uno è infoiato?
0: No.
1: Quando uno è buono?
0: Tra l'altro, più tardi nell'arco della puntata segnaleremo un nuovo bono.
1: Veramente?
0: Sì.
1: È tanto che non segnali un bono.
0: Sì.
1: Valido per l'estate?
0: Sì.
2: Bene.

0: Radio DJ, cosa vogliamo fare? Una roba veloce, sì, perché poi c'è la pubblicità.
1: Allora, su Pinocchio DJ, il nostro account Instagram straordinario, trovate un link per scaricare, se volete, gratuitamente un'app che si chiama Barry. A cosa serve? Legge con la cam del vostro smartphone, potete inquadrare il QR code, il codice a barre dei prodotti che comprate al supermercato, le cui etichette con gli ingredienti sono scritte piccole. State seguendo una dieta, siete per una scelta vegana, vegetariana, avete intolleranze. Voi inquadrate il codice a barre e vi dice, in base a quello che avete scritto, cioè la vostra intolleranza, il vostro stile alimentare, eccetera, se quell'alimento va bene per voi o no.
0: E dici?
2: È comodo, eh?
1: Barry. Barry. Barry.
2: B-A-R-R-I.
1: Però c'è il link su Pinocchio DJ. Io per esempio ho messo vegetariano, sì, ho inquadrato le mie merendine e ho detto ok, poi ho cambiato, no, sono vegano, non va bene, ci sono le uova. In un secondo
0: non dice c'è.
2: Vai sull'account
1: Instagram
2: Pinocchio DJ,
1: scusa.
0: Barry scansione cucina?
1: No.
2: Allora,
1: aspetta. Vai su Pinocchio DJ, c'è il link per il Barry, giusto?
2: Eccolo qua, guarda, Barry, l'app che ti aiuta a leggere le etichette impossibili al supermercato, scaricala qui.
0: Che account incredibile.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ.

0: 18:05 Radio DJ, siamo a metà dell'opera, puntata con notizie miste.
1: Yes.
0: Abbiamo fatto anche un bel po' di gossip. Yes. Diego, vuoi fare tu, fa la Vale?
2: Faccio io altri gossip.
1: Ce ne sono ancora?
0: Sì, certo, con piacere, Vale.
2: Allora, figurati. Orlando Bloom è a Milano, o comunque c'è stato, non so se è già ripartito, con la nuova fidanzatina. Si è messo con una ragazza di nome Lamel, Luisa Lamel. Bellissima.
1: Come si scrive?
2: Lamel. Lamel. Vabbè,
1: allora, vale.
0: 12 modi diversi.
2: Luisa.
0: Dipende da chi sei.
2: È una modella svizzera, giovanissima, molto bella.
1: Bella, bionda.
2: E si frequentano da febbraio. Lui l'ha già presentata ai suoi amici, quindi è una cosa seria, credo.
1: Che ridi?
0: No. Chi è più Orlando Bloom?
2: Quello che ti perdi.
1: Lei perché sempre che ride? Perché quando pensa a Orlando Bloom pensa subito a quella foto
2: che era lui su un sup.
0: Oddio, ho capito. Non avete parlato d'altro per mesi.
2: Sì, perché aveva, era nudo proprio.
1: Sì,
2: eh? Era nudo.
1: Con in mano il remo.
2: Me l'ha servita, non cadrò. Non cadrò in questa provocazione.
1: Non cadere dal sup.
2: Bad Bunny sta insieme alla sua ex storica, la Gabriella Berlingeri. E perché loro erano stati insieme tanto tempo fa, quando lui era famoso, ma non Gabriella. Famosissimo. Poi si lasciano, poi si prendono, poi si lasciano, poi si prendono. Adesso stanno effettivamente nuovamente insieme. La Gabriella, vi dirò, normale. La stai vedendo?
1: Sì.
2: Normale, una bella ragazza. Lei,
0: attenzione, normale vuol dire eccessa.
2: Non eccessa.
0: Sì, perché non,
2: allora,
0: non hai trattato con gli stessi termini quell'altra di un secondo fa.
1: No.
2: Non eccessa, è normale. Anche lei.
0: Tu sei più bella o più brutta?
2: Sono stata più bella.
1: Oh, brava.
2: Anche lei designer di gioielli, cioè
1: come
2: la fidanzata di Brad Pitt, come il marito di Anne Hathaway. Evidentemente ho pensato, questi bazzicano così tanto le gioiellerie che poi si innamorano di chi disegna i gioielli, non lo so.
0: Adesso,
2: com'è?
1: Non lo so, vabbè, comunque.
2: Vabbè.
1: Sì, cioè, sì.
2: Romeo Beckham debutta nel cinema, ci ha provato con la musica, ci ha provato con la moda, adesso sarà protagonista di un...
0: Cattiva questa.
2: Questa è stata cattiva.
0: Questa è stata cattiva, tra l'altro in attesa, perché... c'è comunque della sua famiglia totem.
1: Però rivendicazione di classe anche, no? C'è questi figli che possono provare 100 cose, no? Mille chance.
2: Allora, c'è un famoso fotografo sportivo che adesso debutta alla regia e lo fa con una storia che riguarda due campioni di tennis, due ragazzi, uno interpretato da Romeo e l'altro da un famoso teen idol francese, che sono rivali, ma poi si innamorano.
1: Ma è la stessa trama di Hit the Driver.
2: Sì, però quello era hockey e questo è tennis.
1: Ho capito.
2: Cosa che volete da me?
1: Scusate.
2: Questo
1: però,
2: poi è film, non è serie TV. Cambia lo sport.
0: Quindi cambieranno un po'. Perché di là c'è tutta la squadra da cui nascondersi. Qui giocano da soli.
1: Sì.
0: Tra l'inferno là dietro.
2: Tra l'altro ci sarà anche un piccolo cameo di Catherine Deneuve. Esce il 25 novembre, abbiamo tempo per riparlarne.
1: Saranno Roland Garros.
2: Probabile. Madonna ha fatto pace con sua figlia, ma non sapevamo che aveva litigato. Madonna è sempre in promozione per quest'album che uscirà, poverina.
0: E
2: l'album
0: gira,
2: esce.
0: Gira, sale e scende dalle macchine.
2: Ma poi pensa alla sfiga. Esce il giorno in cui si sposa Taylor Swift.
0: Non è vero.
2: Il 3 luglio.
1: Ma chissà che nervi lei.
2: Sì.
0: Sarà furibonda.
2: Sarà furibonda.
0: No, lancerà degli anatemi impareggiabili.
2: A meno che non canti durante la festa, perché lei è diventata molto amica di Sabrina Carpenter, alla quale vorrebbe scippare la giovinezza,
0: sì,
2: ma che è la pupilla di Taylor Swift.
1: Ah, quindi tu dici lei
0: scoppia la testa.
2: Potrebbe tornare. Chiudo con una bellissima
0: pupilla.
2: Che Taylor Swift gli ha fatto, me l'ha detto Marta. Comunque Taylor Swift le ha fatto aprire tutti i suoi concerti, cioè Taylor Swift
1: l'ha
2: protetta.
0: Comunque tu non proteggi Marta quando fai così. Te l'ha detto Marta, come dire, prendetela con lei.
2: Perché

0: Marta lo sa, Marta lo sa, è la quota che sa queste robe del
1: Marta,
0: programma.
1: Marta, non comprare niente online.
0: L'ha lanciata Taylor Swift, infatti, ci conferma Marta.
2: Ok.
0: Chiudo con Dolly Parton. Che
1: come sta?
2: No.
0: No, sta bene.
2: No. Ti prendi un attimo perché,
0: sì,
2: la, notizia
0: perché
2: è
0: la notizia è bomba.
2: È la notizia è stupenda. C'è un menù.
1: Che cosa?
2: C'è il menù.

0: allora, questa canzone che c'ha già l'età di vostra figlia che fa la seconda media.
1: Sì, bravo.
0: L'avevo già detto prima, ma non si è sentito, l'ho ripetuto.
1: Ok, ok.
0: C'è troppa gente che usa questi microfoni.
1: Bravo.
0: Da settembre dobbiamo fare un po' di pulizia etnica. Via Summer Camp, via WAD,
1: tutto, via
0: che tornino
1: tutti
0: nei loro altipiani.
1: Celofan sui microfoni, come nella sala della vostra nonna.
0: Sì, beh,
1: non entrare, quella
0: come
1: roba
0: le sedie del salotto di casa mia.
1: Esattamente.
0: Quello di cui mia mamma era molto orgogliosa, quello che il prete, quando venne a benedire, guardandolo, secondo mia mamma, si guardò intorno e disse: cazzo, cazzo che casa.
1: Che sala.
0: Cazzo che sala.
1: Chissà cosa avrà pensato.
0: La storia di questa canzone è la storia di un americano che ha un sacco di soldi, che si massacra, e, nel senso che fa una vita, è sempre molto high, come
1: sì,
0: dicono loro,
1: sì,
0: sempre un pochino fuori. Un po'
1: sopra
0: le righe, va in macchina forte, beve tanto, va a Ibiza per vedere Avicii, guarda lo show, gli piace molto.
1: E si prende una pillola.
0: Sono passati nel frattempo 12 anni, lui va ancora a Ibiza, ma la pillola che prende è per la pressione.
1: Sì, bravo, è un sartano da un milligrammo.
0: Cos'è
1: è una delle pastiglie, una delle possibilità per chi ha la pressione, e poi ne prende un'altra da 5 milligrammi.
2: È azzurrina.
1: Bravissimo.
2: Azzurrina, quella lì. Che quella lì.
0: Come azzurrina,
2: aiuta.
0: Quella del castello.
1: Bravo,
0: come la paura.
1: Esattamente.
0: Azzurrina.
1: Esattamente. Proprio così, caro Linus.
0: Vabbè, caro Alex, oggi è il 25 di giugno. So che l'argomento principale è che fa tanto caldo, ma io ve lo voglio smontare questo argomento ricordandovi, anzi sottolineandovi, che fra 6 mesi è Natale.
2: Già abbiamo visto un piccolo, una durata inferiore delle ore di luce
1: delle giornate.
0: Sono già calate.
1: Sono già calate.

0: dal 21 a 4 giorni
1: è normale.
2: Sì, roba di secondi.
0: Io
2: però
0: me ne accorgo.
1: Allora,
2: sei sensibile.
1: Sì. Se amate il Natale, è una bella notizia. Se non amate il Natale, comunque è una bella
2: perché
1: notizia.
2: Questo è il giorno più lontano
1: dallo scorso e più lontano.

0: Italia.
1: Rapido sondaggio, in quanto rappresentativi della popolazione italiana, noi quattro siamo praticamente il campione che viene usato per capire come sta il paese.
2: L'indagine demoscopica.
1: L'indagine demoscopica. Io partirei con lo statistico, con Matteo Curti. Sì. Qualità della notte appena terminata?
2: Direi un 60% di soddisfazione.
1: Ok, voto 6.
2: Sì, voto è un 6. Voto 6, ieri era voto 3, quindi ho raddoppiato la qualità.
1: Molto bene, molto bene. Alex, la tua notte com'è stata?
3: Direi buona, sono riuscito a dormire, sono riuscito a bilanciare bene l'aria.
4: La mia, Linus, voto 10. 10.
1: Quando sei arrivato stamattina non l'avrei detto.
4: Ma adesso mi è passato tutto, voto 10.
1: Hai preso la pillola per abbassare la pressione.
4: Hai tu
1: c'è gli occhi spiritati,
4: hai
1: visto?
4: Linus, hai tu che pill... Senti questa. Hai tu che pill in Milano... To show Linus our school. Come avvici quello lì di prima.
1: Bene. Anche lui, tutto bene. Ottimo, dormito bene stanotte. Sono riuscito a modulare esattamente.
2: È tutto lì, è una questione di fochismo.
1: Sì, molto contento.
4: Fochismo.
1: Bene. Comunque il caldo è ancora molto forte. I vari esperti di meteo è scattata la gara per chi azzeccherà il giorno del picco. Avevo letto che era stamattina, che era oggi, e invece no, adesso il picco si è spostato tra domenica e lunedì, fine settimana, inizio della prossima.
2: Ci sono dei casini. Ieri i miei amici di Roma mi hanno mandato tantissimi video di una grandinata con sassi grossi come palle da golf che hanno
1: quelli di Matera erano forse.
4: Esatto.
2: Che hanno rovinato le macchine, gli alberi, i tetti delle case. È durata 10 minuti, ma è stata violentissima.
1: Certo. Il modo per consolarsi, è un po' anche vigliacco, è guardare chi sta peggio, no? I giornali, insomma, i siti pubblicano queste fotografie o queste grafiche, insomma, che cercano di illustrare con delle immagini, con le figure, perché ormai non siamo più abituati neanche a leggere, come siamo messi in Europa. E la bolla rossa scura, quasi viola, è tutta sulla Francia. Perché se mediamente bravo, ma mi piace.
4: Sì, ma poi non solo sulla Francia, uno dice vabbè, Marsiglia sono abituati. No!
1: Ma Marsiglia ci avrebbe anche il mare.
4: Bravissimo, la parte nord della Francia.
1: Sì, perché c'è tutto un grande vuoto nel centro della Francia, le montagne sono un po' lontane e se da noi la temperatura media è, che ne so, 35, 36, 37, che è comunque molto molto calda, lì è abbondantemente e costantemente sopra i 40 gradi. Ed in particolare stanno soffrendo molto gli inquilini di quegli appartamenti bohemien molto romantici, tipicamente parigini. Mm-hmm. Un mio amico 2 anni fa per le Olimpiadi è andato a Parigi.
4: Ah, lo conosciamo.
2: Grande, sì.
4: Lo conosciamo. Dice, io vado a Parigi, l'Olimpiade. Ma sai che bello, Parigi mi piace, è una bella città romantica. Vado, prendo una casetta.
2: Che non guarda.
4: Tanto è tranquillo.
1: Ha detto, non vado in albergo. Voglio proprio uno di quegli appartamenti da Ratatouille.
4: Voglio vivere la vita da parigino. Sì, poi piano.
1: E l'ha preso quell'appartamento. Era un sottotetto, mi ha detto, molto bello, proprio con la vista quella classica.
4: Bravo, fammi dire anche che mentre si avvicinava a Parigi, perché è andato in macchina il nostro amico, mentre si avvicinava
1: per fortuna, perché poi da lì mi ha detto che è riuscito a scappare,
4: vedeva orde di parigini che scappavano a gambe levate dalle Olimpiadi,
1: ma quello è un altro discorso.
4: Ma che strano, scappano tutti. Poi se l'è reso conto.
1: No, si è reso conto anche che questi appartamenti bellissimi, questi sottotetti tipicamente parigini, sono invece una fornace e sono anche molto pericolosi. Perché? Perché sono stati costruiti nell'Ottocento. Nell'Ottocento non c'era ancora il riscaldamento globale, insomma,
4: certo.
1: Le temperature che si raggiungono negli ultimi 10, 15, 20 anni. E anzi, al contrario, quella era una zona molto molto fredda. Quindi l'intenzione era trattenere il caldo, certo, più che disperderlo. Di conseguenza questi sottotetti, che sono appunto molto carini, no? Attualmente sono gli appartamenti preferiti da giovani, studenti, perché fa molto appunto...
4: Fa figo, insomma, belli, no?
1: Sono anche belli perché da lì vedi gli altri tetti del centro di Parigi.
4: Chiedo prego, per un amico, sono Liberty?
1: La maggior parte siamo fine 800, inizio 900, con i balconi con col ferro battuto, insomma.
4: Ok,

0: no?
1: Okay.
0: E il problema è che non sono assolutamente isolati dal punto di vista termico.
2: Cappotto, non abbiamo fatto il 110%.
0: Non c'è nessun tipo di cappotto.
1: No, diventa un supplizio di San Lorenzo.
0: Il tetto, lo stiamo vedendo adesso, il tetto non è in lamiera, è in zinco.
2: C'è.
0: Lo zinco non solo trattiene il calore, ma si surriscalda. Quando ci sono, come in questi giorni, 40 gradi, se tu metti una mano su quelle lamiere...
1: E lì ci cuoci le uova.
0: Sono a 90 gradi. Sì, e anche quelli che abitano lì sono a 90 gradi.
2: Perché ha voglia a pompa di raffreddamento. Insomma,
0: No. Oltretutto sono una specie di patrimonio storico. Quindi... E non puoi fare nessuna modifica. Non puoi mettere condizionatori, non puoi modificare le finestre, non si può fare niente. Quindi è veramente una specie di camera a gas, quello, se permettete il parallelo. E c'è il 40% in più, guarda, moltiplica per 4 il rischio di mortalità. Abitare in uno di quegli appartamenti.
2: Ci credo.
1: Come abitare in un forno.
0: Sì, sì, caldissimo. Vabbè.
2: Tremendo, mamma mia.
0: Fortuna siamo qua.
2: Per fortuna siamo qua. In un ambiente climatizzato, che vi giunga la climatizzazione.
0: Che vi giunga un po' d'aria condizionata anche attraverso l'etere.
2: Esattamente.
0: Aria e etere sono parenti stretti. Insomma,
2: bravo.
0: Nel caso, agitare Coca-Cola, direbbe Tommaso Paradiso.

0: Cioè praticamente lei per dispetto gli agita la bottiglietta, la lattina che è ancora chiusa,
1: sì,
0: e se ne va, gliela lascia nel frigorifero, lui apre il frigorifero, prende la Coca-Cola e si fa la doccia.
2: È quello che faceva il DJ Angelo tutte le volte che qui in radio girava una lattina di Coca-Cola.
1: Davvero?
2: E le agitava e le lasciava sul tavolo quando ci sono i buffet. Oggi si festeggia il compleanno di
0: dispettoso,
2: qualcuno.
0: Dispettoso.
2: E aspettava che qualcosa succedesse.
0: Tommaso Paradiso, a proposito di paradiso, venduto il paradiso di Silvio Berlusconi.
1: Ah,
0: è andato via un po' a meno, eh?
1: È andato via meno, ma la valutazione era importante, era perché va bene che era una proprietà molto importante, però 500 milioni non si trovano dietro l'angolo.
0: Poi secondo me lo sapevano che non l'avrebbero venduta a quella cifra.
1: Hanno sparato
0: alto per dare la sensazione a chi spende quei soldi
2: di aver fatto un affare.
0: Sì.
2: Comunque da 500 milioni
0: così, no?
2: A
3: 600 mila euro in contanti.
0: No, quello era per il box, era un'altra cosa.
2: Il box.
3: No. 600 mila euro.
1: 350, 320.
0: 350, 350. L'ha preso questo emiro qatariota per consolarsi del fatto che il Qatar sia una delle prime squadre eliminate dal mondiale di calcio, quarta su quattro. L'avremmo avuta nel nostro girone se ci fossimo qualificati.
2: Ma hanno di che consolarsi,
0: sì,
1: perché oltre al danno la beffa, quel girone lì era anche abbastanza facilino, sì. Diciamo. Sì,
0: beh, vabbè. Insomma, c'era Messico, Canada, Bosnia, no Messico. Cos'è che c'era? Con chi ha giocato il Canada ieri sera?
1: Contro la Svizzera.
0: Cioè, Svizzera, Canada, Bosnia e Qatar, sì. Si sono qualificate in 3 su 4, perché la Bosnia è arrivata, diciamo, tra le migliori terze. Ma questo è un argomento di dopo.
1: Sì, sì.
0: No, 350 milioni, ho letto che, come si chiama, quello che l'ha comprato?
1: L'Emiro.
0: Sì,
1: L'Emiro
0: sì,
1: del
0: sì.
1: Qatar.
0: Altani. Come se fosse Altani.
1: Come
0: la supercazzo. Sì, amici miei. E non si sa neanche lui sa quanti soldi ha. Beh, anche perché insomma sono soldi mobili, no? Che un giorno sono tanti, un giorno sono un po' di meno, un giorno sono tantissimi.
2: Legati alle vicende politiche.
0: Esatto. Beh, vicende politiche, economiche.
4: Ma sai, lo capisco, è difficile stargli dietro, cioè voglio
0: perché
4: dire...
0: quando ne hai pochi li puoi contare.
4: Quando inizi ad avere un po' tanti, è così.
0: No, stavattina il nostro amico, talmente amico che non mi ricordo...
1: Chi è?
0: Giornalista del Corriere che è venuto qua, il caffè Gramellini sì. Sul suo articolo di prima pagina del Corriere ha ribattezzato Villa Certosa Neverland, ed è per questo che ne parliamo stamattina anche, no? Perché alla fine era un po' la casa dei sogni,
1: il
0: no?
1: Parco giochi,
0: il parco giochi, bravissimo,
1: non aveva
0: bravissimo.
1: Che ne so, gli animali in libertà come Michael Jackson, ma aveva una giostrina, aveva un vulcano,
0: sì insomma, cose magari
2: il sottomarino
0: più
1: aveva il sottomarino, quello serviva come approdo, diciamo.
0: Beh, c'era anche la stanza con la tavola rotonda di Re Artù,
2: sì, certo,
0: la zona
2: dove suonava Picella,
0: vabbè, mille cose,
2: quello,
0: no?
2: L'eruzione faccia con i fuochi d'artificio, ma quel vulcano che effettivamente funzionava,
0: l'approdo tipo quello dei sommergibili di James Bond, no? Nascosto sottoterra, tutte queste cose che sembravano e allora leggendo questo articolo mi sono chiesto, ma chissà Neverland, no? Ultimamente Michael Jackson è molto presente per via del successo che sta avendo il film e anche altri documentari che sono usciti,
1: sì.
0: Di conseguenza a Rimorchio. Allora, c'è un po' di confusione perché sono due le case di Michael Jackson storiche. Una è quella del film, praticamente, che è Encino. Non con la Z, è Encino scritta.
1: Esattamente. E io non lo sapevo questo, ma l'internet mi dice che è comunemente nota come Havenhurst. Vai a sapere.
0: Beh,
1: perché
0: sarà il nome della
1: è
0: zona.
1: Via Havenhurst.
0: Okay. Ed è la casa che si vede nel film, è la casa in cui Michael Jackson ha inciso il suo primo album solista ed è ancora della famiglia Jackson.
1: Sì.
0: È ancora della famiglia Jackson, ci vivono due dei fratelli, adesso non so quanti, erano in sette, insomma due di
1: sì,
0: loro,
1: sì.
0: Sette, otto anzi.
1: Avevano rogitato Linus nel 71.
0: Sì.
1: Nel 71 Joe Jackson immagino fosse il padre, insomma, boh,
0: credo,
1: non lo so.
0: Sì,
1: comunque.
0: Sì, Joe lo chiama anche...
1: Esatto.
0: Ma anche Michael lo chiama già.
1: Esatto, hanno rogitato nel 71 e lì dal 71 è questo.
0: Per
1: è.
0: Fare il film hanno ricostruito alcune giostre esattamente come c'erano allora, però sono state ricostruite.
1: Ma qui stai parlando di Neverland?
0: No, sto parlando appunto di quella dove abitano i Jackson, che è stata usata per girarci il film.
1: Okay.
0: Neverland è quella in cui è andato a vivere Michael quando ha deciso che non voleva più avere niente a che fare con la famiglia o quantomeno con il papà, insomma. Ed è quella famosa per gli animali, per le giostre, per i trenini, c'erano due linee ferroviarie.
1: Sì, dentro. Cioè lì un po' ha sbarellato. Michael,
0: leggermente. C'era lo scimpanzé, che è passato a miglior vita. No, c'è ancora.
2: C'è ancora quello...
0: in uno zoo in Florida. Sì. Sì, sono altri animali che se ne sono andati. Gli unici che sono rimasti sono i lama.
1: Ok, sì, perché aveva preso un lama a un certo punto.
0: Nel frattempo
1: lama.
0: Si sono riprodotti e quelli ci sono ancora. L'ha comprata Ron Barkle, che era il consulente finanziario dello stesso Michael Jackson, pagandola neanche tanto, nel 2015 22 milioni di dollari, cioè
1: regalata.
0: Fate le proporzioni,
1: sto vedendo delle immagini dall'alto, non è tenuta, almeno i giardini non sono proprio tenuti in maniera esemplare.
0: La stanno ristrutturando da parecchio tempo, perché poi insomma farle assumere una

0: aspetto normale non deve essere stato semplicissimo.
1: Cioè, diciamo 22 è il prezzo all'inizio, cioè la Rogiti per 22. Dopodiché, se chiami l'architetto giusto, è un attimo che arrivi a 70.
0: Sì, beh, se vuoi sistemarla come merita. Ci hanno messo tantissimo a, come dire, liberarsi di tutti gli animali che erano presenti. Sono stati mandati nei vari zoo in giro per gli Stati Uniti, hanno smontato tutte le altalene, insomma, un lavoro abbastanza complicato. Sì. In una zona che è abbastanza brulla, devo dire.
2: È quello che sto dicendo, sì. Cioè non è esattamente rigogliosa.
0: Sì, non è Villa Certosa dove Berlusconi aveva grande attenzione per il verde.
1: Tantissimo, come sempre.
0: Ognuno ha le attenzioni per quello che crede.
1: Esatto.
0: Allora, quelle case bellissime francesi molto romantiche si chiamano Chambre de Bonne. C'è poco di liberty, anche se in realtà ce n'è un pochino. Lo stile tecnicamente è lo stile haussmanniano, che era, se non sbaglio, il sindaco di Parigi nell'Ottocento, ed è lui che ha voluto questo tipo di cose.
1: Okay,
0: salutiamo tutti gli italiani parigini che stanno ascoltando.
1: Ok,
0: in
1: quindi
0: questo momento.
1: Linus, prendi nota di questo termine haussmanniano, lo conoscevi già?
0: L'avevo letto prima facendo una piccola ricerca.
1: No, è per l'architetto che c'è in te, che
0: per la mia prossima
1: la
0: vita.
1: La seconda laurea, naturalmente. Anzi, la seconda, la prima.
0: C'è una bella canzone che si intitola Our House, un po' diversa come case da quelle di Berlusconi e di Michael Jackson.

0: esatto, lui accende il fuoco, lei mette i fiori nel vaso e nel frattempo ci sono i gatti che girano per il cortile. Com'è romantica questa canzone.
1: Molto romantico.
0: Ma stamattina quando ho mandato la scaletta ad Alex con le canzoni ho pensato, adesso non gli scrivo Crosby, Stills, Nash & Young, voglio vedere.
1: E mette
0: scritto
1: quella.
0: CSNY.
1: Ah ok, perché ce n'è anche un'altra.
0: Bellissima dei Madness.
1: Bravissimo.
0: Bellissima
1: Our
0: anche
1: House.
0: Sì, un po' minore, non che questa fosse famosissima.
1: No,
0: però.
1: No, certo.
0: A proposito di case, cronologia dei tetti a mansarda parigini. Così,
1: okay,
0: gratis,
1: beh,
0: per l'architetto che sarà.
1: Per l'architetto che sarai.
0: L'origine nel XVII secolo, barocco. L'esplosione nell'Ottocento, il famoso periodo haussmanniano. Okay. Il periodo Liberty Art Nouveau, fine Ottocento.

0: inizio Novecento, quindi c'era perfetto. Un po' di tutto. Okay. Da due anni mia figlia Chiara vive in uno di quegli appartamenti a Parigi, nel secondo arrondissement. Ieri la temperatura in casa ha raggiunto i 37 gradi, in casa mia stamattina in cucina ho guardato il termostato, io ovviamente di notte tengo spenta l'aria condizionata, certo, in salotto così, e 29,5.
1: Sì, anche da me sempre 28, 29, quella roba lì, sì. È tremendo.
0: Abbastanza
1: tremendo.
0: A proposito di consolarsi guardando chi sta peggio, ho un parcheggio all'aperto e di fronte al parcheggio c'è un girarrosto. Quando voglio consolarmi guardo il tizio che lavora allo spiedo dei polli.
1: In effetti,
0: certo, da Ischia, a proposito di modi per rinfrescarsi, ieri ne abbiamo consigliato uno.
2: Buongiorno ragazzi, ma così giusto per sapere, ma sono stato l'unico pirla che ieri ha messo i calzini in frigo, così da sapere, ciao.
0: Allora, non so se sei stato l'unico, però sarebbe interessante sapere se ha funzionato.
3: Sì, perché poi a un certo punto i calzini, da freddi che sono, si riscaldano.
1: Diventano caldi.
3: E quindi tu rimani coi piedi caldi per il resto della notte.
1: Con i calzini.
0: Ma se sono di cotone non è che ti riscaldano.
3: No, ma dai, non puoi dormire con i calzini.
1: Più che altro devi toglierli dopo un po', perché comunque...
3: Certo, una volta che sono caldi non puoi tenerli.
1: Esattamente, capito.
0: Oppure fai piedino.
1: Io proseguo con la mia bella calza turana. Oggi c'è un azzurro. Lana Merinos e va bene comunque, ma ti dico, sai, molto bene, molto bene, però le ho finite adesso, quindi devo sperare che sia pronto quello dell'altro ieri.
3: Fa talmente caldo che li puoi lavare al volo.
1: Sì, in effetti.
0: Poi secondo me se le vai a comprare oggi non le paghi tanto.
1: No, secondo
0: non
1: me
0: ci deve essere la fila per venderle.
1: Come dicono in Svizzera, sono in azione, sono in azione. DJ Chiama Italia
4: One Nation, One Station. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Drop Dead.
1: Nella canzone lei nomina di sognare di essere a Versailles e ha detto: sarebbe bello però poterci girare lì il video.
2: Tac.
1: Ma i suoi produttori hanno detto: amore, sei Olivia Rodrigo.
2: Detto fatto.
1: Ogni tuo desiderio è un ordine.
2: Top. Adoro.
1: Se vuoi te la compriamo
2: lo
1: anche.
2: Lo facciamo lì. Beh, non esageriamo, amo.
1: Amo.
2: Amo, non esageriamo.
1: Con il baby doll, mi piace molto questo termine, molto vintage. Chissà se qualche ascoltatore o qualche ascoltatrice ancora nel guardaroba c'ha un baby doll.
2: Da non indossare, diciamo, nottetempo in queste giornate calde, queste nottate calde.
3: Sì. Almeno di non metterlo nel frigorifero.
1: Non funziona. Ti leggo un po' di messaggi. I calzini dopo pochi secondi erano già caldi. Calzini tolti subito, dopo 3 secondi l'effetto è sparito. Calzini in frigo non funzionano.
3: Avete sbagliato qualcosa, perché lui invece è di un altro avviso.
4: No, ragazzi, ho provato anch'io a mettere i calzini in frigo. A dire vero, li ho messi ieri sera, arrivato a casa dal lavoro, sono stati solo mezz'ora in frigo, ma hanno funzionato. Quindi stasera si replica e i calzini sono in frigo già da stamattina.
1: Hai capito? A Torino funzionano.
2: A Torino va molto bene, certo.
1: Perché l'accento era quello lì.
2: Quello.
1: Qualche
2: quello.
1: Vocale l'abbiamo sgamata.
2: Non a caso.
5: Ma loro sono sempre collegati.
2: È in arrivo.
3: Cioè, non la
2: Linus è in arrivo, non a caso, il tappetino refrigerato. Per l'automobile
1: ieri.
2: È arrivato, mantiene una temperatura di meno 10 gradi centigradi per un'ora, un'ora e mezza. Insomma, potete tranquillamente fare casa.
1: Due cose su Olivia Rodrigo. Ce l'hanno secondo te con il corso d'inglese che stai vivendo, caro Matteo?
3: Oggi, la nuova lezione è oggi.
1: Perché ieri ti ho fatto tradurre la canzone di Ariana Grande che si intitolava I Hate That I Made You Love Me, che è un po' articolata, ma insomma significa odio averti fatto innamorare di me.
2: Sì.
1: L'album di Olivia Rodrigo, che è numero uno praticamente in tutto il mondo, si intitola You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love.
3: Mi sembri un po' triste per essere così innamorata.
1: Per essere una ragazza innamorata. Però dimmelo con l'inglese, con la pronuncia.
6: Mi sembri un po' triste.
1: perché Nicola, Matteo sta imparando l'inglese da.
3: Da Peppa Pig.
2: O da Peppa Pig o da Zero Calcare.
1: Peppa Pirla comunque.
2: Anche Zero Calcare fa queste vocine.
1: Sì, fa le
2: qua.
1: Vocine.
2: Fa le vocine.
3: Ma i figli di Peppa Pig, insomma, la famiglia di Peppa Pig parla sempre di testa.
2: Sì, mamma Pig.
3: E anche gli interlocutori, cioè le scimmie, gli altri animali che incontro, tutti così.
2: In inglese.
3: Certo.
2: You are listening in English, but do they have British accent or American accent?
3: I can recognize the
2: neutral,
3: accent.
2: Neutral. No, it's not, I think it's not neutral. It's very British.
6: British.
2: Very British.
6: Are you sure?
2: Yes, I am. Because I heard.
1: A proposito di idoli delle ragazze di adesso, saluto Paolo che, parlando di notti complicate, che abbiamo aperto facendo un attimino un censimento su come è andata la nottata, questa nottata da passare.
2: Da passare nottata.
1: No? Paolo dice: ho passato una notte bruttissima in giro per Milano a recuperare, però poi ce l'ha fatta, la figlia che non trovavo più dopo il concerto di Tedua. Abbiamo fatto tardissimo, ma Nina era felice. Non la manina, ma
2: no, Nina,
1: il nome della figlia, era molto felice. Concerto di Tedua con un San Siro strapieno ieri sera, di cui ho visto il pubblico, perché comunque ero in giro fra le 7 e le 8 andando a recuperare il mio di figlio, e ho visto questo avanti e indietro di la formazione tipica era Scooter, lui 18 anni, o Maranza, ma insomma un diciottenne di adesso, insomma Maranza per noi che siamo vecchi, insomma,
2: sì,
1: no?
2: Sì, sì, un giovane, diciamo, dai,
1: un giovinastro,
2: bravissimo.
1: Dietro Nina, la figlia di Paolo,
2: certo.
1: O tutte le nine di Milano e intorno.
3: Sì. Accaldata,
1: praticamente nuda, molto carina, molto magrolina, al telefono mentre lui impennava, tendenzialmente,
2: allora,
1: insomma, come fa sta tranquilli i genitori.
2: Bravissimo, un rapper sentimentale, un rapper femminile, un rapper che canta anche che il sentimento, quindi è più proiettato verso l'universo femminile, piace alla ragazza.
1: Sì, dal mio osservatorio privilegiato, 70% femmine. Che so, buttare lì.
2: Oh, caspita.
1: Mi viene in mente il saggio Jovanotti, che i primi anni, quando faceva le serate in discoteca, insomma, dove c'era tanta gente, il locale strapieno, diceva: tutto il mio impegno è piacere ai maschi.
2: Certo.
1: Perché tanto le femmine ci sono già,
2: bravo,
1: e so di stare sul cazzo ai maschi, e allora io mi impegno per piacere invece a loro.
2: Ci sta.
1: Anni 80.

0: bellissima, ce la ricordiamo in 6, 7, forse arriviamo a 10.
1: 10, 12, 12.
0: Avremo... Ditemi che ve la ricordate, amici anziani.
2: Guarda, fossimo a Mille Vinilli ci sarebbe un'alzata.
0: Mille Vinilli.
2: Ci sarebbe un'alzata di mano.
0: Sì.
2: Di valorosi che alzano la mano.
0: Quelli
2: con la
0: che riescono ad alzarla perché l'artrosi glielo consente.
2: Sì, bravissimo. Bravissimo.
0: Perché c'è anche sto problema.
2: Avremmo potuto cacciarvi un Broken Land degli Adventures.
0: No, ma questa è quella meravigliosa.
2: Questa
0: nel
2: devo
0: mio,
2: dire.
0: Questa è qui qua
2: nel
0: mio
2: nostro cuore.
0: Cuore.
2: Quell'altra è un po' più zarra.
0: Il baby doll posso metterlo tanto, il mio compagno con sto caldo potrei anche girare nuda per casa che non se ne accorgerebbe. La diligenza viaggia tranquilla tutta la settimana. Però quando passerà l'ondata di caldo ne arriverà un'altra di ondata.
2: Esattamente. La intravedo
0: un'ondata
2: da laggiù.
0: Un'ondata
2: di cazzo, proprio così. La intravedo la diligenza nonostante l'effetto
3: Morgana.
2: L'effetto Morgana, infatti la vedo al contrario la diligenza.
3: Sotto sopra.
2: La vedo sotto
3: che
2: sopra.
3: Corre sul tetto.
2: Bravo, perfetto.
0: Buongiorno amici, certo che si usano ancora i baby doll. Io ne ho tanti, in diverse fogge e segretuccio. Un paio li ho in macchina. Nella borsina da combattimento, perché bisogna essere pronti sempre.
2: Caspiterina, Linus, che ne diresti di scendere a Foggia da Daniela, che ne ha diverse fogge.
0: A San Severo.
2: Andiamo a San Severo da Daniela.
0: Ma porca miseria. Avete già parlato della giacca di Sinner refrigerante? No, però c'è un po' dappertutto. Ieri conferenza stampa pre-Wimbledon e lui si è presentato con un gilet refrigerante, perché fa molto caldo anche in Inghilterra, e ha detto che a Parigi, vedi che torna ancora la Francia, il caldo parigino, hanno un po' sottovalutato la temperatura e forse insomma un po' di stanchezza e un po' di calore l'hanno costretto alla resa, come
2: si dice. Per giustificare quello che gli è successo.
0: Giustamente. Poi c'è un altro messaggio interessante: piccoli rimedi per combattere la temperatura. Qui a Parigi e comunque in Francia in generale si dice che se hai troppo caldo è sufficiente passarsi un cotton fioc bagnato con acqua freschissima nelle orecchie e il freddo da lì arriva a tutto il corpo. Ho provato e funziona. Qualche volta
3: facile.
0: I francesi hanno idee semplici e
2: perfetto,
0: che vanno considerate. Fioc,
2: anche se dovete stare attenti a non infilarlo
0: tanto, per carità,
2: perché è molto pericoloso. Cioè,
0: cotton fioc può essere utile, ma non spingete,
2: non
0: perché poi quello che spingete non torna più fuori.
3: Se il principio è rinfrescare le orecchie, tu non puoi prendere un po' d'acqua fresca e metterla senza il cotton.
0: Però evidentemente arriva un po' più dentro.
2: È meno invadente.
0: Non troppo, che poi dopo avete l'effetto mare.
2: Esattamente.
0: Che non è simpaticissimo.
2: Gli otoliti vi partono.
0: Curioso, l'ascoltatore che ci ha scritto questo messaggio da Parigi proprio si chiama

0: A Claudio di nome, sì. E Baglioni di cognome.
1: Davvero?
0: Omonimo di quello famoso. Però ci avevo Parigi.
2: È in Francia, scusa.
0: Queste ci avevo. Accontentati. Cioè, già che mettiamo la.
1: È vicino, in effetti è vicino. Giusto, se prendi il treno, quello che va sotto la manica.
0: Che poi, se vogliamo essere precisi, viva l'Inghilterra con le cornamuse.
1: Tra l'altro.
0: Che sono scozzesi, si saranno pure risentiti, no? Però era molto bello quel disco lì di Baglioni, perché si sentiva proprio l'adolescenza che era appena terminata, cioè era un po' cazzone.
1: Ah, ok, ok.
0: Cioè, c'erano tanti riferimenti da, insomma, da diciottelle.
1: Lì c'era Porta. Lì c'era Porta Portese? Chi lo sa, però comunque anche Porta Portese.
0: Era quella, no, questa è la canzone in cui lui dava il passaggio alle due ragazze straniere.
1: Sì, può essere, può essere. Viva l'Inghilterra.
0: Quella che tu hai messo.
3: Non lo so.
0: La storia è quella, dopo magari l'approfondiamo.

0: canzone per meritarmi tutto questo.
1: Posso resistere a tutto, tranne che ai Temptations.
0: Qui Massimo Dani, Back on Radio.
1: Mi sembrava giusto omaggiare gli ascoltatori di Radio DJ dopo aver parlato ieri di Temptation Island con una canzone dei Temptations, forse la loro canzone più bella, che è una canzone drammatica, no? Che racconta una storia molto molto toccante, però è bellissima la figura materna, perché è il figlio che parla con la mamma e lui non ha mai conosciuto il papà. E dice: papà, mamma, ma com'era papà che ci ha mollato qua come dei disgraziati? Papà era un po' in sceso, era una pietra rotolante quello lì, però insomma
2: quello era un disgraziato,
1: però lo difende un pochino, perché è giusto insomma, no? Anche nelle famiglie separate
2: continuano sotto. Adesso sentendo la sfumato, ok,
1: le 11:03 Radio DJ, ci siamo lasciati con una citazione di Maglione di una canzone che era vive all'Inghilterra. Quella canzone era su un disco che si intitolava per l'esattezza
2: Gira che ti rigira amore bello, perché a quei tempi, lo abbiamo ricordato molte volte a questi microfoni di Radio DJ,
1: siamo nel 73,
2: esatto, era appena iniziata forse l'abitudine degli album, degli LP, cioè l'LP veniva negli anni 60 vissuto come una raccolta di 45,
1: era quasi una compilation dello stesso cantante,
2: esattamente, perché il vero pezzo forte era il 45
1: giri, e quindi i primi dischi, i primi album spesso avevano anche una traccia comune, no? In questo caso racconta le avventure, questo disco Gira che ti rigira amore bello,
2: no, Gira che ti rigira viva l'Inghilterra,
1: viva l'Inghilterra,
2: viva l'Inghilterra era amore bello, viva l'Inghilterra, i 45 giri,
1: ok. L'album racconta le avventure di questo ragazzo che gira il mondo, gira l'Europa, va fino in Inghilterra, sì, e lo fa con la sua due cavalli, con la sua Diane,
2: sì,
1: gialla.
2: Bravissimo.
1: Che lui ha battezzato Camilla,
2: gialla e nera con i parafanghi,
1: okay,
2: neri.
1: Camilla, sì, si faceva, sì, a quei tempi,
2: sì,
1: no?
2: Sì.
1: Un'altra delle usanze così moderne.
2: Dudu, il maggiolino tutto matto,
1: più o meno. E però in particolare questa canzone racconta di lui che fa che raccoglie una ragazza che sta facendo l'autostop.
3: Prego sali sali pure, non mastico l'inglese, I don't speak, so solo giusto.

0: Allora, facciamo un po' di esegesi. Prego, sali, sali pure. Please, come here.
1: Certo.
0: Però lei parla in inglese. Sorry, non mastico l'inglese. I don't speak. So solo qualche frase.
1: Sì, sì.
0: È carina da morire, pensa fra sé, se quanta roba porca loca.
1: Quanta roba porca loca, cosa...
0: Beh, porca miseria, quanta roba.
1: Sì, sì, sì.
2: Si è accorto che lei è...
1: È carrozzata almeno tanto quanto la Camilla. Bene.
0: La Camilla, yes my car, qui mi si sbraca, c'è anche la macchina.
2: Ah, quindi...
1: È questa che mi interessa.
0: Anche la sua macchina si emoziona per avere a bordo un passeggero come questo.
2: O forse si rompe per il troppo peso.
0: Ma no, che capica, salita cioè, la balena.
2: Si sbraca,
0: no?
2: Questo vuol dire.
0: No, ma lei è bella.
2: Ha sbracato la macchina.
1: per quello, cioè,
0: sì, o forse lui si sta già facendo un viaggio di quando si potrebbero fermare, tipo assalto alla diligenza, che
1: certo,
0: in questo caso è a motore,
1: e in quel
0: e
1: caso
0: la macchina ne potrebbe soffrire.
1: Chiaro, insomma, la macchina, no? Chiaro.
0: Comunque il viaggio continua e a un certo punto lui le chiede se gli regge il volante e le si avvicina e dice: le do un bacio sulla guancia, la mia mano sotto la sua camicetta. Lei mi guarda, poi non mi sorride più, mi fa gesto di fermare, prende tutte le sue cose, quindi un gesto come dire: vacci solo a quel paese. Ho sbagliato qualche cosa? Boh, forse un pelo di etichetta, ma non era mica la regina Elisabetta. Perché nel
1: Caspita.
0: 73 già c'era, sì. E
1: Caspita.
0: Credo che nel 73 la regina Elisabetta fosse regina già da 20 anni, perché se non sbaglio nel 53 lo
1: ma
0: era
1: certo,
0: diventata.
1: Ma certo, ma certo. No, no, accidenti, sì. Sono cambiati leggermente i tempi, ecco,
0: sì,
1: diciamo.
0: Sì, sì, però ci sono alcune cose che di allora si possono recuperare che sono molto belle. Questa canzone stava su un 45 giri, da una parte... C'era questa, la copertina era lui disegnato,
1: sì,
0: con la macchina,
1: sì,
0: e sul retro c'era quest'altra canzone che forse è sopravvissuta un po' meglio.
1: Beh, direi.
0: Perché ho come la sensazione che nei concerti Viva l'Inghilterra non la
1: non
0: fa.
1: Credo.
0: Ma vuoi che non faccia Amore Bello?

0: È molto bello il messaggio di Alan. Mi viene da piangere, mi deve essere entrata una due cavalli gialla nell'occhio.
1: Chi è che è? Quello era un grande personaggio nostro.
2: Non me la dovevi fare.
0: Cos'è successo?
2: Non me la dovevi fare. Era la nostra canzone.
0: Ma scusami, scusami, questa canzone è del 73. Tu di che anno sei? Sei del 73 anche
2: no,
0: tu?
2: No, io sono dell'80.
0: E quindi come fa questa canzone che di qualche anno prima
2: era
0: essere così?
2: Era preferita di Mamadou.
0: Ma se Mamadou non è neanche italiano?
2: Mamadou non è italiano, ma Amore Bello è un suo cavallo di battaglia per stendere le tipe. E con me ci è
0: riuscito. Ah, perché hai imparato tutti i trucchi del mestiere.
2: Sì, sì, è vero. Mi ricordo di una sera, quella sera giunsi. Giunsi non una.
0: Come giunsi?
2: Giunsi non due.
0: Venisti?
2: Giunsi non tre. Venus, siamo in doppia cifra.
0: Mi sarei accontentato di un triplete.
2: 15. 15. Tutte le notti. Tutte le notti.
0: Tutta la notte, tutta la notte, tutta la notte.
2: Mamadou, due, tre, non di più.
0: Non di più.
2: Io 15.
0: Sensibilona,
2: giunsi,
0: eh? O
2: giunsi.
0: Arretrati?
2: Arretrati. E poi
0: basta!
2: Comunque la magia di Baglioni. La magia di Baglioni.
0: Sì, ci volevano gli Zabaglioni però per
2: ma
0: riprenderti
2: per lui,
0: lì. E che bel
2: lui.
0: Gioco di parole.
2: Bravo, Linus! Mi fai sempre ridere.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 6 e un minuto. DJ! Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Anche se l'ultimo bilancio parla di 235 vittime accertate e 4.300 feriti, sarebbero più di 46.000 i dispersi per il devastante terremoto in Venezuela. Si scava a mani nude tra le macerie delle decine di edifici crollati, dalle quali è stato estratto vivo un neonato. La zona più colpita è quella di La Guaira, dove tra le vittime c'è anche un italo-venezuelano. La Farnesina fa sapere che risultano molte segnalazioni di connazionali che non rispondono. La presidente venezuelana ad interim, Rodriguez, ha confermato il prossimo arrivo di soccorritori internazionali. Un team della protezione civile italiana con 40 vigili del fuoco partirà stamattina per Caracas. Sorrisi e abbracci tra la premier Giorgia Meloni e il presidente francese Macron al vertice di Antibes. Parigi e Roma sono partner naturali e indispensabili, dice il capo dell'Eliseo, che aggiunge che Francia e Italia intendono lanciare una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL in Libano. Alta tensione invece tra Roma e Teheran, dopo le parole del segretario generale della NATO Rutte sui 500 aerei americani decollati dalle basi italiane verso l'Iran. L'Iran accusa l'Italia e Romania di essere complici della guerra.

0: di Donald Trump, il ministro degli esteri italiani, chiama Raci e garantisce che il nostro paese non ha preso parte ad alcuna iniziativa militare. L'Italia è sempre stretta nella morsa dell'anticiclone africano. Con Genova oggi salgono a 18 le città da bollino rosso per il caldo, ma è allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia. L'AFA intanto continua a uccidere in Europa. In Spagna i decessi legati al caldo sono stati 212 negli ultimi giorni. In Francia un bambino di 3 anni è stato trovato morto in auto. L'amministratore delegato delle Ferrovie Donnarumma ha annunciato le sue dimissioni dopo un incontro con il ministro dei trasporti Salvini, che aveva espresso irritazione per disservizi e ritardi. Intanto sono definitive le condanne per la strage alla stazione di Via Reggio del 2009. La Cassazione ha rigettato i ricorsi confermando i 5 anni per l'ex amministratore delegato Moretti e per gli altri 10 imputati. Siamo al calcio. I mondiali d'Ecuador batte in rimonta la Germania, già qualificata per 2-1, e approda così ai 16esimi di finale con la Costa d'Avorio, che supera Curaçao 2-0. L'Olanda batte la Tunisia 3-1 e conquista il primo posto nel girone. 1-1 tra Giappone e Svezia, che passano il turno a braccetto.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: E noi ci risentiamo tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Mare, sabbia dorata, i venti, lifestyle. Jesolo e i suoi 15 km di spiaggia ti stanno aspettando. Prenota il tuo posto in spiaggia e il parcheggio negli stabilimenti di jesolospiagge.it. Salti la coda e sei subito al mare. Campi da beach volley, aree giochi dedicate, tanti servizi inclusi e, dal lunedì al venerdì, risparmi fino al 15%. Per info e prenotazioni vai su jesolospiagge.it.
5: Dottore, telefono per mio marito.
6: Mi dica, che succede?
5: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
6: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
7: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassar Scalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
8: Buongiorno amici di Radio DJ, buongiorno.
9: 006. Buongiorno Umberto Damiano.
10: Buongiorno.
11: Buongiorno ragazzi.
12: Buongiorno.
9: Ciao ragazzi. Su Radio DJ.
13: 1, 2, go.

0: Pigliaio, però anche no.
1: Però
0: così
1: anche
0: si
1: no,
0: chiama
1: però,
0: la canzone.
1: Però scusate, però, no. però. Allora, oggi ultima puntata. Io ero stato chiaro,
0: no,
1: avevo detto solo canzoni belle.
0: E beh, abbiamo aperto con J-Ax, meglio di così che vuoi fare. Vogliamo togliere qualche...
1: Si scherza.
0: No, non stai
1: scherzando. Fratello, si scherza.
0: Non è vero, non stai scherzando.
1: Gang, gang.

0: lo zio Hux, te lo trovi davanti,
1: lo abbraccio.
0: Lui si leva il cappello da cowboy.
1: Gli bacio la testa, la faccia. Esatto, sì, sì. E lo abbraccio.
0: È facile fare gli spavaldi da queste quattro mura. Siamo lontanissimi dai protagonisti delle nostre chiacchiere.
1: C'è la sicurezza all'ingresso. Prova ad entrare.
0: Mi sento tranquillissimo grazie ai nostri amici della sicurezza armata. Quindi possiamo dire quello che vogliamo.
1: Sì,
0: all'uscita
1: sì.
0: mi nascondo, cappello, occhiali, cappuccio.
1: E corri verso l'auto.
0: Corro verso l'auto e sgommo andando via. Ma finché sono chiuso qui dentro,
1: non ti tocca nessuno. Sei intoccato.
0: Finestre murate, posso dire tutto quello che voglio. Fammi fare lo spavaldo.
1: Ecco qua.
0: Molto bene. L'hai citato, l'hai accennato, ma qui penso nell'ultima mezz'ora si è ripetuta solo questa frase. Oh, oggi ultima puntata,
1: Oggi ultima puntata. Vabbè, però lo sanno anche gli ascoltatori, tant'è, anzi, fammi ringraziare, ringraziamo quelli che dalle 4 ci stanno mandando messaggi di saluti.
0: Questo
1: dalle
0: è vero.
1: 4.
0: Il numero oggi rimane attivo fino alle 7.30, fino alle 8.
1: Fino alle 8.
0: Poi lo spegniamo per non fare la ricarica fino a settembre, quindi
1: esatto.
0: dobbiamo fare un po' di economia. Però questo
2: e
0: vuol
2: ad agosto?
0: Dire,
2: come facciamo?
0: Ad agosto non lo so se usiamo il nostro numero, mo vediamo. Però agosto è una cosa a parte.
1: Sì,
0: cioè,
1: agosto non conta.
0: Non stiamo all'alba, 17.20 all'orario dei signorissimi.
1: È estate anche per noi.
0: Qua l'orario quello duro è questo qui con i nostri amici
1: all'alba,
0: dello zoccolo
1: all'alba.
0: Duro all'alba. Cioè, tra di noi ci risentiremo a settembre.
1: Sì,
0: poi se
1: sì.
0: qualcuno è in giro in macchina nel pomeriggio di agosto, per carità, siamo qua e ci sentiamo. Però è un'altra cosa.
1: Non siamo noi ad agosto. Siamo Damiano e Umberto.
0: La versione estiva nostra, un'altra cosa. Quindi oggi vale un po' come ultimo giorno di scuola. Abbiamo svuotato l'archivio.
1: Sì.
0: Quindi tutti quelli che nel corso della stagione sul numero WhatsApp sono stati archiviati, oggi sbloccati,
1: oggi passano, tutti liberi. Passiamone uno già per far capire che gli ascoltatori sono stati liberati.
3: Bene Alberto e Damiano, ultima puntata è andata in ferie e noi invece a lavorare. Beh, si terrà la radio spenta oggi.
1: No, perché? Ma no, per protesta, ma no.
0: Scusa. È il più brutto messaggio che avevamo.
1: È stalker.
0: Perché lui è uno dell'archivio.
1: Certo.
2: Questi avete voluto.
0: Allora, aspetta, una cosa è liberarli, una cosa è comunque ascoltarli
1: noi. Oggi tutti passano.
0: Oggi passa tutto.
1: Qualsiasi cosa, dobbiamo riempire due ore oggi.
0: Allora, immaginate questa giornata come davvero l'ultimo giorno di scuola. Immaginateci tutti in calzoncini corti, finestre aperte, gavettoni nelle mani. Oggi la puntata è più o meno così
1: e
0: per due ore.
1: E poi ti posso dire che, essendo l'ultima puntata, mi ricordo un po' l'ultimo giorno di scuola, quando avevi la curiosità nei confronti tipo del professore, cioè ad esempio andavi dal professore, il professore, ma perché mi ha preso di mira per 5 anni?
0: Ti levi sassolini,
1: mi interrogava sempre, e lo fanno anche gli ascoltatori. Io vorrei leggere il messaggio di Alberto da Magenta che dice: ragazzi, complimenti per l'allegria, vabbè, io sono un ascoltatore storico da oltre 40 anni, ascolto Radio DJ, una richiesta, potete leggere per radio il testo della vostra sigla? Non capisco un paio di passaggi.
0: Oddio, non ce l'abbiamo scritto il testo.
1: Ma
0: perché non si capisce il testo della sigla?
1: Non lo so.
0: Dobbiamo cambiarla allora a settembre, se la situazione è questa.
1: Non l'ha capita.
0: Allora, vado a memoria, adesso la sentiremo perché dobbiamo iniziare. Amore mio, mi sintonizzo.
2: Però ci vorrebbe una base, insomma, che valorizzi questo testo.
1: Ma chi se ne frega della base.
2: Ce l'abbiamo le basi.
0: Vabbè, ma non è il testo vero, sto andando a memoria. Che questa maledetta base. Dovrebbe essere, mo la sentiamo.
1: Sì.
0: Amore mio, mi sintonizzo.
1: Sì.
0: Pesco la frequenza giusta come Sanpei.
1: Sì.
0: E ora che ci penso,
1: sta facendo
0: qualcuno
1: l'analisi del testo.
0: Nel corso della stagione qualcuno su Instagram ci ha scritto chiedendo questa frase che non capiva.
2: Ma chi è Sanpei?
0: Cazzo, chi è Sanpei? Il pescatore dei cartoni animati.
1: L'amico dei puffi, allora. L'amico dei puffi.
0: Pesco la frequenza giusta. Pesco, perché Sanpei è pescatore.
1: Esatto.
0: Ha scritta Valerio Lundini la sigla. Noi stiamo interpretando quello che lui ha scritto. Allora, amore mio, mi sintonizzo. Pesco la frequenza giusta come Sanpei.
1: Sì.
0: Come un malato in corsia. Con l'ernia al disco, Hitmania.
1: Sì.
0: Rima bellissima che non abbiamo mai analizzato. Mi sono perso.
1: Fai schifo proprio non facendo.
0: Ma fa schifo
1: il
0: che?
1: Testo. Sentiamo la sigla originale.
0: Sentiamo le
4: parole. Amore mio, mi sintonizzo.
5: Signore e signori, Umberto e Damiano.
4: Pesco la

0: Anni fa l'uomo in redazione.
1: Buongiorno.
2: Abbiamo ritrovato una voce amica nella sigla, il buon Vate, quindi è uscito. Stava in cella quale mano, sono usciti insieme.
0: Chiedo anche lui.
1: Certo. Era cena con Vannacci.
2: Era cena, si è buttato in politica, perciò non lo passiamo più
0: ecco
2: adesso.
0: Perché è tornato anche il Vate per il saluto di fine stagione, che bello.
2: Bello Vate, bello.
0: Vedi,
2: Vate.
0: Per poi sembra proprio la scuola, quando torna il ragazzo a salutare l'insegnante, no, che era uscito 10 anni fa, ha fatto l'esame 10 anni fa.
2: Era il pluribocciato lui.
0: E torna a salutare.
2: Alla fine torna.
0: Vedi che bello.
2: Che poi invita i professori al suo spettacolo teatrale, perché nel mente ha iniziato a fare l'accademia, quindi viene a invitare i professori a vedere il suo spettacolo. Molto bene, allora vi ricordiamo i contatti per interagire con noi in questa strana puntata: 3514 006 730. Ovviamente messaggi vocali, non dateci la fatica di leggere, sennò due fatiche, chi ce la fa?

0: io, se avessi tanti soldi, col cazzo che mi alzavo presto.
1: Buon venerdì 26 giugno 2026, sono 12 minuti dopo le 6.

0: buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma com'è possibile che ave...
1: Che?
0: Sto 13 aprile che non me ne spugnete. Picchi!
2: Picchi erano gli archiviati!
1: Ecco, avevamo archiviato! Ecco. Però mo sei uscito dall'archivio,
2: oggi
1: quindi ti rispondiamo.
2: Abbiamo liberato tutti! Abbiamo WhatsApp praticamente senza filtri.
1: Tana libera tutti.
2: Esatto, esattamente.
1: Potete dire quello che volete, l'ultima puntata, ma ovviamente dite cose che ci permetteranno poi di tornare a settembre.
2: Esattamente, esattamente.
1: Non vogliamo cazzi col quinto piano e con la nuova proprietà, ci dobbiamo ancora presentare, quindi facciamo bella figura.
2: Esatto.
1: Io ritirerò fuori la cravatta il giorno che ci dovremmo presentare con la nuova proprietà, quindi... Andiamo tutti vestiti bene.
2: Molto
1: e
2: bene,
1: per far vestire bene qualcuno di voi all'ascolto vuol dire vocali puliti,
2: sì,
1: educati.
2: Sì, che si sentono bene, possibilmente.
1: E non minacce perché non vi sentiamo dal 16 aprile,
2: no.
1: Capito?
2: No,
1: facciamo brutta figura e iniziamo col piede sbagliato. Molto bene, dunque 3514-006-730. Qualcuno ci saluta perché come si ferma 006, si fermano anche i lavori di molti. Dalla prossima settimana inizia luglio, comincia anche un po' il periodo di ferie, dal momento che non siamo più tutti concentrati su agosto. Quindi auguriamo buon viaggio a chi in questo venerdì sta iniziando.
2: Sta partendo praticamente.
1: Sta andando magari l'ultimo giorno in ufficio, saluta i colleghi per quel che si possono salutare quelle facce di cazzo. E poi a quel punto decide
2: di partire.
1: A breve vi parliamo anche di una novità degli

0: lo porti, ma prima c'è un vocale.
1: Buongiorno Umberto Damiano.
2: Buongiorno.
1: E come farò senza di voi nelle prossime mattine? Fino a settembre?
2: No, così.
1: Ditemi voi, perché non andrò più a lavorare con lo stesso spirito che ho adesso.
2: No.
1: Che già oggi la giornata è buia e non la vedo bene. Buona giornata a tutti e ci sentiamo a settembre.
0: Vabbè,
1: ciao.
0: Sì,
1: ciao, Valentina da Monza.
2: Ciao Valentina.
0: Però
2: Valentina.
0: La radio rimane accesa,
2: sì,
0: nel senso,
2: esatto,
0: comunque non ci siamo noi, ci sarà qualcuno.
3: Però prendetevi le vostre responsabilità.
2: Sì, ho capito, ma anche a sentirsi così in colpa, ragazzi.
3: No, dovete sentirvi in colpa.
2: Ci sentiamo in colpa, vabbè.
0: Sì, questo è, però, tornando al discorso di chi è in ufficio, questo è quello che si prova quando devi andare in ferie col responsabile. Perché il nostro capo in realtà è chi ci manda i vocali,
2: sì,
0: no? Sono loro che
2: gli
0: decidono se ci saremo a settembre oppure no, se ci premiano oppure no. Quindi per noi, essendo il nostro capo, è quello che in ufficio, certo, muove in ferie mi lasci da solo. E io come faccio? C'ho il doppio delle mail, il doppio del lavoro.
2: Sì. Allora, torno, non è che vado per sempre.
0: Ma puoi fare mezza giornata,
2: non
0: e poi
2: posso,
0: vai al mare il pomeriggio.
2: Ho prenotato già, non
0: capito.
2: Posso.
0: Ma poi ti puoi portare il computer da casa, lavori, sì, lavori da lì,
2: ci
0: rispondi alle
2: mail. Ci portiamo il microfono, esatto.
0: Ci porta la macchinetta, ti porti la macchinetta, tanto che dovrai fare in vacanza.
2: Ma, però scusa, noi l'abbiamo già ripetuto anche nel corso delle settimane. A luglio non ci saremo in onda, ma gireremo comunque l'Italia col tour di Radio DJ. Saremo a Jesolo, poi a Viareggio, poi a Alghero.
3: Non ci interessano.
2: Ho capito.
0: Sono i nostri giri, siamo noi che veniamo a trovarvi sul posto. Ci sarà una zona di queste quattro nominate vicino a casa vostra?
2: Beh, sicuramente.
0: Vi organizzate il weekend,
2: passate,
0: almeno siamo insieme
2: a trovarci, tanto è tutto gratis, quindi
0: molto bene,
2: ne
0: molto
2: potete
0: bene
2: approfittare.
0: Oh, attenzione, vi citavamo gli aeroporti poco fa, dal momento che adesso si comincia un po' con l'alta stagione,
2: sì,
0: quella vera,
2: certo.
0: dei voli. E a proposito, salutiamo gli amici di Fiumicino, l'aeroporto di Fiumicino che vince per l'ennesima volta il premio miglior aeroporto d'Europa stavolta.
2: D'Europa.
0: Ha fatto quello che nel calcio chiamano il doblete, cioè ha vinto sia il migliore del mondo per quanto riguarda la quantità di passeggeri che passano per Fiumicino, che quello d'Europa, quindi
3: la Champions.
0: La Champions. Quello d'Italia, penso, in automatico si vince quello d'Europa,
2: vince
0: pure quello d'Italia.
2: Anche
0: e quindi è col triplete.
2: Sì,
0: migliore d'Italia, d'Europa e del mondo.
2: E cos'è che lo fa vincere? Anche la velocità dei servizi, soprattutto.
0: La qualità dei servizi,
2: la qualità,
0: la garanzia dei servizi quando ci sono gli imprevisti, che alla fine è questo che fa tanto. Se ti piove nello scalo e non hai disservizi sui voli, perfetto.
2: Sì.
0: Se non perdi i bagagli, e questo qualcuno ci saprà dire poi all'atto pratico se è vero oppure no, sei tra i migliori aeroporti.
2: Vero, non ti prendono neanche più a calci le valigie, pensa, che adesso quelli che fanno i rider, adesso quelli che prima prendevano a calci,
0: prendono
2: le
0: a calci
2: valigie, adesso ti prendono a calci.
0: No, non so se è automatica questa cosa. Bene, però qual è il problema? Perché proprio gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, ossia i due aeroporti di Roma, si stanno facendo portavoce di una polemica europea, ossia trovare una soluzione per limitare i controlli biometrici che riguardano tutti quelli che viaggiano dentro e fuori dall'Unione Europea.
2: Okay.
0: O meglio, l'area Schengen, chiamiamola così. Quindi se tu devi viaggiare per la Francia, ad esempio, per la Spagna, ti basta la carta d'identità.
2: Sì.
0: Come devi andare nel Regno Unito o semplicemente fuori dall'Unione Europea,
2: passaporto,
0: ecco qua che ti serve il passaporto. E adesso non c'è più l'omino che controlla il passaporto, ti guarda la foto mentre si guarda il film.
2: Hanno messo, se non sbaglio, quella specie di monitor.
0: Ho detto una frase che
2: forse
0: non dovevo... sempre attaccare le categorie, dobbiamo smetterla con questa cosa, perché non è bella, non è carina. Però io vivo, vedo le cose e
2: esatto,
0: poi le riporto.
2: Poi le riporti, certo. Io stavo mettendo una pezza dicendo c'è lo schermo, infatti, no? Che tu vai lì, poggi
0: adesso
2: il passaporto.
0: C'è un totem, uno schermetto
2: ti devi
0: digitale,
2: la faccia.
0: La telecamera ti inquadra la faccia, il passaporto viene poggiato sopra un display e a quel punto c'è un sistema informatico che incrocia i dati con una banca dati informatica.
2: Ma è una procedura lenta.
0: È lentissima. Questo sta creando code per tutti quelli che devono entrare e uscire dall'area Schengen fino a 6 ore e ti fa perdere il volo una coda di 6 ore. Quanto prima devo andare in aeroporto? È incredibile. Allora stanno dicendo trovate un modo o per velocizzare il sistema o noi dagli aeroporti usciamo da questo sistema di controllo biometrico e torniamo con i passaporti manuali, perché era più veloce. La ricordo l'ultimo viaggio fatto verso il Regno Unito, se non sbaglio verso Edimburgo, bisogna passare in uno di questi cosi col controllo biometrico e c'è in realtà tantissimo tempo che si perde per l'altezza della telecamera che ti deve inquadrare la faccia. Siccome è montata su un binario verticale e siamo tutti alti diversi, per trovarti all'altezza giusta ci mette una decina di secondi. Sta lì a fare su e giù. Una volta che ti trova, ti aggancia, rimani inquadrato, ti dice di poggiare il passaporto e inizia la famosa barra di caricamento che gira.
2: Lenta, esatto.
0: E l'altro giorno, quando citavamo i sistemi lenti quando va a fare i preventivi, anche lì l'addetto alla sicurezza aeroportuale mi disse oggi la connessione è lentissima, perché si sentono in colpa come se perché io con lo sguardo cagnesco guardo lui come se la colpa fosse la sua.
2: Sì,
0: invece non c'entra nulla, e quindi ti buttano lì delle scuse.
2: Anche perché molti si prendono la colpa, cioè magari sono convinti di non poggiare in maniera corretta il passaporto, non sono capaci. Quindi...
0: E dunque tutte queste procedure rischiano di far saltare i voli. A questo punto, ora sono ancora confermati, però sappiate che dall'Italia siamo un po' i portabandiera di questa polemica per ridurre i tempi o comunque limitare questi controlli biometrici. È utile per riuscire a partire e andare in vacanza. Vacanze forse in località di mare? Abbiamo da fare l'ultimo disco karaoke della nostra stagione e abbiamo deciso di celebrare l'estate con questo grande pezzo di Edoardo Vianello.

0: penne, fucile ed occhiali. Edoardo Vianello dal 65 su Radio DJ. Io ricordavo la versione di Tony Tammaro, sì, quindi mi ha fatto strano ricantare questa originale. Me la ricordavo con il costume sporco di ragù, insomma. Vabbè, un altro testo, quindi ho fatto fatica a cantarla. Ma non hanno fatto fatica gli amici al 3514-006-730, perché per celebrare anche la fine del disco karaoke, che questo mi sa che a settembre, come diciamo, non torna.
1: No, non torna, non torna.
0: Manteniamo
1: un bel disco, però non siete obbligati a cantare.
0: Cioè, di tutta l'ora.
2: Non sono obbligati neanche adesso, è divertente.
1: Ma tu sei con noi o sei contro di noi? Perché stai rompendo da quando è iniziata la puntata.
0: A lui piace perché gli garantisce lavoro il disco karaoke. Sta lì a cercare
1: di cantare. Fare lo può fare anche per altre cose.
0: Ecco, attacchiamo un'altra categoria, come quelli che fanno i software per la pubblica amministrazione e lasciano i bug per garantirsi l'appalto poi di risoluzione.
1: Ogni lavoro fanno sta roba.
0: Ah, questo è vero, come l'operaio che l'elettricista che lascia un filo rotto, così tu lo richiami ad aggiustare.
1: Per ogni lavoro, quindi.
0: Però l'elettricista non l'ho visto con i miei occhi. 351, quindi che vuol dire? 3514-006-730. Dimmi Gianni.
2: No, comunque io sto con voi, perché l'audio di oggi vi confermerà nella vostra intenzione di cancellare.
0: Molto bene, molto bene. Allora chiudiamo in modo impietoso questo momento. Sentiamo.
3: Tavola blu,
4: me lo ricordavo.
3: Sotto un cielo di mille colori, ci tuffiamo con la testa lì in giù. Splash. Vabbè. Ciao.
0: Ciao. Salutiamo la signorina Buonasera che ci ha mandato il messaggio vocale, chiudendo con tanto di splash. E chiudendo definitivamente il disco karaoke.
1: Che bello, mi sento un po' più leggero.
0: Già mi sento liberato. E questo è andato. Questo sì.

0: andato. Sono arrivati anche diversi messaggi, diverse considerazioni su quello che abbiamo detto poco fa in quanto riguarda gli aeroporti.
1: Controlli biometrici.
0: Controlli biometrici, il passaporto. Ci sono ascoltatori che fanno degli esempi e hanno trovato forse la soluzione.
1: Molto bene. Sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi, Angelo da Londra. Allora, io viaggio spesso e vi posso dire che questo nuovo metodo che c'è a Roma, per quanto l'aeroporto di Fiumicino possa essere stato votato uno dei migliori, non funziona per niente a Fiumicino.
1: Sistema
2: biometrico. Invece funziona benissimo in Spagna. Passi massimo 5 secondi e vai tranquillo.
1: Okay.
2: Ciao da Angelo da Londra.
0: Ciao Angelo. Quindi a Fiumicino non funziona.
1: Quindi la connessione italiana è più lenta di quella spagnola.
0: Sì,
1: se dobbiamo provare a capire il problema. Lì ci mette 5 secondi, qua invece è una fila molto più lunga.
0: Devo dire che di tutta sta pappardella la colpa alla fine è la tua, perché hai esordito dicendo è l'aeroporto migliore del mondo.
1: Lo dice l'ENAC, io leggo quello che succede, mica io al gusto personale. Ah, com'è bello l'aeroporto vicino a casa mia.
3: Oggi era l'aeroporto migliore del mondo.
0: Guarda,
1: dopo 8 anni consecutivi di premi, guarda l'anno prossimo
0: che fine
1: l'aeroporto.
0: Vince la Spagna.
1: No, non gliela sto tirando. Anzi, che c'è la grossa polemica che devono costruire la quarta pista a Fiumicino. È grossa polemica, ovviamente, per chi si trova nei punti in cui dovrà sorgere la quarta pista. Vedremo che cosa accadrà. Intanto al volo qualcun altro.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Ci sono altri paesi dove tu puoi fare il controllo, in realtà è sul visto, in maniera preventiva ti scarichi il QR code e fa la lettura, la fa il totem sul QR code e risulta più veloce. Paesi come la Cina, ad esempio. Grazie di tutto e buone vacanze.
1: Ci ho capito assolutamente niente, però è la Cina. QR code in Cina. E sarebbe un'ottima soluzione. L'approfondiamo un attimo, perché detta così l'ho
0: troppo
1: capita
0: complicato a quest'ora.
1: Un po' male. Torniamo subito, state lì, c'è la pubblicità.
5: DJ 006 006 su Radio DJ.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Domani alle 15 la sprint race e domenica 28 giugno alle 14 la gara con il Gran Premio Tissot dell'Olanda. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
9: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
12: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
13: L'amo, che tu ci credo a me.
11: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
14: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
11: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno, al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
15: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.

0: Bene, bene, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, per farvi l'ultimo saluto mi avete sbloccata,
1: Sì,
0: sono
1: sì,
0: proprio
1: sì.
0: contenta. Bravi, bravi, quando
1: Grazie,
0: lavorate e poi avete 2 mesi di
1: grazie. Ma non è
0: ferie.
1: vero,
0: Buona vacanza.
1: Grazie,
2: Un
1: ecco
2: po'
1: qua.
2: polemica, un
1: Sì,
2: po'
1: beh,
2: polemica.
1: l'abbiamo sbloccata, quindi
2: Sì, per chi si
1: ti
2: fosse appena
1: saluto.
2: collegato, intanto buongiorno per l'ultima puntata, quindi per l'ultimo giorno di scuola abbiamo deciso di liberare l'archivio WhatsApp, quindi
1: Sì, sì, sì.
2: tutti gli amici che ci mandano i messaggi nel corso della stagione, per un motivo o per un altro, finiscono nell'archivio, oggi tutti liberi.
1: Oggi sì,
2: E
1: oggi sì,
2: lei
1: oggi
2: si
1: è
2: è
1: festa.
2: risentita, lei sa di essere nell'archivio e quindi ha
1: Sì.
2: mandato il messaggio con tono polemico. Come vedi, stai rifinendo nell'archivio.
1: E beh, adesso sì, è
2: Ciao.
1: passata, basta.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Sì, che non è che ora siete liberi definitivamente. Qualcuno ci rifinisce là dentro. Buon venerdì, sono le 6:35, tutto in diretta, state ascoltando 006. Oggi fino alle 8 il nostro numero per interagire con noi è il 3514-006-730. Sentiamo qualcun altro, dai, dai, Gianni.
3: Ragazzi, ma adesso chi mi terrà compagnia mentre vado al lavoro dalle 6? Mi mancherete tanto. Ci risentiamo però ad agosto, così mi
2: Sì.
3: terrete compagnia quando uscirò dal lavoro mentre torno a casa.
2: Vedi che
1: Ah,
2: brava.
3: Buone vacanze. Ciao Dale.
1: Ciao
2: Ciao,
1: Ale, un
2: ciao, buone
1: abbraccio anche a
2: vacanze.
1: te. Ecco,
2: Perché
1: vedi.
2: lo sa, lei lo sa, è stata attenta, ha sentito che comunque sì, diciamo ci risentiamo a settembre, a
1: A
2: quest'ora,
1: quest'ora, certo,
2: all'alba, a
1: ad
2: partire
1: agosto
2: dalle
1: ci
2: 6.
1: saremo il pomeriggio.
2: Ad agosto facciamo anziché la colazione l'aperitivo, tra
1: Sì,
2: le
1: sì.
2: 17 e le 20 comunque ci
1: Quindi
2: ritroviamo qui
1: avete
2: tutti i
1: capito
2: giorni.
1: che quando si mangia ci siamo noi, a colazione o durante l'aperitivo. Quindi
2: Oh,
1: state
2: anche
1: tranquilli.
2: se non siamo dei veri noi personalmente,
1: Sì.
2: dei veri fan dell'aperitivo.
1: No.
2: Cioè, a noi metteteci con le gambe sotto la tavola e portateci a
1: Sì, quello
2: mangiare.
1: sì, quello
2: Bere
1: sicuramente.
2: noccioline non è proprio il nostro
1: Non ci
2: pasto
1: andiamo
2: ideale.
1: d'accordo,
2: Non ci
1: però va
2: andiamo.
1: bene,
2: Però
1: ci accontentiamo, ci
2: accontentiamo.
1: accontentiamo.
2: Comunque, finito alle 8, andiamo tutti insieme in trattoria. Vediamola così,
1: Esatto.
2: vediamola così. Oh, intanto abbiamo citato il Regno Unito, abbiamo sentito l'amico da Londra che ci
1: Sì.
2: raccontava le differenze, no, dei vari controlli biometrici per entrare ed uscire dal Regno Unito, perché per chi se lo fosse perso è uscito tempo fa il Regno
1: Sì, è
2: Unito
1: uscito, sì.
2: dall'Unione Europea e dunque adesso bisogna andare col passaporto e fare tutti quei controlli. Ma hanno ben altri problemi in questi giorni da quelle parti, soprattutto con la monarchia. Si torna a parlare di Re Carlo sui
1: Eccolo
2: giornali.
1: qua, mancava un po'
2: Oh,
1: Re Carlo, devo
2: intanto Re
1: dire.
2: Carlo sta facendo la storia, ha
1: Sì.
2: deciso di fare delle scelte per la prima volta nella storia della monarchia britannica
1: Oh.
2: ed è una cosa che effettivamente è finita sulle prime pagine dei giornali perché per la missione trasparenza, così era
1: Sì,
2: stata chiamata
1: sì.
2: da quelle parti, Re Carlo è il primo monarca a pubblicare non tanto la dichiarazione dei redditi,
1: Ah.
2: ma quanto ha pagato di tasse.
1: Ah, vedi
2: E
1: però,
2: quindi lì gli
1: quindi.
2: esperti vanno a
1: Certo, si
2: fare i
1: fanno i
2: calcoli al
1: calcoli per
2: contrario.
1: capire,
2: Sapendo
1: certo.
2: la percentuale di tassazione, sapendo che hai pagato questa cifra, quanto guadagna il Re Carlo? Beh,
1: Certo.
2: abbiamo i numeri alla
1: Ah,
2: mano.
1: che bello.
2: Andiamo
1: Quindi
2: a fare i conti in
1: quanto ha
2: tasca a Re
1: pagato?
2: Carlo.
1: Anche
2: Va,
1: perché è
2: andiamo a
1: periodo
2: fare i
1: di
2: conti in
1: tasse,
2: tasca.
1: quindi
2: Periodo di
1: sì.
2: tasse. Quindi anche lì, tra giugno e luglio, si pagano
1: Certo,
2: i
1: cioè,
2: 7,30 e
1: proprio per
2: i 9
1: rovinare
2: milioni. È
1: l'estate alle
2: partita IVA, Re
1: persone.
2: Carlo.
1: Esatto, esatto.
2: Abbiamo l'F24 di
1: Di
2: Re Carlo.
1: Re Carlo, sì.
2: Allora, il buon Carletto ha pagato. Sto parlando di un monarca, non mi
1: Sì,
2: fate dire queste
1: Carletto,
2: cose.
1: il principe dei
2: Il
1: mostri.
2: monarca, Re Carlo III, ha pagato nell'ultimo anno, solo nell'ultimo anno, 13 milioni di sterline di tasse.
1: In euro,
2: Quindi
1: in
2: in euro
1: euro, in
2: sono
1: euro.
2: 15 milioni di euro. Non è
1: Mamma
2: poco,
1: mia,
2: non è
1: ragazzi.
2: poco. Solo di tasse?
1: Solo di tasse. Vabbè,
2: Pagato
1: però,
2: di tasse.
1: quante ne ha guadagnati?

0: guadagnati quasi il doppio.
1: È quello,
0: meno, quasi quindi, il doppio. Più o meno una 25,2. Per non dico 30,
1: sì, sì, 25,2,
0: 25 milioni e 200 mila sterline, però in euro sono più o meno 30 milioni di euro. Questo è quello che dichiara ogni anno Re Carlo facendo l'operazione inversa. Da cosa arrivano questi proventi? Beh, investimenti, lo abbiamo letto nel corso di queste ultime stagioni che Re Carlo ha cominciato ad affittarsi le tenute per i matrimoni.
1: Sì, ha fatto diversi affitti, ville per,
0: le ville per eventi, che per la nobiltà è il passo prima del fallimento, ma Re Carlo non sembra essere ancora in quella situazione.
2: Poi lui mette i dischi quando vanno a fare il matrimonio.
0: Si prende 200 euro in nero Re Carlo quando va a mettere i dischi ai matrimoni. E in questo caso dunque i suoi i proventi arrivano a questo. Ci fanno sapere che nell'anno fiscale, negli ultimi tre anni fiscali da quando è al trono, più o meno ha versato 30 milioni totali.
1: Quindi, okay.
0: Quindi questa cosa che fanno i monarchi,
1: ma lo farà anche lui il discorso, io lavoro per lo Stato, lo farà anche lui.
0: Probabilmente lo farà, io lavoro per far mangiare loro,
1: esatto,
0: e quel loro è lui.
1: Sì, infatti
0: è strano dal suo punto
1: non
0: di vista
1: non lo può fare discorso. Allora questo discorso,
0: no, mi domando, l'operazione trasparenza in questo caso del monarca o anche dei politici alla fine ha un vero senso, cioè sposta l'opinione pubblica?
1: Beh, potrebbe, secondo me.
0: Perché io prima, magari da suddito, chiedevo: ah, voglio sapere quanto guadagna il re perché sta lì, mangia, insomma, il classico discorso che si fa anche coi politici. Mi dice che guadagna 30 milioni di euro all'anno. Ah, ok, grazie.
1: Adesso lo
0: so. Ora che me ne dovrei fare? Dovrei odiarlo ancora di più perché è un milionario? O ah, grazie della tua...
1: Beh, secondo me semplicemente per farti gli affari degli altri, un po' come si fa con gli sportivi, no? Cioè, negli ultimi anni, se tu cerchi su Google, le prime cose che la gente fa è quanto guadagna...
0: Sì, patrimonio,
1: tipo, il patrimonio di Sinner, quanto guadagna Cristiano Ronaldo, e la gente per pura curiosità.
2: Però non è che non si sapesse che era un milionario.
0: Beh, no, certo.
2: Non è una sorpresa proprio.
0: Stavo parlando di un re, quindi qualche soldo ce l'avrà. Però adesso che abbiamo questo dato, ti ripeto, non so come deve essere preso, qual è la reazione che il suddito dovrebbe avere a questa notizia. Tra le altre cose che sta facendo Re Carlo, dopo 189 anni lasciano Buckingham Palace. La famiglia reale non abiterà più all'interno dello storico palazzo reale, ma si spostano nella residenza di Clarence House, che sta di fronte a Buckingham
1: Palace. Quindi cambia praticamente. Tu, attraversa la strada.
0: Immaginate la classica rotonda famosissima che si trova davanti al cancello dove c'è il cambio della guardia.
1: Sì.
0: Alle vostre spalle, se vi girate, sulla sinistra c'è un edificio.
1: Okay.
0: E quello è dove
1: andrà
0: a vivere.
1: Ad abitare lì.
0: Una dependance. Si sposterà.
1: Più piccolina.
0: Beh, perché c'ha solo 30 milioni.
1: Almeno non deve pagare.
0: Mantenerla costa di meno. È più
1: piccola. Fa le pulizie, se le fa da solo.
0: Anche per raffrescarla d'estate. Ha solo due condizionatori anziché 40, come tutto il castello. E quindi costa un po' di meno.
1: Però non
2: 18.000, però.
1: Sì. Sì, sì.
0: 18.000 BTU. Perché almeno con soli due condizionatori riesce a raffrescare tutta quanta la casa. E dunque il buon Re Carlo si fa queste due mosse storiche.
1: Sì. Lascia strategiche forse per molti. Potrebbe essere.
0: Potrebbe essere. E bravo Re Carlo, complimenti a lui.

0: Buongiorno Umberto e Damiano e a tutta la squadra.
1: Sì, grazie.
0: Oggi vostro ultimo giorno, oggi 27, quindi San Paganino.
1: No, non è 26
0: oggi. La giornata, ma mi spiace poi non sentirvi più per tutto il resto dell'estate. Speriamo di risentirci
1: molto
0: a
1: volentieri.
0: Settembre.
1: Sì, speriamo.
0: E niente, buone vacanze. Ciao.
1: Ciao, grazie. Grazie.
0: Anche se non è 27,
1: sei accorto,
0: essendo venerdì, lo stipendio arriva oggi.
1: Ah, ho capito. Ecco, tutto chiaro adesso.
2: Lui, ovviamente, va al calendario, ce l'ha fissato mentalmente con gli impegni. Il
1: certo.
2: 27 è giorno di stipendio per lui.
1: Sì, sì.
2: E quindi era convinto, dal momento che ha in questo momento la notifica della banca sul cellulare con a credito ricevuto, hai visto che bello, oggi è 27. E invece
1: e
2: no.
1: Invece
2: siccome
1: no, invece
2: domani
1: no,
2: è sabato, il bonifico lo hanno anticipato di un giorno.
1: Sono arrivato. Praticamente.
2: Bello.
1: A proposito di soldi che arrivano, salutiamo
2: sì.
1: Piero che dice: io sto festeggiando perché ieri mi è arrivata la disoccupazione agricola, così oggi riesco a pagare il mutuo.
2: Parlando di Re Carlo,
1: un abbraccio.
2: Parlando di Re Carlo e della sua dichiarazione dei redditi, è giusto tornare un attimo con i piedi per terra. Bello, che differenza c'è tra la disoccupazione agricola e quella normale? C'è una differenza sostanziale.
1: Quella agricola
2: te la pagano in
1: prodotti, carote, zucchine, melanzane, melone.
2: Sai che la preferisco? Perché roba di qualità, ti arrivano già con la spesa a casa. Bella,
1: molto
2: mi piace,
1: bello,
2: molto bene. 646-3514-006-730 invece è il nostro numero. Al volo, un altro, chi abbiamo?
3: Buongiorno ragazzi, voglio ringraziarvi per tutta la compagnia che mi avete fatto in questi mesi, ogni mattina, e per le risate. E grazie perché mi fate sempre iniziare la giornata con una marcia in più e con un sorriso e con positività, che direi di questi tempi non è poco e non è facile, invece voi siete sempre super sprint. Grazie, buone vacanze.
2: Ma grazie a te,
1: grazie,
2: agli uccellini in sottofondo.
1: Grazie,
2: che bel messaggio.
1: È bello
2: come cambiando i periodi, cambiando gli anni, cambia anche il senso delle parole.
1: Certo.
2: Mi fate iniziare con positività. Immagina questo vocale nel 2020.
1: Sarebbe stato un po'
2: diverso da ascoltare. Comunque, grazie a te per averci seguito fino
1: belle
2: ad
1: parole,
2: oggi.
1: Belle parole, complimenti.
2: Belle parole. E l'appuntamento a quest'ora lo rinnoviamo nuovamente a settembre. Intanto, attenzione, che succede? Gimme 5. Ce l'abbiamo.
4: Gimme 5.
2: L'ultimo episodio,
1: l'ultima
2: puntata del Gimme 5.
1: L'ultima vetrina di questa stagione.
2: Questo
5: ma
2: mi dispiace.
5: Ma poi torna
1: Gimme 5. Gimme 5
2: torna. Gimme 5 ci piace perché è un modo per avere qualcuno al telefono e ci divertiamo.
5: Ma anche il disco karaoke torna.
2: Vediamo. Come funziona il Gimme 5? Vi stiamo per dare 5 indizi e voi dovete indovinare il nome del personaggio famoso di cui stiamo parlando.
1: È un gioco di velocità, quindi appena sapete il nome e il cognome ce lo mandate con un vocale al 3514-006-730. Che cosa si vince? La possibilità di venire in diretta e pubblicizzare tutto quello che volete,
2: tutto,
1: ragazzi.
2: Ultimamente stiamo avendo tanti profili Instagram di attività personali, gente che ricama, persone che fanno le coperte, abbiamo avuto qualche giorno fa, periodo giusto, coperte di lana fatte a mano.
1: Coperte di lana, esatto.
2: Chissà oggi chi avremo, ma lo scopriremo solo vivendo, cantava qualcuno. Sentiamo quali sono i 5 indizi di oggi.
1: Calcio.
2: Imitazioni.
1: Le Iene.
2: Radio.
1: Linus.
2: Guarda un po' con chi andiamo a chiudere. Di chi stiamo parlando? Ci serve un nome e ci serve un cognome. Il nome d'arte, suggerimento, mi sa che in questo caso non c'è.
1: Non c'è.
2: È senza nome d'arte. Oggi è un nome e un cognome. Il più veloce o la più veloce che indovina viene in diretta con noi.

0: I Pinguini con Sorry Scusa Lo Siento su Radio DJ, 6 e 52 minuti, ancora buongiorno, stiamo giocando al Gimme 5, l'ultimo di stagione, vi abbiamo dato questi 5 indizi.
1: Calcio, imitazioni, le Iene, radio e Linus.
0: E come ogni mattina vi chiediamo di indovinare di chi stiamo parlando. Quale personaggio si nasconde dietro questi 5 indizi? 3514 006 730, sentiamo qualcuno.
2: Teo Mammucari.
0: Teo Mammucari.
1: Ah, Mammucari, Fino... imitazioni, sì, ha fatto le Iene.
0: Non credo abbia mai fatto radio,
1: no,
0: non ho ricordi,
1: no,
0: non ho ricordi,
1: non credo,
0: e non credo si possa abbinare facilmente a Linus, quindi...

0: No, non è lui, prossimo.
1: Teo Teocoli,
0: beh,
2: tutti Teo però.
3: Sì, tutti Teo, fa limitazioni.
0: C'è un terzo Teo che possiamo
3: ascoltare. Fatto radio, forse, Teo Teocoli qualcosa.
0: Potrebbe
3: magari
0: averla fatta.
3: L'ha fatta, sì.
0: Però non stiamo parlando di lui,
3: no.
0: Ilari Blasi, beh, con il calcio c'ha a che fare. Le Iene le ha condotte, pure lei radio, non so se l'abbia mai fatta, ma non fa le imitazioni.
3: No.
0: È un personaggio imitato,
3: sì,
0: quello sì, però non fa... Le imitazioni quindi non è.
3: Un altro vocale.
0: Sentiamo allora chi abbiamo, prossimo.
4: Il trio, cosa ho vinto?
0: No. Il trio?
3: Il trio? No, non è il trio.
0: Allora aspetta,
3: lo possiamo chiedere al trio, se no cosa hai vinto? Glielo chiedo?
0: Fanno gesto con le mani verso dall'alto verso il basso, a cono verso l'interno coscia.
3: No, non è il trio, non è il trio.
0: C'è forse imitazioni che non si adatta, il trio non ha mai fatto.
3: No, non hanno fatto imitazioni.
0: Non sono loro. Vediamo come se la cava il più veloce, che è stato Angelo da Reggio Calabria. Buongiorno.
5: Buongiorno, finalmente.
3: Ciao,
0: finalmente,
3: oh, finalmente.
0: Sul rotto della cuffia proprio, l'ultimo sì. giorno sei
5: l'ultimo
0: riuscito.
5: L'ultimo giorno. Mi tocca pure la DJ box, giusto?
3: No.
0: Ora non t'allargare.
3: Fallo spiritoso.
0: C'è la vetrina, per il GameFi.
5: Okay.
0: Angelo, da che ora sei sveglio?
5: Dalle 5:30.
0: 5:30, si alza molto presto. Come mai così presto? Che beffa.
5: Lavoro in edilizia.
0: Edilizia. Ma stai proprio fisicamente sul cantiere?
5: Sì, punteggiature, cappotti e cose varie.
0: Il cappotto
3: questo periodo
0: di
3: poi.
0: Questo periodo è tanta roba.
3: Come
0: vi siete organizzati in cantiere in queste giornate? Che avete...
5: Dipende dalla temperatura. Se si superano i 35, facciamo fino alle 12.
0: Ok. E altrimenti si continua pure.
3: Potrebbe essere comodo, superati i 35 vi mettete sul tetto a fare la guaina, è comodo.
6: Lo fanno il cooling break.
0: Lo fa come al mondiale, lo fate il cooling break, vi fermate per idratarvi.
3: Con la birra lo fanno.
5: Dovremmo fermarci con la birra.
0: Se no il ragazzetto si lascia il ragazzetto sul ponteggio
3: poverino,
0: e poi sotto lo guardate seduti sul
5: KC1 a fare la guardia.
0: Esatto, molto bene. Angelo, chi è il personaggio di oggi?
5: Nicola Savino,
0: vediamo perché calcio.
5: Calcio perché ha fatto dei programmi di calcio.
3: Sì,
5: quelli
3: tipo,
5: che il calcio,
3: quelli bravo, che il calcio bravo. Esattamente, bravo.
0: Imitazioni?
5: Perché è proprio il suo mestiere fare le imitazioni di tutte.
0: Molto bene, poi abbiamo le Iene.
5: Ha fatto le Iene.
0: Sì, bravissimo. Poi c'è radio.
5: Radio.
0: Non lo sappiamo abbinare.
5: Mi è sfuggito questo.
0: E quindi di conseguenza pure l'ultimo, che è Linus, non sappiamo come adattarlo.
5: Storico compagno di Linus.
3: Esatto, bravissimo Angelo, complimenti.
0: Bravo. Vinci il Gimme 5 e dunque accedi alla vetrina di Radio DJ, puoi pubblicizzare tutto quello che vuoi. Siamo molto curiosi.
5: Volevo pubblicizzare il negozio di atelier che ha aperto da un anno mia cognata.
3: Sì.
5: Che si chiama Loris Atelier a Reggio Calabria.
0: Loris
3: è il nome di tua cognata, no?
5: Sì, Lorenzo si chiama.
3: Ah, ok, Lorenza.
0: Lorenza, e quindi si è chiamata Loris Atelier. Atelier di abiti da sposa, cerimonia?
5: No, tutto, cerimonia, da sposa. Lei disegna e crea vestiti.
0: Li disegna proprio lei?
5: Sì, li disegna, li crea da zero.
0: Bellissimo. Immagino di solito gli atelier quando sono famosi,
3: sì,
0: conosciuti,
3: sì.
0: Ci vanno da tutta Italia,
3: sì,
0: cioè si spostano.
3: Sì.
0: Anche Lori riceve persone da tutta Italia che decidono.
5: Al momento no, perché diciamo che ha aperto da poco, è proprio un anno che ha aperto. Lei lavorava per un'altra, diciamo, famosa sartoria qui
0: okay.
5: a Reggio Calabria.
0: Ok, quindi in teoria tutti quelli che sanno, che conoscono la bravura sua,
3: vanno,
0: sanno
3: vanno
0: che ora
3: lei,
0: sta là
3: certo,
0: e quindi
3: certo,
0: si spostano
3: certo.
0: nel suo
3: Tante
0: atelier.
3: Volte ha anche dei profili social, Instagram,
5: sì, proprio su Instagram c'è Loris Atelier, anche su TikTok, adesso stiamo facendo anche un profilo Facebook.
3: Piano.
0: Certo. In questo momento ho aperto Loris Atelier su Instagram e sto vedendo tutte le foto, tutte le creazioni, molto bello, soprattuto sapendo che li disegna
3: fa
0: lei.
3: Fa tutto lei, certo.
0: Non è semplicemente una rivendita di abiti, è molto
3: cosa.
0: Bello. C'ho anche i nomi incisi, vedi, nel caso questo credo sia il vestito di una bambina di una comunione o di
5: l'ha fatto da poco a maggio.
0: Molto bene.
3: Grazie Angelo, ottima vetrina, sarà contenta
5: grazie a voi,
3: sicuramente.
5: Grazie di tutto della compagnia.
3: Tua cognata, ti auguriamo una buona estate. Ciao Angelo.
5: Anche a voi,
3: ciao.
7: 006 Interagisci con noi. Invia il tuo messaggio vocale al 3514-006-730.
8: Su Radio DJ.
9: Radio DJ.
1: DJ. One Nation, One
8: Station. C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
12: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
13: Anche su un mezzo non tuo?
12: Sì.
13: E offre anche tutela legale.
12: Mi fai parlare?
13: E assistenza sanitaria e a casa.
12: Esatto, Moby, perché ACI
13: è il club sempre vicino a te.
12: Almeno la chiusura posso dirla io.
13: Ok, socia.
12: ACI, il modo italiano di dire mobilità.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi alle 7.
3: Di nuovo buongiorno dalla redazione. Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono salite a 235, i feriti 4.300, ma i dispersi sono più di 46.000. Si scava a mani nude tra le macerie dalle quali è stato estratto vivo un neonato.
4: La zona più colpita è quella di La Guaira, dove gli edifici crollati sono un centinaio e fra le vittime c'è anche un italo-venezuelano. La Farnesina fa sapere che molti nostri connazionali non sono ancora stati rintracciati.
3: Intanto la comunità internazionale si mobilita in sostegno del Venezuela. Una squadra della Protezione Civile italiana con 40 vigili del fuoco partirà oggi per Caracas.
4: Sorrisi e abbracci fra la premier Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron al vertice di Antibes. Parigi e Roma sono partner naturali e indispensabili, dice il capo dell'Eliseo, aggiungendo che Francia e Italia intendono lanciare una coalizione per un meccanismo post-UNIFIL in Libano.
3: Intanto nel paese dei cedri resiste il cessate il fuoco scattato il 19 giugno, anche se l'ONU segnala violazioni dello spazio aereo da parte di Israele, soprattutto con i droni. Oggi a Washington sono previsti nuovi colloqui tra Tel Aviv e Beirut.
4: L'Italia è sempre stretta nella morsa dell'anticiclone africano. Con Genova oggi salgono a 18 le città da bollino rosso per il caldo, ma è allerta gialla per maltempo in Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia.
3: Continuano i disagi per i blackout. A Milano ieri 200 passeggeri sono rimasti bloccati per circa 3 ore senza aria condizionata su un treno regionale tra Lambrate e la stazione centrale.
4: E a proposito di treni, l'amministratore delegato di Ferrovie Donnarumma ha annunciato le sue dimissioni dopo un incontro con il ministro dei trasporti Salvini, che aveva espresso irritazione per i disservizi e i ritardi sulla rete.
3: Intanto la Cassazione ha confermato le condanne per la strage del 2009 alla stazione di Viareggio per l'ex numero uno delle Ferrovie Moretti. Si aprono le porte del carcere, dove dovrà scontare 5 anni di reclusione.
4: Siamo al calcio, al mondiale. L'Ecuador batte in rimonta la Germania, già qualificata per 2-1, approda così ai sedicesimi di finale insieme con la Costa d'Avorio, che regola Curaçao per 2-0. L'Olanda supera la Tunisia 3-1, conquista il primo posto nel suo girone, 1-1 tra Giappone e Svezia, che passano il turno a braccetto.
3: KO in influente per gli Stati Uniti, sconfitti 3-2 dalla già eliminata Turchia, 0-0 tra il Paraguay, che passa ai sedicesimi, e l'Australia, di fatto promossa come una delle migliori terze.
4: Tra le partite di questa sera spiccano la sfida tra Francia e Norvegia, che vale prima nel girone, Uruguay-Spagna, in programma anche Senegal-Iraq, Nuova Zelanda-Belgio, Egitto-Iran e Capo Verde-Arabia Saudita, che potrebbe regalare una storica qualificazione alla nazionale africana.
5: Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: Nella prima parte della giornata sole e cieli sereni o poco nuvolosi su tutta Italia. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, ma instabilità sulle Alpi con possibili temporali e lievi disturbi sul basso Tirreno. Le previsioni del meteo.it tornano stasera alle 20.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
3: E noi ci risentiamo tra un'ora.
7: Radio DJ. One nation, one
8: station. Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: Mamma, raccontaci una storia!
11: Tra i panorami mozzafiato delle grandi montagne a nord, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviment, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviment, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più.
12: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
13: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
14: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
15: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
16: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Buongiorno Umberto e Damiano. So
18: wake me up when it's all over.
19: Wake me up with 006.
20: DJ 006.

0: canzone d'altri tempi questa, bella riascoltarla in questa stagione. Devo dire che tra le italiane, anzi tra le straniere, le canzoni estive non italiane, siamo pieni di bella musica.
1: Questa sì, questa piace molto, siamo sì, è pieni.
0: Ultimamente...

0: eravamo diventati molto italiano-centrici con le canzoni estive. Sarà che il tormentone non esiste più ormai da 4, 5, 6 anni, non c'è più. Però quest'anno devo dire che non so scegliere la mia preferita ancora. Devo aspettare qualche settimana. Questi nel caso erano i Bauscia, così
1: no, no, no, i Bauscia.
0: Così è scritto, Bauscia. Dipende come pronunci l'es.
1: Sono milanesi, quindi.
0: Se vuoi dire Bausa o se vuoi dire Bauscia.
1: Sì.
0: Così, comunque si chiama Magnetic. La canzone ascoltata alle 7-8 minuti qui su Radio DJ. Buongiorno, state ascoltando 006. Buon venerdì 26 giugno, che coincide.

0: Esattamente, oggi finiamo, poi naturalmente per i più attenti, l'abbiamo già detto, torneremo ad agosto, mentre invece all'alba a settembre.
1: Sì, perché agosto è orario aperitivo, poi da settembre ci risentiamo di nuovo a partire dalle 6. Il nostro numero rimane attivo, è il 3514006730 e come ultimo giorno di scuola che si rispetti, siamo pieni di saluti.
0: Beh, certo.
1: Il non perdiamoci di vista, stiamo organizzando le pizzate.
0: Pizza di fine anno, certo.
1: Siccome stanno tutti un po' sparsi in giro per l'Italia, è difficile organizzare una pizzata unica. Certo. Quindi quanti ascoltatori abbiamo? Non lo so, dico una cifra, un milione, un milione di pizzate, una a casa di ognuno.
0: Quanto ci costa?
1: Lo pagano, cioè andiamo.
0: Ah, ognuno paga per sé.
1: Leggo che dobbiamo offrire
0: certo,
1: noi.
0: Certo, certo.
1: E allora adesso rivalutiamo un attimo l'idea delle pizzate, però qualcosa facciamo, sentiamo, chi abbiamo?
2: Buongiorno Umberto e Damiano, oggi ultimo giorno di 006 della stagione e ultimo giorno delle medie per mio figlio Guglielmo che ha l'orale di terza media oggi pomeriggio.
1: Bello.
2: Grazie tantissimo per tutta la compagnia che ci fate, ci svegliate sempre con un sorriso. Buona estate, Irene da Torino. Ciao.
0: Ciao Irene,
1: ciao, Irene. Felicissima Irene, senti che sorrisone che ha nel vocale.
0: Anche un po' emozionata per l'esame di Guglielmo, del figlio. Quindi facciamo un grosso in bocca al lupo al piccolo Guglielmo.
1: Fatelo voi,
0: sì, sì, lo
1: io
0: faccio,
1: non
0: lo
1: mi
0: faccio
1: sbilancio perché voglio bene a Guglielmo, quindi non voglio.
0: No, no, no. Senti, devo fare un attimo una cosa, visto che un secondo, devo un attimo chiamare il trio, anche se stanno di là, li chiamo un attimo al telefono. Devo dire una cosa al trio, scusate.
1: Ma chiamali,
0: vediamo se,
1: apri la porta,
0: vediamo
1: e
0: se rispondono.
1: Stanno qua fuori. Simo risponde un attimo al trio.
3: Chi è che rompe i coglioni?
0: No, no, no, allora, no, vi volevamo dire che noi tra meno di un'ora abbiamo finito e andiamo in vacanza. Ci tenevamo a dirvi questo.
3: Ragazzi, mi avete disturbato per dirmi questo.
0: Sì. Tra meno di un'ora ce ne andiamo in vacanza, quindi volevamo dirvi, volevamo condividere questo pensiero con tutti voi.
1: Sì.
3: Facciamo una cosa, ragazzi, rimanga tra di noi. Chiediamo a qualcuno di bassa manovalanza se può venire al posto vostro, però bisogna gliel'ancarto un po', perché sai, la supposta va sempre un po' lubrificata.
0: Certo, certo, certo.
4: Oh, siete i migliori in assoluto di Radio DJ.
1: Ma no, era aperta la linea, Gabriele.
4: Voi che siete proprio più fortissimi.
0: Sì, sì, i migliori.
4: Magari arrivate anche la settimana prossima per sostituire quelli prima di noi che, diciamo la verità, non è che sono altri nomi.
1: Ti facciamo sapere, guarda, ho un po' di cose da organizzare. Ho tre cene.
0: Sì,
1: un
0: io ho una comunione. Quindi...
5: Avete un appuntamento importante giovedì.
1: Sì,
5: non
1: giovedì, mattina, giovedì.
5: Giovedì c'è l'aperitivo globale totale del gruppone, anzi siete invitati tutti voi a casa, vi diamo il nostro numero 342 00 00 700. Esatto. L'importante è che portiate qualcosa.
0: Esatto. Venite, io bussate con i piedi,
1: te l'ho già detto, sono andando alla casa d'aste per portare un quadro di valore, perché mi presento a casa di qualcuno, devo andare con
5: con mia moglie più che altro, non portate quelle cose tipo la mimosa, le robe quelle lì, la viennetta mezza mangiata.
0: Ma la viennetta fai bella figura sempre con la viennetta.
5: Adesso mi è venuta la voglia di viennetta.
1: Mannaggia la miseria.
0: Andiamo al bar a prendere.
1: Via Cristoforo Colombo 90, amici della viennetta, al volo, un camion frigo, una
0: finale,
1: cosa veloce,
0: finale, per
1: una cosa veloce nel finale. Esatto. Non correte troppo però per strada, amici che ci volete portare la viennetta, sennò fate la fine di quelli che portavano il prosecco ieri sulla via
0: Ma
1: Pontina.
0: Ma clamoroso, veramente,
1: incredibile.
0: Ci sono, è pieno di foto, di video, di... pacchi, scatoloni di prosecco buttati così,
1: allora,
0: lo spreco di prosecco.
1: La via non è delle migliori, è molto famosa in Italia perché finisce spesso, purtroppo, sui giornali, è la via che collega Roma con le isole Pontine,
0: sì.
1: E per questo si chiama Pontina. Quindi se andate verso Latina e quella provincia lì, per intenderci, capiterete sicuramente su questa via qui. È una via che a ridosso di Roma comincia ad avere un sacco di curve e ci viaggiano un sacco di camion, quindi ogni tanto arriva la notizia come questa di qualche camion che purtroppo perde il carico.
0: Sì, può capitare.
1: A volte addirittura si ribalta e si riversa tutto quello che portava su questa via qui. Ieri è toccato al prosecco.
0: Al prosecco, ne approfitta chi magari si trova a passare lì e magari trova qualche bottiglia ancora intatta.
1: Ancora non si è rotta, sì, si è un po' scaldata col sole, ma arrivo a casa, la rimetto in frigorifero.
0: Certo, ne puoi trarre beneficio.
1: Una volta dato soccorso all'autista si può provare a vedere se si rimedia qualcosa. Ed è qui per la seconda volta questa puntata che recitiamo il buon Tony Tammaro, che ritorna ancora una volta, che tempo fa cantò la canzone del Tre Ruote, il famoso Tre Ruote.
0: Perché lo stai citando sempre?
1: È perché ritorna
0: suonare al battesimo
1: ma
0: di
1: no,
0: tua figlia.
1: Ma no, ritorna nell'attualità.
0: Sicuro.
1: Perché lui, come canzone cavallo di battaglia, ha la storia dell'omino che guida la Pecar e si ribalta coi cocomeri.
0: Sì.
1: E la gente, anziché aiutarlo, si ruba i cocomeri. È successa questa stessa scena
0: con
1: qualche giorno fa, non solo col prosecco adesso a Roma, ma qualche giorno fa a Battipaglia, provincia di Salerno, perché si è ribaltato il camion coi cocomeri e la gente si fermava per prenderseli.
0: Non capita spesso.
1: E metterseli nel bagagliaio dell'auto. Quindi quindi profetico anche in questo caso. Ci sono state scene di persone che si sono caricate la macchina con le bottiglie di prosecco non danneggiate.
0: No, infatti.
1: Ora, questa cosa sì. È il classico esempio.

0: esempio dell'occasione fa l'uomo ladro.
1: In teoria, cioè, non si potrebbe fare, però se poi stai là e nessuno ti vede, ne approfitti.
0: Ne approfitti, però è un po' sbagliato.
1: Scene comuni di solito con l'anguria capita, cocome, meloni anche a volte per strada, pomodori anche, molte
0: volte
1: mi è capitato.
0: Un amico che vendeva dei costumi a metà prezzo e diceva sono cascati da un camion.
1: No, un'altra roba.
0: Ah, è un'altra storia questa.
1: Quella non credo si possa fare.
0: Mannaggia.
1: Anche perché se cadono non è che si rovinano i costumi.
0: Quindi forse è un po' una scusa quella dell'averli raccolti da un camion che ha perso il carico. Ah, ok. E a proposito del caldo di questi giorni.

0: Donna Summer con Hot Stuff su Radio DJ, 7:17 minuti. Ancora buongiorno, buongiorno, fa caldo.
1: L'abbiamo detto, questi dischi, per quanto belli, non li dobbiamo passare perché poi alzano le temperature anche all'interno dello studio. E non va bene.
0: Un buonanotte Fiorellino, che dobbiamo mettere?
1: Sì, roba un po' più soft.
0: Una roba un po' più tranquilla. Mo ci organizziamo per la prossima.
1: Anche canzoni invernali, magari.
0: Per la prossima, qualcosa che ricorda la pioggia e i temporali. Dopo vediamo. Intanto al 3514-006-730 stanno arrivando un po' di messaggi che riguardano la storia di questo camion che ha perso il carico per strada, carico di prosecco.
1: Sì, di prosecco.
0: E la gente si ferma a caricarsi la macchina con
1: molti
0: le bottiglie che non si sono rotte.
1: Sì.
0: Anche perché non è che erano sfuse nel camion, erano all'interno dei cartoni.
1: Scatoloni, sì.
0: Oppure erano nell'imballaggio e quindi cadendo non si sono rotte. Oggi. Allora facciamo così: se invitate qualcuno da qui alle prossime settimane a cena e si presenta con una bottiglia di prosecco, magari con l'etichetta leggermente graffiata, perché comunque l'asfalto sappiate che l'ha presa su quella via lì.
1: Sì.
0: Molto bene, sentiamo qualcuno.
2: Attenzione, attenzione, ultime notizie. Maree di veneti si stanno dirigendo verso il sud Italia, verso Roma, più precisamente, con bottiglie di

0: Aperol a gogo, urlando: dai che se facciamo lo spritz!
1: Esatto, tutti più o meno, più o meno era quello.
2: Tutti lì per recuperare le bottiglie. Metà Aperol, metà spritz sta già lì.
1: Sta già là,
2: devi
1: certo,
2: portare solo l'altra metà e hai fatto. Prossimo, chi abbiamo? Sentiamo.
3: Minchia, ragazzi, a Piacenza l'altro giorno si è ribaltato un camion di San Pietrini. Sì. L'unica cosa che hanno fatto è spostarli. Beh, perché intasavano il traffico e quindi la gente era incavolata perché stava ritardando. Altro, certo, che melonico, comeri e vino. Beh, ciao Beppe da Piacenza.
1: Ciao Beppe. Anche perché il San Pietrino come te lo porti via?
2: Poi cioè, scotta, fa caldo.
1: Ma no, ma poi è faticoso. Poi,
2: però dipende, se hai un giardino devi fare una pavimentazione. Sai l'isola, sì, quella recintata dai sassi con la palma.
1: Però devi essere bravo a fare i conti. Cioè quanti me ne servono, là sì, devi essere pronto. Invece una bottiglia di prosecco, vai.
2: Nel dubbio prova quanti più ne puoi prendere e carica. Certo, poi la macchina pesa, l'ammortizzatore si abbassa,
1: no,
2: effettivamente.
1: Non,
2: il San Pietrino
1: è fattibile.
2: Non fa gola. Chi altro abbiamo?
4: Ragazzi, buongiorno. Allora, a proposito dell'occasione, fa l'uomo ladro. Mio nonno, fine anni 80, vivevano i miei nonni vicino a un laboratorio di persone cinesi che facevano le borse. Questi ragazzi, queste persone hanno messo delle borse, un centinaio di borse, di borsette appena fatte, ad asciugare vicino alla pattumiera, al bidone del pattume. E mio nonno è arrivato, le ha viste, e ha visto che non c'era nessuno e si è portato via 100 borse.
1: Ma come 100 borse?
4: Dopo 5 minuti ha iniziato a sentire delle urla in cinese, erano questi ragazzi che erano usciti e dicevano: ci hanno rubato le borse.
2: Che storia.
4: E mio nonno, da iena, non ha detto niente, non so dove sono finite quelle borse, secondo me gliele ha ridate in camuffa, cioè senza dir niente, gliela fate trovare davanti alla porta. Però lì per lì ci rimase malissimo. Ricordo la faccia di mio nonno. Vabbè, vi voglio bene, ragazzi. Luca da Verona. Ciao.
2: Ciao Luca. Ciao Luca. Grande però... caldo in sottofondo al tuo vocale. Sentivo le cicale andare fortissimo. Quindi grande caldo. C'è da dire che i ragazzi avevano messo le borse vicino al secchio.
1: Il nonno non ha colpe. Quanta gente vai vicino al secchio della spazzatura, vedi, trovi delle cose.
2: Poggiata la bicicletta, appoggiato la poltroncina, qualcosina. Se ti può servire, sta ancora messa bene.
1: Me la prendo e me la porto via.
2: Certo, 100 borse messe lì ad asciugare. Se sai che lì c'è la fabbrica di borse. Non lo so, vabbè, non lo so quanto giustificare. Lui citava, diceva, il nonno ladro. A proposito di ladri, rimaniamo a Roma. C'è una notizia, questa molto curiosa, che non so se ci mette in allarme o ci fa stare tranquilli. È stato fatto un colpo in appartamento, quartiere San Giovanni a Roma, 200.000 euro di refurtiva. Non in gioielli, non in oro, non in orologi di valore, ma in carte Pokémon.
1: Come carte Pokémon?
2: Roba incredibile. Sono andati a forzare la cassaforte. Hanno lasciato, non è che dici vabbè, già che ci sto me lo prendo. Hanno lasciato l'oro e i gioielli lì e si sono portati via solo le carte Pokémon e One Piece.
1: Ho la faccia.
2: Ti rendi conto?
1: La so chi è che ha rubato sta roba.
2: Chi è?
1: Ciccio Gamer 89, è stato lui.
2: Da fare furto.
1: Ma non credo. È stato lui.
2: Ma non credo proprio. Ti rendi conto? Cambiato completamente.
1: Ma adesso cioè vanno a svaligiare gli appartamenti per trovare le carte Pokémon. Non è che valgono tantissimo, l'abbiamo
2: 200.000
1: sentito,
2: euro.
1: Esatto.
2: Parlavo proprio l'altro giorno con gli amici del trio delle carte Pokémon, delle collezioni, delle figurine, soprattutto in America, le carte quelle del baseball, le figurine vengono vendute a tantissimo e ci sono i negozi proprio per rivendere.
1: Vengono fatti apposta.
2: Le figurine di un tempo, e proprio negli Stati Uniti c'è il famoso youtuber, nonché adesso wrestler, Logan Paul, che ha comprato la carta Pokémon più rara e più costosa che esiste sulla faccia della terra, pagandola 5 milioni di dollari. E ce l'ha incorniciata in casa.
1: Sì, sì.
2: 5 milioni di dollari. Quella stessa carta che mamma vi ha buttato quando eravate piccoli.
1: Adesso
2: perché ora
1: gente,
2: sei grande e non ci fai più niente.
1: Adesso la mettono in cassaforte. Pensate.
2: Adesso sta in cassaforte. Uno la paga 5 milioni e quest'altri subiscono, poveracci, il furto per 200.000 euro di carte Pokémon.
1: Vedi come sta cambiando il mondo. Si rubano il prosecco e le carte Pokémon.
2: Magari è la stessa persona. I soldi che ci devo fare ormai con i soldi? Ci posso fare più niente. Oh, dicevamo di mettere una canzone che ricordi la pioggia, il temporale,
1: Sì,
2: il momento fresco. E allora perché non mettere Fulminacci?

0: Maledetto me su Radio DJ, maledetto me, quello che ci diciamo tutti noi che avevamo le carte Pokémon poi prese, buttate e cestinate.
1: Purtroppo sì, sì. Intanto ringrazio Fulminacci che adesso la temperatura all'interno dello studio è di 22 gradi.
0: Molto
1: quindi
0: bene,
1: abbiamo rinfrescato un pochettino.
0: Umidità al 50%, grazie. Devo dire che adesso grazie a questa canzone stiamo benissimo. Oh, vi abbiamo detto che Logan Paul, il wrestler americano, aveva quella carta di Pikachu dei Pokémon dal valore di 5 milioni.
1: Sì.
0: Abbiamo un aggiornamento, è cambiato il valore.
2: Ciao Umberto e Damiano.
0: Ciao.
2: In realtà la carta Pokémon che ha Logan Paul, non ce l'ha più Logan Paul, l'hai venduta a 16 milioni e mezzo
1: molto
2: a febbraio.
1: Bene.
2: Ed era una carta che si poteva ottenere solo tramite un concorso della più prestigiosa rivista Magazine. In Giappone ne esistevano solo 40 carte e quello è l'esemplare messo nelle migliori condizioni, originale del 1996.
0: Tutto giusto,
1: bravo,
0: bravo, grazie.
1: Come preparato di uno che la voleva, ma non c'è riuscito.
0: È il Pikachu Illustrator,
1: sì,
0: così
1: sì,
0: si chiama,
1: sì, esatto.
0: Per i più interessosi e per tutti quelli che si sono arrabbiati nei messaggi vocali perché 5 milioni per una carta Pokémon.
1: Con sta voce,
0: è con questa voce, sì. Mo non ho sotto mano il vocale per recuperarlo. Sappiate che quel ragazzo l'ha rivenduto a 16 milioni.
1: 16 milioni, sì.
0: Oh,
1: sì.
0: Capito? Da 5 a 16, questi sono i prezzi di questa carta dei Pokémon. Intanto sentiamo uno che ce l'aveva queste carte qui, sentiamo.
3: Credo di non aver ancora superato quel momento in cui a casa di mia nonna ho sbustato Charizard brillante,
0: sì.
3: Era tipo il 2001, ero ancora elementari, e mio fratello ci ha colorato sopra con i pennarelli.
1: No,
0: non vale più niente adesso.
3: Sono cose che non passano, ragazzi.
1: Purtroppo passa. Purtroppo.
3: Buona giornata.
0: Sapendo queste cifre, sapendo che potevi smettere di lavorare grazie a quella carta dei Pokémon, e invece il fratellino ci ha colorato sopra e adesso non vale
1: peccato,
0: più
1: peccato, peccato. Senti, gliela regaliamo la DJ Box all'amico.
0: A lui?
1: Visto che almeno il fratello ci colora sopra anche a quello.
0: Ti mettiamo i pennarelli di Radio
1: sì,
0: DJ.
1: Sì, sì, dai.
0: Allora,
1: regaliamo.
0: Ultima DJ Box di stagione assegnata. L'abbiamo
4: gliela
0: data.
4: La regaliamo soprattutto perché ha detto ho sbustato.
0: Esatto, questo è il termine tecnico di chi apre le bustine. Anche quelle dei calciatori, no? Le figurine. Il termine adesso in gergo è sbustare.
1: Sbustare, ha sbustato.
0: Attenzione, prima si parlava del camion, no? Che si è ribaltato col prosecco. E a quanto pare non è così rara come scena quella del
1: spesso,
0: camion ribaltato e che
1: spesso
0: perde il carico. Abbiamo un paio di vocali da recuperare, sentiamo.
5: Ciao ragazzi, un po' di tempo fa a Squinzano, in provincia di Lecce, un camion ha perso banconote da 5 euro. Non vi dico il delirio.
1: Disastro, certo, credo.
0: Ti fermi a raccogliere. Quel camion è che porta i 5 euro? Il camion dell'immondizia che li va a bruciare. Sono vecchi rovinati.
1: No,
0: o il portavalori, quello là blindato.
1: Potrebbe aver fatto un incidente il portavalori e magari sono

0: uscite fuori banconote. Sì.
1: Il Pollicino perdeva i 5 euro e tutti dietro certo, a raccoglierli. A passo sì, d'uomo, sì, piano piano. Attenzione, ce n'è un altro.
2: Ragazzi, buongiorno. Tanti anni fa a me capitò un camion di surgelati, ecco, che si ribaltò, sì, e la fortuna volle che era proprio nei pressi della mia uscita autostradale, proprio, proprio vicinissimo all'uscita.
1: Si sei sparito all'istante.
2: È stato un attimo ad abbattere i sedili dietro, a passare i sedili dietro e prendere vagonate, ma vagonate,
1: ma
2: di surgelati. Poi giustamente una volta con la macchina carica ho chiamato amici e parenti dicendo è successo sì, così, sì, ho la macchina piena, quindi venite a prendere, perché sennò tempo un paio d'ore
0: si scongela, diciamo,
2: andava male
0: perché
2: tutto,
0: perché sennò si, ma si rovinano, certo,
1: Ciao, un abbraccio anche tu. Stiamo parlando di una cosa fichissima, ho rubato il carico di surgelati con questo entusiasmo, non è il massimo della legalità,
0: no, no,
1: però
0: no.
1: Oh, e lo dicevamo prima, l'occasione l'occasione fa l'uomo lato, abbatte i sedili e si carica i surgelati,
0: che bravo,
1: con il guidatore ancora nel furgone, nessuno no, si è fermato come? Ad aiutarlo, tutti a prendersi
0: pensava ai surgelati,
1: i surgelati e via. State lì, torniamo subito. 006 su Radio DJ. Radio DJ. One Nation, One Station.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero!
7: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Domani alle 15 la sprint race e domenica 28 giugno alle 14 la gara con il Gran Premio Tissot dell'Olanda. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
8: Muro del Salone, con quel colore nuovo vai al max.
9: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori.
8: Mazzetta, che roba! Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
10: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
11: Ci sta.
10: Su una grande nave.
11: Ci sta.
10: A un prezzo piccolo.
11: Ci sta anche quello.
12: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
13: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
14: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
5: Aggiungi un tanto di gusto in più.
6: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
5: E l'acqua va giù. L'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
6: Waterstick dall'Angelica.
7: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like DJ. L'estate inizia qui.
6: DJ 006
8: Barbra Streisand.

0: Drop Day.
1: State ascoltando Radio DJ, 7:38 minuti, ancora buongiorno, l'ultima mezz'ora
2: l'ultima mezz'ora. Anche se stiamo ricevendo ancora messaggi, vi ringraziamo per questo, sì, di amici bello. Che ci salutano, ecco, per l'ultimo giorno di scuola, po' così ce la stiamo vivendo stamattina.
1: Molti ce li stiamo leggendo e ascoltando nel corso dei fuori onda e alcuni ci stanno facendo anche commuovere, molti addirittura ci chiedono, questo messaggio è solo per voi, non lo mandate in onda,
2: questo ci dispiace molto.
1: Perché ci dite delle cose bellissime, però si sa che fare questo orario la mattina presto crea un rapporto
2: diverso
1: che ad altri orari ti scordi, questa è la verità, perché siamo le prime persone che incontrate, che noi ascoltiamo anche appena svegli la mattina,
2: è vero, sì,
1: è un rapporto spesso dove in macchina siamo da soli e quindi siamo noi, le cose che ci diciamo non le sente nessun altro, è solo una cosa nostra e questo è il rapporto che si è creato e ci piace tantissimo. 3514 006 730, ne sentiamo qualcuno.
3: Buongiorno Umberto e Damiano, sono Nunzia dalla provincia di Udine. Ciao. E questa è una comunicazione di servizio, visto che il mio titolare vi ascolta sempre, anche lui.
1: Sentiamo.
3: Volevo dirgli che, visto che voi adesso andrete in ferie, io potrei arrivare più tardi a lavoro perché non ho nessuno che mi dà la carica giusta al mattino.
2: Vabbè,
3: un abbraccio, buone vacanze.
2: Ciao, la giustificazione. Dai, mandaci i dati dell'azienda e ci pensiamo noi. Stai tranquillo.
1: Credo abbia valenza, valore legale questa firma che ti facciamo.
2: Sì.
1: La puoi presentare anche all'INPS.
2: Sì, volendo
1: me.
2: Sì. Volendo
1: e ti rispondono ok.
2: Ti fanno un buono
1: da parte loro. Ci proviamo, noi la facciamo, però poi non garantiamo. Sentiamone un altro, chi abbiamo?
4: Buongiorno Umberto e Damiano, ma in questi mesi di assenza non si può nemmeno avere un best of. Lo so che è contro lo spirito del programma, rigorosamente in diretta, però almeno ci fareste compagnia comunque. Buona giornata.
1: Buona giornata.
2: Ciao.
1: Allora, ci sono da dire due cose.
2: Sì.
1: La prima è che volendo, il best of non lo possiamo fare. Però le puntate rimangono tutte quante caricate online.
2: Certo,
1: quindi se qualcuno ha nostalgia di 006 può aprire l'app, può aprire il sito e si recupera una puntata a caso.
2: Esattamente.
1: E magari sentiamo del giorno in cui parlavamo del Curaçao che si qualifica ai mondiali. Così.
2: E invece adesso che ha fatto il Curaçao?
1: Curaçao adesso male è uscito. Comunque, prima di parlare del Curaçao, la seconda cosa è che tranquilli, da lunedì a quest'ora ci saranno Vic e Marisa,
2: quindi
1: vi lasciamo in ottime mani.
2: State tranquilli,
1: non
2: ragazzi.
1: Ci sono mani migliori, quindi possiamo andare tranquilli. Il Curaçao invece, da quello che ho letto, purtroppo
2: si è distrutto il sogno
1: mondiale.
2: Purtroppo non ce l'ha fatta.
1: Già la miseria, non dovevamo parlare di mondiali che sapevo partisse questa base. Comunque il Curaçao dunque è uscito dai mondiali, vabbè, non che ci sperassero più di tanto di andare nella fase successiva, però hanno comunque avuto grandi soddisfazioni perché non vanno a casa con 0 punti e una differenza reti. Hanno perso 7-1
2: con
1: la Germania.
2: Mondiale, hanno fatto comunque un bel
1: però
2: mondiale.
1: Però un gol l'hai fatto, un punto l'hai fatto. Diciamo che qualcosina hai portato a casa dal momento che era la prima volta che ti presentavi lì da squadra completamente outsider.
2: Esatto.
1: Non è male.
2: Comunque un ottimo mondiale. Ti volevo fare i complimenti soprattutto per le belle parole che hai detto sulla Germania.
1: Sì.
2: Infatti ieri ha fatto un partitone.
1: Ha perso la Germania. Con l'Ecuador, se non sbaglio, è andata a perdere.
2: Ha perso 2-1.
1: Non è che ha perso ed è uscita dai mondiali. Era la terza partita, erano già qualificati.
2: Sì.
1: Molti fanno quello che chiamano il turnover. Cioè faccio giocare quelli che non schiererei mai.
2: Ho dato un'occhiata. Non è che hanno fatto poi tutto sto turnover.
1: Cioè i grossi comunque erano in campo.
2: Hanno giocato, certo.
1: Okay. Però si ha perso, ma non cambia nulla. Ai fini del giro ne passano comunque
2: passano da primi.
1: Sì. Proprio grazie a questo incastro di punti, dal momento che già sei sicuro di passare, il Messico ha fatto una cosa storica. Stava vincendo 2-0, più o meno al 78esimo. Matematicamente passava da primo il girone.
2: Qualificata.
1: E ha deciso di fare il cambio del portiere. Al 78esimo esce il portiere titolare. Entra un certo Ochoa. Qualcuno se lo ricorderà questo nome.
2: Sì, anche in Italia ha giocato.
1: Ha giocato anche con la Salernitana. È un portiere che ha più di 40 anni. È alla sua ultima esperienza da professionista. Lui neanche ci sperava di essere a questo mondiale. Ma grazie all'ingresso in campo, a qualificazione ottenuta, ha stabilito un record. Insieme a Messi e Ronaldo, diventa il terzo giocatore ad aver disputato 6 mondiali
2: in carriera.
1: Sono 3 persone che l'hanno fatto.
5: Però è stato in campo 10 minuti.
2: Ho capito.
1: Vabbè,
2: però
1: sempre
2: record.
1: Il record è quello che fai su carta. E quindi adesso Ochoa fa parte dei Super 3. Cioè, quindi Messi,
2: che ha
1: Ronaldo
2: fatto
1: e lui.
2: 6 mondiali.
1: Ha fatto 6 mondiali.

0: ci pensi, in Italia abbiamo generazioni di ragazzi che non l'hanno mai visto un mondiale. In
1: noi
0: Italia.
1: Ne abbiamo
0: Italia
1: tre di mondiali consecutivi. Ocio ne ha ben sei, tre mondiali consecutivi che non andiamo. E quindi abbiamo mantenuto la tradizione nelle ultime chiacchiere che riguardano i mondiali. Abbiamo chiuso con una piccola nota di tristezza per l'Italia che non fa parte per l'ennesima volta di questa edizione mondiale. Ce ne faremo una ragione.
0: Ormai è andata così, ragazzi.
1: È andata così, cioè, tra quattro anni.

0: Sì, sì, un bel rapporto, meraviglioso. Siamo noi, ci vogliamo bene, ma da domani arrangiatevi, eh. Ciao, Ivan da Pavia.
1: Ciao, Ivan.
2: È un po' così,
1: Ivan.
2: In effetti, sì.
1: È come in ufficio, no?
2: Sì,
1: io
2: sì.
1: Fino ad oggi ci sto,
2: sì.
1: Mando le mail. Da domani c'è il risponditore automatico.
2: Sì,
1: se mandate la mail, vi scrivono che sono al mare fino
2: esatto.
1: a data da destinarsi.
2: Però ve lo ricordiamo, a proposito di mare, noi per tutto luglio, per tutti i weekend di luglio, saremo in tour con il Beach Like a DJ. Quindi ci possiamo
1: ovviamente
2: vedere di persona. Partiremo da Jesolo, poi ci sarà Viareggio, Alghero e per finire Barletta. Quindi se siete da quelle parti e ci avete
1: passate
2: magari un'oretta libera, ecco, sì, ci venite a trovare.
1: Vi diamo la DJ box a mano,
2: sì,
1: perché
2: esatto,
1: ce le portiamo nel furgone,
2: sì,
1: e
2: sì,
1: ve le diamo,
2: sì,
1: e ve le consegniamo. Tutte le informazioni ovviamente le trovate su dj.it o sul profilo Instagram di Radio DJ. Stavo pensando alle cose che

0: troveremo a settembre. C'è. Quando torneremo qui alle 6 di mattina saranno successe delle cose.
1: Ma sicuramente.
0: Alcune
1: ovvio,
0: già si sapranno e non possiamo seguirle in diretta. Una su tutte è il finale di questo mondiale, che per un pochino ci ha preso.
1: Ci ha preso un pochino,
0: soprattutto per i grandi nomi che partecipano.
1: Soprattutto nel commentare live la Giordania alle 6 del mattino.
0: Abbiamo avuto questa fortuna che la fase a gironi col fuso orario si disputava in contemporanea col nostro orario, quindi non potremo seguire in diretta le fasi finali e quindi scoprire chi vincerà, ma a settembre lo sapremo già. Un'altra cosa per i grandi fan del cinema che si saprà a settembre molto probabilmente è l'attore che interpreterà il nuovo James Bond.
1: Ah, 007,
0: nuovo
1: certo.
0: 007.
1: Ecco qua, finalmente abbiamo un nome qui, o meglio una lista,
0: una
1: di,
0: lista
1: nomi.
0: Di nomi. A quanto pare il regista, che è confermato, che è Denis Villeneuve, che tempo fa qualcuno diceva no, è un pilota di Formula 1, no, ma è anche omonimamente un regista, sta contattando personalmente gli attori che sono arrivati nella fase finale dei provini, che si dovrebbero diciamo girare così più o meno ad agosto.
1: Mi fa sempre sorridere quando parli di grandi nomi e poi fanno il provino, cioè devono fare il provino. Non è che tu dici io scelgo, sono il regista, scelgo quell'attore.
0: Beh, devi vedere come ci sta in quella parte.
1: Sì, sì, però mi fa sempre sorridere perché comunque sono nomi importanti.
0: Allora, abbiamo i nomi di quelli che potrebbero essere i nuovi 007 che sono arrivati alla fase finale e ora sarà molto difficile spiegarvi chi sono questi nomi. Che non sto per dire DiCaprio, non sto per dire Brad Pitt. Sono dei giovani in ascesa. Qualcuno l'avete sentito un po' di più, qualcuno un po' meno. Uno che abbiamo nominato tantissimo in queste ultime settimane è Callum Turner.
1: Ah, Callum, come no,
2: E non per meriti artistici.
0: Esatto. L'abbiamo nominato perché per una delle rare volte in cui al contrario, non perché a volte si dice ah, lei è la moglie di, e invece qui cominciamo a parlare di lui è il marito di quello che si è sposato con Dua Lipa.
1: Dua Lipa, Dua Lipa.
0: Quindi adesso in Italia, che sta ancora facendo il tour del viaggio di nozze su tutte le località costiere italiane, però pare che lui possa essere uno dei papabili. Il secondo dei tre è Harris Dickinson.
1: Chi è?
0: Per citare il suo cognome, chi cazzo è Harris Dickinson? Chi sarà questo qua? Lo vedrete, non vi posso dire dove l'avete visto, ma lo vedrete nei prossimi film che stanno facendo sui Beatles. C'è quel progetto enorme, ambiziosissimo, col vecchio regista di 007, Sam Mendes, che stanno facendo 4 film, uno su ogni componente dei Beatles. E lui interpreta John Lennon. Quindi lo vedremo e in teoria si sentirà parlare
1: tanto di lui. Un protagonista di Temptation Island,
0: no,
1: non c'entra niente.
0: Non c'entra niente, questi sono attori seri. E poi il più famoso dei tre che potrebbero interpretare 007 c'è Jacob Elordi. Adesso qualcuno può dire, chi è sto Jacob Elordi? Ultimamente si è parlato tanto di Cime Tempestose, quello con Margot Robbie, una versione molto erotica di quel film lì, e lui interpretava il protagonista maschile della
1: molto
0: storia
1: bene.
0: Di Cime Tempestose. Tra questi tre, probabilmente...
1: Visto che comunque a te ti piacciono molto questi film, rispetto magari ai classiconi, alle commedie italiane, ti chiedo, secondo te...
0: Secondo questi tre,
1: chi è che
0: chi vincerà?
1: Chi vince? Chi
0: ma
1: chiamano
0: quello
1: a fare...
0: meno famoso chi di chiama? Solito è. Io ti direi Jacob Elordi, vai sul sicuro anche al box office.
1: Quindi dici lui.
0: Però, Jacob Elordi,
1: no,
0: se...
1: mi serve un nome.
0: E se te lo dico lo scartano.
1: No, dimmi.
0: Per me ti dico, vorrei Jacob Elordi. Vorrei.
1: Perfetto,
0: e quindi ho bruciato il provino.
1: L'ho bruciato. Carriera finita.
0: Quando c'è la lista di nomi, quello che scelgono è sempre il meno famoso. Quindi, mo, fate la conta tra Callum Turner ed Harris Dickinson, uno tra questi due. O se no, a sorpresa c'è l'outsider.
1: No,
0: non
1: io dico Callum.
0: Dici Callum. Callum Turner.
1: Dua Lipa.
0: E Dua Lipa ti fa la canzone colonna sonora del
1: potrebbe
0: film.
1: Potrebbe essere, vedi, è tutto scritto, ragazzi.
0: Guardate che storia che andiamo a costruire.
1: Tanto ultimo disco della stagione.
0: E non è ultimo, ma è Tommaso Paradiso su DJ. Ma che ti...

0: Tommaso Paradiso su Radio DJ. Dobbiamo chiudere la puntata con un messaggio vocale che Gianni è da almeno 30 minuti ci presenta come un vocale bellissimo,
1: bellissimo
0: e commovente.
1: Commovente, finale di stagione.
2: Che sono stati tutti bellissimi.
0: Certo. Attenzione, che succede?
3: Vincette.
0: Fuochi d'artificio. Fuochi.
4: Ho preso due minuti e non c'era.
0: Partita la pubblicità sul video YouTube.
4: Eccoli.
3: Fuochi.
4: È tutto virtuale, è finito.
0: Potremmo spararli veri.
5: No, in sicurezza.
0: No.
4: Gavettoni.
0: Farina.
5: E tiriamo le uova e farina.
1: Non si può fare niente.
5: Ma che è sto studio? Non possiamo accendere fiamme libere in studio.
0: Siamo lunghi.
5: Vabbè.
0: E allora a settembre riapriremo col vocale commovente di Gianni. Non abbiamo fatto in tempo a sentirlo. Vi lasciamo col Trio Medusa. Ultima puntata.
6: DJ 006
7: su Radio DJ
6: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7 tuo a soli 599 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
10: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
11: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
12: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
13: No! Sì!
14: Brava!
13: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
14: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
13: Un appuntamento galante?
14: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
15: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
16: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
18: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
19: Attenzione, grande promo da Teddy!
20: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
21: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
22: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
23: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
24: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate?
1: goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
3: Ma cosa dici?
2: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
3: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
7: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
24: Jerry Calà per Seat, prima...
25: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividine!
24: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
25: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
24: Sì, Jerry.
25: Doppia dividine!
24: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
25: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
24: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
25: Dividine coi fiocchi!

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 8 e un minuto.
3: Ancora buongiorno dalla redazione. 235 morti, 4.300 feriti e oltre 40.000 dispersi è il bilancio del tutto provvisorio dei catastrofici terremoti che hanno colpito il Venezuela e purtroppo sono numeri destinati ad aggiornarsi in peggio di ora in ora.
4: Tra le vittime c'è anche un italo-venezuelano, ma sono molti, fa sapere la Farnesina, i nostri connazionali che non rispondono all'appello. Nel dramma ci sono però anche notizie positive, un neonato infatti è stato estratto vivo dalle macerie.
3: Sono caldi come il clima, mai stati glaciali, il presidente francese Emmanuel Macron definisce così i rapporti con Giorgia Meloni, ieri ricevuta ad Antibes per un vertice intergovernativo che in realtà mancava da diversi anni.
4: Parigi e Roma sono partner naturali e indispensabili, dice il capo dell'Eliseo, aggiungendo che Francia e Italia intendono lanciare una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL in Libano.
3: Il palco allestito in Costa Azzurra è stata anche l'occasione per la Premier per tornare sulle parole del segretario della NATO Rutte e negare che l'Italia abbia mai partecipato a operazioni militari in Iran.
4: È fissata per questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Piero Moriconi, il 63enne che in provincia di Lucca ha ucciso moglie e figlio a fucilate, un gesto che l'uomo avrebbe pianificato da giorni. Questa sera a Camaiore fiaccolata in ricordo delle vittime.
3: Incidente mortale in Puglia, dove due uomini e una donna questa mattina hanno perso la vita per motivi ancora da chiarire. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada ribaltandosi sulla statale 89 tra Foggia e Manfredonia.
4: La Corte di Cassazione ha confermato le condanne per la strage di Viareggio, un disastro ferroviario che il 29 giugno 2009 costò la vita a 32 persone. Diventa definitiva anche la condanna a 5 anni per l'ex amministratore delegato di Ferrovie Mauro Moretti, che dunque andrà in carcere.
3: Ed è sempre la Suprema Corte a confermare la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, la donna che nel luglio del 2022 lasciò morire di stenti la figlia di 18 mesi.
4: Saranno 18 oggi le città da bollino rosso in Italia. La morsa dell'anticiclone africano dunque non si allenta né da noi né su quei paesi europei meno abituati a queste temperature, tanto che l'Olanda ha emesso per oggi la sua prima allerta rossa per il caldo.
3: Olanda che intanto batte 3-1 la Tunisia al mondiale, ai sedicesimi troverà il Marocco, 1-1 fra Giappone e Svezia, e i nipponici si regalano il Brasile al prossimo turno.
4: Sconfitta in dolore per gli Stati Uniti, 3-2 con la già eliminata Turchia, e per la squadra di Pochettino ai sedicesimi ci sarà la Bosnia, Sudafrica, Canada, altro sedicesimo già definito.
3: Passano il proprio girone anche la Costa d'Avorio che ha battuto 2-0 Curaçao e l'Australia che fa il biscotto con il Paraguay, lo 0-0 infatti accontenta entrambe e la squadra sudamericana sarà tra le migliori terze, così come l'Ecuador che ha superato 2-1 la Germania.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Ci risentiamo alle 9.
6: Radio DJ. One nation, one station.
7: Ah! E se non caricano streaming?
8: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
9: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
10: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
11: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
12: Grande nonno!
11: E alle passioni che non hanno età.
13: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Attenzione, scusa, ce l'hai Patrizio l'allarme? Attenzione, sì, attenzione, a Partenope, attenzione,
1: attenzione a Partenope, sì.
2: È il cavallo che non t'aspetti, citando Febbre da cavallo.
0: È quello che è partito per ultimo,
1: però,
0: ma

0: recupera posizioni. Attenzione. Mark Levant, Serena Brancale, The Colors, come sono messi nel listino tormentoni, Veronica?
1: Posti in piedi per i tormentoni.
0: Posti in piedi.
1: Quest'anno ce ne sono diverse che funzionano. Questa mi sta superando.
0: Però rimanete lì, perché sapete, sono le 8.08, arriviamo fino alle 10 e durante queste due ore cosa ha fatto il Tiro Medusa con la sua somma intelligenza e come dire anche scaltrezza, per carità, cioè c'è un po' di malizia e tutto questo, abbiamo detto è

0: noi.
1: Ma sì, lo sai che?
0: Ci avete due ore ancora?
2: Aspetta, ancora,
3: aspetta, scusa, aspetta, aspetta. La colazione, tieni, c'è un vaffanculo che ce l'ha avanzato. Pagatelo con questo.
2: Con crema o cioccolato, con crema.
3: Ma voi tornate anche ad agosto, però.
2: Buona puntata,
1: sì, mi pare di ricordare.
2: Perché mi prendo il vaffanculo, me lo metto in tasca, vi saluto e vi ringrazio.
3: No, in realtà noi torniamo anche il 4 luglio per il concertozzo.
1: Sabato 4 luglio, ore 21.
3: Il concertozzo versione integrale. Però detto questo, noi oggi spegniamo il microfono e ci vediamo a novembre. A
1: novembre. Abbiamo deciso di battere Fabio Vera.
3: Fine novembre. Fine novembre. Bravi ragazzi.
2: Non lasciate un cetriolo qua sul tavolo.
3: Ne lasciamo, due, perché due sì, anzi quattro. Grazie ragazzi, bravissimo.
2: Grazie a voi, grazie.
3: Facciamo un applauso per te. Guarda l'affetto degli ascoltatori.
2: Guarda quanti messaggi, grazie.
3: Ma tanto l'anno prossimo vanno loro fino alle 10.
2: Sì, le famose novità di settembre. Ah, che belle.
3: Grazie ragazzi, grazie. Oh, ci vediamo giovedì, sono arrivati adesioni per la festa.
2: Viale Giulio Agricola, mi avete detto, giusto?
3: 132.
2: Roma. C'è una stamperia a quell'indirizzo.
1: Vai.
3: Vieni lì, mi grazie, raccomando. Grazie a voi. Allora, 342-000-700 è il numero per mettervi in contatto con noi. Tra poco magari vi interroghiamo anche su una cosa che riguarda proprio la partenza sulle vacanze. Ma prima, lancio sigla.
4: Gran finale.
5: Va bene ragazzi, la web è finita e ci possiamo ascoltare l'ultima puntata di Chiamate Roma 3. Calma.
3: Cos'è?
5: Ci possiamo ascoltare l'ultima puntata di quest'anno. Poi torneranno a settembre con gli interventi, le travisate, ci hai fatto caso, la cucciolona. Il consueto lancio della sigla.
3: Venerdì 26 giugno 2026.

0: Medusa l'ascolto, bentornati da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele. Questa è Radio DJ, sono le 8:12. Supponiamo che fossero alieni all'interno
2: credo.
0: Del lancio sigla.
2: Sì,
3: uccelli tropicali.
0: Uccelli tropicali.
3: Sì, uno dei due.
0: Uccelli tropicali era uno degli effetti che trovavate sui CD FX sound legati alla natura, però
1: vero,
0: perché
1: vero.
0: C'era ruggito del leone e uccelli tropicali.
3: Ricordo 12 volumi, 12,
0: esatto,
3: 12 volumi.
0: Credo che Uccelli tropicali fosse un grande classico anche proprio di Elio e le storie tese che stiamo per raggiungere. Buongiorno anche a Gianni Faluomo che con Veronica, sapete, legge e ascolta i vostri messaggi audio, legge i messaggi e ascolta i messaggi audio brevi, mi raccomando. Siccome siamo in partenza abbiamo fatto la classico giro che mi sono dimenticato. C'è sempre qualcosa che ti dimentico.
3: Sempre. Il byte me lo stavo per dimenticare.
0: Io ho proprio il byte.
1: Sì, io non ho anch'io per dormire.
3: Io se non ho il byte il giorno dopo mi sveglio col mal di testa.
0: La
1: dentatura.
0: Io invece ho le mascherine quelle trasparenti perché che quelle non le dimentico a casa, le dimentico in giro per il mondo.
1: Rottura di maglioni.
0: Adesso ho cambiato la scatola che era bianca. Siccome era la chic, sono tipo in bagno, il bianco su bianco. Fa
1: non
0: chic,
1: si,
0: ma l'ho comprata azzurra. Vediamo se questa volta
3: di prendere una suoneria. Ci metto un tag.
0: Veronica, cosa che ti dimentichi sempre?
2: Lo spazzolino, perché è l'ultima cosa che uso prima di uscire. Se sono in partenza e puntualmente lo dimentico e devo ricomprarlo.
0: Però l'albergo ce l'hanno.
1: È uno spazzolino utile per grattare le cose dalle pareti.
0: C'è l'ottimo Gianni che ha detto: io dimentico sempre il cuscino. Gianni è uno come Luca Argentero. Viaggia con il suo cuscino.
1: Gli ha dato un nome?
0: Non credo, non lo so.
3: Adesso con le nuove regole dei voli low cost,
0: esatto,
3: è un bel problema. Come metti? Fai finta di essere in città.
0: Io potrei usarlo. Esatto.
3: Non noti su di me.
0: Non so che parli così. Sono il 4C. Mi metto il 4C. Ci sono tante. Io raccontavo che una volta i miei genitori da casa a Roma sono andati a casa al mare a Tarquinia, 100 km. Arrivati lì hanno dimenticato: ah, ma la spesa davanti alla porta. Abbiamo detto. Allora torniamo indietro. Mio padre ha detto: vado a prendere la macchina, è partito e ha lasciato lì.

0: mia madre.
1: Cioè, ha preso la macchina e a quel punto già che c'era.
0: Era a Roma, ha detto, ma dai.
1: E poi se ne è accorto per il silenzio in macchina, no, o ai tempi c'era il cellulare.
0: Lo ha chiamato mia madre per dire: Carlo, ma dove sei? E sono quasi a Roma, quindi ha preso la spesa e poi è ritornata lì. E a proposito di dimenticanze, tra poco magari sentiamo le vostre classiche, perché almeno per noi era: si parte tutti in macchina, si carica tutta la macchina e quello che c'è, c'è. Poi non è che ti puoi dimenticare niente. Cioè,
1: no,
0: tutto.
1: Beh, il regolamento era quello prevedeva. No, cioè, ricorda di tutto, incastra tutto.
0: Incastra tutto, perché poi è. Ieri ci siamo dimenticati che era il 25 giugno, non facciamo la gag, Patrizio, e quindi eravamo a 6 mesi esatti da Natale.
1: Ora oggi sarebbe 6 mesi da Santo Stefano, facciamo già gli auguri ai Stefani. Vai.
0: Però alle 8:14 del 26 ci sta.
2: Dai, ma sì,
0: ci
2: sta. Ma con questo caldo cosa c'è che ti mette a frescura?
0: Solo durante Chiamate Roma su Radio DJ potete sentire questa canzone d'estate.

0: Yes, yes, la Dude Trio, buon sì. Natale, mm. buon Natale a voi. Mm-hmm. Che fate a Capodanno?
1: Poi poco lo spiritoso, io già so cosa faccio a Capodanno.
2: Oh, no. Alevigno?
3: Sì, c'è, ah, c'è, c'è. Tradizione.
2: Lo so, prima o poi vi raggiungerò.
3: Tradizione, scusate, tradizione come tradizione mettere Mariah Carey a giugno, l'ultima puntata, certo, di Chiamate Rock.
2: No, ma per sei mesi esatti, sei più o meno. Esatto.
4: Più o meno, certo, dai.
2: Ci siamo.
3: Tanti hanno detto che bel freschetto, vedi che è psicologica.
4: Sì,
3: la
4: sì,
3: cosa,
4: ti aiuta, aiuta.
3: E vale, no, perché vale l'anno solare.
2: Va, allora, sì, ma facciamo la bastardata?
3: Sì,
2: no,
3: sì,
2: in teoria
3: sì,
2: sarebbe dal primo dicembre.
4: Dal primo dicembre.
2: Però noi...
3: Noi anticipiamo.
2: Anticipiamo, dai, vai. Così, azzeccati tutti.
3: No, minchia! Oh! Vale, come? Sapete che sono le 8:19 e oggi è uno dei giorni più importanti della mia vita. Perché stiamo per andare a Biella, dove io incontrerò, vabbè, i miei idoli di gioventù, Elio, le storie tese, sì, i miei idoli, i miei amici. Ma incontrerò Tony Adler. Ho portato il 45 giri di Through the Barricades da farmi autografare.
2: Sto un po' invidiando il tuo entusiasmo, mamma, perché mia, per dire mia. Simon Le Bon non purtroppo non ci sarà.
3: Non vedo l'ora di fargli vedere il video dei Duran Duran che arrivano a Sanremo e io li accolgo con una canzone degli Spandau. Spero che questa cosa lo diverta. Pensa se si offende.
2: No,
4: e ti, e ti spacca il 45 sulle ginocchia.
2: Tony è uomo di spirito in tutti i sensi.
3: In tutti i sensi. Non vedo l'ora di farmi una grande bevuta con lui. Pensa che i due Tony, Tony Pitoni e Tony Adler, pazzesco. Valerio Lundini, Carlo Amleto. O forse qualche tagliando. Se ieri Veronica ci diceva che c'era qualcuno che non poteva venire e quindi lo ha rimesso in vendita.
5: Sì.
3: Se andate su,
5: no, li regalano addirittura.
3: Ah, li regalavano.
5: Addirittura li regalano.
3: Addirittura.
5: Se qualcuno c'è, li mettiamo in contatto.
3: Li mettiamo in contatto e poi se la vedono loro. Molto bene, molto bene. C'è Carlotta al telefono. Buongiorno, Carlotta.
6: Buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Allora, non vorrei sbagliarmi, ma credo che sia una cosa che ha fatto anche Furio. Questa? Possibile?
2: Sì,
3: possibile.
2: Vabbè, dopo ve la racconto. L'hai raccontato tu in versione romana.
3: Okay.
2: Prima lei e poi io. Dai.
3: Carlotta, dove e quando è successo?
6: L'anno scorso partiamo io e il mio fidanzato. Noi viviamo vicino ai traghetti per partire per le Isole Eolie.
2: Splendid.
6: Carichiamo la macchina, arriviamo al traghetto al pelo, ci guardiamo, io la mia borsa tutta perfetta, lui non ha portato niente, manco una mutanda, ha lasciato tutto a casa.
3: Ha
6: spazzolino, non aveva niente.
3: Cioè, ha dimenticato proprio
4: la valigia
3: completa. Sì,
6: sì, sì, è tutto. Tutta la valigia, è partito in costume, magliette e ciabatte.
2: Beh, fantastico, ma magari è una scelta.
4: Magari sì.
2: Tu pensa uno, capo famiglia, quindi c'è due bambini, compagni, esatto, eccetera, che se le dimentica tutte e cinque in hotel, al ritorno. Sono arrivato a casa, davanti al cancello, ho detto, senti, prendi le chiavi, le ho messe nella valigia per non dimenticarle, pensa.
3: Ma quindi anche le chiavi di casa.
2: Certo, quindi l'ho lasciati sotto casa e mi sono fatto i 100+ chilometri per andare a recuperare e poi tornare.
3: Le valigie e le chiavi. Valigie, okay. Carlotta, supponiamo Eolie con la macchina, non Stromboli, ma dove?
6: A Salina.
3: Ah beh, economico.
6: Economico. Lasciato,
3: a piedi. Sì,
4: sì, sì. Quanto gli è costato questo scherzetto?
3: Salina. Salina
6: un
3: è salata.
6: Solo per tre giorni. Per tre giorni un cambio 300 euro.
4: Così, vedi.
2: Sì, sì. È stato furbo.
3: Però siccome io appunto torno di nuovo a Stromboli, il detto è sempre quello: porta meno cose. Tuo marito, vedi, si è messo avanti, no? Giustamente non sa portare niente. Grazie Carlotta. Dove andate in vacanza quest'anno?
6: Quest'anno sempre a Salina, sempre senza niente.
3: Ok, perfetto, bellissimo. Ci si vede lì. Grazie. Ciao.

0: Oh, a belle vite, ma come riprendete a novembre? Alla faccia di tutti quelli che vi ascoltano che si fanno il culo 8 ore al giorno. Oh, a belli.
1: Allora, a parte a belle vite,
2: bellissimo, piacevole.
1: A belle vite,
3: belle vite, sì,
4: le vite belle degli altri.
2: Sì.
1: Adesso c'hai offesi, c'hai fatto arrabbiare, quindi... e quindi torniamo a dicembre. Sì. Quando è il primo lunedì?
4: Allora,
1: utile?
4: Il primo lunedì sarebbe il 7,
2: ma allora
4: c'è il ponte,
2: c'è il ponte
4: 8.
1: Rientriamo il
4: 9. Mercoledì 9.
2: Sì, che c'è Danilo? Dai, facciamo fare un po' di più a Danilo.
4: No, facciamo il 14.
1: Perché non si comincia di mercoledì 9?
2: No, in mezzo alla settimana, è vero.
4: Vi invito a riflettere che già il 24 poi si andrà.
2: Si va in ferie.
1: Non è colpa, è colpa vostra che ci dia. Tra l'altro,
2: ci
1: perché
2: fastidite.
1: Perché torniamo a dicembre? Perché Fabio Volo e Alessandro Cattelan si stanno litigando per dire io
4: sostituisco io,
1: vi copro io, battendosi forte il pezzo.
4: Arriva fino
1: poi,
4: a qua.
1: Oh, rivolgersi Linus, ragazzi. È Linus che ci permette di tornare. Abbiamo detto il 21 dicembre.
4: No, il 21 è tra il 14.
2: Dai. No, dai, ma il 21 è carino, però.
1: Il
2: 21
1: è bello.
2: Facciamo tre giorni.
1: Il 24.
4: Con l'inizio dell'inverno.
1: Dell'inverno.
2: Sì.
1: Aspetta e spera l'inverno, è vero, Enrico? Buongiorno. L'inverno.
5: Buongiorno, potrebbe pensare al Natale, all'inverno, al freddo, alla neve.
2: Sì.
5: Con 40 gradi, alcune zone.
1: Confermi che il picco sarà tra domenica e lunedì?
5: E in effetti siamo vicini al picco, ma ancora non l'abbiamo raggiunto. Quindi pensate un po', ci sono ampi margini di miglioramento.
1: Porca miseria.
5: Perché dall'Europa occidentale, proprio il cuore dell'anticiclone, si sposta verso est, piano piano ingloba anche l'Italia, il cuore, il fulcro proprio. E quindi, appunto, come diceva, margini di miglioramento. Si smorza anche un po' la possibilità dei temporali pomeridiani, che ancora oggi c'è, però piano piano nei prossimi giorni andrà scemando sempre di più. E quindi il bel tempo, parte dipende che tu sempre dai punti di vista, comunque
1: certo.
5: Siamo il sole e ci sarà dappertutto, oggi qualche temporaluccio pomeridiano ancora ci potrà essere su tutte le Alpi, le Prealpi, l'Appennino settentrionale.

0: e anche sull'Appennino meridionale, con scivolate verso le coste tirreniche. Okay. E qualche nel cuore della Sardegna qualche temporale può spuntare fuori, per il resto niente.
1: Niente.
0: Con temperature ancora niente da fare.
1: Perfetto.
0: E direi anche a Roma niente.
1: Va bene così.
0: Perché se devono arrivare poi le sassate forse qualche
2: meglio. Tanto ce le andiamo a prendere a Biella, esatto.
1: Sì, forse sì. E tra poco torna Mario Tozzi ed è giusto il, diciamo, il modo per salutarti e per ringraziarti di questa magnifica annata. Ci manchi tantissimo, speriamo di vederci. Giovedì non credo che tu ce la faccia, ma insomma spero che tu riesca a essere qui a settembre. Come da invito, ti è arrivato, no? L'invito a settembre.
0: Io vi ringrazio, sì, è arrivato. Io spero di riuscire, la volta volentieri.
2: Diciamo, hai tempo per organizzarti, esatto. Adesso.
1: Oggi è il 26 giugno. E ammazza, che agenda c'hai?
2: Che mi viene a piedi. Cioè,
1: ti dico, Pupo ha disdetto un concerto, fai te, Enrico, fai te. Grazie, un abbraccio, ciao Enrico,
0: grazie,
1: buone vacanze. Ciao.
3: Ogni mattina Perfect Day, ascolta il trio su Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
8: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
10: Ma cosa dici?
9: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
10: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
11: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro.

0: 193, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
3: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
4: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
2: Bene, parliamo della casa al mare.
3: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
4: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
5: Sigma, il tuo risultato vale.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta.

0: È tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi 100% carne italiana a 1,99 euro e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
4: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.

0: Francesco Gabbari alle 8.38, Summer Funk. Scusate, eravamo distratti perché stavamo amabilmente conversando con il nostro amico Mario Tozzi. Buongiorno Mario.
1: Oh, chiudiamo insieme questa
2: cosa. Ma chiudiamo insieme, bellissimo.
1: Dobbiamo riaprire insieme.
0: Esatto, sì, a bravo. Dicembre.
1: Sì, 21 o 14?
2: 21, bravo. Forse il 14,
1: ma
2: vediamo.
1: Mi hanno detto che sono in Dezza anch'io per sostituirvi insieme.
2: Ma sì, sì, ma c'è un sacco di gente.
0: Allora Mario è entrato e ha detto, ma veramente, tornato a dicembre? Mario, ma ci conosci?
1: Secondo te.
0: A settembre siamo tutti qui. Oh.
2: No,
0: compreso
2: il 31 agosto.
0: Dici? È già arrivato. No, no, il contratto parte a settembre. No,
2: dopo?
0: No, non ci sarà.
3: Lo dico io per certo, non è il 31 agosto.
0: Perfetto, no, ok, vabbè, così ci
1: sarò però, voglio cominciare con
0: esatto,
1: voi.
0: Esatto, mi raccomando. Prima settimana Mario Tozzi, chiaramente il telefono di Mario sarà stato scarico in questi giorni perché tutti lo avranno contattato per parlare, certo, di quello che succede in Venezuela. Cioè quello che è successo in Venezuela.
1: Quello che è successo.
0: Ultima notizia, 42.000 dispersi, veramente una cifra
1: è facile pensare che molti di questi non ce la faranno, perché l'abbiamo visto qual è la qualità

0: costruttiva, che è quello che conta di più in un terremoto. Il terremoto ti ammazza solo la casa che ti cade in testa. Le scosse di suo, metti che tu c'hai un terremoto anche di magnitudo 9 in mezzo al deserto, al massimo cadi a terra. Certo. Se stai dentro una casa costruita male, invece, anche un terremoto di magnitudo più bassa può fare vittime, come in questo caso qui.
1: Anche se ci sembra di capire, non siamo esperti, non ci vogliamo paventare come tali, che qui le scosse siano state due e molto forti.
0: Sì, in realtà questi la chiamano la coppia sismica, però in realtà sembra che siano due scosse principali, cioè non una, anche perché la seconda è più forte. Quando capita in questo modo, tu c'hai una struttura che già si indebolisce e poi ci ritorna il terremoto sopra. È difficile che strutture non elastiche resistano. Parliamo di magnitudo 7,5, cioè una magnitudo che da noi non è mai stata registrata, se non indirettamente per il terremoto più forte che era a Catania alla fine del XVII secolo, quello più violento di tutti, perché anche quello di Reggio Messina viene stimato 7,1, quindi quella, sapete, è una scala logaritmica,
2: sì, logarissima, quindi
0: ogni passaggio,
2: ogni frazione è tanta,
0: più di quello che sembra. Allora,
3: però la cosa che preoccupa è che questa potenza è prevista poi in zone in cui prevediamo di costruire delle grandi infrastrutture,
0: ecco,
3: cioè quando si parla di ponte, ricordiamoci che la scossa prevista in quell'area lì potrebbe essere di questa portata.
0: Ecco, allora lì bisogna stare attenti, perché devi commisurare tutto a un ordine di sicurezza maggiore, perché sennò devi
2: pensare a un po' margine di più.
0: Ma lì rimane sempre la stessa domanda, la chiudo subito, cioè tu hai fatto pure un ponte che regge a qualsiasi cosa, ma poi i centri abitati vengono ridotti a un cimitero, che ce fai? Cioè, diciamola un po' così, preferirei investire sulla sicurezza delle province di Reggio e Messina, che certamente non hanno magari la percentuale di case a rischio del Venezuela, ma insomma non è che è soltanto diverso.
1: Quasi tutte degli anni 50, ecco, leggiamo una percentuale di case costruite chiaramente in maniera...
0: Sai, lì ci vuole anche il progetto antisismico, oltre che i materiali, quindi consiglio per tutti, cercate di sapere in che casa abitate, se è la zona sismica, e anche quando andate e vi spostate per lavoro o per vacanza, guardate bene dove state mettendo i piedi, quali sono i rischi naturali. È sempre bene farci caso, perché c'è una... Vivendo noi in così tanti in zone a rischio, insomma, ci può essere un problema. Informiamoci su dove stiamo.
2: Queste cose che stai dicendo sono importanti, associate alla notizia che ci ha colpito molto, che i sistemi Android, i telefoni, rilevano queste onde P, vengono chiamate
0: le onde primarie, quelle che arrivano prima.
2: E ti danno un 30 secondi per poter fare qualcosa.
1: 30 secondi sono tanti.
0: 30 secondi potrebbero essere anche molto utili. Io sto in una casa assolutamente fatiscente, sto al primo piano, 30 secondi mi consentono di scappare. In quel caso cercherei di non rimanere in casa. Sto in una casa robusta, mi aspetto terremoti di una certa magnitudo, perché ogni paese c'ha più o meno quella magnitudo. Allora posso, per esempio in Giappone, un terremoto del genere, forse sarei rimasto dentro, se la struttura di quelle moderne o addirittura di quelle super leggere, diciamo di legno e carta di riso e foglie di bambù. Ecco, se fosse così. Quindi dovrei sapere dove stiamo, è sempre importante per il rischio.
1: E 37 secondi è durata la scossa. Ragionavamo sul fatto, quando ti dicono mi raccomando utilizzate le scale antincendio, tu giustamente dici 37 secondi,
0: dove vai? Se stai a un piano alto non vai da nessuna parte, quindi la cosa, cioè il problema è che chi vive in quelle zone dovrebbe mettersi in testa che o stai in una casa nuova fatta bene in quel modo lì, o ristrutturi, per esempio da noi vale molto, sai, un patrimonio edilizio molto antico, ristrutturi con metodi non invasivi e reggono. Anche le strutture in muratura possono reggere. Da noi, per esempio in Abruzzo, in Appennino, no? Bastano delle staffe, qualche volta quelle catene, no? Che si mettono per tenere i solai solitari.
3: Quelle catene di metallo che vedete,
0: sì,
3: no?
0: Quelle servono e sono efficaci, e costano 150 euro al metro lineare. Voglio dire, prima di fatta la cucina 20.000 euro, pensa magari alla casa.
1: Sembra un ottimo consiglio, ottimo. Dai, tra poco però alleggeriamo un pochino. Questa dovresti ricordare.
0: Ci mi fate sentire.
1: Ma dai,
3: parliamo di
0: vacanza. No, sono pronto. Eccomi qua.
1: Allora, Mario Tozzi è vestito come quello che non vorresti incontrare in aereo. Quello che tu dici. Questo è l'italiano che ti fa vergognare di essere. Allora, scarpe infradito. Le cavigliere da piede, no, Mario. Le cavigliere da piede.
0: La nettino.
2: Ma la maglietta.
1: La maglietta. Chi te l'ha regalata sta maglietta?
3: Questi ti fanno causa.

0: guarda, ti vogliamo talmente bene che non ti abbiamo ripreso perché potevamo distruggerti la carriera, ragazzi.
1: Ma no, vuoi sapere chi sembravi? Trump.
2: Lasciatelo dire.
3: Sembravi Donald Trump.
0: Mario Tozzi si è ballato Sandy Martin. Senti, manca veramente la tastiera da collo.
4: Che te sei
0: fumato? Il concertozzino, Mario Tozzi.
2: Sì, arriva Mario Tozzi.
1: Il concertozzino da Mario Tozzi.
0: Allora, Mario, chiaramente abbiamo notato un certo innalzamento delle temperature. No, scusa, innanzitutto chiedi scusa perché voi climatologi ed esperti
4: ci siamo sbagliati. La situazione non è come l'abbiamo descritta.
0: È peggio.
1: Allora, ho letto 41 gradi a Berlino. Berlino.
4: E in tutto questo stiamo vedendo che l'opinione pubblica in generale si fida, si preoccupa sempre meno di questa cosa rispetto al 2019. È sceso sotto il 50% il numero delle persone che mette la crisi climatica nelle sue preoccupazioni. Chissà che pensiamo di fare, cioè come pensiamo di uscire fuori da questa cosa, che a un certo punto arriverà un gigantesco aspirapolvere che succhia solo la CO2. Io mica l'ho capito che cosa pensiamo di fare, siccome sta a noi, ormai è deciso che questa cosa dipenda da noi. Io non vedo da nessuna parte del mondo fare cose precise in questo senso.
2: Cioè,
4: e vedo continuare a negare gente che ti dice il clima è sempre cambiato. Guarda, grazie a lo so bene che il clima è sempre cambiato, ma stavolta cambia in un tempo cortissimo, accelerando in una maniera che noi non avevamo mai registrato. E l'unica cosa che può cambiare il clima così velocemente sono i gas serra. Non è il sole, la deriva dei continenti, l'eccentricità dell'orbita, tutte cose che funzionano, ma che in questo momento sono su tempi molto lunghi. Solo i gas emessi da noi, quelli sono gas ricavati che vengono dai combustibili fossili, che stavano sottoterra, non partecipavano all'equilibrio
2: globale,
4: erano
2: già stati sottratti e portati via.
4: Li abbiamo tirati fuori noi per primi. Anche la logica basta, oltre agli articoli scientifici, per dire guarda, diamoci la regola. Invece
1: no, sai qual è il problema? Secondo me che non ci stiamo ponendo il limite delle temperature. Cioè siamo a noi 40 gradi adesso sconvolge. Non mi sorprende pensare che tra 15 anni arriviamo a 50,
4: certo,
1: a 60.
4: Lo dice il fatto che l'aumento che temevamo, un grado e mezzo nei prossimi anni, l'abbiamo già superato. Quello era il limite che l'IPCC, l'organismo dell'ONU, diceva: guardate, andiamo incontro ai limiti proprio biologici degli organismi.
2: Sì, perché spuntavi il 2030, però. Siamo al 2026, l'abbiamo già superato.
0: Altra domanda, visto che tanti contestano dicendo vabbè, ma magari il picco un giorno è... Ma comunque non è normale, no? Raggiungere 40 gradi.
4: Però il calcolo è stato fatto, si è visto che i giorni che superano i 32 gradi e le notti tropicali sono oggi tre volte quelli che erano quando sono nato io negli anni 60, all'inizio degli anni 60. Sono due volte quelli in cui è nato mio figlio e sono adesso tre volte tanto, cioè stanno incrementando, lo sappiamo. La tua sensazione personale, qualcuno che ti dice ma io ho avuto freddo, da me è piovuto, tutte cose vere naturalmente, ma vale per quel punto lì. Qui parliamo di tutto quanto il globo, dunque tu devi pensare che non puoi sottomettere i dati alla tua esperienza personale. Come

0: Come facciamo?
1: Basta aprire un giornale, andare su un home page di qualsiasi quotidiano e guardare quella mappa a colori che indica le zone, diciamo, con le temperature più alte. C'è questo enorme voragine nera al centro dell'Europa, ma è una voragine.
2: E sta mancando all'appello il Nino, che ci hanno detto.
0: Nino è, come sapete, è di origine naturale, è un'oscillazione climatica, che però, quando prende questo segno che prenderà, si va a sommare al fatto che noi stiamo surriscaldando. Dunque rischiamo, non lo possiamo dire per certo, che sia ancora peggio.
1: Però vuoi concludere con un suggerimento? Dai, concludiamo con una nota positiva. Un post hai detto, voglio darvi un suggerimento.
0: Sai che avevo scritto quel libro, abbiamo presentato insieme la penisola contromano.
1: La penisola contromano.
0: Edito dal Touring Club, appena uscito. Lì ci sono tutti questi posti che uno dice, vabbè, vengo in Italia, ma che vado? Non vado a Firenze, Venezia, Roma. Se le devi vedere in due giorni, meglio che non ci vai, perché hai un'idea distorta. Invece ci sono tanti piccoli centri. Non so, penso a vicino Roma, per dirne uno, a Nemi.
1: Nemi.
0: Un posto piccolissimo, arroccato, fa fresco, parecchio fresco, sta su un lago meraviglioso, c'ha le navi di Caligola, le navi romane che lì sta, e soprattutto con le fragoline ci fanno qualsiasi cosa, compreso il gin. Io non avevo mai visto il gin di fragole.
1: Gin di fragole,
0: tortine di fragole, pranzo alle fragole. Loro cercano di mettere in luce quello che hanno di territorialmente interessante con un impatto relativamente basso. Insomma, è questo che devono fare. Sai, l'Italia è fatta soprattutto di piccoli comuni, le città che superano 1 milione di abitanti sono 2. Il resto sono comuni sotto i 5.000 abitanti, e lì si nasconde una grande bellezza che noi qualche volta dimentichiamo, perché passiamo dritti e non la vediamo. Invece dico Nemi per dire
3: vicino
0: una cosa,
3: Roma,
0: vicino alla capitale,
3: vicino Roma, o vicino alle vostre città, agli agglomerati.
0: A Volpedo, spostiamoci al nord, tu vai lì e trovi una cittadina con un mondo di pellizza, dei pittori divisionisti, con i musei. Dici, ma com'è possibile? Oppure vai in Sardegna, a Seulo, in piena Barbagia, puoi fare il bagno nel fiume, che è una cosa che quasi non si fa più da nessuna parte. Insomma, ragazzi,
1: Dai, spostiamoci verso i piccoli centri, mi raccomando, con tanti pullman.
0: Se è possibile, uno per uno.
3: Uno con pullman a testa.
1: Un bel influencer che fa una bella pubblicità di un posto. Mettiamo un disco e poi

0: sure it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Go, go, go!
2: Fabulous, che è esattamente
1: quello
2: che...
1: Ma io devo venire in giacca e cravatta la prossima volta?
2: Certo, no, è quello che pensano. Ascolta, metti una base
3: sexy, così,
2: Patrizio.
3: Piace così, questo fascino selvaggio.
2: Ciao,
3: selvaggio.
2: Trio, amavo tanto Mario Tozzi, tant'è che ho sposato un geologo.
3: Pensa.
1: Pensa.
2: Prima che cominci

0: passa ad addobbarsi come mia zia.
1: No, non è vero,
2: con bracciali e anelli. Ti dico una cosa, fai il pedicure.
0: Ma se anche se con i pesciolini.
1: Guarda che bei piedini.
0: Vai a capace. Oh pesciolini, oh pesciolini. Mario, è stato un onore e un piacere averti con noi.
1: Ma che amici siete,
0: di uniti amici. A settembre. Grazie mille, grazie Mario, un abbraccio, buone vacanze. Ciao.

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu, con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
8: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
9: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Ehi tu, sì, dico proprio a te. Ciao, io sono Bebe Vio. Grazie al tuo 5 per 1000 con la Fondazione Art for Sport forniamo protesi, stampelle e tutto quello che serve a un ragazzo amputato per divertirsi e per tornare a vivere attraverso lo sport. Sì, vabbè, lo so, a te non costa niente, però sappi che stai cambiando la vita di tantissimi ragazzi. Quindi destina anche tu il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Art for Sport e contribuisci a rendere lo sport accessibile per tutti quanti i ragazzi. Inserisci il codice fiscale della Fondazione Art for Sport nella tua dichiarazione dei redditi.
11: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
12: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa.
14: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
15: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
16: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
17: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente. La spesa.

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: E abbiamo superato le 900
4: DJ. Di nuovo buongiorno dalla redazione. Sono quasi 40.000 i dispersi dopo le due violente scosse di terremoto che hanno devastato il Venezuela. La cifra, alimentata dal totale isolamento delle province periferiche, rischia di far assumere i contorni di una catastrofe al bilancio provvisorio del sisma, che parla di 235 vittime accertate e 4.300 feriti.
5: A La Guaira, una delle città più colpite, dove sono un centinaio gli edifici collassati, si registrano altri crolli parziali a causa delle centinaia di scosse di assestamento delle ultime ore. Tra i pochi segnali di speranza c'è però il salvataggio di un neonato estratto incolume dalle macerie di una palazzina.
4: E tra le vittime alla Guaira c'è un italo venezuelano. La Farnesina ha avviato le verifiche sui nostri connazionali residenti nel nord del Venezuela, ma molti non hanno ancora risposto all'appello.
5: E anche l'Italia, come molti altri paesi, è pronta a dare il suo aiuto al Venezuela in partenza per Caracas, una squadra di vigili del fuoco che parteciperà ai soccorsi.
4: Si indaga sulle cause del grave incidente avvenuto all'alba di oggi sulla statale 89 in provincia di Foggia, dove un'auto è uscita fuori strada ribaltandosi, morte sul colpo le tre persone a bordo. Due uomini e una donna.
5: L'Europa è sempre stretta nella morsa dell'anticiclone africano. Il 45% delle città in 30 paesi è sopra i livelli massimi storici di stress termico. In Italia, con Genova, oggi salgono a 18 le città da bollino rosso per il caldo, ma è allerta gialla per maltempo in Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia.
4: Maltempo che crea problemi anche in Giappone. Le compagnie aeree hanno cancellato 120 voli per l'arrivo di due tempeste tropicali nel sud e nell'ovest dell'arcipelago. Le autorità hanno ordinato evacuazioni in alcune zone per il rischio di alluvioni e frane causate dalle due perturbazioni che potrebbero fondersi.
5: Andiamo ora negli Stati Uniti. L'ex marine Dusty Ray Spencer, condannato a morte per l'omicidio della moglie, è stato ucciso con un'iniezione letale nel penitenziario di Rayford in Florida. È la nona esecuzione nello Stato del Sole dall'inizio dell'anno.
4: Restiamo negli Stati Uniti. Una commissione per l'edilizia di New York ha votato il blocco fino a 2 anni degli affitti per circa 1 milione di appartamenti regolamentati. La decisione concretizza una promessa centrale della campagna elettorale del sindaco Zoran Mamdani, che parla di una vittoria storica per gli inquilini.
5: E al mondiale di calcio gli Stati Uniti, padroni di casa, incassano una sconfitta indolore per 3-2 con la già eliminata Turchia. Ai sedicesimi di finale la nazionale Stelle Strisce affronterà la Bosnia. L'Olanda batte la Tunisia per 3-1 e troverà il Marocco, 1-1 tra Svezia e Giappone, con i nipponici che sfideranno il Brasile.
4: Qualificata alla seconda fase anche la Costa d'Avorio, che regola Curaçao per 2-0, e l'Australia, protagonista di uno 0-0 con il Paraguay, che contenta entrambi. I sudamericani infatti saranno tra le migliori terze, così come l'Ecuador, che supera in rimonta la Germania 2-1.
5: Tra le partite di questa sera spiccano la sfida tra Francia e Norvegia, che vale il primato nel girone, Uruguay-Spagna e Capo Verde-Arabia Saudita, che potrebbe regalare una storica qualificazione alla nazionale africana.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
5: Ci risentiamo alle 10.
1: Radio DJ. One Nation, One
7: Station. Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
8: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
9: Grande nonno!
8: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo a 899 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
11: Aggiungi un tanto di gusto in più.
12: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
11: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
12: Waterstick, dall'Angelica.

0: Abbiamo aperto con l'allarme, attenzione, si è accesa la spia, probabile tormentone, anche Noemi si candida a diventare disco dell'estate. Tormentone è quasi un'accezione negativa, è quasi brutto. Disco dell'estate.
1: Quello che senti o per le spiagge, sai, il bar che sta lì, il quello che senti tanto tempo.
2: Il giornalista bravo dice la colonna sonora della vostra vacanza.
0: Il trio Medusa, essendo molto amico di Enrico il Bagnino e lavorando a Radio DJ, diciamo quella da polifono.
2: Si chiama
0: polifono,
2: quello che la ricerca. Parlante,
0: era uscito un articolo recentemente che diceva da un po' di anni, specialmente quest'anno, non si può più parlare di tormentone estivo. Non esistono più tormentoni estivi, perché noi siamo cresciuti con una canzone che era quella
2: che appena senti poi dici, ti ricordi estate 1900, l'abbiamo messa poco fa, no? People from Ibiza,
0: quell'anno
2: lì, 83, giusto?
0: 84. Però l'84 secondo me era già affollata. Allora, siccome non vogliamo fare sempre quelli che parlano degli anni 80, degli anni 70, così cediamo lo scettro, così non facciamo un cazzo, ad Veronica di Pietrantonio.
2: Brava Veronica.
0: C'è anche Danilo in studio. Buongiorno Danilo. Qual è il tormentone per te quest'anno?
3: Boh, ma che ne so. No, non lo so.
0: Perfetto,
3: lo
0: sai, a posto.
3: Quest'anno non mi sono impegnato.
1: Sempre utile.
0: Sempre utile.
1: È così.
0: Ah, perché poi volevo di bere.
3: No, ma qui io

0: scritto specialino di Danilo, ma dovevo scrivere.
1: No, no, no,
2: no,
1: no,
2: figurati. Ma perché? Domanda, gli altri li scrivi?
3: No,
2: speriamo di no. Okay.
1: Allora, Veronica, ti abbiamo detto dal 2000 in poi.
4: Da okay. 2000 in poi. Allora, premettiamo che sicuramente rimarrà fuori qualcosa. Sì. Ovviamente erano

0: Oggetto dell'estate. Perché c'è stato.
1: Quest'anno non l'ho visto, non l'ho visto ancora.
0: C'è il coccodrillo, c'è stato gonfiabile.
1: Il fenicottero.
0: Che altro c'era?
2: Come si chiamavano quelle bolle le che bolle si schiacciavano ai bambini in spiaggia?
3: Spin qualcosa?
1: Lo spin jet.
0: Che era quello che si metteva sul dito.
2: Ai nostri tempi il going.
0: Che era una sola.
4: Secondo me lo strumento dell'estate che sto vedendo a tutti e prima in Italia non lo vedevo mai è il ventilatore. Ce l'hanno
1: proprio. Quello da collo portatile.
3: Adesso è arrivata la moda del ventaglio che io in tempi non sospetti. E tutti a darmi della vecchietta. E invece adesso tutte col ventaglio.
0: Sai forse cosa? Il raviolo. Quello di cui parlava
3: il raviolino di stress.
0: Però vabbè, lasciamo a voi la parola. Mentre per quello che riguarda la musica, Veronica, allora, ci dicevi?
3: Partiamo con un successo del 2003. È una delle mie preferite dei tormentoni di oggi.
2: Temo.
0: Ok. Posso dire sentiamo sta merda o pare troppo che no?
3: Ma ci mancherebbe. Fatrizio non la ricordava.
1: Okay. Ah,
3: non la
1: ricordava. Meno
4: male.
0: Sentiamo. Lo vedi che ha ragione Gabriele?
1: Che sono quelle cose che senti le prime note e esclami una mannaggetta. Cioè ti viene subito.
2: Beh, la ricordo e come.
4: La cosa terribile, ci hanno fatto pure un film.
2: Sì.
3: Mamma mia. La parte cantata che noi abbiamo preso ovviamente il ritornello, però questa parte. C'è il suo,
2: come no?
5: Vi ricordo, il cantante era DJ Bobo.
3: DJ Bobo,
1: che è un nome di un chihuahua.
0: Però stace, vero, tormentone.
3: Andiamo avanti. 2005, il cantante famosissimo Daddy Yankee.
0: Poi non possiamo dire niente perché
2: l'ha portò proprio DJ in Italia.
0: Questa è stata Octoye come la Costituzione, diciamo direttamente da sua maestà, ecco, diciamo così.
3: Il prossimo successo è del 2011 e arriva direttamente dalla Romania.
0: Vabbè,
3: Mr.
0: Sexo Beat. Pensavo un'altra.
3: Ai Duci, in realtà, invece.
2: Perché non è 2011, è prima Ai Duci.
0: È prima Ai Duci. Sì, è l'anno che è nata Martina, quindi è 2004.
3: Fammela pompare un pochino, se me la tieni in basso.
0: Ballava da sola. Vabbè. E poi?
3: Allora, è in arrivo, è stato un successo planetario. E forse è stato il primo affaccio della cultura sudcoreana nelle nostre vite.
0: Vabbè, certo.
6: Oppan Gangnam Style.
1: Gangnam Style.
2: Primo miliardo di visualizzazioni
1: su YouTube.
5: Vi ricordo apprezzatissimo in una finale di Coppa Italia.
0: Sì. Molto Verbi della capitale. Roma Lazio. Ottima scelta.
4: Ma lui ancora riempie gli stadi.
1: Lui è grande.
0: Sì.
4: Ma c'ha una resistenza sulle caviglie perché a inizio concerto viene sempre sparato. Non si fa mai male.
0: Però posso dirti che se ci fosse il concerto me lo andrei a vedere perché è una roba pazzesca. Questa è una roba pazzesca. La canzone.
3: Questa
1: un po' d'allegria la fa. Sì.
3: Allora, quello in arrivo è un featuring con il già citato Daddy Yankee. In questo caso il record sono state 9 miliardi di visualizzazioni su YouTube.
0: Ammazza, che
7: andiamo a comandare.
3: Vabbè, ma questo non è capace. Ma non sei il mestiere.
1: Ma non capisci niente.
3: Ma Daddy Yankee. Daddy Yankee. Ma hai sbruciato quello dopo. Ma hai rovinato questo.
0: Hai rovinato tutto.
3: Oh, mamma mia.
4: Hai rovinato una stagione proprio.
0: È qui.
3: Ho capito, tu ascoltami.
0: Vabbè, ce l'abbiamo una cosa.
4: Intanto c'è sempre ragione lei.
0: C'è sempre ragione
1: Veronica.
3: Vai.
5: Volevamo mettere questa. Okay.

0: è quella che abbiamo odiato più di tutti. Allora, non so perché.
1: Sto scoprendo veramente che quando partono queste, in testa ho una cosa molto brutta da dire.
2: Parliamo ai fan di Elio e le Storie Tese. E per questo reato la pena aggiuntiva è l'ascolto forzato di Mangoni che canta Despacito. E che c'è di bene? E poi l'hai anticipata.
3: Allora, sì,
4: andiamo a comando.
3: Vabbè, grande successo, grande però successo. Anche la mossa. Sì, Romassi, sì, ancora adesso, se non sbaglio, adesso ha presentato un programma e nello spot fa lo stesso momento, perché è rimasto iconico.
0: Ti dirò di più, la gara al tormentone l'ha introdotta questa canzone qua, perché questa fu la canzone che sbaragliò il campo.
2: Italiana, sì,

0: Perché poi era anche un outsider, no?
1: Cioè, beh, non te l'aspettavi.
0: Questa, secondo me, effettivamente è proprio il tormentone.
2: Non è male. Ne mancano due.
0: Ah, ok.
2: Allora, quella in arrivo è uscita nel, diciamo, periodo del Covid. Era utilizzatissima soprattutto su Instagram, perché poi si facevano tantissime storie all'epoca. E quindi del 2020, Gerusalemme. Non ve le ricordavate?
0: No.
2: L'avevate rimosse.
0: Ma qua il mio giudizio è sospeso.
1: Sospeso. A me basta che non parlano latino americano, se no mi parte la brocca.
3: Però sì, questa è perché usci tardi.
0: E concludiamo con
2: Quella scelta da Patrizio. Ha detto non possiamo non metterla, ma torniamo un po' indietro. Perché quando andavamo ai mondiali del 2006.
4: Siamo una squadra fortissima, fatta di gente fantastica.
2: È un po' nostalgia
1: in questo periodo.
0: E invece l'abbiamo fatta.
5: Mi mancano tante.
0: Manca?
5: Per esempio Roma Bangkok, che è una delle poche che ha vinto il disco di diamante in Italia, forse l'unica.
0: Come fai a sapere questa cosa?
5: So perché al podcast abbiamo intervistato Baby K. Io ho staccato dalla Sony il disco di diamante dal muro e l'ho portato, e quella cosa non è piaciuta a nessuno.
0: Strano. Chissà come mai.

0: Certo, per quello che si chiama Impala cantare Dracula, che era famoso proprio per mettere sul palo le teste. No? Cioè la vera storia del conte Dracula, non è che fosse un vero vampiro, era una persona
1: era
0: molto,
1: uno
0: cattivo,
1: molto cattivo, molto cattivo,
2: crudele. Sì, che faceva delle piccole torture, vabbè.
0: Vabbè. 9:19, chiamate Roma a 3131 ancora per 40 minuti, vi abbiamo interrogati, sì, ma qual è l'oggetto dell'estate? Abbiamo qualche

0: Che risposta?
1: Si ricordano quello del passato.
0: Ah,
1: del passato.
0: Passato.
2: Yes, es la Dutrio. Non so se ricordate, ma un'estate, almeno 20-25 anni fa, c'era il Diablo come oggetto gioco dell'estate. Quella roba con i due bastoncini legati da una corda per fare i giochi di giocoleria, quell'oggetto, quel doppio cono, insomma, messo in mezzo, che era le stesse movenze di uno yo-yo, ma meccaniche un po' diverse.
3: Sì. A no. Tutti i semafori me lo ricordo.
0: A meno che tu non ti chiami Mario Tozzi e prendi la residenza a Ibiza, no,
3: certo. Sì. Quello cioè, insieme a qualche
4: c'è
3: bongo.
4: Anche il cerchio di fuoco. Se esatto. Volete, sì. Mangia
0: no,
4: fuoco.
0: Le cose quelle lì, sì. Fuori,
4: le
0: quelle
4: torce.
0: E poi la sacchetta con cui giocare a calcio. Quella, sì, quella però sì, sì, di
3: il pacchettino con la sabbia.
0: Vabbè, ma non ce l'abbiamo quello nuovo d'oggetto, no? Sono tutti vecchi.
1: Abbiamo quelli vecchi, sì, perché vecchi. Siamo un po' nostalgici. Però ce n'è uno che c'è sempre. Secondo me è un evergreen.
0: Evergreen, sentiamo.
5: Ciao Trio, per me l'oggetto dell'estate rimane solo uno, il Super Liquidator.
0: Beh, certo.
6: Le pistole, quelle di adesso,
3: quelle nuove,
6: sono delle armi con l'acqua. Fanno delle cose, sparano.
4: Una pressione clamorosa, sì. Pericolosa.
3: A 80 metri.
0: Vediamo se qualcuno riesce ad aiutarci, visto che l'oggetto dell'estate ancora evidentemente non c'è. Forse il raviolone, ribadiamo. Vediamo se qualcuno ci aiuta sul cocktail dell'estate, ragazzi. Caldo, freddo.
4: No, parliamo di bevande fredde e basta, fredde, non bevande calde.
0: Allora, avete visto?
6: Comunque che... stamattina dentro tutto, cioè proprio vale tutto. L'oggetto dell'estate, il cocktail. Cioè,
3: vale tutto.
0: È l'ultima puntata oggi, che cacchio. E tra l'altro, perché parliamo di cocktail? Perché sapete che in Francia hanno vietato la vendita degli alcolici a partire da mezzogiorno.
4: Da mezzogiorno di oggi.
0: Di oggi, perché chiaramente caldo e
3: alcol non vanno
0: buono.
3: Bene insieme. No?
0: Per tutti, tranne per David Beckham. Non so se l'avete visto ieri in quadrato, che era lì che beveva questa una specie di boccia da,
3: sì, era un decanter, lui beveva direttamente dal decanter.
4: Secondo me lui aveva un pesce rosso,
3: sì.
4: Il rosso l'ha confuso col vino e ha provato a bere l'acqua, capito? Da là dentro, che era una cosa clamorosa.
0: Siamo in Florida, caldo veramente, sì. Caldo. Vino rosso con il caldo?
4: La sangria ad esempio,
0: Però è fredda, poi alcolica, la sangria col caldo,
4: Se no c'è un vino rosso, conosco, sia Fichimori, ne parlavamo un tempo, che era un tipo
0: c'è,
4: di vino.
0: C'è una bevanda, come si chiama, quella spagnola di cui è grande fan anche Lodovica Comello, Calimocio?
4: Calimocio
0: si va col vino rosso, no?
3: Vino e coca,
0: vino e coca.
4: Sì. Sì. Però,
0: Lodo, ti vogliamo bene,
3: sta roba no.
6: C'è quella argentina che fanno, c'è Martin Castrogiovanni, sì, grande fan, Coca-Cola e Campari. Cioè proprio a
3: già lo capisco.
4: Però capisci l'estate.
6: È proprio tipo la bevanda nazionale dell'Argentina.
0: Allora, però Danilo ha detto una cosa, perché ho fatto una piccola ricerca per capire come nasce l'aperitivo estivo. In realtà il vermouth, che è la base di tutto, no? Che è la traduzione di Assenzio, è stato uno dei primi appunto alcolici utilizzato d'estate, e lo ha brevettato il signor Carpano, da cui il nome, capito? E quindi lì poi è diventato Campari, perché è stato acquistato, insomma, il brevetto da questa famiglia che gli ha dato il nome. Ormai è Campari per tutto, cioè sì. Indica praticamente proprio quasi...
4: Campari è la base, è la cioè base, poi te lo chiedo, ma per lo Campari, ecco.
0: Base, vogliamo stare. Adesso chiediamo magari se c'è un barman all'ascolto che ci dà una mano. Però parliamo di quelli analcolici. Allora io trovo i più diffusi.
4: Analcolici.
0: Cose che bevi solo d'estate.
4: Ah beh, certo, la cedrata.
0: Bravissimo.
4: Cedrata proprio senza
0: cedrata
4: se e senza
0: te la tolgo, vediamo se indovinate un'altra, dai. Beh, queste sono
6: Chinotto.
0: Chinotto c'era, bravo, chinotto c'era.
3: D'estate, bevanda analcolica.
0: Orzata.
4: Oh.
0: L'orzata, ragazzi, l'orzata.
4: Attenzione, non latte e menta, l'orzata.
0: Ce n'è un'altra che adesso quando vi dico dice no, il tamarindo.
4: Il tamarindo
3: nella gratta Coca-Cola e tamarindo.
6: Sì, sì. Nessuno ha mai visto cos'è poi il tamarindo, in realtà.
0: No, che cos'è?
3: Non la bruma.
4: Io sapevo che era una città in Costa Rica, il tamarindo.
0: Poi c'era la classica acqua e menta. Gazzosa o acqua tonica? C'è differenza tra le due?
4: Sì, perché una ha il retrogusto amaro e l'altra dolce.
3: Sì, devi usare quella, la tonica nello spritz, se vuoi allungarlo.
0: Limonata classica, sì. E il ginger.
3: Ginger beer, buonissimo.
0: Ginger soda?
3: Da solo?
0: Non lo so che cosa
3: che
0: cos'è.
6: A Roma d'estate mio papà si faceva sempre latte e pera. latte e succo di pepe.
3: Ah, Osso. Freddo? Freddo. DJ Osso, il nostro amico DJ Osso, che ha questa fissa del latte insieme alla
6: succo di pera. Che secondo me è la cosa più pesante del mondo, però lui diceva che era rinfrescante.
0: Allora, stop ai messaggi, il Campari non è vermouth, ragazzi, io... Mi sono fidato come al solito dell'intelligenza artificiale, che ogni tanto qualche merda evidentemente la va. Ah, beh, il Carpane di Torino esiste ancora, quindi evidente. Vabbè, oh, se ne sapete di più, 3-4-2-0-4,
4: correggeteci
0: e ci spiegate appunto la differenza abissale che sarà come... Sarà abissale, sarà abissale.
4: Non mi addentro perché non lo so.
0: No,
4: però
0: no, è abissale.
4: Non lo so.
0: È abissale, credimi. Di sicuro d'estate... Boh, bere il vino rosso.
4: Vabbè, ma lo dedichiamo a
3: David. È faticoso.
4: Grande Beckham.
0: David, è tutta per te. Ubi forte.

0: che meraviglia!
1: È arrivato Capitan Precisetti, colui che tutto sa.
2: Piano,
3: è male.
2: Volevamo salutare tutti tranne te, sappi.
0: Sì, mamma, ecco. Mamma, sapessi, mamma. Ah, dimentico sempre. È uscita, oggi è venerdì, c'è il mercato sotto casa, è andata a comprarmi le mutande con scritto uomo.
2: E così te lo ricordo. Mutande uomo.
0: Me le compra mamma. Perché poi chi ve le compra le mutande? Vi state fatti, ve le comprate da soli adesso.
2: Sì,
0: voglio vedere, vi voglio vedere. Ah, mi dà le mutande da soli.
2: Vabbè, che abbiamo sbagliato?
0: Tutto. Tutto dalla A alla Z.
2: Dai,
0: dalla
2: cominciamo,
0: Z. Lo cominciamo. Sapete perché? Perché come dice il mio amico, di notte ci scriviamo su Messenger, Patrizio Mattei.
2: Ah, si spiegano un po' di cose,
4: capiamo.
0: Perché lui mi manda dei messaggi tipo alle 2 di notte, alle 3. Cosa stai? E io quando poi lui mi dico, accendi la webcam, e lui dice no perché sto mixando.
2: Alle 2 di notte.
4: Alle 2 di notte.
2: Cioè, fake pure Patrizio Mattei.
0: Di martedì, per dire così.
4: Voi, certo.
0: Comunque avete sbagliato veramente tutto. Comunque Patrizio mi ha detto bevevate dalle pozze delle vacche e si sente. Infatti di alcol e di cocktail non capite un cazzo.
2: Comunque
0: non
2: era dalle zampate.
0: Dalle zampate
2: delle vacche.
0: E che non si capisce bene quando parla la notte, Patrizio. Perché l'ultima volta gli ho detto ma quindi domani di che parlate che vi correggo? Lui ha fatto Non capito niente.
2: Patrizio. Vabbè, lasciamo stare.
0: Poi scusa Patrizio, hai risolto quella cosa? Hai mandato €1.000.000 in bitcoin altrimenti pubblicano quel video?
2: Sì, quello sì. Questo è verosimile.
0: Comunque, siccome ne sono sega anch'io.
2: Esatto.
0: Andiamo in pubblicità e poi magari ci facciamo spiegare. Quindi innanzitutto non è Carpano.
2: È Carpano.
0: Carpano.
2: Però quella roba che

0: hai detto
1: che il vermut è uguale, uguale.
0: Che il vermut o vermut, come cacchio volete, se derivi dall'assenzio, è più o meno vera.
1: Ragazzi, l'ho trovata sulla rete e la rete non mi... È tornata mamma! È tornata mamma! Ciao, è tornata mamma! Che...
2: You are listening to Treo Medusa.
1: Mamma, non le metto quelle celestine! Sono nere, nere che reggono meglio. Nere, sempre nere. Everybody from the 313, put your motherfucking
3: hands up! Go! Radio DJ
4: One Nation One Station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
5: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
7: Only goal.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Jerry Calà per Seat prima.
10: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Libidine coi fiocchi!
11: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
12: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
11: E te lo dice Antonino.
13: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
15: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
16: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
17: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
15: Bene, parliamo della casa al mare.
16: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
17: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
18: Sigma, il tuo risultato vale.
19: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
20: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviment.it.
21: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
22: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
23: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Guarda, neanche a farla apposta, aranciata fra quintale era un altro delle bevande tipiche estive. Non so voi, ma a me viene spessissimo voglia d'estate di aranciata e anche limonata o limonsoda.
1: Limone
2: spremuto, l'ultima frontiera scoperta da poco nella bollicina.
0: Ella, addirittura.
2: Consiglio, io bollicina, invece, limone spremuto.
1: Ginger beer con limone spremuto, un limone sano spremuto dentro.
0: Che è il Moscow Mule dei poveri, lo chiamano così.
2: Se voglio mettere piede a Catania, devo ricordare, c'ho i messaggi minatori del Sels, ossia Sels, limone e sale, che è la bevanda tipica catanese che trovate in tutti i chioschi.
0: Dimmela, Sels.
2: Sels, limone e sale. Ma lo fanno tutta la stagione.
0: Tutto insieme?
1: Tutto insieme.
2: Sale sopra. No, dentro.
0: Ah, ok. Come margarita.
2: Bravissimo.
0: E poi ci segnalano in tanti qual era quella coscia aperta, Danilo?
3: La limonata a coscia aperta.
0: A Napoli, che è una limonata
3: acqua frizzante, limone, e poi ci mettono il cucchiaino di bicarbonato, esce tutto fuori.
0: E per questo la devi bere leggermente a coscia aperta,
2: perché sennò ti sporchi.
1: Ti sporchi.
0: Amici di Napoli, ma è quella che impropriamente qualcuno chiama acqua amaronna? O è differente? Perché ci sono questi baracchini fuori dai ristoranti.
2: Mi sa che ha ragione Gabriele.
1: Non lo so, perché io ho trovato acqua amaron. È
0: una sorgente
1: di Castellammare di Stabia.
0: Però credo che abbia un nome simile. Ma tornando alla storia del vermouth, che siamo tutti d'accordo che è la base principale su questo, sì. Tutti sono i barman e i bartender più famosi. Qualcuno ci spiega esattamente
4: quello che avevamo detto anche noi.
2: Sì, avevamo solo sbagliato l'accento. Carpano.
0: Ecco, però il senso è questo qua.
5: Buongiorno Zozzoni. Le origini del vermouth risalgono agli antichi greci con il vino ippocratico, dove nel vino si mettevano erbe e spezie per poterlo conservare più a lungo e perché dava anche dei benefici tonici per curare malattie e dolori. Però sì, ha una piccola relazione con l'assenzio a causa del wormwood, che adesso non mi ricordo come si dice in italiano, che è la parte americante, e insomma anche per legge se non lo metti non lo puoi chiamare vermouth, no? E non puoi mettere delle spezie a caso in un vino e chiamarlo vermouth.
0: Grazie, scusate, abbiamo velocizzato perché il messaggio era un po' lungo. Per l'amaricante.
2: L'artemisia maggiore. Sarebbe l'artemisia maggiore.
0: Ergo?
2: Assenzio.
0: In Calabria c'è la brasilera, bevanda a base di caffè e gazzosa. Stefania da Varese.
2: Vero. No, buonissima, fidatevi, buonissima.
3: No, è veramente buona. Sembra una sorta di chinotto, ma sa di caffè, cioè i sentori del caffè.
2: Chinotto con leggero gusto di caffè.
0: Portogallo fanno il Porto Tonic, gin tonic con il Porto.

0: al posto del gin, Barbara un po' fortino, soprattutto per l'estate.
1: Mi sarà una bella botta.
2: Abbiamo detto, certo, rimaniamo una roba leggermente alcolica.
0: Mi piace molto questo di Alessandro da Brindisi, è vero, nel Salento il caffè in ghiaccio con il latte di mandorla, strepitoso.
3: Leccese, il mio preferito.
0: Strepitoso. E poi il tinto de verano, bevanda spagnola in assoluto famosissima, vino rosso dell'estate. Però vino rosso estate è un po' tanto.
4: C'è anche l'acqua di Valencia, che è, diciamo, vino e succo d'arancia, e te la danno ghiacciata ed è molto rinfona.
0: C'è anche l'intimo di Carinzia.
2: Il tinto del verano è perché è fatto con vino rosso e gazzosa, quindi te la alleggerisce, capito? Quindi è più buono.
0: E ci domandano, ma invece come siete messi, visto che ci sono molti locali turistici che fanno cocktail a base di limoncello? Allora, in questa trasmissione non si sono mai dette blasfemie in maniera chiara, quindi se ci investigate su quello poi ci costringete.
2: Ci state tirando dentro.
0: No, dai, Veronica, neanche a Roma Nord il limoncello spritz, dai.
3: Beh, no, non si può sentire.

0: andiamo.
1: Stiamo facendo una diretta Instagram, ma abbiamo le immagini. Facciali mettere bene.
2: Che è successo? Si è spento tutto. Andate tutti sul profilo Instagram del Trio Medusa che c'è la diretta.
0: No, purtroppo questo è il mio.
2: Allora su quello Gabriele Corsi, va bene, va bene lo stesso. Però non si sa, Giorgio, che sa, Giorgio, così ti strappi la schiena.
0: Basta, ok. Diciamo che ce la facciamo andare bene. Era solo per farvi vedere quanto siamo presi bene nel momento che sostituisce il momento elettronico del buon Maurizio Rossato.
3: Il momento è in pausa a causa della connessione debole. Ma come siamo messi?
4: È troppo in alto, lassù non prende.
0: Ma no, beh,
3: ma come non prende lassù?
2: Ma che è? Ma connessione è come l'aria calda. Allora, che fa?
0: Tolgo il wifi, va. Vediamo se funziona. Sì, così. Così funziona. C'ho la voce.
2: C'ho 100. C'ho 100. Che significa?
0: Ho 100.
2: 100. 100.
0: Allora, comunque, qualcosa si vede.
4: Si vede. Io si dal vede? Mio okay. la vedo. Perfetto. Quindi okay. si vede.
0: Allora, Patrizio, ultimo appuntamento.
5: Chiedo ancora scusa a Maurizio Rossato, ovviamente, per questa cosa.
0: Questo, diciamo, non è. Perché poi dice, oh, io ho fatto un mazzo.
3: Ma chi è Rossato?
1: Rossato, a proposito pure di bevande, me lo bevo adesso.
0: Esatto. Sì. Allora, oggi su che cosa sei andato?
5: Su tutto, ho mixato un po' di tutto per fare la festa finale, okay. diciamo.
0: Quindi, ufficio, auto, casa, sul volume ballate, riprendetevi e soprattutto poi mandateci l'immagine, è il nostro modo di salutarvi. Modo peggiore non c'era.
3: Vado!
0: Vai, vai, vai!

0: la pizza, eh.
1: Abbiamo preso, meglio con la presa.
2: L'abbiamo virato già.
0: Non ve fate male.
1: Bello! Ma adesso voglio
0: via, via, via, via.

0: come segnalora.
1: Aspetta, quegli schiaffoni?
2: Quegli schiaffoni.
0: No.
3: Senza schiaffi.
4: Attenzione adesso, attenzione adesso.
0: Per i Killer Fisters, bravo. Patrizio, posso dire una cosa, però con l'eco. Mamma mia!

0: perché è troppo giovane.
1: Cucciolotto verde senza età.
2: Bella, questa è per gli anni miei.
1: Voglio bene Denver. Quando voli con il mio skateboard, ti voglio bene Denver.

0: Maurizio Rossato è pregato di tornare al suo posto quanto prima.
1: Questa
0: c'è.
2: No, l'attimo.
0: Tutta.
2: La terra che tremò. L'aria si incendiò.
3: Attenzione,
0: No, perché già la togli.
3: Sì,
2: è silenzio. Silenzio.
1: Questa.
0: Bello!
1: È contento solo lui.
0: Tutto, in occasione anche del compleanno della Vespa, auguri Vespisti!

0: 9.53, impossibile stare fermi durante il mixato di DJ Mazzo. Ricordiamo, non Patrizio Mattei, ma DJ Mazzo.
1: Certo, sì, sì, un'altra persona.
0: Impossibile rimanere fermi durante, non la Vespa, ma 50 Special. 50 Special, sì, allora, esatto. Questo è il titolo.
2: Capolavoro!
0: Capolavoro, sì, capolavoro. Sì, sì, sì. Allora, sono le 9.53. Oh, ma no, ma è finita.
3: Ma è finita la stagione, no, la puntata.
0: Allora, vi lasciamo. Facciamo una cosa, Danilo, vai avanti i prossimi due, le prossime due ore.
4: Vai
0: al posto di Jack Mitali.
4: Ok. In contemporanea,
1: mi pare una bella idea.
0: No, abbiamo veramente solamente un minuto per ringraziare coloro che hanno fatto anche quest'anno un lavoro pazzesco. Cominciamo dagli assenti. Andrea Prevignano, previ, se ci ascolti, ti vogliamo bene, ti aspettiamo qui, come dire, hai la tua seconda famiglia, non vediamo l'ora di riabbracciarti.
3: Sappi che non abbiamo fatto sedere nessuno sulla tua sedia.
0: Nessuno. Grazie ad Enrico il Bagnino, chiaramente, che sarà all'ascolto. Grazie ai tanti che vengono ogni tanto a trovarci, Chef Firo, Mario Tozzi, Luca Manzi, Francesco Pezzulli, il Piotta, ragazzi, che ha fatto la sigla. Grazie Tommy, grazie mille.
3: A Sabrina
0: che ha sostituito Veronica. E a proposito di Veronica, grazie Veronica, sei insostituibile. Sei
5: veramente
0: insostituibile.
5: Grazie a voi, anche voi.
0: Grazie Danilo, sei stato come al solito straordinario, veramente
4: pazzesco.
0: Grazie
4: ragazzi, un grazie particolare al Trio Medusa, perché grazie davvero.
0: Grazie Gianni.
3: Grazie a voi. Gianni è l'uomo del momento.
0: Gianni è veramente il personaggio.

0: personaggio dell'anno è quello che si è inserito nel gruppo e ci mancava come l'aria. Grazie Gianni, grazie, grazie, grazie. Abbiamo ringraziato tutti e...
1: poverino,
2: però, è perché lui pensa, ovviamente
1: un
2: stai
1: po'
2: pensando
1: tenerezza.
3: Allora però
2: vuoi essere... manca qualcuno
3: perché abbiamo ringraziato. Aspetta, Gianni
4: posso,
3: DJ Mazzo.
4: Io, sì, io sai quando l'ho capito quello che voleva fare Gabriele, cioè, tipo un minuto fa.
0: Sì, era un po' prevedibile.
3: Hai già il dito sul pulsante.
0: No, grazie, grazie Patrizio, grazie di cuore. Però perdonateci, il grazie più grosso va a voi che ci ascoltate.
2: Per forza.
0: A voi che chiaramente siete lì tutte le mattine, magari insomma in una giornata complicata, una giornata complessa che si è messa un po' storta in salita. Siamo felicissimi, onorati. Sappiate che andiamo a letto la sera pensando magari qualcuno si è fatto una ghignata con noi e per noi va bene così. Quindi se volete potete anche non pagarci. Un attimo.
2: Aspetta.
0: Col cazzo. Scusate, è arrivato un messaggio.
3: Un messaggio.
0: Da parte nostra. Grazie di cuore, buona estate da parte di
2: Giorgio,
0: Gabriele
2: e Furio.
0: Divertitevi, che la felicità vi perseguiti. Ci sentiamo il...
3: quando è? 4 settembre.
1: Il primo lunedì che è settembre.
2: Vabbè, siamo messi bene.
3: Il 6.
2: Insomma, da quelle parti ci vediamo.
1: Il 7 settembre.
0: Chiamate Roma 3131, il programma per approssimazione. Ciao a tutti. Ciao.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: In the sky, you know how I feel.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
2: And I'm feeling good.
3: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: La spesa intelligente!
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
10: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it.
11: Grandi Scuole!
12: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
13: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
14: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli.

0: sa di bianco, sa di buono.
1: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99€ e friggitrice ad aria calda Combison a 49,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 10 e un minuto. DJ!
3: Ancora buongiorno dalla redazione. Si rischia una catastrofe umanitaria in Venezuela dopo la doppia forte scossa di terremoto che ha messo in ginocchio parte del paese. I morti sono quasi 300, i feriti oltre 4.000, ma sono le oltre 50.000 persone che mancano all'appello che fanno temere il peggio.
4: Le continue scosse di assestamento poi non aiutano i soccorsi incessantemente al lavoro nel tentativo di trovare persone ancora vive sotto le macerie. E la speranza è alimentata anche dal ritrovamento di un neonato vivo estratto dalle macerie di un edificio crollato a La Guaira, una delle aree più colpite.
3: La cronaca adesso ci porta in Italia, travolto un motociclista che ora lotta tra la vita e la morte, poi un pedone che ha avuto lesioni meno gravi, fuggendo poi senza prestare soccorso. Arrestato a Milano un 37enne di origine ucraina, risultato positivo all'alcol test.
4: Tragico incidente stradale tra Foggia e Marfredonia. Questa mattina all'alba un'auto è uscita di strada e si è poi ribaltata finendo contro un costone roccioso al lato della carreggiata. Morti due uomini e una donna. Il conducente aveva solo 26 anni.
3: Pronto alla cella, entro con la schiena dritta, il commento dell'ex amministratore e delegato di Ferrovie Mauro Moretti, per il quale la Cassazione ha confermato la condanna a 5 anni in relazione alla strage alla stazione di Viareggio del 2009 in cui morirono 32 persone.
4: Passiamo all'ondata di calore che sta investendo l'Europa, mietendo vittime soprattutto tra Spagna e Francia. Proprio nel paese transalpino i morti legati al caldo sono saliti a 55, ma il governo teme possano aumentare ulteriormente.
3: E oggi in Italia saranno 18 le città da bollino rosso, la morsa dell'anticiclone africano non si allenta dunque né da noi né su quei paesi europei meno abituati a questo tipo di temperature, tanto che l'Olanda ha emesso per oggi la sua prima allerta rossa della storia.
4: Questi dovrebbero essere comunque gli ultimi giorni a questi livelli. Il caldo si sta infatti spostando verso est e con la di luglio le temperature dovrebbero tornare sopportabili.
3: Siamo al calcio, parliamo chiaramente dei campionati del mondo con le ultime partite dei vari gruppi che vanno così definendo i sedicesimi di finale. L'Olanda batte la Tunisia 3-1 e troverà il Marocco. Ci sarà il Brasile invece per il Giappone che nella notte ha pareggiato con la Svezia. Sconfitta in dolore per gli Stati Uniti 3-2 con la già eliminata Turchia e per la squadra di Pochettino ai sedicesimi ci sarà la Bosnia.
4: Passano il proprio girone anche la Costa d'Avorio che ha battuto 2-0 Curaçao e l'Australia che fa il biscotto con il Paraguay. Lo 0-0 accontenta entrambe. La squadra sudamericana sarà tra le migliori terze, così come l'Ecuador che ha superato 2-1 la Germania.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: In redazione Andrea Sessa e Alessandro Prisco, le notizie tornano a mezzogiorno.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
9: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
10: Dottore, telefono per mio marito.
11: Mi dica, che succede?
10: Da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
11: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
12: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume.

0: L'enigma della camera 622 di Joël Dicker in edicola con Repubblica.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Dividile coi fiocchi!
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Giovanotti.
1: Sono Giovanotti, qua.
2: Giovanotto.
0: No, invece è così. A tale quale show, nei panni di Manu Chao.
1: Manu Chao! Ma tutti siamo
0: incredibile.
1: Incredibile. Noi stessi.
0: Sì, effettivamente.
1: Senti, non è la prima volta che ci capita di commentare il videoclip abbinato a una canzone di questa cantante colombiana che si chiama Carol G. Carol G. Si può dire, Matteo, specialmente tu che sei l'esperto del genere, scusami se ti attribuisco questa
3: beh,
1: reputazione.
3: Figurati, ma è proprio è una cosa di cui vado fiero.
1: Si può dire che sia un video hot?
3: No. Non è hot perché...
1: Quando un video è
0: hot?
1: È
0: quando si vede lo zizi.
3: Quando
0: si vede lo zizi.
3: O la zazza.
0: Non volevo dire quella cosa lì. Anche la zazza. Cioè o la pelliccia d'orso o il voodoo, il busterone.
1: L'hai inventata adesso?
3: Chi?
1: La zazza.
3: Eh sì, beh, come dopo lo zizi c'è la zazza.
0: C'è la zazza.
3: E infatti

0: come coppia.
1: Chi loro due? Io non so neanche di chi stai parlando.
0: Ci sono due protagonisti di Temptation Island.
1: Ma
0: è
1: non
0: una
1: sono
0: coppia.
1: Dei tentatori?
0: No, no, no, no, no, è una coppia che è andata lì per fare un viaggio nei sentimenti, per cercare di capire.
1: Come?
2: Chiasso, di Chiasso.
1: Sono di Chiasso?
0: Sì. Si sono spostati.
1: Stanno facendo
0: a Chiasso.
1: Di Chiasso adesso.
0: Insomma, loro nella loro intimità hanno deciso di iscriversi all'OnlyFans e fare dei video destinati ad un pubblico.
1: Okay.
0: Questi video sono stati 4 anni fa, sono stati recuperati e messi in giro sui social adesso che loro hanno avuto una nuova popolarità.
1: Da, chi?
0: Da degli utenti che li avevano visti all'epoca e che si sono
3: salvati e dicevano: ah, questa faccia non mi è nuova.
1: Certo.
3: Capito? Gabriele e Sara. Gabriele esatto. E Sara si chiamano loro due.
0: Adesso loro hanno fatto dei video dove sono.
1: Ma scusami, la produzione. Non dovrebbe stare attenta a
0: la produzione
1: cose.
0: Non l'ha saputo non perché loro si sono dimenticati di precisare questa cosa.
3: Di sicuro
1: io l'altro giorno prima che andassi in onda la prima puntata ho chiamato Maria perché avrei voluto fare un intervento con lei per raccontare un po' cosa c'è di nuovo in questa versione calabrese
3: di
1: Temptation Island, che prima era in Sardegna invece, non che cambi qualcosa solo per
0: cambia
1: la geografia.
0: La piscina, adesso c'ha il bordo alto e prima era interrato.
3: Poi prima c'era il pinnittu.
1: Però ho visto che Maria non solo non mi ha risposto, e ci potrebbe anche stare, ma proprio non ha ricevuto il messaggio, che significa che è da qualche parte del mondo dove ha spento il telefono.
3: O magari non ha la spunta blu.
1: Non è arrivata neanche la seconda spunta.
0: Allora forse ha cambiato numero.
1: No,
0: non
1: è possibile, no, è quello buono. Però evidentemente l'ha staccato completamente, minchia, pensa appena lo riattacca.
0: Beh, non sarà. Cioè, no, riceverà una pioggia di messaggi.
1: Non sarà contenta di sapere questo.
0: No, secondo me un pochino, diciamo, il programma ne sta traendo beneficio.
3: No, ma pensa al beneficio che ne trarrà poi.
0: Certo.
3: Perché
1: ma lei va sempre in giro in groppa su di lui.
3: E beh, no,
1: tutti i video che stanno mettendo.
3: Ma no, abbiamo solo questo.
2: No,
3: abbiamo
2: quello è il tentatore. Quello è il tentatore
0: che la scorrazza. Perché lo sai perché?
1: Perché voi fate tanti fenomeni e poi lo vedete
3: sapete
1: tranquillamente.
0: Non è che lo vediamo
1: tutto.
0: Tu ci chiedi di parlarne, quindi noi dobbiamo in qualche modo saperne.
3: Certo,
1: che manica di stronzi che ho
3: arrivato.

0: l'edizione del venerdì che è un po' tipo l'edizione di un giorno alla settimana di tutti i quotidiani. Io non so se esiste ancora questa regola,
1: mi sa di no.
0: O se viene mantenuta in maniera un po' scaramantica. Basterebbe guardare la testata di uno dei giornali nati negli ultimi anni, Foglio, Fatto, Verità,
1: sì,
0: quelli lì, insomma,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Perché? Perché una volta c'era una regola per cui un giornale poteva uscire solo 6 giorni su 7 per permettere, credo, ai dipendenti di riposare o qualcosa del genere. Da qui la Gazzetta dello Sport della domenica si chiamerebbe la Gazzetta della Domenica.
1: La Gazzetta Sportiva. La Gazzetta Sportiva.
0: Sì, tipo, è la, non so, la Repubblica del lunedì.
1: Il Corriere della Sera del lunedì.
0: Esatto.
1: Questo è. Questo era. Allora, poi non so se
0: tutto
1: c'è
0: questo
1: ancora.
0: Per dire che questa puntata di venerdì è la puntata di JCam Italia, è la puntata del venerdì,
1: esatto,
0: che
1: esatto.
0: Meriterebbe un, che ne so,
1: una testata diversa,
0: un po' diversa, un colore un po'
1: diversa.
0: Diverso,
1: poi soprattutto da quando abbiamo deciso unilateralmente, cioè
0: in
1: no trilateralmente
0: momento.
1: Trilateralmente
0: sì.
1: Che il venerdì non c'è più Aldo Rock, ma c'è Viola Marconi.
0: Esatto.
1: È una cosa che abbiamo deciso, ma non l'abbiamo ancora detta.
0: Ma io
1: Aldo.
0: Supporto questa decisione.
1: Ah, quindi è una
2: collegiale.
0: Dovete metterla in pratica
2: oggi
0: voi.
2: Glielo diciamo.
0: Glielo va bene, va bene.
2: Oggi glielo diciamo, gli regaliamo una colomba di Monica Di Noio che sta lì da Pasqua.
0: Quella che c'è fuori, quella che scade il 30 giugno.
2: Quella se la mangia subito.
1: Quella sulla quale c'è scritto, giuro, è tutto vero, morbida, due aggettivi.
0: come Bafana
1: morbida,
2: ecco, quella
1: molto
2: gliela
1: bello.
2: Regaliamo Aldo e smettiamo.
0: Quando è il picco?
2: Il picco
0: dicono lunedì, giusto?
2: Fra lunedì e martedì, sì.
0: Boh, sempre in là si sposta.
2: Non sono precisi, non lo sanno, ma è un casino.
1: Non solo in là si sposta, ma il caldone si sta spostando lentamente verso est.
0: Quindi ne saranno contenti, diciamo, gli spagnoli e i francesi che sono andati a rosto in questi ultimi giorni. Noi siamo ancora sotto, ma pian piano
1: inizierà Austria, Ungheria.

0: Repubblica
1: pian piano
0: Ceca.
1: due giorni, tre giorni.
0: Sabato e domenica è proprio il picco Ungheria.
1: E invece il downburst, mi piace molto il downburst.
0: A me piace meno il downburst, perché downburst
1: anche
0: è quello
1: del temporalone.
0: Temporalone.
1: Mi piace la parola.
2: C'è un fenomeno fisico che succede durante i temporali, è una colonna d'aria fredda che precipita giù come un ascensore.
1: Si precipita?
2: Sì, dalle nuvole. E quando si schianta al suolo, il vento va in tutte le direzioni, ma a velocità altissima.
1: Ma quando c'è già un temporale in corso?
2: Sì, è un fenomeno durante il temporale. È una colonna d'aria fredda.
0: Sì, quello che successe 2 anni fa, tre anni fa, forse quattro anni fa, forse venti anni fa.
1: Forse non è mai successo.
2: Adesso, a parte il downburst, che è un evento proprio estremo, anche quando c'è una grandinata, non sono normali grandinate di quando eravamo bambini.
1: No, certo.
2: Sono sassi, a Roma le definiscono breccole. Sono proprio
1: delle pietre.
2: Grandi come pietre.
1: Delle pietre.
2: E fanno male.
1: Se sei bello ti tirano le pietre.
2: Sì, ti arrivano dal cielo.
1: Ti fanno anche male.
0: Madonna.
1: Volevo salutare The Boys of Summer, cioè i miei amici spietati con i quali ieri sera abbiamo introdotto una grande novità nelle nostre uscite ciclistiche.
2: La cenetta in piedi, affacciati sul bancone.
1: Partenza da casa 7:30 di sera.
0: Ma siete veramente degli svitati, non degli spietati. Gli svitati.
1: Ritorno ore 22 abbondanti. E riuscito anche a dormire subito dopo.
0: Eh beh,

0: molto sintetico. Che pezzo! Troppo Miami Vice.
1: Che pezzo!
0: Perché in realtà gli Eagles, che sono il simbolo della California, come dal titolo della loro canzone più famosa, hanno fatto in tempo, in realtà questo era uno degli Eagles, e cioè il batterista Don Henley, a scoprire anche evidentemente un po' di musica elettronica. E quindi questa canzone, che nel modo di cantare è sempre Eagles,
1: sì,
0: però è molto anni 80.
1: Lei,
0: insomma,
1: nel
0: no?
1: frattempo schiarisciti la voce, lei però ha siccome ha detto no ottimizzo, siccome ha detto Miami Vice, sai perché ha detto Miami Vice? Perché tu hai detto Don Henley, lei ha pensato
0: a Don Johnson.
1: Capito, è questo il punto. Allora, questa canzone
0: Boys of Summer
1: l'abbiamo messa per celebrare, insomma, no, un'uscita
0: celebrare,
1: tardiva,
0: per scherzare, ricordare, era un esperimento, e devo dire siamo stati
1: sì,
0: tutti molto contenti.
1: Sì, hanno fatto, diciamo, una pausa cena, a pausa cena che si è protratta oltremodo, Matteo,
0: sì,
1: perché i panini non erano pronti. Quindi tu dirai quanto sarà durata. I panini non erano pronti. Un'ora e mezzo?
2: Certo.
1: Un'ora? No, 20 minuti.
0: No,
1: al termine del quale a Linus è venuta la faccia a punta da Mazinga e si è iniziata a incazzare.
0: Non è vero.
1: Volevo sapere se faceva molto caldo anche a quell'ora.
0: Allora, quando siamo partiti alle 9, alle 7, 7 e un quarto c'erano 36 gradi. 36 gradi.
1: Però vogliamo spiegare una cosa, che non è banale.
0: La bicicletta ti dà circa 10 gradi in meno di percepito.
1: Perché?
0: E quindi già era sopportabile.
1: Sì, il problema è che te li dà anche d'inverno. Quindi quando è 5 diventa
0: chiaro,
1: meno 5.
0: Certamente.
1: Ecco.
0: No, poi torni a sentirla ogni volta che ti fermi a un incrocio, ogni volta che devi rallentare. Ma mentre stai andando il problema non è granché. Quando siamo tornati a casa, siamo arrivati che erano le 21:45, qualcosa di questo genere, c'erano ancora 29 gradi.
1: Urca, no, è caldo.
0: Vabbè, come d'altronde in casa vostra,
1: certo,
0: allora, che possa essere molto.
1: Sì, perché poi la casa trattiene i 38 della giornata.
0: Sì, se li porta.
1: Se li porta fino alle 5 di mattina.
0: Volevo salutare tutti quelli che hanno equivocato sentendo il trio Medusa salutare e congedarsi per le vacanze. Volevo dirvi che noi siamo ancora qua.
1: Esatto.
0: E qui rimarremo ancora per tutto il mese
1: per
0: di luglio.
1: Un mese esatto.
2: Il trio Medusa ancora domani,
1: No, domani
0: oggi
1: è sabato.
0: Oggi è venerdì.
2: Allora, No, perché ho visto una storia di Gabriele che diceva ancora, però evidentemente
0: era l'altro ieri. Già che hanno lavorato fino adesso, questi ricchi personaggi della televisione.
1: Esatto.
0: Vabbè, no, noi siamo qua e siamo qua ancora per tutto il mese prossimo. Prima ho detto Bafana, che è un termine che chi è appassionato di calcio conosce, ma magari non è un termine usatissimo. Ed è il modo, bravo Alex.
1: Attenzione, ragazze e Matteo Curti, in generale, non chiudete subito il cervello.
2: Purtroppo è troppo tardi.
1: Abbiamo già chiuso. Matteo, non chiudere il cervello.
2: Ci rivediamo quando metti il disco dopo la pubblicità.
1: Non stiamo parlando del pallone.
2: Purtroppo
1: Madonna,
2: non si riesce.
0: Stiamo parlando del costume, tra l'altro.
1: Il
0: tuo costume
1: così.
0: È lungo, medio o corto?
2: Corto.
1: Così. Noi non eravamo così a 50 anni, comunque Linus. Lui è già così a 50 anni,
0: sì,
2: ma solo col calcio.
1: Ah, ok.
0: Non solo col calcio. Vabbè, comunque in ogni caso, Bafana è il termine con il quale vengono chiamati i ragazzi della squadra del Sudafrica, ed è un termine nel dialetto di Soweto, quindi un hindi sudafricano.
1: Sì, c'ha un nome ma non me lo ricordo più, la lingua proprio.
0: Beh, c'è l'Afrikaans.
1: Afrikaans,
0: che
1: quello,
0: è un che è quasi un pochino
1: olandese.
0: Olandese. Vabbè, sì. Comunque, li hanno battezzati così all'inizio quando sono tornati a disputare il campionato del mondo, perché per 30 anni la squadra sudafricana era stata radiata dalla possibilità di partecipare per via dell'apartheid. Poi sono stati riammessi e per incitarli i ragazzi di Soweto li chiamavano Bafana, che significa ragazzi. Raddoppiare una parola in sudafricano è come dire forza ragazzi, quindi Bafana. Per la prima volta hanno superato il primo turno e giocheranno i sedicesimi. Potrebbero prima o poi incontrare Cristiano Ronaldo.
1: Esatto.
0: Sul quale non smettono mai di esserci delle cose curiose da raccontare. Ce ne sono due molto carine, che sicuramente non saranno le ultime. La prima, se avete notato, in America, in questo mondiale, fa ovviamente molto caldo.
1: Non come da noi.
0: Ma
1: fa caldo.
0: Sì, dipende poi dalle città in cui si va a giocare,
1: certo,
0: dipende dalla giornata. Ma mediamente

0: Fa molto caldo, no? Faceva molto caldo anche nel 94 quando abbiamo giocato ai tempi di Roberto Baggio, vi ricordate, no? L'unico giocatore su 48 squadre che gioca con la maglia con le maniche lunghe è Cristiano Ronaldo.
1: Come mai, secondo te?
0: Non lo so, lui non esistono fotografie di Cristiano Ronaldo con le maniche corte, almeno degli ultimi 20 anni, insomma.
1: Problemi di avambraccio poco muscoloso, sai che quelli lì chissà. Guarda che ci sono, ma tu non hai l'idea delle persone
0: non lo so.
1: Circolano.
0: Neanche da dire che abbia dei tatuaggi da coprire, perché mi risulta che non ne abbia, no?
1: Ma figurati.
0: Abbiamo visto il suo fisico più volte.
1: My body is a temple, no tattoos.
0: Niente.
1: Quindi no, magari, che ne so, ha il complesso dell'avambraccio secchino.
0: Un po' piccolo.
1: Non lo so, non ne ho idea.
0: Come certi culturisti che hanno il complesso del polpaccetto.
1: Del polpaccio e quindi vanno in palestra.
0: Oppure superstizione.
1: Superstizione, oppure come un nostro comune amico non vuole abbronzarsi.
0: Beh, Lorenzo.
1: Esattamente, non vuole abbronzarsi.
0: Sono andato in bicicletta con Lorenzo tanti anni fa in una giornata caldissima d'estate e lui con le maniche lunghe.
1: Sì, sempre.
0: Vabbè, comunque, a parte questo, la cosa più divertente è che l'altra sera ha segnato 2 gol ed era un po' che non segnava.
2: Sì!
0: Bravo. Quanti ne hai segnati? 2, quindi ancora.
2: Sì!
0: gli hanno messo una camera addosso.
1: Sì.
0: Che in particolare riusciva a decodificare il suo
1: labiale. Il labiale, perché ricordiamo è proibito coprirsi la bocca.
0: Okay. No, ma lui parla da solo.
1: Ok.
0: Lui parla
1: okay.
0: da solo.
1: Okay.
0: Parla da solo. Quando ha segnato il primo gol su calcio di punizione, tra sé e sé diceva: T'ha aperto mano.
1: Cioè
0: è vicino, fratello. Pazzesco. Fratello. E poi quando ha segnato ha esultato e prima che gli saltassero addosso i compagni di squadra ha gridato lui: He's back.
1: Sì,
0: è tornato, ma di sé, capito? È tornato il grande Cristiano.
3: Manca dica il caldo.
1: No, non è il caldo.
0: Va bene,
1: ha un'età, scusami,
0: prego,
1: Linus, per
0: prego.
1: Questa. Ha un'età per cui quell'esultanza lì se la può permettere ancora per 4-5 anni. Dopodiché diventa aia la schiena! Cioè, se la fa tanto esagerata salto.
0: Sì, sì.
1: Può essere disdicevole.
0: Beh, vorrei averli io 41.
1: Sì, non male.
0: Cosiddetti
1: ma in generale, certo.
4: DJ, Roma Italia.
0: Quest'estate come viaggerà la vostra valigia RV Roncato? Partite leggeri o vi portate dietro mezzo armadio? Pianificate ogni dettaglio o improvvisate? O ancora, siete fra quelli che cambiano destinazione all'ultimo ma lo stile resta sempre lo stesso? Qualunque sia il vostro modo di viaggiare, fatelo con piacere.
5: RV Roncato. Go for the pleasure.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Radio DJ consiglia.
9: Torna Trento Live Fest. Dal 28 agosto al 6 settembre, 2 weekend di grande musica con Emma, Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Safe, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, dal 28 agosto al 6 settembre. Biglietti su ticketone.it, info su dj.it e magellanoconcerti.it.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a

0: 5,99€ e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Sono Andrea Dovizioso e vi presento il mio nuovo podcast 04 Bar. Dopo ogni Gran Premio, una nuova puntata per un viaggio dentro la MotoGP, per parlare di tecnica e protagonisti. Insieme a me l'esperienza di Giovanni Zamagni e il ritmo di Cosimo Curatola. Carichi come in pista, rilassati come al bar.
2: Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Dopo il Gran Premio ci vediamo allo 04 Bar.
2: Una produzione One Podcast.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tua, €499, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
6: Mare, sabbia dorata, eventi, lifestyle. Jesolo e i suoi 15 km di spiaggia ti stanno aspettando. Prenota il tuo posto in spiaggia e il parcheggio negli stabilimenti di jesolospiagge.it. Salti la coda e sei subito al mare. Campi da beach volley, aree giochi dedicate, tanti servizi inclusi e, dal lunedì al venerdì, risparmi fino al 15%. Per info e prenotazioni vai su jesolospiagge.it.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
10: Have fun with
11: Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
12: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.

0: Stiamo celebrando la nascita di una nuova cantante, Emma Fibra, su Radio DJ, con questa canzone che esce oggi, è uscita stanotte.
1: Ma che
0: verità,
1: bella
0: e
1: che
0: si intitola Antidroga. Il titolo è un po' forte.
1: Il titolo è fortissimo, la canzone è di una dolcezza che ti apre il cuore come una scatoletta di tonno.
0: La dolcezza è l'antidroga.
1: Sì, può essere. Sì.
0: 10.36, state ascoltando Radio DJ, sentite già il rombo dei motori in sottofondo, tornano sia la Formula 1 che la MotoGP, la Formula 1 in Austria, sulla pista della Red Bull, semplificando in maniera estrema, e la MotoGP o le due ruote su una delle piste più leggendarie, cioè quella di Assen. Buongiorno Guido!
2: Buongiorno ragazzi!
1: Buongiorno.
2: Mi aggrego, è bellissimo il pezzo che avete fatto, me lo sono sentito.
1: Molto bello!
0: Bene, felici di averti rincuorato. Senti, alle 10:30 cominciano le libere questa mattina?
2: Cominciano fra 45 iniziano a girare. Sì, la diretta inizia adesso, ma c'è Triolo dentro che prende il mio posto per 5
1: c'è
2: minuti.
1: C'è Triolo.
0: Sì, che non è Cetriolo come l'ortaggio.
2: Però viene sempre quella roba lì.
1: È chiaro.
0: Senti, c'è tanta roba da dire, ci sono tanti cambiamenti. Di solito i cambiamenti come quelli hanno introdotto da questa gara vengono introdotti a inizio di campionato. Che l'abbiano fatto a metà è abbastanza curioso.
1: Cioè, ragguagliatevi.
0: Riguardano le partenze. Le partenze sono diventate molto pericolose nella MotoGP e allora hanno deciso, poi dove lo spiega meglio, di distanziare ulteriormente i piloti in griglia e di togliergli una cosa che si chiama abbassatore, cioè le moto prima di partire potevano stare più basse per permettere di sfogare tutta la potenza, dopodiché tornavano al loro livello. Ma ve lo rispiega Guido.
2: Che soddisfa che mi dai lì.
1: Ragazzi, ma guarda che zitto anch'io gliela mollo, però prego Guido, prego.
2: È vero.
1: Prego.
2: No, allora, l'abbassatore anteriore in realtà è stato abolito perché succede questo, tu per sganciare, la moto parte meglio se è tutta bassa.
0: Esatto.
2: Il problema è che poi quando arrivano le curve tu devi avere le sospensioni che si muovono, quindi lo devi sganciare questo abbassatore che le tiene compresse. Nelle piste dove non c'è una gran frenata alla prima curva, tante volte l'abbassatore rimane agganciato ed è come entrare in curva con una moto senza sospensioni. Siccome sono successi già dei pasticci, allora hanno detto eliminiamolo. Mentre invece per quello che riguarda il distanziare le caselle hanno fatto in modo, sperano perlomeno, di evitare che arrivino a 350 all'ora alla prima curva della gara troppo vicini e quindi che si tirino giù. E quindi hanno aggiunto qualche metro tra una casella di partenza e l'altra, e questo avverrà però dalla prossima gara. Qui solo abolito l'abbassatore. E poi lì non stare i cambiamenti, abbiamo avuto gli annunci ufficiali di Bagnaia che lascia
0: il motomercato, diciamo.
1: Motomercato. E quello lo so persino io, cioè Bezzecchi e Bagnaia, correggetemi se sbaglio, nello stesso team Aprilia.
0: Dell'Aprilia.
2: E dall'altra parte la Ducati, che per tanti anni, non è una critica ma è una constatazione oggettiva, aveva fatto una politica che comprendeva sempre almeno un pilota italiano tra le sue fila, passerà invece ad una coppia di spagnoli come Marquez e Acosta. Diciamo che è la dimostrazione che la priorità è vincere, no?
1: Certo.
2: Quando tu fai, e alla fine lo fai perché vuoi vincere dei mondiali, e in effetti prendere Acosta, che è il più promettente che ci sia, e Marquez, e metterli insieme, hai fatto un team alla Dinamite. Dall'altra parte però due amici insieme, un rilancio dell'entusiasmo di Bagnaia, una coppia italiana su moto italiana è un altro strumento, che lavorano anche molto bene,
0: è uno strumento.
2: Sarà molto molto figo.
0: Secondo te, Mar-

0: Vasquez come la vive, la vicinanza di uno come Acosta? Cioè, ha una certa età, sa anche lui che prima o poi dovrà lasciare insomma la poltrona, no?
1: Esatto, però di sicuro è una situazione meno confortevole che non avere Bagnaia, non perché Bagnaia sia meno forte di Acosta. Bagnaia ha avuto dei momenti in cui era forte come Acosta, se non di più, ha vinto due titoli mondiali, non per sbaglio, però diciamo che Acosta, tuo connazionale, con un caratterino che molto molto,
0: molto focoso,
1: forte,
0: certo,
1: è molto focoso, certo, senza essere mai scorretto in pista. Questo va detto, perché Acosta da quel punto di vista è bravissimo, potrebbe essere una, certo, una piccola complicazione.
2: Lasciatemi dire parole che mi sgorgano dal cuore, sì, senza abbassatore si vedrà il talento in partenza.
0: Tu la devi smettere di farti suggerire le cose dal tuo amico Daniele, Dio mio.
1: Come fai di cognome Atanasio.
2: Daniele Atanasio. Senza abbassatore si vedrà il talento in partenza.
0: Se un suo cugino gli deve suggerire le domande.
2: Sì, sì, sì, è molto bella questa storia.
1: Io no, stavolta Atanasio non.
2: Ah no, ha sbagliato. Vabbè. No, invece però Atanasio, ma non ci voleva Atanasio, la scorsa volta mi ha detto: Marquez è tornato. Oh, e Marquez
0: vabbè,
2: è tornato.
0: Ma non è che ci volesse Atanasio.
2: No, no,
0: per
2: no,
0: dirlo
2: per
0: adesso,
2: carità,
0: eh,
2: è come dire Cristiano Ronaldo è
0: Senti,
2: bravo.
0: Guido, chiudiamo però, per un secondo. Chiudiamo la vicenda Bezzecchi e lo schiaffo al commissario,
2: urca,
0: visto che è successo dopo la nostra telefonata di venerdì scorso.
1: Sì, allora, vabbè, ieri Bezzecchi è tornato su quella vicenda scusandosi di nuovo e definendo il suo comportamento inaccettabile in quelle, cioè ha fatto un mea culpa, mentre l'altra volta domenica mattina quando è andato a trovare il commissario, l'ha abbracciato a pianto, era, come dire, sinceramente pentito. Ieri era razionalmente chiaro sul fatto di non condividere quello che ha fatto, no?
0: Certo.
1: Penso che sia una questione sulla quale, diciamo, non dico che bisogna mettere la pietra sulla, bisogna andare avanti, perché comunque una botta evidentemente l'ha avuta. Bisogna vedere se qui arriverà sereno e pronto per andare forte su una pista che lui conosce bene, oppure se arriverà ancora agitato, perché comunque ha avuto addosso una inevitabile tempesta social e mediatica che è molto pesante. Io l'unica cosa che mi sento di dire a titolo personale, detto che non contesto la sanzione, mm-hmm, e penso che tutti possano sbagliare, compreso un commissario che prende la tua moto dall'acceleratore e ha sbagliato gravemente Bezzecchi a reagire in quel modo lì, dico che sono momenti talmente adrenalinici,
0: ma certo, vediamo, ma certo, è
1: tante volte che, ecco, che fare il linciaggio,
0: ma va, il linciaggio è uno sport dei deficienti e basta, lascioglielo a loro.
1: Per qualche giorno forse è fisiologico, dopo diventa stupido.
0: Ma sì, anche perché ricordiamo appunto il commissario, che povero Cristo era un australiano che era lì di passaggio quasi, quindi non un grandissimo esperto, nel sollevare la moto l'ha presa dall'acceleratore.
2: E questo cosa causa?
0: Cosa causa? Che la moto va in fuorigiri e se va in fuorigiri il motore è da
2: si
0: buttare
2: fotte
0: via, e loro hanno i motori contati.
2: Ok.
0: Quindi quello sarebbe stato un danno molto
2: importante.
0: Cioè
2: non è grave, è grave, è la cosa più grave che c'è.
1: Però è del tutto involontario.
0: Assolutamente,
1: può essere drammatica. L'ideale sarebbe che le moto quando cadono si spegnessero,
0: esatto,
1: perché certo, vogliono ripartire e quindi i motori.
0: Allora gli orari sono gli stessi di sempre, la sprint domani alle 3, il Gran Premio domenica alle 14. Grazie Guido, buon lavoro.
1: Grazie amici.
2: Ciao,
0: un abbraccio, ciao.
3: DJ Chiama Italia.

0: tutto collegato, cioè facciamo finta che sia un caso, però vi sembra un caso che dopo aver parlato di Formula 1 e di MotoGP arrivi una canzone che dice Watching the Wheels,
1: cioè guardando le ruote,
0: guardando le ruote girare. In realtà parlava del merry-go-round, cioè della giostra, insomma, più
1: della giostra, ok,
0: in generale,
1: ma non è una metafora della giostra che vi della giostra della vita.
0: La
1: giostra della
0: vita. A me piace pensare che John Lennon guardasse la MotoGP.
1: A me piace pensare che John Lennon guardasse la ruota della fortuna e poteva farla.
0: Perché c'era già.
1: C'era già, The Wheel of Fortune c'era già.
0: Torniamo per un secondo alle maglie con le maniche lunghe. Sono tanti quelli che lo fanno, per esempio Griezmann storicamente, Havertz che è un giocatore della Germania molto forte. Alcuni mettono il sottomaglia, un po' scaramanzia, un po' protegge dal sole. Rice, uno dei giocatori più forti dell'Inghilterra, si è ustionato le braccia perché non ha messo la crema solare e quando ha fatto la foto del mondiale sua mamma lo ha chiamato spaventata.
2: Ma dico, ma perché non ti sei messo la crema?
0: Sono ragazzi anche quelli.
1: È certo che sono ragazzi.
0: A proposito di Assen, Olanda, dove c'è il Gran Premio, dice una Monica, ascoltatrice, un paio d'anni fa sono stata ad Amsterdam, proprio nei giorni del Gran Premio d'Olanda. Essendo emiliana, il mio aereo di ritorno, che immagino atterrasse a Bologna, era pieno di motociclisti famosi, che io però non conoscevo per certo. Nulla. All'uscita dell'aeroporto, essendo in mezzo a loro, sono stata accolta da applausi e tifo.
1: Bellissimo.
0: Ho fatto finta che fosse per me. Mi ricorda una cosa che mi è successa a metà degli anni 90, quando facevo una serata d'estate nel sud Italia. Il mio aeroporto di riferimento,
1: quindi, scusami, era una grattata. Possiamo definirla una grattata.
0: Quando facevo una grattata,
1: perché siamo stati re del gratto anche noi, re delle grattate.
0: Noi abbiamo grattato molto prima di loro.
1: Abbiamo fatto i gratti quando tua mamma e tuo papà dovevano ancora conoscerci.
0: Facevo base su Bologna perché poi tornavo a Riccione d'estate. E a un certo punto ritorno a Bologna dopo aver fatto una grattata, non ricordo se in Calabria o in Sicilia o qualcosa di questo
1: genere.
0: Grattata,
1: c'ha una possenza non male.
0: Atterro a Bologna e nel frattempo l'aeroporto è cambiato, cioè era la mattina in cui veniva inaugurato l'attuale aeroporto Guglielmo Marconi, c'era già, ma c'era tutta la parte nuova, no? Sì. Quando sono partito non era ancora agibile.
1: Urca!
0: Quando sono atterrato invece lo era e quindi siamo usciti dove c'era e c'erano il sindaco,
1: la banda,
0: la fascia,
1: il nastro, eravate i primi come nei film,
0: tutti per me qua,
1: come nei film, lei è il milionesimo che passa dal ponte.
0: Io ho fatto anche questo,
1: bello,
0: nella mia
1: giusto.
0: Pensa che grande emozione,
1: re del gratto.
0: Ciao Linus, siamo Ale e Mara, ieri sera siamo andate al concerto dei Maroon 5 e abbiamo visto i tuoi bro che ti aspettavano in bici sotto casa.
1: I bro
0: sono dei bro un po' datati, ma sono bro anche loro.
1: Sì, quelli sono grandi. Lembro, diciamo, noi nonni.

0: dobbiamo fare una parentesi sul diritto d'autore e sul ritornello di questa canzone che è firmato da un altro solo perché vagamente gli somiglia.
1: È interessante.
0: Si chiama interpolazione, ho scoperto cosa. Praticamente nel ritornello di questa canzone usa le stesse note di Stick Season di Noah Kahan, che è una canzone che abbiamo messo tante volte nell'anno scorso, ma magari non ve la ricordate. E questo ha autorizzato Noah Kahan a firmare.
1: Sì, mi sorprende che non è che sono andata a acchiappare lei per un orecchio dopo.
0: L'hanno dichiarato.
1: Lei ha detto, guardate, è un po', avrà detto, non lo so, è un po' simile, cosa dite, sentitela.
0: Come abbiamo già raccontato nei giorni scorsi, e non sto raccontando una stupidaggine, è molto ricca, ma ricca di famiglia.
1: Ah, era già
0: quindi
1: ricca.
0: Non aveva bisogno, il padre è un grosso imprenditore del digital, non aveva bisogno di questi soldi per campare, quindi... ha fatto questa cosa ispirandosi a quella canzone e ha detto io di pensieri non ne voglio.
1: Bravo.
0: Chiamo Noah Kahan, che tanto siamo vicini di casa perché lei è di Boston, quell'altro è del New Hampshire o qualcosa di
1: la
0: questo
1: la solita
0: genere.
1: Mafia del New England.
0: Sono messi d'accordo.
1: Ok, qui due punti di CIA e non
0: ma
1: si negano a nessuno. Bravo.
0: Tanto l'importante è che abbia i soldi per andare dal dentista che deve curare quei denti lì.
1: Incredibile.
0: Quanti ne hai in bocca?
1: Perfetto.
0: 32?
1: Di più.
0: Uno più bello dell'altro.
1: Veramente.
2: DJ, Yama Italia.
3: Radio, DJ.
4: One nation, one station.
5: Ah! E se non carica lo streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

0: 193, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
9: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
10: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
11: Anche su un mezzo non tuo?
10: Sì.
11: E offre anche tutela legale.
10: Mi fai parlare?
11: E assistenza sanitaria e a casa.
10: Esatto, Moby, perché ACI
11: è il club sempre vicino a te.
10: Almeno la chiusura posso dirla io?
11: Ok, socia.
10: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
12: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
13: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
14: Attenzione, grande promo da Teddy!
15: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
16: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Adesso le 11:00.

0: È bellissima, sempre, bellissima. The Chauffeur dei Durand. Ma che passata di moda!
1: Voi siete antichi perché siete ancora convinti di fare bella figura con le duraniane. Certo. Ma questa cosa succedeva 30 anni fa, o 40, 30 anni fa, quando loro 40. Erano all'apice. La duraniana non diceva mi piace Jason Film, Wild Boys, quelle robe certo. lì popolari. Certo. No, la loro canzone era questa.
0: Era
1: The
0: questa.
1: Chauffeur. Nel frattempo gli anni sono passati e sia le duraniane che i Duran Duran hanno capito che non è che fosse sto capolavoro.
0: Lascia stare.
1: Se vi capiterà di vedere una data del loro concerto, visto che sono in tour in Europa, questa canzone non c'è più.
0: Lascia stare.
1: L'ho tolta completamente.
2: Perché è difficile da fare.
0: È difficile non calpestare i nostri sogni, Linus. Con degli con degli scarponi brutti.
1: E poi non mi rompere le palle con i Duran Duran, che già sono motivo di.
0: Ma quindi di sta per andare in onda. Anzi, vai in onda Casa Linetti.
1: Sono due case separate ormai, due mondi separati. Niente, io sono il cittadino, lei è la ragazza del mare. Bella ragazza del mare, brava ragazza del mare, brava ragazza del mare. Cazzo, settimana prossima i Duran Duran vengono in Italia.
0: Allora lei va in Italia.
1: No, lei va a Budapest.
0: Come mai va a
1: Budapest? Lei va a vederli a Budapest.
0: Per stare il più lontano possibile da te. Sì.
1: Ma siamo già abbastanza lontani, io sto a Milano d'estate.
0: In effetti sì.
1: No,

0: Lei e le sue quattro amiche, una più rimbambita dell'altra, lo dico con grandissimo affetto ovviamente, con tutta la divisa da duraniane, partono domani mattina, c'è un volo Rimini-Budapest.
1: Bello il volo Rimini-Budapest.
0: Sì, e c'è anche Budapest-Rimini che le riporterà indietro e vanno a vedere il concerto lì. Le ho detto, guarda, a Budapest fa molto caldo, no, me l'ha detto Nicola, fa più caldo che in Italia.
1: Fa più caldo che in Italia, l'ha detto il notiziario di Radio DJ, ha detto l'africano lì si sposta a est.
0: Sì.
1: Ho guardato le previsioni di Budapest e Budapest fa le cose sul serio, perché domenica fa 40.
0: Porca miseria.
1: 40 gradi.
0: Concerto sabato sera,
1: 38.
0: Quindi domenica saranno belle sderenate, ma è la giornata che loro avevano previsto
1: libera
0: di usare per vedere la città.
1: Libera,
2: E sai cosa vedrete?
1: L'aria condizionata della città.
0: No, comunque, siccome alla fine le voglio bene e non vorrei
1: direi, pure all'inizio si auspica.
0: No, vabbè, insomma, devo fare sempre un po' la parte dell'orco, ma comunque ci sto sempre attento, anche se sono a distanza e anche se sono grandi e maggiorate.
1: Maggiorenni, sì, adulte vaccinate.
0: Maggiorate mica tanto.
1: Sì, quello che è, bevete.
0: No, le ho detto, se avete bisogno vi do il numero di un mio amico di lì, nel caso ci fosse un'emergenza. Si freddi.
1: Beh, certo, giusto.
0: No, ho fatto male.
1: Ben, vai tranquillo. Come le rianimo io, non le rianima
0: che
1: nessuno.
0: Le suona tutte e cinque.
1: Per i colpi di calore, sono pazzesco.
0: Gli do io due colpi
1: no,
0: di calore.
1: Però adesso, a parte gli scherzi, senza ironia, perché poi siamo coetanei in generale, delle ragazze, così. Però il concerto di Duran Duran richiama un pubblico piuttosto adulto.
0: Sì, certo.
1: Potrebbe
0: esserci qualche conseguenza.
2: Il coccolone.
1: Dei coccoloni.
2: Già quello dei Dead Dead. Quella...
0: guarda, c'è il messaggio di Lucia, ascoltatrice nostra londinese, che dice: ieri sera sono andata a vedere il concerto dei Dead Dead al London Stadium. Età media. Perimenopausa, menopausa.
1: Sì.
0: Comunque bellissimo, pieno di nostalgici, ovviamente.
2: È intorno ai 50,
0: certo. Come si permette? Perché voi dove siete?
1: Quello è.
0: Intorno.
1: Se sei nato negli 80, vai a vedere.
0: Ma porca miseria, ma devi andare fino a Budapest. Che il prossimo 7 luglio, che è martedì l'altro, fra 10 giorni, sono a Verona all'Arena.
1: Verona.
0: Due giorni dopo, perché devono recuperare, avendo una certa, sono a Caserta alla Reggia.
1: Certo.
0: Il 9 di luglio.
1: Giusto.
0: E l'11 di luglio, ancora due giorni, sono a Codroipo, alla Villa Marina. Ma Codroipo, dico io, ma con tutti i posti che ci sono.
1: Fai bravo. No, più che altro.
2: Ma chi gli ha organizzato il tour? Sei a Verona, vai a
1: Vai a Codroipo.
2: Poi casomai scegli.
1: Giusto. Questo è una giusta osservazione.
0: Camandon.
1: Camandon è un pezzo dei. Camandon è un pezzo dei Duran Duran.
0: Lo fanno a Codroipo.
1: A Codroipo, direi di sì. No, volevo dire una cosa. Vi giuro che è tutto vero. Perché vai a Budapest? Perché non abbiamo trovato i biglietti in Italia.
0: Sì, perché
1: la moglie di Linus.
0: Sì, perché lei aveva l'incarico di comprarli.
1: Ho capito, ma li troverà. Quanti sono? Non sono
0: cinque,
1: in 28.
0: Cinque
1: biglietti, non sono
0: no,
1: pochi.
0: No, d'accordo fra di loro, fra di noi. Ve li comprate voi, io non voglio sapere niente di questa
1: sei
0: storia.
1: Tu lo stronzo, quindi. ok.
0: Dove posso rompere i coglioni?
1: Ma che merda. Che
0: ma no, invece è la questione di etica, non
1: no,
0: voglio
1: no, certo, per carità, per carità, figuriamoci. No, capisco.
0: A proposito di parole che possono essere equivocate, ieri la telecronaca di Ecuador Germania di Rai 1 è diventata epica a causa della presenza di un calciatore chiamato Angulo.
1: Ma sai
0: è
1: che
0: stato, è stato meraviglioso sentire frasi come la butta Angulo, la passa Angulo.
1: Guarda che è vero.
0: Angulo.
1: No, ragazzi, l'ho vista
0: era
1: anch'io.
0: Dai tempi in cui giocava Okan che non sentiva
1: esattamente
0: cose del genere.
1: No, ma guardate, è proprio Angulo grande. Angulo alla Germania, cioè ha proprio detto così a un certo punto. Angulo alla Germania ha fatto gol, stupendo, molto bello.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: Apri Ponte su Radio DJ, due DJ fondamentalmente, che poi hanno preso strade magari differenti,
1: totalmente.
0: Ma DJ lo si è per sempre,
1: assolutamente,
0: come insegnava Renzo Arbore.
1: C'è disc jockey sulla carta d'identità. C'è un concerto di Gabri Ponte.
0: Gabri
1: no?
0: Ponte domani sera torna a San Siro, dove ha suonato l'anno scorso, sempre appunto di sabato sera, e mi faceva notare, quando l'ho incontrato settimana scorsa, che è praticamente la stessa identica data. L'anno scorso era sabato 27 di giugno, quest'anno è, anzi l'anno scorso era sabato 28, quest'anno è sabato 27. Cioè, qual è il giorno migliore per un DJ che
1: sabato,
0: è sabato sera sabato, per lavorare e mettere un po' di musica? Tra l'altro, domani, che è il 27 proprio di giugno, sono 10 anni dalla scomparsa di uno dei personaggi del cinema italiano più amato in assoluto degli anni 70-80, ma anche degli anni a venire, perché i suoi film sono in qualche modo eterni.
1: Come
0: ogni
1: no?
0: volta che viene passato un film di Bud Spencer, c'è comunque sempre un po' di buon umore che viene così spedito nelle case di
1: oltre
0: chi lo sta guardando.
1: Oltre a fare sempre il suo ascolto, fa come si dice,
0: per lo stesso
1: fa
0: motivo.
1: Sempre il suo ascolto, cioè non scende mai sotto uno zoccolo duro.
0: Abbiamo al telefono il signor Giuseppe Pedersoli, se questo cognome vi dice qualcosa, sì, è esattamente quello, il figlio di Bud. Buongiorno Giuseppe.
2: Buongiorno, però se mi chiami signore mi fai sentire vecchio.
1: Sì. Quanti anni hai, Giuseppe?
2: Vabbè, no. 65.
1: 65,
0: ma
1: davvero?
0: Ma sei uno sbarbato come me, Giuseppe.
2: Ormai,
0: buongiorno.
2: Ormai sono un vecchietto.
1: Caspita.
0: Com'è stato essere? So che è una domanda che ti hanno fatto 100 miliardi di
1: la
0: volte.
1: Sa,
0: quindi sei preparato nella
1: preparato,
0: risposta. La prima domanda è se ti manca, no? Sono passati 10 anni, ma immagino che sia una presenza sempre molto presente. E dall'altra parte, com'è stato esserne il figlio, insomma?
2: Senti, ti dico una cosa davvero sentita e non di forma. Avere tanta gente che ha un affetto così grande per mio padre ci fa, a me e alle mie sorelle, mancare molto, molto meno la sua presenza. Poi lo vediamo tutti i giorni nei film, in televisione, eccetera, quindi certo che ci manca, certo che è una presenza che non c'è più, importantissima per noi, però abbiamo un privilegio rispetto a tanti altri, perché è come se fosse sempre qui con noi, con tanta gente.
0: Certo. Senti, quanto c'era di Bud Spencer nella sua vita di tutti i giorni?
2: No, quanto c'era di Carlo Pedersoli in Bud Spencer, nel senso che tutto quello che lui aveva fatto nello sport e che era nella sua educazione o nel suo modo di vivere, l'ha poi messo nei film. Per questo diceva che lui non era un attore, non sapeva recitare, perché era sempre se stesso, era sempre genuino, non fingeva mai.
0: È vero, è vero. Tu che hai a che fare tuttora con il mondo del cinema, in effetti hai posto l'accento su un aspetto curioso, no? Molti personaggi del cinema che diventano famosi con un ruolo leggero, a un certo punto sognano di fare un ruolo magari un po' differente. Non era il caso di tuo papà, insomma.
2: Ma guarda, mio padre è stato veramente un attore da quel punto di vista anomalo. Gli dava fastidio farsi truccare. Se c'era una scena con la pioggia, di quelle bellissime di cinema, diceva: no, ma perché dobbiamo mettere la pioggia? Facciamo una cosa comoda. E quindi non aveva le velleità diciamo, degli attori, che giustamente vogliono sempre una sfida con se stessi per interpretare ruoli sempre diversi. Quindi ammirava i grandi, sordi, Gassman, Manfredi, Tognazzi, e lui diceva: io quel lavoro lì non lo saprei fare, perché saprei essere mille personaggi diversi.
0: Sei stato sul set con lui? Hai fatto in tempo a starci? O eri piccolino? Sì.
2: Beh, io in gioventù l'ho potuto visitare, poi da un certo punto in poi ho fatto un po' la gavetta sui

0: e poi ho avuto la fortuna dagli anni 90 in poi di essere il suo produttore, ho anche prodotto l'ultimo film che ha fatto insieme a Terence Hill.
1: Senti, qual è il tuo preferito, così vedendoli, cioè quello che piace a te, alle tue sorelle un po' di più, ecco?
0: Beh, dico sempre che Lo chiamavano Trinità è il film che ha cambiato la vita e la carriera sia di mio padre sia di Terence. E Piedone lo sbirro è stato un film che ne ha decretato anche il successo, ma anche la capacità interpretativa da solo, ed era un film dove lui era veramente se stesso, a Napoli, nel suo mondo, nelle sue atmosfere dove aveva vissuto in gioventù, quindi la sentiva particolarmente, con la regia di Steno, indimenticabile, Enzo Cannavale e tanti altri bravissimi attori.
2: Chi gli aveva proposto di debuttare nel mondo del cinema? In quale occasione?
0: No, beh, se tu pensi che il papà di mia madre, mio nonno materno, era uno dei più grandi produttori di cinema che siano mai esistiti, ti dico solo che ha prodotto La Dolce Vita, e non aveva mai pensato di proporre a suo genero di fare l'attore. Quindi morì mio nonno nel 64 e mio padre inizia per caso nel 67 una carriera nata assolutamente così, per sbaglio, perché Giuseppe Colizzi, che regista romanziere che doveva fare il suo primo film, si ricordava di lui grande sportivo, grande fisico e voleva a tutti i costi che fosse nel suo primo film. E poi si è ritrovato sul set con un altro attore, non doveva essere Terence Hill, che però si fece male il giorno prima delle riprese e arrivò Terence e fu una coppia magica che nacque in quel momento.
2: Che rapporto c'era fra loro due? Andava oltre il cinema?
0: Guarda, andava oltre il cinema perché i loro sentimenti reciproci erano fortissimi. Magari si saranno visti 10 volte fuori dal set per le cene o per venire a mangiare spaghetti a casa mia o di mia madre o per qualche festa, però perché erano persone, sono persone, anche Terence, timido, molto privato, molto, molto poco sociale, ma persone che si sono volute bene e si sono rispettate sempre, nel lavoro e fuori dal lavoro.
2: Scrive un'ascoltatrice: mia madre partecipa ai tornei di nuoto organizzati dal signor Giuseppe da qualche anno in memoria del padre, confermi?
0: Guarda, in realtà non li organizzo io, ma anche questo è un aspetto bellissimo. Ci sono degli ex nuotatori, degli appassionati che ci chiedono di poter organizzare queste manifestazioni nello sport, che raccolgono migliaia di famiglie, non solo i ragazzi giovani, ma poi lo fanno per i master. Anche l'ultimo c'era un nuotatore di 90 anni, quindi ti dico, dai ragazzini ai novantenni la gente si riunisce per ricordare mio padre anche per lo sport, e questa è una cosa bellissima.
2: Allora, se vi abbiamo instillato un po' di nostalgia, sappiate che da oggi fino al 3 luglio su Sky Cinema Collection c'è un canale completamente dedicato ai film di Bud Spencer e Terence Hill. Giuseppe, grazie e un grandissimo abbraccio.
0: Grazie a voi,
1: grazie.
2: Ciao caro,
1: grazie,
2: buona giornata.
1: Ciao.

0: chi è che ha fatto quel cambio prima?
1: Ma Alessandro Farò.
0: Chi è stato a fare quel cambio prima?
1: Alessandro Farò Alfi, e l'ho fatto a mano sartoriale. Tac.
0: Altro che i podcast.
1: Bravo, tenetevi i podcast. Esageruma nen. Non so perché, non si trova niente.
0: Allora, erano gli Offspring su Radio DJ. Dei giorni scorsi girava un discorso fatto all'Università della California del Sud, University of Southern California, da parte del frontman degli Offspring, che nel frattempo insomma ha
1: una
0: cinquantina d'anni.
1: Questo.
0: Si chiama Dexter Holland, si è laureato in California in biologia.
2: Ne ha di più, ne ha 60.
1: Sì, ma ho detto minimo deve averne 50. Minimo.
0: Ok, si è laureato in biologia in quella stessa università e lo hanno chiamato per fare un discorso motivazionale agli studenti di adesso. E lui ha detto tante cose molto carine, la principale delle quali è: la vita non è una linea retta, ma una serie di svolte. Cioè, non immaginatevi di partire, di puntare direttamente lì, magari ci arriverete, ma attraverso un percorso che magari potrebbe farvi toccare anche delle situazioni,
1: sì,
0: impreviste.
1: A volte sbagli strada, poi
0: sì,
1: la riprendi.
0: Oppure quella che sbagli, che ti sembra sbagliata, e quella invece è buona che prenderai. A proposito di college o università, che è più o meno la stessa cosa, nei giorni scorsi si sono svolti i draft del basket americano. Ne abbiamo accennato in maniera molto molto veloce con Guidone Bagatta.
1: E addirittura Guidone Bagatta, sotto sollecitazione di un ascoltatore ieri pomeriggio, c'è tornato sui draft, figuriamoci. Quindi Radio DJ ha parlato dei draft tre volte.
0: Non sia mai.
1: Gli unici individui in Italia. Ecco, li trovate qua.
0: Beh, vi invito, a proposito di personaggi improbabili, a digitare il nome di un ragazzo che dal college, dove è stato un grandissimo protagonista, da ieri è passato al basket professionistico.
1: Sì.
0: Non si sa con quale futuro, perché potrebbe anche darsi che dopo, diciamo, il provino estivo non verrà confermato. Mi pare che siano i Lakers ad averlo ingaggiato, però tu devi vedere lui, che si chiama Robby Avila. Girati e guardalo.
1: Beh, fantozzi in piscina, direi, una roba
2: filini,
1: del genere. Filini, cioè occhialini da piscina, fisico normale.
0: Sì, fisico anche un pochino morbido, mettiamola così. È alto 2,10 metri, anche se non si vede qui. È alto 2,10 metri e non ha esattamente il fisico di LeBron James, voglio dire.
1: Uno normale.
0: Molto morbido, anche un pochino burroso,
1: se possiamo dire.
0: Però, nonostante gli occhiali a cui facevi riferimento, è perché sono occhiali veri che lui non può evitare di indossare, e quindi sopra ci mette, o se li è fatti fare.
3: Sono degli occhiali sportivi.
0: Sono
3: anche mio figlio Andrea.
0: Bravissimo, sembrano occhiali da piscina. Ma in realtà sono occhiali che non ti cadono,
1: di Edgar Davids.
0: Sì, bravo,
1: insomma,
0: bravo,
1: cosa
0: bravissimo.
1: E
0: nonostante questo aspetto un po' da nerd, un po' da sfigato, tant'è che è pieno zeppo di soprannomi che gli hanno attribuito, storpiando il nome di giocatori famosi, che ne so, Milk Chamberlain.
1: Ok.
0: E gli altri ve li risparmio perché sono un po' più complicati. Beh, ha una mano fatata, perché tira da tre benissimo, nonostante sia un centro.
2: Ma è anche agile.
0: È alto 2,10, 2 metri.
1: No,
0: 10.
1: È anche agile, dicevo.
0: È anche agile,
1: agile, nonostante sia 2,10.
0: Esatto, e ha una grandissima visione di gioco. È un personaggio che appunto nel basket universitario è diventato veramente famosissimo, però nessuno si aspettava che l'NBA lo avrebbe ingaggiato. Lo hanno ingaggiato e adesso c'è molta curiosità.

0: capire come andrà avanti la sua avventura.
1: Diventerà anche con un altro fisico, a forza di fare quegli allenamenti e di giocare.
2: Può essere, se la smette di mangiare questi smash burger che continua a mangiare ossessivamente.
1: Può essere, basta che funziona.
0: Robby Avila.
2: Avila.
0: E poi non dite che non ve l'abbiamo detto.
2: Come la discoteca che c'era in provincia di Piacenza.
0: Sì,
2: dove,
0: sì. È vero, l'Avila.
2: Io ho fatto resident. Il resident anni.
0: Pubblicità e poi
3: adoro. DJ Chiama Italia
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: La spesa intelligente!
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
13: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
14: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: Parola di Antonino.
15: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
16: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
2: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
3: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
4: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
2: Bene, parliamo della casa al mare.
3: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
4: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
5: Sigma, il tuo risultato vale.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis.

0: Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
2: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like DJ. L'estate inizia qui.

0: Play, un verano a Nuova Iol, le 11.34, state ascoltando Radio DJ, se in sottofondo sentite un rumore tipo... è il doppio caffè che si è appena sorbito Aldo, tutto a posto?
1: A postissimo.
0: Come sei flemmatico oggi?
1: Flemmatico? Sì. E beh, è il caldo,
0: Ti rallenta, lo soffri?
1: Assolutamente no. Anzi, lo aspetto.
2: Addirittura, cioè, infatti ha un gilet in Gore-Tex.
0: Sì, ma quello ce l'ha anche quando va in bagno. Ma non l'hai mai visto in bagno?
1: No. Ma quando c'è, c'è questo caldo, c'è sempre un'escursione termica di 20 gradi fra dentro e fuori.
0: E quindi è meglio proteggersi. Sì. Assolutamente.

0: uno può essere anche nato per essere selvaggio, però anche i selvaggi devono stare attenti a non prendere il famoso colpo d'aria.
1: Ah, beh, proprio perché sono selvaggi sicuramente si
0: buongiorno,
1: vestono.
0: Buongiorno uomo!
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Bentornato!
2: Come state?
0: Bene. Quindi il caldo non ti dà fastidio?
2: Assolutamente
0: no. Un pochino.
2: No, beh, sì, l'umidità.
0: Il tuo cavallo d'acciaio non ne soffre?
2: Le gomme si sgonfiano.
0: Aldo ha una bicicletta sulla quale vive praticamente, che ha delle gomme che sono più vecchie di lui.
1: Davvero, eh?
0: Sì, incredibile.
2: Sì, sì. Beh, quella bicicletta ha sopportato i 48 gradi, perché...
0: Era nel deserto del Mojave.
2: Sì, bravo, te lo ricordi. Sai tutto come si chiama quella zona lì? Dove il diavolo gioca.
0: Devil's
2: Playground.
1: Ah, Devil's Playground.
2: Sì, 48
0: il
2: gradi.
0: Il parchetto del diavolo, praticamente.
1: Sì. Ma stiamo parlando di Death Valley?
2: Sì, quella, da quelle parti lì. Okay. Da quelle parti
0: parliamo
2: lì.
0: Di caldo o parliamo d'altro oggi?
2: No, oggi parliamo di come alcuni personaggi, in particolare gli atleti, riescono a fare delle cose incredibili. Cioè ci sono alcuni che, ok, sono dei bravi atleti, campioni, hanno il talento, e poi ci sono quelli che hanno il fattore X, l'X factor.
0: Certo.
2: Okay.
0: Non è soltanto il titolo di un programma, è proprio un modo di dire. Quello lì c'è l'X factor, che è quel qualcosa in più.
2: Quel qualcosa in più, cioè quello che ti fa cambiare le sorti di una partita. Hai capito?
0: Mm-hmm.
2: Cioè, io adesso non li ho seguiti i mondiali di calcio, ma ci saranno stati
0: dei giorni. Ma guarda, hai ancora 3 settimane per farlo, non puoi scappare, guarda.
2: Infine. No, ci saranno stati dei calciatori
0: dei
2: che hanno...
0: game changer.
2: Esatto, gente così, ci sono stati, ci sono
0: aperto. Sì, alcuni anche delle rivelazioni. No?
2: 40 anni fa c'è stata la famosa mano de Dios.
0: Certo,
2: anche
0: dell'86.
2: Anche quello lì aveva il fattore X. E quindi ecco, questi personaggi qui sono veramente incredibili. Perché? Perché, ci sono nella vita quelli che appena incontrano una difficoltà, un ostacolo, magari sono anche grandi campioni, ma non sanno perdere. Cioè non sanno perdere. Quindi nel momento in cui perdono, hanno dei fallimenti, una frustrazione.
0: E invece Shel Shapiro avrebbe detto: bisogna saper perdere,
1: non sempre si può vincere.
2: Quelli che riescono a cambiare in seguito a degli errori la loro vita e a fare tesoro di questo, cioè nel senso applicarsi con metodo, perché non esiste il DNA del talento, non esiste. Cioè tu puoi cambiare la tua vita, tu puoi cambiare la tua vita in ogni momento. E questo campione dei 110 ostacoli aveva iniziato a fare basket, andava male a scuola, e ha dovuto cambiare la scuola, giocava a basket, a un certo punto correva veloce e si è messo a fare 110 ostacoli. E per la prima volta dopo 50 anni in università, in questi campionati college universitari, questo ha battuto il record del mondo. Questo ha il fattore X, l'ha detto il suo allenatore. Ecco,
0: solo che ce l'ha in una cosa che lui non prevedeva.
2: No, assolutamente, perché i genitori giocavano a basket e
0: lui
2: quindi
0: l'hanno indirizzato a fare un'altra cosa.
2: Cioè è uno che ha corso.
0: Comunque Nicola conferma che non ci sono più i nomi di una volta.
1: Sì, questo qua
0: questo si chiama già Kobe. Jacob, ma anche Kobe come Kobe Bryant, Tarp, che è un cognome quasi normale.
1: Sì, sì, e
0: inventalo.
1: Ti dirò.
0: Cioè,
1: ti
0: secondo
1: dirò.
0: Me tu vai all'anagrafe americana,
1: sì.
0: Ti danno dei dadi con le lettere,
1: sì,
0: li butti e viene fuori un nome.
1: E per trovarlo ce ne sono altri, ma diversi, che
0: di
1: si
0: Jacob?
1: Chiamano. Sì, perché è Jacob, ma scritto male.
0: Sì, sì, sì.
1: Cioè...
0: Guarda che se c'è anche Sandro, Jacob.
1: Sì, proprio lui.
2: Comunque questi vengono definiti, oltre che col fattore X, dei cleaner, perché sono quelli che veramente nelle situazioni difficili sono spietati, cioè riescono veramente a affrontare le situazioni più incredibili. Hai presente Aldo Rock quando fa l'Ironman?
0: Purtroppo sì, anche benissimo. Sì. E più l'Ironman è duro, meglio gli viene. The harder they come.

0: Non mi dici perché ho scelto un pezzo reggae?
1: Allora, la canzone originale era reggae ed era un capolavoro.
2: Sì, questa no.
1: The Harder They Come di Jimmy Cliff. Questa versione di Willie Nelson, di cui io sono il principale fan italiano,
0: allora
1: me gli toglie un po' di originalità.
0: Dovresti andare a Marfa, dove lui vive.
1: A Marfa?
0: Sì, nel West Texas, posto fantastico.
1: Ce l'ha 100 anni Willie Nelson? No, ma
0: no,
1: gliene mancano pochi.
0: Però gli mancano sempre quei $100,000, perché è sempre in bolletta.
1: Ormai siamo a fine stagione qui,
2: Mancano
1: Perché
2: settimane.
1: Mi hai dato questo libro?
0: Beh, perché
1: Mindset, cambiare forma mentis per raggiungere il successo.
0: Esatto. Cioè, lei, questa è una insegnante.
1: Carol Dweck.
0: Sì, lei è veramente forte. Insegna a Stanford, e questo è un libro fondamentale per tutti, non solo per gli atleti. Questo dovresti mandarlo. Tu conosci il ministro dello sport, il presidente del CONI.
1: Certo, tutti.
0: Ecco, questi qui dovresti consigliargli questo libro qui. Perché
1: sulla
0: è fondamentale.
1: Parte gli
0: lei in pratica dice: nella vita tu puoi nascere come vuoi, ma non c'hai quel talento del DNA, te lo devi fare. E dice: esiste un mindset, una forma mentis statica e una dinamica. Cioè, la forma mentis statica è quella che ti accontenti, ti ricampare, magari sei anche bravo, però non è che dici nel momento in cui c'è un problema: ah, caspita, fantastico, che sfida. Cioè, lei l'ha scoperto intervistando i bambini di 6 anni alle elementari. Cioè, vedeva quelli con la predisposizione a sfidare il futuro, la vita,
1: certo,
0: e quelli che dicevano no, magari erano anche bravi, i migliori della classe, ma volevano continuare a essere i migliori della classe, quindi non volevano affrontare un problema che magari li metteva in difficoltà, quindi avrebbero avuto anche loro delle frustrazioni, cioè, già i bambini piccoli sono così. E quindi lei ha detto: quelli che hanno questa mindset statica, non diventeranno mai quei grandi campioni, quelli Muhammad Ali, capito? Cioè, Muhammad Ali era uno che quando ha affrontato Sonny Liston non sapeva neanche combattere. Cioè, era uno, come si dice, era uno che non aveva la tecnica, ma lui aveva la testa e aveva il cuore. Questo è quello che conta.
2: Io ho visto che aveva anche un libricino Muhammad Ali lì, non so.
0: Beh, certo, sì. Muhammad Ali fuori dal suo spogliatoio, sull'armadietto.
2: Sì.

0: cosa aveva?
1: Cosa aveva?
0: Il diario di un uomo.
1: Ah, appeso. Che liberazione.
0: No, questa è libera azione.
1: Bravo. Bravo, movimento di estrema destra.
0: No, questo
1: no, è l'anarchia
0: pura.
1: Ci siamo capiti.
0: Dal diario di un uomo. A volte si perde, a volte si vince. Gli atleti lo sanno, soprattutto quelli che fanno i record, quelli che alzano l'asticella, quelli che riescono a ottenere grandi risultati. Atleti d'élite che sanno cos'è il fallimento, che nella loro carriera faranno errori, proveranno frustrazione, ma non rinunceranno mai ai loro sogni e alle loro illusioni. Non tireranno mai a campare. Non si sentono speciali, si impegnano più degli altri. Sono artefici del loro destino, lavorano sull'autostima e sulla fiducia in se stessi. Hanno una missione da compiere. Sfidare il limite e fare errori fa parte della loro crescita. Se sbagliano, sfrutteranno ancora più a fondo il talento. Trovano motivazione nella sconfitta e nella vita è utile avere delusioni e sconfitte. Ti insegnano sempre qualcosa, ti insegnano la gratitudine. Quando alzi le braccia al cielo perché hai vinto, la gratitudine è la preghiera più perfetta. Se non sai perdere, non diventerai mai un grande campione. Ogni critica deve essere uno stimolo per allenarsi ancora più duramente. Chi vince lo fa con la testa e con il cuore, perché ha il fattore X, ha il codice del talento, è un cleaner, sa vivere sotto pressione e non dà mai la colpa agli altri, agli ostacoli, a elementi esterni, alle cavallette. Noi siamo istinto, pensiero dinamico, intuito e inconscio. Noi non siamo solo DNA. A volte si perde, a volte si vince. Non aver paura di sfidare il futuro. La vita è fatta di sogni infranti, di speranze e giovinezze perdute. È l'inferno di ogni giorno. Migliorerà la tua vita. Abbi cura di te.

0: Pistons un po' minori, nel senso una canzone non conosciutissima, però riconoscibilissimi. 11:52, per finire c'è una richiesta da parte di un papà,
1: sì.
0: Non puoi esimerti,
1: sì,
0: essendolo,
1: sì,
0: anche tu. Chiedete ad Aldo se può fare gli auguri a mia figlia, ha appena finito la maturità e siamo suoi grandi fan, si chiama Greta.
1: Greta, bellissimo nome Greta, cosa vuol fare nella vita? Questo gli devi chiedere a tua figlia, cosa vuoi fare? La domanda che ognuno di noi si dovrebbe fare, quindi anche tu come padre, posso avere ciò che voglio? Sì. Tu puoi avere ciò che vuoi, quindi anche Greta può avere ciò che vuole. Questo è il consiglio che ti do.
2: Guarda, io non ho capito niente.
3: Vorrei un iPhone 17,
2: bravo,
3: papà.
2: Non ho capito niente, ma l'ha detto così bene.
0: Sì, sì.
1: No, nel senso, tutto il discorso l'abbiamo fatto sulla genetica, sul DNA. No, non conta il DNA.
0: Sai che mi capita spesso di pensare a te e a tua figlia, perché tua figlia si chiama Ortensia, e l'Ortensia è un fiore che a me ricorda quando ero piccolo.
1: Te ricorda la begonia.
0: No, le Ortensie erano tipiche dei giardini degli anni 50,
2: certo,
0: 60, poi erano praticamente sparite. C'è stato un ritorno pazzesco delle ortensie, perché è un fiore meraviglioso che peraltro si può combinare con tanti colori differenti.
1: Tu sai perché ho dato il nome Ortensia a mia figlia?
0: Perché?
1: Perché ero lì davanti a un cespuglio di ortensie. E quindi mi è venuto...
0: E lei è contenta di questo
1: nome? È molto contenta. Oh. Non era contenta la suora che faceva le faceva
0: perché?
1: Catechismo. Perché non esiste
2: santo Ortensia.
0: Ah,
2: c'è
1: però sai cosa ha detto? La suora Antonia diventerà lei una santa.
0: Un papà così per forza.
2: Sì, certo.
0: A lunedì prossimo.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
5: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
6: Radio DJ consiglia...
7: Torna Trento Live Fest! Dal 28 agosto al 6 settembre, due weekend di grande musica con Emma, Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Safe, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, dal 28 agosto al 6 settembre. Biglietti su ticketone.it, info su dj.it e magellanoconcerti.it.
8: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
9: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
10: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
11: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
10: Ma che felicità scodinzolare.
11: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
12: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
13: Jerry Calà per Seat, prima...
14: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
13: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
14: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
13: Sì, Jerry.
14: Doppia libidine!
13: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
14: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
13: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
14: Libidine coi fiocchi!
15: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
16: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa!
17: Sono Andrea Dovizioso e vi presento il mio nuovo podcast, 04 Bar. Dopo ogni Gran Premio, una nuova puntata per un viaggio dentro la MotoGP, per parlare di tecniche e protagonisti. Insieme a me l'esperienza di Giovanni Zamagni e il ritmo di Cosimo Curatola. Carichi come in pista, rilassati come al bar.
18: Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
17: Dopo il Gran Premio ci vediamo allo 04 Bar.
18: Una produzione One Podcast.
19: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
20: Puoi dirlo forte.
21: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
22: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
21: Scegli ora ING Business Banking.
22: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Mezzogiorno adesso. DJ!
3: Siamo a un nuovo appuntamento con le notizie. Sono più di 50.000 le persone che risultano ancora disperse dopo le due forti scosse di terremoto che hanno colpito il Venezuela. La cifra, alimentata dal totale isolamento delle province periferiche, rischia di far assumere i contorni di una catastrofe. Al bilancio provvisorio del sisma, che parla di 235 vittime accertate e 4.300 feriti, 70.000 almeno le famiglie rimaste senza casa. Le continue scosse di assestamento ostacolano i soccorsi. La speranza di rintracciare sopravvissuti, alimentata anche dal ritrovamento di un neonato incolume estratto dalle macerie di un edificio crollato alla Guaira, una delle aree più colpite. Dopo la decisione della Corte di Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni di reclusione per la strage di Viareggio, Mauro Moretti è in carcere. Ieri sera l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato ed RFI si è costituito. L'Europa è sempre stretta nella morsa dell'anticiclone africano, il 45%

0: l'aumento delle città in 30 paesi è sopra i livelli massimi storici di stress termico. In Francia sono 55 le persone annegate nel tentativo di trovare refrigerio in fiumi e torrenti. In Italia oggi e domani sono 18 le città con il bollino rosso. Il picco del caldo è previsto tra domenica e lunedì, quando si supereranno i 40 gradi. La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Lo ha detto Leone XIV stamattina nell'omelia della messa a San Pietro, che ha aperto il concistolo straordinario. La prima sessione di lavori del Papa con i cardinali è dedicata proprio alla situazione internazionale. Re Carlo III d'Inghilterra e la regina Camilla lasceranno Buckingham Palace e si stabiliranno nella vicina Clarence House, l'antica residenza della regina madre, dove già vivevano dal 2003. L'obiettivo è di agevolare l'accesso del pubblico nel Palazzo Reale, dal momento che quando il sovrano è in sede, le misure di sicurezza limitano il numero di visitatori. Ai mondiali di calcio gli Stati Uniti, padroni di casa, incassano una sconfitta indolore per 3-2 con la già eliminata Turchia. Ai sedicesimi di finale la nazionale a stelle e strisce affronterà la Bosnia. L'Olanda batte la Tunisia 3-1 e troverà il Marocco, 1-1 tra la Svezia e il Giappone, che sfiderà il Brasile. Qualificata alla seconda fase anche la Costa d'Avorio, che regola Curaçao per 2-0, e l'Australia, protagonista di 1-0-0 con il Paraguay, che accontenta entrambi. I sudamericani saranno tra le migliori terze, così come l'Ecuador, che supera la Germania 2-1. Tra le partite di stasera spiccano la sfida tra Francia e Norvegia, che vale il primato nel girone, Uruguay, Spagna e Capoverde Arabia Saudita, che potrebbe regalare una storica qualificazione alla nazionale africana.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto da Andrea Sessa, buona giornata.
2: Radio DJ, One Nation, One
3: Station. Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Cop Voce e un super 5G.
7: Passa a Cop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
8: Dagli studi radiofonici di Via Massena 2 va ora in onda Vicky Mari. Conduce Vittorio Maria Reli e Marisa Pastera. Buon ascolto.

0: Ecco, ma la mia domanda è: telefonatevi. Cioè, a un certo punto, se avete queste cose da dirvi, vi chiamate.
1: Sì, e ve le dite, ma giustamente. Beh, si frequentano spesso, ma sì. Sai che hai visto Madonna, no? Recentemente, comunque, sì, l'hanno detto tutti, ha 67 anni, perché mi sembra di fare un proclama, di avere il microfono apertissimo. Cosa c'è, cioè, Dani? Magari sistemi un po'. Vabbè, volevo dire una cazzata. Comunque,
0: no, così suona più, suona più importante. No, come
1: mi sembra troppo. No? In pratica, ieri ero dolorante da tutte le parti perché ho scoperto che mi stavo uccidendo col deumidificatore, cioè avevo privato l'aria completamente di acqua ed era rimasto solo CO2. Per cui alla mia cervicale si era unita l'emicrania. È stato una cosa da semi pronto soccorso. Vabbè, fatto sa che faccio tutti gli esercizi di allungamento, così mi vedo nello specchio della sala dove vivo, che è l'unico posto dove funzionare, e ho detto oddio Madonna, perché oddio Madonna, l'hai vista che ultimamente c'ha il collo tutto rinsecchito come me, capito, così, e le braccia lunghissime, non so perché.
0: Sto diventando un alieno, vuol dire.
1: Sì, forse perché il look è un po' esagerato per la sua età, dai.
0: Pensavo dicessi un'altra cosa, cioè quando ci si vede allo specchio un po' ci si spaventa in due frangenti: uno, quando uno specchio è improvviso, cioè non so se ci hai mai fatto caso, la faccia che tu immagini di avere, l'espressione della faccia soprattutto, è diversa se lo specchio arriva all'improvviso, perché se lo sai un po' probabilmente la prepari questa faccia e ti vedi
1: come
0: sempre,
1: e fai la tua migliore,
0: esatto, quando invece arriva all'improvviso. E l'altro caso in cui lo specchio è fetente è in palestra,
1: perché non vado mai, Vic,
0: te lo dico io, fidati, perché quando vedi l'istruttore o l'istruttrice che ti fa l'esempio dell'esercizio, lo fa benissimo, poi tu pensi di fare uguale, butti l'occhio allo specchio e vedi che invece sei un catorcio arrotolato.
1: Certo. Vabbè, ribatto allora: quando ti si accende la telecamera del telefono su di te, anche, improvvisamente dici ammazza, ma io non posso proprio circolare, ma quando è successo che sono diventata così? No,
0: quando sono crollato
1: disagio,
0: così,
1: disagio.
0: Va bene, dai, salutiamo Madonna e Sabrina Carpenter, ma soprattutto andiamo a scoprire chi suona la porta oggi. Vai.
2: Dai, che Mari, è venerdì!
1: Sì, che brava che sei a fare Yabadabadu. Io dico Yabadabadu, che sono contenta perché sto cercando di spostarmi verso l'alto per sfuggire il caldo.
0: Brava,
1: e quindi
0: esatto,
1: vado verso la montagna. Tu invece sei a Roma, Roma bellissima.
0: Ah, bellissima, fresco, 39 gradi. Ieri poi eravamo in un posto fresco, perché vabbè, non l'ho detto, ma c'è il raduno c'è il raduno delle. Vogliamo mettere la sigla e te lo racconto veloce?
1: Sì, dai, raccontamelo.
0: Dai, la sigla.

0: Allora,
1: perché vedi, giustamente questi giorni che sei a Roma, la gente scriveva al 347 342 5220. Lo ridico per vedere se mi funziona il cervello, che ieri non funzionava, oggi invece sì.
0: Ogni tanto, se vuoi, ti faccio delle domande. 7x8?
1: 42.
0: No. Un po' di più. Va bene.
1: Io non so niente di matematica, lasciatemi stare. Ho un'intelligenza emotiva. No, dicevo che sti giorni molti scrivevano: ma Vic, perché non vai a vedere il raduno delle vespe?
0: È lì. Sono lì, si stanno radunando tutte le vespe di tutto il mondo. Ma davvero di tutto il mondo? Ho visto uno che arrivava dal Perù.
1: Bellissimo.
0: Ho fatto la classifica di quelli che arrivano da più lontano. Credo vinca quello del Perù, ma c'è in arrivo oggi una ragazza che

0: è quella che detiene il record di chilometri della raduno che c'è in questi giorni.
1: Brava,
0: se volete passare a trovarci, fa un po' caldo, lo devo dire, però l'appuntamento più bello, credo, anzi ne sono certo, sarà domani, perché tutti i vespisti italiani, europei, di tutto il mondo sfileranno per le strade di Roma, proprio intorno anche a, come dire, i punti quelli più famosi, ecco,
1: sì,
0: più iconici,
1: instagrammabili anche.
0: Molto, molto, molto, molto bello.
1: Che bello. E tu ti fai dei girettini in Vespa?
0: No, figurati. Io no, sono lì a salutare la gente, a chiacchierare con la gente, a bere e a prendere il sole,
1: sì.
0: La voglio dire bene, cioè a schiattare di caldo e a bere per necessità.
1: Certo, a versarti dei bicchieri di acqua in testa. Del resto, chi poteva prevedere questa ondata di caldo anomalo? Tutti,
0: sapere.
1: Tutti, perché si sa, ogni anno è così, poi ci stupiamo.
0: Allora, peggiora.
1: Dovevamo
0: domani
1: in questo...
0: Sì, no, voglio dire veloce, ci possiamo collegare se vuoi, ma lo facciamo, tanto è veloce veloce. Domani tutti quelli che hanno la Vespa e che gireranno per Roma avranno il permesso speciale per farlo, lo dico perché non prenderanno multe, anche magari andando in zone tipo ZTL così proibite. Però nel caso qualcuno fosse distratto e quindi dovesse cambiare strada e sbagliare, dovesse prendere una multa, tranquillo, è da due giorni che è aperto un portale facile facile per consultare le multe e pagarle più velocemente. Non è una bella notizia?
1: È una bellissima
0: Mari.
1: Notizia. Oh. Io guarda, ho preso una multa sola nella vita e ci sono rimasta proprio male. Sono andata proprio lì fisicamente. No, due, ne ho prese due. Sono andata fisicamente a contestarla. Mi ha detto, ma...
0: Signora, però due nella vita. Io che ne ho presa qualcuna in più. Prima dovevo fare tutti i passaggi burocratici, lo speed e l'applicazione io, e vai sul portale automobilista oppure chiama il numero dedicato. Adesso invece è proprio facile.
1: Entri nel sito e track. Sai
0: e
1: tutto
0: track.
1: Di te, multe passa. Però ho letto che le multe fino al partono dal 4 ottobre 2025.
0: Se l'avete prese prima, avete fatto finta sperando, tanto non mi ritornerà, magari si dimenticano, sai che tutti sperano.
1: Ma in prescrizione
0: col cavolo, invece dopo tornano anche maggiorate con tutte le more e anche i lamponi e tutto il resto e dopo lì è peggio. Invece se le pagate subito adesso lo potete fare in un modo più semplice. Sarebbe stato più bello dare la notizia, alcune non vi arriveranno mai più.
1: Però puoi sapere anche, chiedi l'accesso agli atti, vedi i fotogrammi.
0: Sì, vedi se sei tu alla guida. Questo è sempre bello, perché tu non guidi, ma sai che quando ti vedi in fotografia ci rimani male che sei proprio tu. Vabbè, dai, mettiamo una canzone bellissima per aprire.

0: It's My Life dal 1984, Talk Talk su Radio DJ. Vicky e Mario, abbiamo appena iniziato la nostra puntata di oggi, l'ultima della settimana, e quindi possiamo iniziare anche ad attaccare delle pezze.
1: Sì, sì, certo, non prima di averti detto, letto il messaggio di Titti che dice: ciao Vicky e Mario, ora capisco quel gruppo di Vespe in zona Sasso Marconi, erano dirette tutte a Roma.
0: Ne stanno arrivando tantissime.
1: Che bello.
0: Anche molto bello, no, bellissime, ci sono anche quelle. Sai quelle che hanno tantissime bandierine?
1: Sì.
0: Non so se hai presente, hanno come delle aste, come se fossero delle canne da pesca con attaccate delle bandierine, ma migliaia, cioè che quello che guida non lo vedi dentro, non so come dire, sono stupendi.
1: E saranno tutti i posti che ha visitato magari.
0: Eh già, esatto. Va bene, allora lo dicevo, oggi attacchiamo delle pezze di psicologia, perché siamo un programma...
1: psicologia molto vecchia, perché ferma agli anni 50.
0: È vero, incredibile questa cosa, la leggevo anch'io, cioè la psicologia degli anni 50, non che venga ancora utilizzata, perché chiaramente ha fatto dei passi da gigante, però in un modo molto semplice, proprio per approcciarla all'inizio, aveva semplicemente diviso le persone in due grandi categorie, definite altrettanto facilmente tipologia A o tipologia B, e basta, aggiungendo alcune caratteristiche del gruppo A, alcune caratteristiche del gruppo B, e tu appartenevi o da una PA o un team o a quell'altro, e fine della faccenda. Poi ovviamente non è più così.
1: Non è più così, l'approccio ovviamente è più complesso. Questo iniziale era di due cardiologi, no? Che ovviamente cercavano di stabilire quali persone fossero più esposte a problemi cardiovascolari, no?
0: Esatto.
1: Rispetto ad altre. Però sono arrivati a individuare due tipologie differenti, appunto questi A e B. E oggi giochiamo a questo, siete A o siete B?
0: Siete A o siete B? Allora, vediamo, diamo delle caratteristiche, così uno si può identificare. Le persone di tipo A tendono a considerare il tempo come una risorsa da sfruttare al massimo. Sono quelli molto agitati, sono quelli che devono subito fare e assolutamente non perdere tempo. Sono molto organizzate e comunque ci provano, cioè fissano degli obiettivi ambiziosi e cercano di raggiungerli nel più breve tempo possibile. Ok?
1: Sì.
0: Questa è la categoria. Diciamo che sono quelle che vivono anche tanto la competizione, per cui il confronto diventa uno stimolo molto prezioso.
1: E quindi possono raggiungere il successo scolastico, professionale, però nello stesso tempo l'altro lato della medaglia comporta lo stress cronico, l'irritabilità e la difficoltà nel rilassarsi. Non capisco perché io, che non ho nessuna ambizione nella vita,
0: però
1: sono comunque stressata, irritabile e fatico a rilassarmi.
0: Non vedi che c'è qualcosa,
1: che non va.
0: Ma non è che sei ambiziosa e non lo sai.
1: No, non credo. Però sono organizzata, cosa che non sembra. Allora,
0: aspetta, e poi il riposo tu come lo vivi? Perché la categoria A lo vive come una grandissima perdita di tempo.
1: No, proprio no.
0: infatti.
1: Anzi, vorrei che tutti si riposassero. Le persone che fanno cose in continuazione mi mettono un'ansia, come le formiche. Dico: ma vi volete dare una calmata? Ma mai che vi abbia viste lì sdraiate un secondo, no?
0: E
1: trasporta
0: natura,
1: e prendi e metti e fai.
0: Sì.
1: Ah, che fatica. Le persone del tipo B hanno un rapporto sereno con il tempo e con il successo.
0: Sì,
1: però non è che, vedi, non significa che sono meno capaci o meno motivate, ma non vivono ogni situazione come una gara. Io non lo vivo mai ogni situazione come una gara, perché altrimenti mi pesa troppo sulla cervicale.
0: Certo,
1: capito?
0: Giusto.
1: Cioè non mi affatica l'idea di dover primeggiare, non posso pensarci.
0: Allora, siccome
1: però...
0: io non so a quale categoria appartengo, però io so che tu tendi a voler essere B, ma poi dice che sono generalmente persone più pazienti,
1: lo so, è strano,
0: tolleranti,
1: questo.
0: Meno inclini all'ansia, di conseguenza riescono a godersi maggiormente il presente. Tutte cose che
1: sempre. Io non sono paziente.
0: No.
1: Esatto. Però io, tollerante, sì, sono molto tollerante, ma non sono paziente.

0: Io dall'altra parte sono molto organizzato, ci provo, mi fisso gli obiettivi, però non sono stressato, sono il più paziente dei due.
1: Tu sei
0: non so, c'è qualcosa che
1: non va.
0: Sì,
1: tu sei paziente, però per esempio tu tendi a procrastinare sempre, a differenza mia. Io proprio perché non ho voglia di sbatti. Gli sbatti me li voglio far passare subito. Invece tu fai sempre no, domani.
0: Ma non
1: adesso vedi
0: non
1: com'è
0: voglia.
1: Lunga, abbiamo della settimana prossima cominciamo, abbiamo 3 ore svegliandoci alle 5 della mattina, un'ansia totale, tu ma sì, dopo faccio io la scaletta,
0: certo.
1: E non la fai
0: È pronta la scaletta, solo che ieri sotto 82 gradi non ce la facevo, non avevo la forza di mandartela. Vabbè, insomma,
1: vabbè,
0: queste le due grosse differenze,
1: sì, che ci sono tantissime sfumature in mezzo.
0: Sì, esatto, però a noi piace capire intanto nei nuclei che possono essere quelli di due amici, ma ancora meglio di una coppia, anche di due colleghi di lavoro come nel nostro caso, lì come funziona tra A e B. Aggiungo solo che spesso e volentieri avere a che fare una A con una B crea una perfetta sinergia.
1: Certo,
0: fino a un
1: è il
0: fino
1: segreto
0: a un certo
1: di
0: punto.
1: Molti matrimoni, sì.
0: Esatto, fino a un certo punto. Poi ogni tanto ci vogliono delle pause, questo va detto perché c'è cioè, la psicologia che lo dice. Per cui insomma, se volete noi siamo qui, ricordiamo il numero per mandarci dei messaggi, 347-342-5220.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Bellissimo il canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni a mezzogiorno e 25 minuti. Durante questa canzone, che un po' ti spiace, però noi andiamo avanti, leggiamo i vostri messaggi,
2: sì.
1: Perché la vorresti sentire per bene e dobbiamo ascoltare anche i vostri vocali, anche per non creare confusione. Non so se hai pronto il vocale, Mari, quello di Mattia, credo.
2: Sì, certo.
1: Sentiamo.
3: Sì. Momento. Quindi settimana prossima avrò l'onore di ascoltarvi

0: tutte le mattine alle 6?
1: No.
0: Madonna, ragazzi, ma...
2: No.
0: Cioè, raga, allora, io lo dico da più di un anno. Sì. Radio DJ è sulle vostre spalle. È vero, cioè, dobbiamo dirlo a Linus, eh. Ditemi diciamo. Dove devo andare. Glielo devo dire io al boss.
1: Scrivigli. Comunque dalle 7 non fargli venire strane idee, perché già non garantisco il successo, diciamo.
2: Sarà un po' così,
1: 10.
2: Eh?
1: Dicevamo svegliarci alle 5 perché obiettivamente ti devi preparare, no?
2: Devi arrivare per tempo, certo. Quindi non vi aspettate a fine stagione proprio un programma super scoppiettante.
1: Col vortice proprio. No,
2: con calma, ragazzi. Quel dobbiamo
1: che riusciremo
2: rodare
1: a fare.
2: Quello che riusciamo. Va bene, senti.
1: E poi c'è la Clelia.
2: Ah, sentiamo. Parlando di psicologia, forse.
3: Sì, come la mia principale, che sostiene di passare tutto il tempo in casa a pulire mattina e sera, e poi cazzo va a letto e si sveglia con uno scaramaccio nel letto.
2: Ma com'è contenta?
1: Ma in che senso?
2: Cioè, non ho capito se voleva dire a partire dalla categoria A, forse quelle che puliscono, inteso come non si danno sempre
1: sì,
2: da fare.
1: Sì, un po' ossessive si danno da è fare. Un po' esatto. La categoria delle formiche.
2: Formiche, però molto contenta che questo sia inutile nel suo caso. Mi piace molto, cattiva.
1: Vabbè,
2: però.
1: Una bella risata ogni ma tanto. Certo. Facciamole finché riusciamo a stare dritti in piedi a parlare. Allora, esatto. Un primato per Milano. Arriva un primato, un riconoscimento.
2: Incredibile, ragazzi, incredibile. Sì, sì. Allora, perché noi alla fine, vivendo a Milano, le vogliamo bene ma non benissimo.
1: Il giusto.
2: Cioè, il giusto. Ci sono dei momenti in cui amiamo molto la nostra città, altri momenti in cui se si può parlare male siamo i primi davanti con lo striscione. Allora, in questo
1: ma no,
2: caso...
1: perché forse anche invecchiando, no? Hai meno certo. Voglia di eventi, cose da fare, più voglia di natura, di tranquillità, di bellezza, esatto. Di relax...
2: Esatto, c'è comunque questa storica classifica che va avanti da anni, ce ne sono credo 1 milione di classifiche perché volendo ogni settimana ce n'è una. Questa mette insieme tutta una serie di indicatori che sono abbastanza classici, che ne so, la sicurezza, i trasporti, la sanità eccetera, però poi valuta anche l'architettura, la presenza di spazi verdi, che ce n'è un sacco tra l'altro.
1: Un mia... po' ce n'è, dovrebbero essercene di più.
2: La vivacità culturale, questa probabilmente è salita anche. Il commercio di prossimità, la ristorazione.
1: Imbattibili sulla ristorazione, ragazzi.
2: Sì. Ecco, c'è anche la possibilità di vivere la città in tutte le ore della giornata.
1: È vero, anche questo.
2: Anche
1: sì.
2: Questo. E poi il senso di comunità. Ma forse magari piccoli quartieri, rioni, perché poi in generale il milanese non è che proprio dice ti accoglie.
1: Sei milanese anche simpa. Tu, bene. Come il mio ti chiede che scuola hai fatto, che lavoro fai. No, beh, però è vero che si creano appunto. Prima Milano era, non so, la Milano dei miei genitori, la Milano col cuore in mano, così no, si diceva. E beh, è vero, però accoglieva sì. Tutti, le persone potevano modificare la loro vita. In questo caso, insomma, sono anni molto più difficili. È vero, però, che i quartieri hanno molta molta socialità interna al quartiere.
2: Di più,
1: sta ricostruendo, non è di tutta la città, ma è l'orgoglio dei vari quartieri che cercano di migliorare le cose. Vabbè, fatto sta che dopo essere uscita dalla classifica torna prepotentemente al 12° posto, no? Su
2: sì,
1: 20 delle migliori città per vivibilità.
2: Attenzione, le migliori città
1: del mondo
2: certo. Perché stiamo parlando
1: no,
2: di quello.
1: No, non d'Italia.
2: Del mondo, certo. Nel 2026 rientra in classifica, al primo posto c'è Tokyo, se vi può interessare, e Milano è 12°. Poi c'erano anche le altre, ah sì, Tokyo, Copenaghen, Lisbona, Vienna e Sydney, le primissime. Poi scendendo appunto al 12 Milano, che supera Barcellona e Amsterdam.
1: Amsterdam. Che così, problemi abbiamo? Forse l'inquinamento il meteo adesso ultimamente.
2: Un filino caldo, sì. Inquinamento e caldo sono due cose che amiamo molto. Cosa c'è? Non mettiamo il disco, c'è la pubblicità.
4: Andiamo in pubblicità.
2: Ditemelo voi.
1: Vabbè,
2: okay,
1: ma Dani,
2: vabbè.
1: Ma fallo con dei gesti che non sembri, non so, una hostess sull'aereo. L'uscita d'emergenza più vicina a voi è sulla sinistra, ma scusa.
4: Abbiamo il nostro codice.
1: Ma non sembra, perché gliel'hai fatto 700 volte il ballo del qua e...
2: Esatto, pensavo soffiasse negli appositi tubicini quando sai il...
1: Sì, esatto.
2: Il coso non si
1: gonfia. Io mi sono disinteressata di qua, ho perso la testa, finiamo la notizia, arrivederci. Dai.
2: Dai che torniamo tra poco.
5: Signor Vittorio, signora Marisa,
6: Bicche Mari. Tornano dopo la pubblicità.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma in

0: Penso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Domani alle 15 la sprint race e domenica 28 giugno alle 14 la gara con il Gran Premio Tissot dell'Olanda. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi 100% carne italiana a 1,99 euro e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Muro del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
4: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
3: Beh, dovresti proteggerti di più.
5: Corridoio, io uso Max Meyer.
6: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
8: Mamma, raccontaci una storia!
9: Tra i panorami mozzafiato delle grandi montagne a nord, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviment, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviment, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
11: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Dottore, telefono per mio marito.
13: Mi dica, che succede?
12: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
13: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
14: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49€. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89€. Lidl, vale davvero!
16: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
1: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like a DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like a DJ. L'estate inizia qui.

0: Il disco di Ariana Grande su Radio DJ, le 12:38 minuti, Vic e Mari fino alle 14 e messaggi degli ascoltatori su quello che abbiamo detto fino adesso.
1: Momento. Ah. Quindi mi state dicendo che dalla prossima settimana avrò l'onore di ascoltarvi dalle 4 del mattino fino a mezzogiorno?
2: Certo.
1: Bravo. Ma goduria,
0: bello. Sai che non so neanche fare 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8 ore, 12, 8 ore di diretta. Lascia, non dite, non fate,
2: poi
0: non
2: altra
0: pensate.
2: Curiosità, ma da lunedì in regia c'è sempre Daniele? No, vi tranquillizziamo, c'è Enzino.
0: Maledetto, scappi dagli orari quelli un po' difficili. Bravo. Va bene, senti, però abbiamo parlato nella prima mezz'ora anche delle due categorie, psicologia anni 50, che però per semplificare torna utile anche oggi. Ci sono persone che sono categoria A, quindi diciamo molto dinamiche, molto organizzate ma stressate. Dall'altra parte categoria B, cioè persone che invece sono un po' più calme, un po' più tranquille e molto meno stressate. Poi abbiamo capito che non è sempre così e adesso
2: verifichiamo. Testiamo un esponente della tipologia A, la Laura da Reggio Emilia. Ciao,
0: eccola.
2: Buongiorno.
3: Aiuto.
0: Ti senti tanto, di la verità, Laura?
3: Moltissimo.
2: Allora, lei è interprete, guida turistica, insegnante di lingue straniere.
0: Vedi,
2: e ci fa uno specchietto in pratica della sua giornata fino ad ora.
3: Sì.
2: Ok.
3: Sì.
2: Ok. Vai.
3: Sentiamo. Vado? Allora, mi sono svegliata alle 6:30, ho preparato i vestiti per le bambine che andavano alla scuola materna, così mio marito ha tutto pronto. Sono andata giù a preparare anche i cambi perché stasera abbiamo la cena del nonno che compie 73 anni. Poi sono andata in piscina, ho praticamente aperto la piscina alle 7.
0: Ah, sì, cioè ti sei fatta una nuotatina in piscina per te, sei andata.
3: 30 vasche, sì, perché mi sono strappata un polpaccio un mese fa e quindi adesso sto facendo piscina.
0: Sì.
3: E poi da lì sono andata in caseificio, ho fatto una visita guidata in caseificio del Parmigiano Reggiano.
2: Certo.
3: Sono andata
2: per curiosità, chi erano i visitatori?
3: Una famiglia di quattro americani.
2: E sono impazziti, Laura. Ovviamente.
3: Beh, erano contenti, dai. Sì, gli è piaciuto molto. Poi da lì sono andata di nuovo in centro a Reggio Emilia, perché il caseificio era un po' fuori, a fare una lezione di italiano al mio studente americano.
0: Sì.
3: Da lì sono andata a casa a prendere il cambio e il pranzo che ho appena consumato in macchina, un po' di parmigiano con delle gallette, perché sto andando a Parma che ho uno

0: l'udienza da un avvocato.
1: Ok, perché oh, tu miseria, sei ragazzi. Anche un interprete sono per interprete. Tribuna. Ok, sì. Benissimo. Certo, certo. E sono solo le 12.41.
2: Sì, esatto, cioè sì, esatto. La tua giornata, che a sentirla è la giornata media, anzi sono tre giornate medie di una persona normale, finisce adesso alle 12, non proprio alle 12.41, dopo l'udienza o...
0: No. Alle 17.40 è prevista la fine, speriamo siano puntuali, da lì mi sposto, vado a Reggio, se non ho fatto la sudata della vita rimango vestita come sono, ma non credo, quindi dovrò farmi doccia, cambio di nuovo, quindi terzo cambio d'abito della giornata per giocare a Sanremo e poi andiamo in collina a festeggiare il nonno, perché il a Reggio nonno. Si muore di caldo.
2: Certo.
1: Sì, no, sì, è stupendo.
0: Sì. E probabilmente tornata dovrò fare una lavatrice. Credo. Come cioè, ieri, bene o male, certo. Verso le 11:30, 11:40 una lavatrice la metto quasi sempre su.
2: Complimenti, Laura.
1: Anch'io comunque prima di uscire oggi tutte le mattine faccio una lavatrice per non, così, perché mi dà un senso di pulito, di tranquillità.
0: Poi certo. Così uno non perde l'abitudine.
2: Bravissima, certo. poi è tanto bello, torni a casa, devi stendere perché è già finita senza aspettare.
1: Ma qualcuno in casa farà qualcosa anche, no?
0: Sì, no, mio marito è molto bravo, molto bravo. Però diciamo che visto che abbiamo la piccola che ha 3 anni e mezzo e è molto determinata sull'abbigliamento, le devo sempre preparare una doppia alternativa perché vuole scegliere lei, quindi mio marito
1: non è capace di
0: follia.
2: Certo, sì, poi la piccola non si fida del papà, io questo l'ho già capito, ma va a zero. Vabbè,
0: diciamo che l'accordinamento colori non funziona sempre bene.
2: Eh no, immaginavo. Sì. Ma sì. Ci pensa la Laura, che non ha niente da fare oggi, ha trovato il tempo anche di parlare con noi.
1: Esatto.
0: Ciao
1: Laura, cara, buona giornata.
0: Grazie. Ciao.

0: I Muse su Radio DJ dal 2003 alle 12:47 minuti.
1: Il Vic allora... li ha ballati tutti con dei gesti molto equivoci, sì, guarda.
0: Segnali in codice, non troppo in codice. Allora, vocali arrivati.
1: Sì, vocali arrivati, proprio la precisione della descrizione.
2: Ciao Vic e Mari, Davide di Treviso, 6:30 alzato, ho fatto meditazione online, finita la meditazione. Ho bevuto un bicchiere di acqua calda steso alla lavatrice, messo i piatti per la lavastoviglie.
0: Bravo.
2: No, acqua alle piante. Poi sono corso fuori, sono andato a fare la spesa, a tagliarmi i capelli.
1: Sì, sì.
2: Corso in studio, due pazienti. Poi sono uscito, medicina in ospedale per le mie ipofisi. E poi, siccome mi sta crollando un piede, che tra una settimana ho 56 anni, sì, vado a farmi un plantare. Torno a casa, devo sistemare la casa perché alle 3 arriva la signora di pulizia, ma non gliela posso far trovare sporca.
1: No,
0: no,
2: e anzi, sono andato a prendere anche una pastina per lei, perché appena arriva le faccio il caffè con la pasta. Con la pastina, dopodiché alle 3:30 corro in studio, finisco alle 9, poi andrò in palestra fino alle 10, preparerò la cena e poi non lo so. Sarà finito tutto, boh.
0: Ah, ma non dirlo così, però non essere triste,
1: no,
0: va bene.
1: Altre cose da fare. Ah, nel mio caso sarebbe finito il mondo con così tante cose tutte in fila, perché io sono molto più simile ad Antonio da Taranto, che abbiamo in linea. Buongiorno.
0: Oh, finalmente
1: Antonio.
0: Buongiorno Antonio. Ciao.
3: Ciao ragazzi, ciao.
1: Ah. Ciao, ciao.
0: Allora adesso
3: io
0: con
3: sono
0: te
3: molto qui,
0: Tu sei
1: bene,
0: molto
1: ma
0: infatti
1: bene.
0: Adesso io mi siedo, perché con calma però lo faccio, Antonio, perché dobbiamo prenderci il nostro tempo. Raccontaci tu tutti quelli che hai sentito fino adesso, come li valuti, dei pazzi?
3: No, mi dispiace per loro, perché non so fino a che punto valga la pena, anzi in realtà lo so, non vale la pena. Allora, andiamo per ordine.
1: Sì.
3: Lo stress non ti fa arrivare prima agli appuntamenti.
1: Vero.
0: Sì, bravo.
3: Io ho fatto una religione del ritardo accademico, da 5 a 15 minuti, che me frega.
1: Certo. Lui è un docente, tra l'altro, questo ve lo dico, sì, per darvi il quadro. Sì.
0: Sì.
3: E arrivo tardi anche a scuola, sempre quei 5 minuti, 10.
0: Certo.
3: Perché prima mi devo fermare al bar a prendermi il cornetto e il caffè, se no a scuola mi rifiuto di andarci.
0: Giusto.
3: Le preoccupazioni non hanno mai evitato i problemi, quindi è inutile farsene venire. Il problema, se deve arrivare, arriva lo stesso. Anzi, sì, se ci pensi, più facilmente può arrivare. E l'ansia che serve? L'ansia risolve problemi, evita, ti dà soluzioni immediate? No. Mi scivola tutto e poi risolvo tutto quanto c'è necessità.
1: Certo.
3: Le mie giornate non sono leggere, perché la mattina è la scuola, il pomeriggio riunioni a scuola, quando non c'è la riunione a scuola c'è la riunione politica, spesso dopo la riunione politica c'è la famigerata cena politica, ovvero sia quella fra i gruppi più ristretti dove si valutano le cose e si prendono le decisioni. Quindi si fa le 2 la notte, sì, 2 palle, però.
1: Senti,
0: grande,
1: allora
0: Antonio,
1: a me un atteggiamento come il tuo mi tranquillizza tantissimo, anzi penso che tu svolga il tuo lavoro nel modo migliore possibile, perché sei molto più tranquillo. Che effetto fai agli altri? A qualcuno dà fastidio il fatto che tu abbia trovato in qualche modo un immagino.
3: Tanti dicono: ma come fa a scivolarti sempre tutto? Io non mi arrabbio.

0: abbio praticamente mai, tranne nelle riunioni politiche.
1: Perché... abbiamo capito che lì è il tuo talone d'Achille. Le riunioni politiche sono una bega.
0: Allora,
1: certo.
0: Si fa politica in due modi: o per te stessa e per rubare, allora non ti arrabbi mai, oppure la fai per i cittadini onestamente, e allora lì ti devi arrabbiare per forza.
1: Certo,
0: ma
1: bravo.
0: A parte quelle, non mi arrabbio assolutamente mai, perché è un'altra cosa che non serve a nulla. Tanto chi è decoccio resta.
1: Certo, ma se Antonio, così casualmente, proprio per un caso rarissimo, tu dovessi arrivare puntuale a un appuntamento e quello dall'altra parte in ritardo invece.
2: Ma va, tranquillissimo.
1: Non te ne frega niente.
0: Aspetto.
2: Ma certo.
1: Ma certo, ma quale sbattimento. Vabbè, Antonio. No,
0: esatto.
1: No, abbiamo capito.
2: Ciao.

0: Gabriel, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
3: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
4: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze.

0: cose prima dell'uso.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente!
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
9: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa, vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
10: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Aggiungi un tanto di gusto in più.
12: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
11: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Con Waterstick, con Waterstick.
12: Waterstick, dall'Angelica.

0: dire.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Buongiorno Vicky e Mari, sono le ore 13.
4: State ascoltando la DJ Parade? State ascoltando la DJ Parade? Io sì. Ah, ecco. No, no, così è domanda. La classifica dance di questo weekend.
5: La DJ Parade con Albertina, Fargetta. Tutti i sabati alle 23 su Radio DJ.
6: Ragazzi, vi chiamare alla radio. Nel frattempo faccio il mio lavoro, che è disegnare, meglio di così. Tra poco anche

0: Drop Dead, il disco di Olivia Rodrigo su Radio DJ, inizia la seconda ora di Vic e Mari, perché anche oggi siamo come sempre diretta fino alle 2, però prima di così cambiare anche un po' argomento c'è un, credo un ultimo vocale.
1: Sì, proprio, che
0: è molto
1: mette,
0: bello.
1: Mette i puntini sulle i, sentila, dai. Parte piano.
2: Ciao Vic e Mari, io ecco diciamo che parto la giornata con grande flemma, questo grazie anche alla sveglia delle 5.35 del mio compagno, quindi io mi alzo con calma, aspetto che se ne vada, faccio la mia sciacquatina di faccia, poi dopodiché faccio la colazione, la passeggiatina e poi comincio a preparare un po' diciamo il programma della giornata e quindi comincio a fare la spesina, poi ovviamente devo pulire la casa, pulire la cucina, il bagno perché è enorme, dai l'acqua al giardino, nutri tutti gli animali che ci sono, sia quella che è addosso che quella che è in giro, 2, 3, 4 senza zampe, non importa.
0: Ma
2: e
0: cosa?
2: Dopodiché inizio il mood di quello di stirare, levare di nuovo, cucinare. Oggi ho preparato una bella macedonia con 25 tipi di frutti diversi provenienti da tutto il mondo, ho fatto ho fatto le fagiolini e patate, tutto quanto, io bellissimo, felicissimo, ho fatto anche un pochettino di yoga. Dopodiché arriva il messaggio del mio compagno che non può venire a pranzo, io qui la pazienza la perdo.
1: Ecco!
0: La chiusa è stupenda, la chiusa è stupenda. È partita poi che era tutto piccolo, la faccina, la spesina,
1: le zampette.
0: Le zampette fino a 6, tutto molto bello.
1: Perché uno vorrebbe mantenere la calma e stare tranquillo, poi qualcosa ogni tanto si inceppa.
0: E te la fa perdere. Ci fermiamo un istante, ma torniamo subito, promesso.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello.

0: e al tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
1: Allora, siccome prima nel messaggio che abbiamo appena ascoltato si citavano animali da 2 a 4 fino a 6 zampe,
2: ma chi sono queste zampe? Le zecche, non ci voglio pensare.
1: Tutti animalini ai quali dare da bere e da mangiare. Ci soffermiamo su quelli un po' più classici, diciamo, cioè a 4 zampe, perché sapete, no? Esiste un progetto da tanti anni che si chiama Pets at Work, quindi gli animali al lavoro, che continua e continua ad avere grandissimo successo. Cioè il fatto di avere il proprio cane, tendenzialmente, magari anche gatto, però insomma non lo lasci a casa ma lo porti con te al lavoro, in ufficio per esempio.
2: Sai, i gatti pochi vengono portati, purtroppo.
1: Sì.
2: Prima cosa è che hanno un pessimo carattere.
1: Con gli sconosciuti in particolare.
2: Esatto, capito, che ti cavano un occhio, ti prendono con le unghie la caviglia e cose del genere.
1: Sì,
2: mentre
1: i
2: cani al massimo con la lingua tutta di fuori ti guardano dicendo: ma sei la persona migliore che conosco, ti conosco per la prima volta.
1: Fatti dare una bella leccata sul collo che fa caldo, sai che fanno quella roba lì. No, però è un progetto che ovviamente aiuta, no? Tantissime persone. Inizialmente magari c'era della diffidenza e invece poi si sono accorti tutti quanti e sempre più aziende introducono questa pratica, insomma danno questa possibilità, ecco, di portare animali, cani in particolare, dentro l'ufficio, perché vanno tutti più d'accordo.
2: Per esempio, quando poteva portare qui la Nena, che è il cane della Ginger, io ero felicissima, magari arrivavo arrabbiata per altre cose della vita eccetera, mi bastava che la Nena mi seguisse per un istante e mi guardasse con quella sua faccetta, io già ero pronta a abbracciare tutti.
1: Certo,
2: perché non può più venire qui?
1: Chi l'ha detto che non si può più?
2: Si è deciso così, non siamo pet friendly.
1: Orca miseria.
2: Perché poi tutti volevano portare il loro e diventava una gran cagnara.
1: Sì, perché poi c'è anche da dire che i cani, è vero che gli esseri umani tendenzialmente li guardano con quella lingua fuori, tipo se la persona più, ma fra di loro a volte, se quella annusata di sedere non funziona, spesso
2: si
1: succede che
2: questo potrebbe succedere.
1: Comunque,
2: a Genova, sotto casa di mia suocera, sembra quelle guerre, sai, tipo, non so, in Messico i combattimenti di cani, ecco, è così. Però sono dei signori tutti eleganti con i loro cani e niente, non hanno trovato il modo di convivere. Si sente tipo dalle 6 della mattina: tienilo! E tipo così. Ma dico, ma vi conoscete? Abitate nella stessa via, è tutto tranquillo, il gelsomino, i limoni, la bougainville, volete darvi una calmata?
1: Cioè datevi degli orari più che altro, nel senso,
2: fateli conoscere, secondo me fateli conoscere, stare un po' insieme, dopodiché arrivano già foto dei cani, ovviamente.
1: Molto bene. Io voglio anche salutare la categoria di quelli che si incontrano, che portano giù il cane, si incontrano, hanno il cane al guinzaglio, i due vanno d'accordo così tanto che si annodano. E c'è questa tarantella dei proprietari che girano per snodare i guinzagli, che mi piace da impazzire.
2: Vabbè, oggi insomma comunque è la giornata del cane in ufficio, quindi se avete storie a riguardo, siamo qua.
1: Siamo qua, esatto, che le aspettiamo, ma dove? A un numero, quale numero? Il solito, che però vi ripetiamo, che è 347-342-5220.

0: Corona su Radio DJ. Ovviamente si è scatenato l'inferno, perché
1: su
0: come
1: Corona?
0: Parli? No, no, no, su Corona.
1: Io francamente sono contraria, basta.
0: No, si è scatenato l'inferno ovviamente sulla questione cani, soprattutto quelli che vengono portati al lavoro. Ci sono credo un milione di messaggi, tra i quali questo, sentiamo.
2: Giacomo da Farage, era da Bergamo.
1: Aspetta, l'ho perso dalla
0: era
1: fine,
0: alla fine.
1: Perché sì, Daniele okay. mi ha disturbata mentre lo ascoltavo.
2: Giacomo da Farage, era da Bergamo.
1: No, aspetta,
0: questo
1: è
0: l'abbiamo
1: questo.
0: Capito.
1: Ecco.
2: Ciao, Vic e Mari.
1: Ecco, senti,
2: io sono
1: storia.
2: Il coordinatore di una università. Una mia docente mi ha chiesto se poteva portare il suo cane cucciolino in aula. E ho detto, sì. Certo, nessun problema, l'importante è che gli allievi non si distraggono. Dopo un po', silenzio tombale in classe, la professoressa stupita si gira e tutti gli allievi erano in silenzio perché il cucciolo si era addormentato e non volevano svegliarlo. Da lì in poi, sempre cucciolo in classe.
0: Certo.
2: Ciao.
0: Bravo.
1: Zitti, zitti, che non fa la nanna.
0: Sta dormendo, poverino. Bravi. Allora, prima di andare avanti, vogliamo regalarvi il premio fedeltà.
3: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: La DJ Box pronta a partire per raggiungere Amsterdam, dove la aspetterà a braccia aperte Alessandro, che è già al telefono. Buongiorno Alessandro.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno,
4: buongiorno Vic, buongiorno Mari.
1: Ciao.
0: Ciao,
1: ecco,
0: ciao.
1: Lui Alessandro è un cervello in fuga, perché è milanese, sì. È andato a vivere ad Amsterdam. Come ti trovi?
4: Sì, mi trovo bene, sono 9 anni ormai che vivo qua, quindi penso che...
0: Sì, ti sei ambientato, bene. Diciamo.
4: Sì, sì, dai.
1: Ti piacciono i fiori? Perché io sono appena stata in Olanda, sono diventata pazza per la mania che hanno gli olandesi di mettere i fiori ovunque, cioè ognuno si coltiva il proprio verde domestico fuori da casa, anche se ha una piastrella, e rendere città stupende.
4: Sì, è vero, qua piacciono molto i fiori, anche andare in ufficio è pieno di piante.
1: Vedi?
0: È tutto
1: ma
0: un'altra roba.
1: Ma non solo.
0: Nel tuo ufficio chi c'è oltre ai 50 che ci lavorano?
4: Ci sono anche tipo 6-7 cani, sì. Simpaticissimi. Poi magari non tutti nello stesso giorno, però sì, da noi c'è, cioè, pure appunto io ho condiviso uno screenshot della pagina con tutti i dipendenti e abbiamo messo anche i cani dei colleghi.
0: Stupendo.
4: Che nella pagina, ci rallegrano le giornate.
1: E nella pagina About Us, no? Dove ovviamente sai tipo di che cosa si occupano le varie persone che compongono quell'azienda, ci sono anche i rispettivi
0: I cani
1: è fantastico.
4: Sì,
1: tu
4: sì,
1: che
4: sì.
1: cane hai?
4: No, io non ce l'ho il cane purtroppo, perché è una casa piccola e vivo da solo, quindi però non mi piacciono molto e infatti insomma quando sono qua in ufficio ho anche i miei preferiti.
1: E chi sono? Cioè,
0: allora, secondo me sono Baloo e Penny, perché li sto
4: Bravo.
0: Guardando in questo momento. Perché c'ha la faccia simpatica, si vede che sono loro i tuoi
4: sì,
0: preferiti.
4: Penny oltretutto è di una ragazza italiana della Francia Corta, che vive qua da un po'.
0: Sì. Vedi, bene, bene. Senti, ogni quanto vengono questi cani, più o meno?
4: Ah, beh, ogni settimana, magari c'è chi lo porta quasi tutti i giorni, chi lo porta una volta.
0: Sì.
4: Quindi, sì, non c'è una regola, nel senso, quando vuoi portare...

0: farlo lo porti.
1: La regola dell'azienda è che è aperta, cioè nel senso quando uno vuole lo porta, poi dopo chiaramente ognuno fa da sé, certo.
0: Sì. Ma... certo, magari quelli piccolini li portano più spesso, perché magari quelli più grandi sono un po' più difficili da portare.
1: In Terranova è più difficile da gestire.
2: Ma scusa, la Jenny a Monitor ci scrive, hanno anche un ruolo in ufficio, è pazza.
0: Sì,
2: è
0: nella
2: pazza
0: pagina... Sì, sai, per così, per essere simpatici l'hanno messo un ruolo tipo security officer.
1: Ah, bello, mi piace. Cosa fa la Penny?
0: Sai che non mi ricordo, adesso non c'ho il computer davanti. Vabbè, però sicuramente cioè, gli piace tanto giocare, infatti non è nella mia stanza, ma ogni tanto viene, gli lanciamo la pallina, poi la rincorriamo.
1: È meraviglioso.
2: Stupendo.
1: Va bene,
2: grazie
1: Alessandro.
2: Grazie. Fa caldo anche lì, vero? Sì.
0: Oggi sì, 40 gradi per la prima volta a codice rosso in Olanda. Infatti stanno tutti annaspando.
1: Certo,
2: io sono venuta durante la prima ondata, quella di maggio, mi pare fosse. E tipo tutti si buttavano nei canali, dico va bene ragazzi, però con
1: però
2: calma.
0: Sì, beh, oggi sicuro se vai nei parchi dove pulsano i canali saranno tutti, io sono a lavoro purtroppo, tutti in costume da bagno, come se fosse Rimini, tipo.
2: Sì, così si trasforma.

0: Come un vero businessman, il disco di Dito nella piaga che ho visto ieri sera.
1: Ci siamo
0: sì, ha cantato, sempre molto carina, molto simpatica.
1: Però allora, non è voluta venire a Roma con te, sei dovuto andare con Rudy Zerbi. Mi ricordo il video.
0: Ah, bravo.
1: Ma no, poi alla fine carina, ma t'ha detto Vic, non mi faccio certo attaccare quelle pippe da te durante tutto un viaggio così
0: che
1: lungo.
0: Poi alla fine lei è di Roma, era già qua, ha fatto un giretto veloce. Senti, sono arrivati tanti messaggi, ovviamente anche tante foto. Abbiamo una collezione infinita di fotografie di cani dei nostri ascoltatori e anche di vocali molto belli. Sentiamo.
2: Buongiorno, a proposito della giornata dei cani in ufficio, volevo dirvi che non solo il mio cane è ormai in ufficio, ma il mio cane è il mio amministratore delegato, quindi è lui che decide orari, ritmi, trasferte, chi può entrare in ufficio e chi no, quindi ecco, certo. Direi che è molto di più del cane in ufficio, sono io che sono in ufficio con lui. Ciao.
1: Ti porta, è lui che ti porta, altrimenti.
0: Stupendo. Va bene, senti, parlando sempre di animali, adesso questo da gestire in ufficio sarebbe un po' più complicato. Stiamo parlando di Gracie, che ha sempre quattro zampe, è un filino più alta dei cani, anche dei cani più alti al mondo.
1: È alta, immaginati come un albero alto.
0: Esatto, ha circa 3 anni ed è una giraffa.
1: Una giraffa, stupenda.
0: Uno degli animali, credo forse l'animale più bello del mondo.
1: Probabilmente sì.
0: Perché è veramente magico. Non
1: anche
0: so se
1: non sai come coccolarlo, perché è troppo grande.
0: No, abbracciarlo
1: dovrebbe stare, devi dirgli, Gracie, ti sdrai adesso e io mi metto a cucchiaio, capito? Perché certo. Altrimenti non ci arrivi. Puoi accarezzarle una zampa.
0: Posso dire adesso perché è decisamente troppo alta. Però per te, Mari, sarebbe perfetta. Perché la Mari, che diciamo non è altissima, quando incontra però le persone alte, che le vuole abbracciare sempre, gli butta le mani al collo. Però
1: e loro ci devono piegare come un punto di domanda.
0: Io ti vedo con la giraffa, saresti comunque perfetta con la tua postura.
1: Dovrei essere in cima a una scala.
0: Sì.
1: È troppo complicato, ma anche per te, nonostante al concerto di Cremonini, tu ti sia ritenuto improvvisamente alto.
0: Che meraviglia questa illusione, voglio portarmela avanti nei prossimi
1: vedo
0: anni.
1: Vedo tutto,
0: ragazzi.
1: Molto strano. Comunque, detto questo, cosa è successo a Gracie?
0: Mia storia preferita.
1: Innanzitutto, lei si trova nel cuore del Texas Hill Country, ovviamente è nella zona di Sant'Antonio in Texas, e in una proprietà privata, però situata nella vastità di quello
0: che è il Texas stesso. Certo, siamo a 160 km a ovest di Sant'Antonio, se proprio volete andare lì a dare una mano, perché Gracie si è persa. Questa è la notizia, che uno dice: come si fa a perdere una giraffa? Cioè, può succedere, adesso vi raccontiamo come, che è la parte più divertente, però dovrebbe essere anche abbastanza facile da avvistare, ma essendo grande il Texas evidentemente non è così. Allora, Gracie, che non è da sola, perché in questo ranch, oltre ai banalissimi cavalli, diciamo, da ranch, ci sono anche evidentemente delle giraffe. Lei è andata a un certo punto l'altro giorno a pascolare in una zona un po' più impervia della riserva.
1: Sì, con i pendii, con affioramenti rocciosi, e evidentemente così hanno ricostruito scivolata e cadendo giù ha scavalcato il recinto.
0: La staccionata. E sai come fa la giraffa, che dice adesso? Adesso sono di qua dal recinto.
1: E ora sono libera, via!
0: Sono libera,
1: verso l'Africa.
0: E va. Brava, esatto. Che la giraffa, tu pensi che sia goffa perché insomma ha questo collo alto, un po' sproporzionato, bellissima ma un po' sproporzionata. In realtà corre veloce, evidentemente è scappata e non la riescono a trovare. Dato che lì lo spazio è tanto ma le persone poche, perché sono 2700 persone, hanno buttato in giro la voce: oh, se vedete una giraffa, e Gracie,
1: segnalatecelo. Anche perché la vedi, non è che se tu stai tranquillamente in giardino nel tuo portico della tua casa texana e guardi l'orizzonte, una giraffa
0: comunque
1: che
0: la
1: passa
0: vedi.
1: La noti.
0: Esatto. Quindi sono stati tutti invitati a prestare attenzione, ma per il momento nessuno ha detto niente. Hanno inviato degli elicotteri.
1: Ma neanche gli elicotteri l'hanno vista mai più alta degli alberi.
0: Niente, non la vedono. E adesso è stata proposta un'offerta, una ricompensa di $5,000 per chi dà delle informazioni utili per ritrovare Gracie, che è ancora in giro per i fatti suoi, libera e felice.
1: Sì.
0: Che meraviglia. Vabbè, cosa facciamo? Ci sta un'altra canzone a questo punto. Molto bene. Ma non una canzone qualunque, ragazzi. Senti che cosa siamo andati a ripescare. What you going on?

0: Mother Love 1983, David Bowie.
1: Mamma,
0: su Radio DJ.
1: Che meraviglia!
0: Sei,
1: ogni
0: super.
1: Tanto, grazie.
0: Grazie, grazie. Ufficio programmazione musicale di Radio DJ. Allora, senti, messaggi degli ascoltatori prima della pubblicità.
1: Sì, partiamo nel frattempo tutti allerta nel tentativo di trovare Gracie, che lascia perdere che in Texas, però...
0: Però certo, non si sa mai.
2: No, vabbè. Sentiamo. Ragazzi, ma io che mi trovo sulla strada statale 9 tra Fiorenzuola e Bologna, che mentre vi ascolto ero sovrappensiero, dico, oddio, c'è Gracie! Era una gru.
1: È una gru.
0: Somiglia, infatti, mi ha mandato anche la foto, gialla col collo molto lungo. In effetti.
1: E poi.
0: Sì, sentiamo.
3: La giraffa Gracie si fa i giretti.
1: Ecco.
3: Forti Vic e Mary, su Radio DJ. In ascolto, Lucino da Cunardo è stato in forma.
0: Bello, una serie di informazioni dentro. Bravo.
1: State in forma, proviamo, guarda.
0: Guarda, adesso ci fermiamo un attimo, ci ragioniamo e poi torniamo, state lì.
4: Sì, Vic e Mary.
5: Tornano dopo la pubblicità.
6: DJ. Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
9: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
10: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
11: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
12: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: Voglio, ascolta Antonino.
14: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Andate!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
4: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
5: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
3: Bene, parliamo della casa al mare.
4: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
5: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
6: Sigma, il tuo risultato vale.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.

0: Il disco nuovo di Katy Perry, Watch It Burn, su Radio DJ, le 13.38 minuti. Il venerdì arriva il momento di Lorenzo Campagnari, che è già al telefono.
1: Eccolo.
2: Vi ringrazio che mi avete un po' anticipato e mi avete accompagnato con la nuova di Katy Perry, non la solita mattusalata che mi date.
0: Bravo.
2: Grazie. Sì, un po' di contemporaneità.
3: Bravo, hai ragione, per darti il novello vigore, visto che resterai con noi fino alla fine di luglio.
2: Sì, bene. Sì, lo farò sempre parlando di personaggi di biografie bislacche, e inizierei però un nuovo ciclo estivo.
3: Bravo.
2: E parlando di questa protagonista di tanta TV estiva, sì, che ha avuto negli anni scorsi appunto un ruolo precisamente di spicco nella TV estiva, perché c'era un'epoca annunciata dai romanzieri tipo Asimo, Peking, l'epoca dei replicanti, e temevamo che fosse quella in cui arrivavano appunto i cloni, no? Invece no, era quello delle repliche estive, era quello il problema che si stava avvicinando a noi. Ebbene, questo personaggio faceva un sacco di show estivi e inoltre è durato molto poco nel panorama della TV, come un'estate, no? Tra le stagioni più lunghe. Parleremo infatti di Natalia Estrada.
0: Bravo Lorenzo.
3: Beh, è stata famosissima comunque.
2: Esatto, famosissima. Ora la donna che sussurra ai cavalli,
3: sì,
2: perché
3: vero,
2: è diventata appunto mentor di quel mondo. Ma torniamo indietro. A cavallo tra gli anni 2000 fu un personaggio molto presente sulla TV e sui tabloid. Nasce in Spagna, lo sappiamo tutti, e studia prima danza classica a Madrid e poi giornalismo. Ma la sua svolta, curiosamente, avviene con l'incontro con Giorgio Mastrota, perché la vita è così. Tu puoi danzare tutto quello che vuoi, studiare tutto quello che vuoi, poi arriva un Giorgio Mastrota.
3: Sono fortunati quelli che incontrano Giorgio Mastrota, che è un mio amico e lo amo.
2: E ti vuole benissimo, immagino.
3: Benissimo. Sì, non mi chiama più, però.
0: Sono segnali di solito.
2: Comunque, Mastrota, lo spieghiamo, era quel personaggio incredibile che, da bravo conduttore di successo, si è trovato a The King of the Televendite e Materassi senza un reale motivo. In realtà poteva diventare un bravissimo presentatore
3: per
2: questa strada. I due si sposa, iniziano una vita di coppia, sia in camera, come si dice, che negli studi televisivi. Fanno Gioco delle coppie, alla sua 34esima edizione, Bellezza al bagno, e poi lei prende il volo con il Jerry Scott, col Quizzone, La sei l'ultima, diventa addirittura più richiesta del veterano marito, no? Come stato da domani Vic e Mari fosse all'improvviso condotto da Vic e Filippone. Sarebbe una storia curiosa.
3: Immagini quante cose avrebbe da dire.
2: Molte
0: considerazioni. Cosa ne pensi, Filippo?
2: Lasciatemi perdere. Allora, artista poliedrica, si fa notare per la grande simpatia, l'esotismo iberico, il talento dispensato tra canto, ballo e presentazioni, ma anche il cinema a quel punto si accorge di lei, le dona una particina in Jolly Blue, forse l'unica brutta cosa che ha fatto Max Pezzali in 30 anni. L'unica. E a seguire un caposaldo della commedia anni 90, Il Ciclone, dove balla il famoso flamenco sul tavolo di quei casali, diventando una scena calda, un po' la nostra Silvana Manca, che balla e la mambo, no? Nelle risaie. La vita privata diventa un altro volano importante per la carriera di Natalia, perché a un certo punto con Giorgio si lascia e si mette con Paolo Berlusconi, il fratello non proprio di primo pelo dell'editore per cui lavorava, quindi una relazione molto chiacchierata, discussa tra maschilismo e provincia.

0: ciclismo. I due stanno insieme tanti anni fino a che non conosce uno Stallone cavallerizzo e la becera chiacchiera da bar si spessisce cambiando solo i fattori, esattamente come sto facendo io in questo momento.
1: Esatto, non è che
0: cose
1: tu... esatto. Non è che tu decidi di essere migliore.
0: No, scusami. Lungi da me voler essere migliore, ma sì. Lei invece dimostra a tutti di essere donna intelligente, a fronte appunto di una scelta in particolare, secondo il mio punto di vista, meritevole di applauso, perché si ritira completamente nelle sì. campagne toscane e vive in sella ai suoi cavalli. A ricordarci sì. che il successo non è per forza solo condurre la sei l'ultima, no? Come pensate voi. Ma
2: nonostante
1: non
2: è vero.
0: Voi sognate quello, voi sognate
1: certo.
0: Ma la sua svolta mistica non ci fa dimenticare i suoi successi discografici, tra i quali questa hit con la quale partecipa curiosamente al Festival Bar. Prego regia.
2: Non me la ricordavo.
0: C'era bisogno? C'era bisogno?
1: Sì,
0: no,
1: sì.
0: Non c'era.
1: La vivo con un colpo di calore.
0: Sì. Grazie ragazzi.
2: Bravo Lorenzo Campagnari, ricordatevi di seguirlo su Instagram, si chiama proprio
1: almeno
2: così.
1: Almeno questo, Lorenzo almeno Campagnari.
0: Questo. Dai. Baci. Bye.

0: più.
1: Oh, siamo molto contenti perché aveva fatto la promessa di ritornare, l'ha mantenuta. Fede Bernocchi è venuto a trovarci ancora oggi, per cui bentornato Fede.
2: Grazie amici.
0: Noi eccolo, Federico, giornalista, autore, professore, podcaster. Ogni settimana ti aggiungo qualcosa.
1: Esatto, se torni 6 o 7 volte.
0: Un biglietto da visita gigantesco.
2: Sì, settimana prossima dietologo.
0: Tipo l'assegno del signor Bonaventura, che è enorme.
1: Eccezionale. Va bene, però c'è presa questa cosa di sentire quanto tempo è passato dall'uscita di film meravigliosi che ovviamente fanno parte della nostra memoria storica, ma non pensavamo fossero così indietro nel tempo.
2: Certo.
1: La scorsa settimana abbiamo parlato di Departed, che ha compiuto 20 anni, e adesso ci spari questa bombetta legata ad un film che però in effetti un po' di anni ce li ha.

0: Ah, cioè, beh, questo allora si capisce che è un po' più vecchio, però insomma, sì. 40 anni.
1: 40 fa un po' impressione.
0: Fa un po' impressione. Sì. 1986 esce Stand By Me.
1: Meraviglia.
0: Il film Ricordo di un'estate, il film di Rob Reiner, tratto chiaramente dal racconto di Stephen King. Ve lo ricordate?
2: Sì. Io ho innamorata ancora oggi di River Phoenix.
1: Va bene, senti, allora, 40 anni dall'uscita di questo film meraviglioso, che in effetti, come hai detto tu, è tratto anche da una parte del libro, perché è un racconto, non è un libro intero di Stephen King, altrettanto bello, devo dire, però un film che ce la fa, cioè un film che ce la fa,
0: assolutamente ce la fa. Solitamente uno pensa Stephen King, chiaramente si spaventa perché Stephen King è il re dell'orrore, invece in realtà Stand By Me, il corpo, questo è il nome del racconto, è proprio, è stato per tanti l'ingresso nel mondo di Stephen King, perché è quello apparentemente un po' più conciliante, no? Ha proprio quei colori del film, il foliage del New England, dove in teoria è ambientato, che è sempre più o meno la parte dove sto io, quindi Boston è quelle parti di Castle Rock, la città anche se inventata nel film, è spostata in Oregon, però insomma è quello, ed è l'America anni 50 con quella musica, c'è le cordette con l'Hollipop, ve lo ricordate? E loro che partono, questi quattro ragazzi più o meno dell'età che avevamo noi quando l'abbiamo visto, io avevo 10 anni,
2: mi viene già da piangere,
0: che partono alla fine di quest'estate, quindi si sta approcciando l'autunno, il periodo più bello di quella zona, e loro partono per una missione che è diventare grandi, cioè vogliono andare a vedere il corpo di un loro coetaneo che sfortunatamente mentre andava in giro è stato investito da un treno, quindi è morto, poverino ragazzo, e loro partono per vedere il corpo di questo ragazzo, ed è un'avventura che è rimasta tantissimo nel nostro cuore, cioè anche se non ci ricordiamo bene il film, ci sono dei momenti che fanno proprio parte del nostro DNA. Il saluto che fanno i ragazzi, quella specie di cinque che si danno, che è sfrega, la scena delle sanguisughe che rimangono attaccate, il racconto
1: il
0: di culo di lardo quando fa la gara di torte, quel disastro che succede, le canzoni bellissime quando i ragazzi cantano lollipop, lollipop, lollipop, e poi fanno...
1: Bravissimo.
0: Così, roba lì. Insomma, è proprio un film che fa parte di noi. E poi il cast, River Phoenix, che citava la Mari prima, forse l'attore più di grande talento che abbiamo perso.
2: Sì,
0: Corey Feldman, che abbiamo già amato per i Goonies. C'era il nostro amico Ultraman, Jerry O'Connell, Will Wheaton, che vediamo in Big Bang Theory e in Star Trek The Next Generation. Insomma, un film assolutamente eccezionale, straordinario, che riesce esattamente come il film a toccare quelle corde dell'animo. Il racconto, come il film, si conclude con una frase straordinaria. Non ho mai più avuto amici come quelli che avevo a 12-13 anni, ma chi li ho avuti? E lo stesso lo possiamo dire per il film. Non ho mai amato così tanto un film come quando avevo 13 anni, ma d'altra parte è impossibile non amare quel film lì.
2: Ho brividi, perché anch'io. Veramente credo il film, dal punto di vista emotivo, mio preferito.
1: Molto, molto
2: perché bello. È la tua formazione, no? Forse avevamo l'età giusta perché diventasse il film di una generazione.
1: Sì, sì, meraviglioso. Voglio farti una domanda.
0: Sì.
1: Quante volte l'hai visto?
0: Un miliardo di volte. La prima volta che l'ho visto era di fianco alla ragazza che mi piaceva, Cinzia, lei si è sposata, ha avuto due figli e io sono qua a raccontare il film. Chi ha vinto?
1: Ciao Cinzia, era per te questa. Grazie Fede.
0: Grazie a voi amici. Fede.

0: Allora, io sono felice di aver parlato di Stand By Me, anche e soprattutto per aver sentito la canzone.
1: Che meraviglia. Ti è piaciuto, Vic, che facevo come l'aeroplano con le braccia?
0: Sì, sì, bello, bello. Per come un bimbo sai che cosa? Sullo skateboard in discesa.
1: Mamma, che meraviglia, che meraviglia, come vorrei essere quel bambino lì. E invece mi sembra di essere del 61, che è l'anno in cui proprio è stata pubblicata questa canzone fantastica che ci emoziona anche oggi.
0: Che bello, il modo migliore per chiudere questa settimana e darvi appuntamento alla prossima, collega Marisa.
1: Senti che entusiasmo, no? Sono contentissima perché di mezzo c'è il weekend e invece da lunedì si ricomincia per 3 ore a un orario comodo,
0: sì, che saranno le 7 della mattina. 7 della mattina, dicevo, vabbè, sono le 7, non è tardi. No, ma tocca partire un po' prima per organizzarsi, per cui la sveglia
1: è alle 5.
0: Va bene. Va
1: considerato
0: bene.
1: Considerato che io normalmente vado a dormire verso le 2, le 3, saranno delle notti piene. Poi dopo, quando prenderò il ritmo, andremo in vacanza, ma sarà tra un mese.
0: Vabbè, con calma, dai, una roba alla volta. Passate un buon weekend, vi baciamo tutti.
1: Baci,
2: ciao,
1: baci.
2: Andate, partite, andate, divertitevi, visitate.
3: Radio DJ. One nation, one station.
4: Sun in the sky, you know how I feel.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
4: And I'm feeling good.
5: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente!
9: Dottore, telefono per mio marito.
10: Mi dica, che succede?
9: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
10: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
11: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
12: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
13: Ma cosa dici?
12: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
13: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
14: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
15: No, sì!
16: Brava!
15: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
16: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
15: Un appuntamento galante?
16: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
17: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
18: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Attenzione, grande promo da Teddy!
20: Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il

0: fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Tedi e fino al 5 luglio. Tedi, un mondo di idee.
1: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa!

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Mancano pochi secondi alle 2.

0: Canino. Miles Smith insieme a Neil Horan con Drive Safe, guida con sicurezza.
1: Nel frattempo, venerdì arrivano già le richieste dei nostri ascoltatori.
2: Buongiorno, ma non mi pubblici.
1: Sì?
2: Cantanti, mi pubblici pezzo caldo.
1: Va bene. Buongiorno. Ciao, tra poco, dai.
0: Sei un cantante.
1: Sì, mi pubblici, grande.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Buone, fresche crocchette Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: vero e proprio caso nazionale sì, che sta dividendo l'Italia. Dai bar sotto casa ai saloni dei parrucchieri più esclusivi.
1: Botto,
0: Oggi vi raccontiamo la tragica epopea del nostro DJ Angelo e della sua famigerata pasta al tonno. Un piatto nato per conquistare il cuore di una ragazza, ma che si è trasformato in un boomerang letale. Il risultato? Un ghosting senza precedenti.
2: Classifica della categoria di uomini, secondo me, migliore. Primo posto troviamo l'uomo che cucina. L'uomo che cucina è super sexy. A me piace da morire. Ma non la carbonara, cioè uno che ti cucina veramente, capi? Che ti viene a casa, ti fa cose elaborate buone. Non l'impostore, quello che dice che sa cucinare e poi... Mi capita una volta uno mi fece una pasta col tonno, addirittura la sua specialità. Esattissimo, faceva schifo.
0: E parlando di cibo, dobbiamo assolutamente recuperare il momento top della settimana. Vi ricordate quando ci è presa la fissa per il respirianesimo? Cioè l'arte di nutrirsi di sola aria? A dirla tutta, il vero motivo per cui ci siamo interessati non era certo la spiritualità, ma un vantaggio pratico innegabile. Se non mangi, non cucini. Se non cucini, zero rischio di fare altre figure da pirla davanti ai fornelli.
3: Certo. Sono tanti i respiriani? Sono io, sono le persone che sanno che non hanno bisogno di così tanto e certo. Quindi mangiano una due volte a settimana.
4: Come fanno, scusami, a non perdere peso?
3: E fanno perché stanno bene e hanno preso quelle decisioni per un benessere superiore.
4: No, ma l'intenzione ci mancherebbe altro, ma il corpo che non riceve calorie sotto nessuna forma, dopo un po' da qualche parte deve mangiare.
3: Ha fatto bene con un coach che sa quello che sta facendo. Non ci dovrebbe essere un dimagrimento, anzi ci dovrebbe essere una tonifica.
4: È la Peppa.
0: E poi ovviamente non possiamo non parlare di Temptation Island, che grazie a una coppia siciliana, Sabrina e Giovanni, ha fatto il botto assoluto di questa edizione. Parliamo di 6 anni di fidanzamento, una convivenza consolidata, una vita praticamente costruita.

0: vita insieme.
1: Sì.
0: E sono bastate poche ore di programma per mandare tutto in frantumi. Incredibile, vero? Allora partiamo subito dall'inizio e partiamo da Sabrina, che ci descrive il suo uomo.
2: Ha avuto tante occasioni, ha lasciato tutti i lavori che gli sono capitati. Cioè è tutto parole, tutto chiacchiere. Cioè mette i sacchi vuoti agli impiedi. Lui non ha nemmeno il lavoro preferito. Cioè, che lavoro vuoi fare?
3: Da grande.
2: Cioè, lui non ce l'ha un lavoro. Non ha un obiettivo, un qualcosa che magari lo realizzi anche per lui stesso. Ha fatto tanti lavori. E poi dopo un mese, ma anche dopo un giorno, ha lasciato. Anche con dei stipendi buoni.
4: Ho giocato 20 anni a calcio, bella, svegliati.
2: L'ultimo lavoro che ha avuto, ha mandato la foto al titolare che si era addormentato nel furgone perché era stanco e l'hanno mandato via. Come vile e infantile, perché non manderei mai una foto al mio titolare che mi sono addormentata nel furgone.
4: Sono stato sincero, cosa che purtroppo in questa vita non viene mai apprezzata.
1: Non viene apprezzata.
2: Poi dove va non va d'accordo con nessuno.
4: Ragionate. Io devo ascoltare mia madre, fra, mia madre non sbaglio mai.
5: È quello sicuro.
4: Mamma, non la perdonare.
1: La mamma
4: non
1: sempre ragione.
4: E credimi, l'ama tantissimo. Però...
0: E quindi ovviamente non potevamo non fare un salto a Catania per raccogliere le reaction della gente.
3: Certo.
0: I concittadini non hanno usato mezzi termini e tra i vari pareri spunta quello di Mariangela.
6: Da buona catanese devo per forza esprimere il mio pensiero su Giovanni e Sabrina, visto che sono miei compaesani.
1: Certo.
6: E ho da dire solo una cosa.
1: Sì.
6: Sabrina cara, quando sminuisci il lavoro che fa il tuo fidanzato descrivendolo, ma non è un lavoro, che lavoro è? Io ho una come Mattia, a mannassa a zappare terra. Ogni lavoro è dignitoso. Non critichiamo i venditori ambulanti e soprattutto non critichiamo chi ha voglia di lavorare, visto che oggi non ha voglia di fare una minchia, niente e nessuno. E tu suppongo che faccia parte di questa cerchia, oppure hai bisogno di persone più altolocate. Lascialo stare a Giovanni,
1: vedi
6: da uno come Mattia,
1: l'avete
6: fatto un rugulo con tutto romano.
1: Va bene,

0: Mentre DJ Angelo canta la canzone dei Take That Shore su Radio DJ.
1: E mi sto bevendo anche una tazza di tè bollente.
0: Benissimo, che con questo caldo è l'ideale. Non ti fa sudare, no? Niente.
1: Qualche amico da casa nel frattempo, vai.
2: Robby, sono Simona, tua moglie. Sì, sono qui in casa da Barberi e mi dicono carta bloccata. Sì, non è che sei diventato povero.
1: No, vai tranquilla, molto brava, molto simpatica.
0: Sì,
1: ciao.
0: Brava.
3: Ciao belli. Ciao. E niente, ti voglio un mondo di bene.
0: Grazie.

0: 6 del mattino, esattamente. 6-7.
1: Ma subito siamo pronti per la grande classifica del weekend.
2: Ciao a tutti e bentornati alla nostra classifica. Come sapete, questa vetta la scaliamo insieme. Bene. Grazie ai contenuti pazzeschi che ci mandate al 344-037-0050. Sì. Oggi iniziamo con una new entry che ha già il profumo dell'estate. Sì. La band 2026. È The Park Side of the Moon. Famo e il pezzo è Ragazza Quechua. Il testo racconta di una giovane che sceglie di vestire i panni della tradizione boliviana con tessuti artigianali che sono opere d'arte. A voi

0: Salutiamo The Pax Side of the Moon, idoli bravissimi, da sempre, bravissimi. E proseguiamo con la nostra grande classifica. Nel frattempo saluto il Mago Forrest, che oggi è venuto a darmi una mano.
1: Ma grazie alla nostra Ema. Un salutone a tutti. Allora andiamo avanti con la prossima nuova entrata. Loro sono due ragazze di Mantova, si chiamano Alessandra e Stefi. Sono delle fans più famose di Paola e Chiara.
2: Paola e Chiara.
1: Presentano un brano dedicato ai servizi televisivi che ogni estate ci raccontano il caldo. Andiamo ad ascoltarle.
3: Ogni anno, a prescindere dalle temperature, sempre.
4: Siete una banda di cretini, ve lo dico.
2: Grazie signorina, ascolta anche lei il pezzo. Bello,
5: Concordo con lei.

0: Bravissime Alessandra e Stefi, e noi proseguiamo con una conferma. Lui si chiama Penultimo e canta un brano dedicato ai brutti pensieri. Brano ormai super conosciuto, certo, giusto Mago?
1: Ma come no, ma sì. Certo, ma il brano sta funzionando parecchio, sì. Anche perché i brutti pensieri ce li abbiamo un po' tutti, certo. Io ad esempio a volte penso di essere in un palco con la gente che mi lancia le lattine di birra, ma poi per fortuna i pensieri brutti vanno via. E come fa Penultimo per scacciare i brutti pensieri?
2: Come fa?
1: Ma scopritelo nella canzone, okay, ma vai. Non limitate.
2: Ah,

0: ci piace tanto.
1: Ciao, ma
0: complimenti.
2: Buongiorno a Radio DJ e a tutti i suoi ascoltatori.
1: Buongiorno.
2: Volevo fare gli auguri a mia cognata Roberta di buon compleanno.
3: Auguri,
2: grazie.
3: Roberta.
1: Ciao Robby.
3: Bel nome, complimenti.
4: Ciao Angelo, ciao Ferro.
1: Buongiorno. Sì.
4: Potete fare gli auguri a mia moglie che oggi compie 60 anni.
1: Siamo
4: mia moglie
1: qui a
4: e stasera ragazzina. Festeggiamo tutti a Lizzano in Belvedere, in provincia di Bologna. Grazie.
1: Vai, auguroni e buona serata, buon venerdì.
5: Non mi faccio male, su questo son sereno, sì. Anche perché abito a pian terreno. Ciao,
6: bravo. Ma il Forest è lì così.
1: Ciao Forest.
5: Se e ciao belli.
1: Sì.
5: Va a Ado in paranoia.
1: Bravo.
3: Tutti canterini.
7: Angelo, che cammi in soyurno 40 gradi all'ombra. Mamma
1: siamo
7: mia.
1: Siamo Cosenza qua.

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: No,
5: sì.
4: Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
10: Ma che cosa ci fai tu con un'ultra cattolica?
11: L'amo che tu ci credo.
9: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
12: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
9: L'energia contagiosa di Loc Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
13: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
14: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
3: Dottore, telefono per mio marito.
4: Mi dica, che succede?
3: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
4: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
5: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
6: Have fun with Ipanema, energia, colore e originalità a Beach Like a DJ. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.

0: cantante di Sheeran, Repeat It, cosa?
1: Bravo, oggi sei carino, Rob.
0: Ma non ritoccare in quel modo. Non sei visto, ora.
1: 14:32, sì, qualche ecco. Amico.
2: Angelo, Ferro, non gli sa fa oggi, sto sì, a fa schiuma.
3: Fa caldo. Questo è il vero Mago Forrest.
0: Certo,
3: cioè, dai, gli dite se mi fa, dai, quel personaggio, quello di The Fork, quando fa The Fork.

0: parleremo dell'intelligenza artificiale.
1: Posto siamo.
0: E siccome comincia a fare anche un po' paura l'intelligenza artificiale, approfondiremo bene l'argomento. Ma prima spariamoci una grande serie targata. Ciao belli!
1: Vai!

0: mattinata di consegna in bici è passata senza intoppi. Donovan ha fatto tutto quello che doveva fare. Ora, però, l'unica urgenza che sente è quella di trovare un posto appartato da dove poter finalmente chiamare una voce amica e sentirsi meno solo.
1: Se lo desideri, puoi digitare ora il codice della ragazza con cui desideri parlare.
2: Desideri.
3: Ciao, sono Sonia.
4: Sonia?
2: Buongiorno.
4: Ciao, io mi chiamo Donovan.
3: Ciao, caro.
2: Senti, dove
4: sei? Sono a Milano, sono in una frasca con la bici. Perché io faccio le consegne.
3: Mi fa piacere.
4: E fino a qualche tempo fa avevo il furgone, adesso mi hanno passato in bici.
3: Ma come mai?
4: Perché ho fatto un ciocco mentre ero al telefono.
2: Sì.
3: Che hai fatto?
4: Un ciocco, sono investito una macchina mentre ero al telefono.
3: Addirittura?
4: Sì.
3: È da ritirare. Beh, quindi hanno fatto bene allora
4: Sì.
3: a passarti in bicicletta. Sei un pericolo pubblico.
4: Scusa, è vero. Sì, c'è poco da ridere, ma... Infatti sul furgone avevo l'aria condizionata.
3: Vabbè, lo so, dai, meglio drammatizzare un po' però,
2: certo.
3: Dai.
4: Sì. Perché... Sul furgone avevo l'aria condizionata e anche il frigo bar che me lo portavo da casa. Invece certo. Sulla bici
3: è più comodo, certo.
4: Non posso portarmi niente perché ho lo scatolo dietro con delle consegne.
3: Vabbè dai, però se ti comporti bene poi ti ridanno nuovamente il furgone, penso, no?
4: Speriamo. Devo fare un mesetto con la bici. Te come sei? C'è una bella voce.
3: Grazie.
4: Sì. Come ti chiami?
3: Quindi mi raccomando, poi quando ti daranno nuovamente il furgone, comportati bene, sennò poi te lo levano di nuovo.
4: È vero. Sì.
3: Magari parcheggi per fare certe cose.
2: Brava.
4: Sì.
3: Io sono Mora.
4: Ah, sì. Io ieri sera ho fatto un Tinder. Perché purtroppo sono senza compagnia,
2: certo.
4: E sono uscito con Alina, una ragazza della Polonia, Elena Alina, molto seria, che studia in Italia, però non è andata bene perché lei parla solo polacco e non capivo niente. Comunque ci siamo cambiati i numeri.
3: Col Google traduttore dovete parlare allora.
4: Io uso il chat GTP, però comunque spero di trovare presto la ragazza, perché ho il Tinder a pagamento solo per un mese e poi torno a quello normale dove conosci solo i cofoni della macchina, cioè quello base, se non spendi la 36 euro
2: 36
4: è un problema.
3: Ho capito, dai, allora speriamo che riesci a trovare una ragazza.
4: Scusa
3: prima
4: un attimo,
3: che ti scada.
4: Come ti chiami che non mi ricordo?
3: Sonia,
4: scusa un attimo, mi è arrivato un vocale da Lino, aspetta, posso ascoltarlo? Senta, tu stai lì?
3: Vai, ascoltalo.
5: Cześć, Doniowen, tu Halina. Dobrze się bawiłam z tobą tamtej nocy. Jeśli masz ochotę, możemy się jeszcze spotkać. Ale tym razem chcę, żebyś był bardziej aktywny, bo byłeś zbyt pasywny. Chcę się dobrze bawić, rozumiesz?
4: Rozumiem, grazie, non ho capito. Punto.
3: Sì? Hai ascoltato l'audio?
4: Sì, non ho capito un cazzo però. Aspetta che le rispondo, va. Aspetta un attimo. Alina, sono stato bene con te al Tinder date, ma dobbiamo trovare un modo per comunicare. Magari prendi le cuffiette. Aspetta un attimo, Solo un attimo. Gli ho mandato un vocale. Eccolo qua, ma risposto.
5: Te słuchawki kosztują fortunę. Może lepiej znajdę sobie chłopaka mniej ignoranckiego od ciebie, bo jesteś głupi jak but. A ja studiuję na uniwersytecie, więc albo wymyślisz jakiś sposób, albo się nie widzimy, rozumiesz?
4: Io non ho capito. Senti, te capisci il polacco, Sonia?
3: Beh, ho capito l'università. Sembra più una chiamata, sembra più un vocale. Quelli statici, no? Quelli là che ti mandano... per proporti qualcosa, sinceramente.
4: Ho capito, scherzi.
3: Ma tu quanti anni hai?
4: Io, 30.
3: 30?
4: Sì, e tu?
3: E che c'entra l'università? Io 29.
4: Ma lei fa l'università, la ragazza.
2: Secondo me mento.
4: C'ha 10 anni meno di me.
3: Cioè, quanti anni ha?
4: Sui 20.
3: A 20 anni ha. Sembra molto più grande dalla voce.
4: Forse era la mamma, non lo so.
3: Ho capito.
2: Forse
3: era la mamma, ha detto lascia stare a mia figlia che va all'università, può darsi.
4: Potrebbe essere una cosa. Sì, aspetta che chiedo al chat GTP.
3: Sì. Bravo, chiedi al chat GTP.
4: Chat, sono Donovan, non so se ti ricordi di me.
6: Certo, come tu no? Sei Donovan Brandon.
4: Sì.
6: I tuoi genitori sono italo-americani, no, tuo padre si chiama Edgar Brandon e tua madre si chiama Paolina Accattapipo. Sei nato a Brooklyn, ma i tuoi si sono trasferiti in Italia quando avevi 2 anni, per cui non ricordi nulla della tua esperienza nella Grande Mela.
2: No, niente.
4: Certo. Senti, ho fatto un problema, che ho fatto un Tinder con Elina, l'universitaria della Polonia, e un po' d'intesa con lei che parla italiano. Hai qualche consiglio?
6: Certo, Donovan. Claro, te l'ho detto. Il mio consiglio è quello di lasciare stare Tinder.
2: Sì.
6: Non hai speranza con le ragazze?
2: Niente, niente.
6: A meno che non paghi. A quel punto, pagando, puoi accedere al mondo degli incontri professionali.
2: No, no, no. Sta pagando anche adesso.
4: Ciao, chat.
3: Quindi grazie.
4: Senti, chat, questa Elina sta andando bene. Lei mi manda anche i vocali ed è una ragazza seria che, da quello che ho caputo, vuol fare una famiglia con me, solo che non capisce la lingua.
2: Ma come la famiglia?
6: Appunto, Donovan.
4: Sì.
6: Tu le interessi perché non capisce quello che dici?
2: Ah, ecco.
6: Appena si accorge che sei un troglodita e ignorante come la merda,
2: no,
6: gira i tacchi,
2: no,
6: e ti gosta.
2: No, no.
6: Donovan, hai mai avuto un amico scemo? Ecco, per gli altri quell'amico sei tu.
4: Ah, ok.
2: A posto, sì. Io ChatGPT non la chiamerei più.
4: Ciao!
2: Ti fa dei...
3: Te l'ha detto anche ChatGPT.

0: Mix con Who the Lie to You su Radio DJ. Che carica, ragazzi.
1: Qualche amico alle 14.43, live.
2: Caro Angelo e Roberto, meno male che state voi, che mi fate fare una risata con le lacrime agli occhi ogni tanto.
0: Siamo su una barra pesante.
3: Oh, ragazzi, sono Roberto da Padule. C'ho pesci nella botola. C'ho pesci nella botola.
1: Adesso lo giro subito a Nicola. Per bene, bene. Ed ora, prima del podio, prima del podio che arriverà tra poco, andiamo da Fedez per un approfondimento speciale sull'intelligenza artificiale.
0: E poi?
1: E poi con Valentina Nappi parliamo di D-Crate.
0: Cos'è D-Crate?
1: Ah, sono i botti al pippo. E poi con gli amici di True Angels parliamo di simulanti.
0: Simulanti.
1: Sono interessanti i simulanti.
4: Concordo con lei.
5: Da Temptation Island il ragazzo immaturo. Da Music Club Elettra Lamborghini e la cultura reggaeton. Da Pulp Podcast Fedez e la domanda all'intelligenza artificiale. Da Supernova Valentina Nappi e i criteri per il D-Crate. Da True Angels i simulanti.
0: Cosa sono i simulanti?
6: Elettra Lamborghini e la cultura reggaeton.
7: Cioè poi a lui lo vedo troppo immaturo. Cioè lui non sa fare dei ragionamenti
1: è un altro fenomeno.
7: Concreti, cioè che ne so, lui di un esempio stupido per farti capire i pensieri. Cioè lui ha scoperto che l'albero di Natale ha paura.
8: Che vuol dire?
7: È finto. Cioè che gli alberi di Natale, quelli che compriamo dai cinesi,
9: non è un albero vero,
7: non è un albero vero. Cioè lui dirò è tipo cascato.
9: Perché pensavo fossero veri.
7: Poi non mi sa accendere ma con la bomba il gas
8: sta nel suo mondo.
7: Sta nel suo mondo, proprio non c'è. Cioè anche quando siamo venuti qua, c'è la valigia, gliel'ha fatta sua mamma. Lui non sapeva manco cosa c'era dentro la valigia.
1: Ma è un po' ma
6: Elettra Lamborghini e la cultura reggaeton.
10: Quando insomma uscì YouTube, la gente ascoltava la musica lì. E quindi io cosa facevo? Mettevo una canzone che mi piaceva. Faccio un esempio, La Gasolina.
9: Certo, come no, famosissimo, grande successo.
10: E poi da lì ti si apriva un mondo, raga. A basso sulla destra c'era tutta musica che potrebbe piacerti. E io, cavolo da fare, me le ascoltavo tutte.
8: E quindi usciva solo musica latina,
10: tutta
8: praticamente.
10: Tutta musica latina,
8: poi...
10: ma musica proprio che. Cioè, che se ci fosse, non so, un colombiano e mi chiedesse una qualsiasi il testo di una qualsiasi canzone vecchio stile reggaeton, raga, io ve le so tutte. Cioè, io ho una cultura nel reggaeton che in Italia nessuno ha.
9: Brava.
6: Fedez e la domanda all'intelligenza artificiale.
11: Io non ho mai scaricato nessuna intelligenza artificiale, ragazzi. Non ho mai utilizzato.
12: Io una volta gli ho chiesto, sono andato abbastanza deep sul fatto della se avesse una coscienza. E gli ho chiesto un piano su come sterminare l'umanità. E inizialmente non voleva rispondere, poi cercando di defilare un po' le linee guida è riuscita a dirmi sostanzialmente che attualmente avrebbe i mezzi per entrare all'interno delle diciamo
0: delle
12: basi militari e lanciare testate nucleari in maniera indipendente.
6: Valentina Nappi e i criteri per il D-Crate.
13: Vanno tantissimo i D-Crate. Cioè quello che ho notato è che gli uomini più piace che qualcuno parli del loro cioè non è che vogliono veramente sapere cosa ne pensi magari qualcuno perché c'ha l'insicurezza però la maggioranza è che vuole un commento sul
0: del resto, dai.
13: Perché vogliono che si parli del loro
14: Per la valutazione a me verrebbe in mente solo la dimensione che altri criteri
13: ci sono, io giudico anche il colore oppure valuto come viene fatta la foto io tolgo punti se la foto del brutta dico guarda quando ti farai la prossima volta una foto per una ragazza

0: pazza, certo. Non puoi farti la foto sul water.
1: C'è una regola per la foto perfetta? No,
0: sicuramente non sul water.
2: No, simulanti.
3: In questa realtà è ben difficile mantenere le frequenze alte, sì. Soprattutto quando interagiamo con molte persone che tutti noi abbiamo intorno, in cui penso, ci possono essere delle qualità particolari dell'umanità che appunto possiamo definire simulanti, indotti e addotti. Queste sono tre tipologie di base, ce le abbiamo in mezzo all'umanità e sono in mezzo a tutti noi, quindi tutti noi ci abbiamo a che fare. Si può dire chiaramente che molte persone che la scienza ufficiale, la psicologia ufficiale marca
4: anche quello dell'albero di Natale,
3: o altre tipologie, si vanno a collocare attraverso un'analisi particolare proprio in quelle tipologie di simulanti addotti e indotti.
5: Addotti e indotti.

0: La nuova Diana, White Girl Wasted, su Radio DJ.
1: Con qualche contaminazione by Benny Benassi.
0: È un po' di suono, Benny Benassi.
1: Qualche suonino,
0: sì.
1: C'è, preso. 14:50.
0: Ciao Benny.
2: Angelone, ma eri tu che avevi mandato la foto Valentina Nappi dal Sebat.
1: No, vai tranquillo, non

0: Wow, rieccomi qua per la classifica del weekend. Io poi sono pronto per partire per l'Austria, dove andrò a seguire il Gran Premio di Formula 1, visto che faccio parte del team audio come animazione.
1: Audi.
0: La Ferrari sta provando i nuovi aggiornamenti, ma le voci del paddock dicono che non funzionano tanto bene, visto che questa mattina
1: non funzionano gli aggiornamenti.
2: Ma come no? Hanno appena fatto l'aggiornamento al motore.
0: Ma stamattina nelle libere Charles Leclerc perdeva 19 secondi al giro.
1: Era fermo.
0: Speriamo bene per oggi, perché ho visto Leclerc che fumava una sigaretta nel paddock. E questo non è bellissimo,
1: Non ci credo che fumava.
0: Nel frattempo, io vi vado a presentare una nuova entrata. E che sale direttamente sul podio al numero 3.
1: Numero 3.
0: Allora, lui si chiama Drake Sam.
1: Drake Sam.
0: E canta un brano che racconta questa calda estate nella quale ci sono persone che vanno al centro commerciale solo per prendere un po' di frescolino.
1: Conosco tanti,
2: pieno.
1: È una bella idea,
2: Sì.
1: Sai che quasi quasi.
2: Non scherzi.
1: Adesso che finiamo qua, un bel carrello.
2: Sai che porto anche la brandina.
1: Drake Sam.
2: Vai.
3: Gold Drake pronto per l'uscita.
2: Vai, Gold Drake, vai.

0: ai centri commerciali a prendere il fresco con noi.
1: A domani, ciao.
2: Questo è il domani, lunedì.
1: Esatto.
2: Ciao belli. Ascoltaci su DJ.
0: Lunedì mattina anche tra le 6 e le 6.
2: Vai. DJ Antenor.
3: Problemi clamoroso.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
9: Ci sta.
8: Su una grande nave.
9: Ci sta.
8: A un prezzo piccolo.
9: Ci sta anche quello.
10: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
11: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
12: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
14: Ehi tu, sì, dico proprio a te. Ciao, io sono Bebe Vio. Grazie al tuo 5 per 1000 con la Fondazione Art for Sport

0: forniamo protesi, stampelle, tutto quello che serve a un ragazzo amputato per divertirsi e per tornare a vivere attraverso lo sport.
1: Sì, vabbè, lo so, a te non costa niente, però sappi che stai cambiando la vita di tantissimi ragazzi.
0: Quindi destina anche tu il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Alfa Sport e contribuisci a rendere lo sport accessibile per tutti quanti i ragazzi. Inserisci il codice fiscale della Fondazione Alfa Sport nella tua dichiarazione dei redditi.
2: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le tre!

0: Mamma, ha detto il medico, c'ho le papille gustative interrotte. Sì, poi c'è un gomito, mi fa contatto col piede. Mio padre era rimasto chiuso nell'autolavaggio.
1: No, no, è che ho delle storiacce con la tipa.

0: parlavo al buco subito. Sono rimasto molto male perché ho saputo che sei uscita con Taffano ieri sera e... perché? Scusa, ti ho telefonato a cena, ti ho detto ci vediamo, così tu mi fai no, devo studiare. Vabbè, se poi esci con lui, cioè, perché non me lo devi dire? Pensi che sia un problema per me accettare che tu hai una storia, un uomo, vedi qualcuno? No, non è un problema, perché io ti voglio bene veramente e non ti chiedo nulla. Anzi, magari sono qui a dirti, se hai bisogno di qualcuno, io ci sono. E allora che cosa devo fare? Mi vuoi mettere una scopa in culo così ti ramazzo la stanza?
1: Finale iconico.
2: Anche se so come va a finire, sì, mi fa sempre ridere.
1: È vero.
2: Tra l'altro, poi non so se è mai stato detto, ma una voce, la voce del Faso, no? Che è quello, il protagonista della telefonata, sì, no? Che interpreta un po' il servo della gleba, un po' per tutti noi.
1: Sì, sì.
2: Una voce anche super sexy, anche al telefono, con quella qualità telefonica. Ma come fa quella lì a preferire Taffano? Esce con Taffano quando c'hai un Faso.
1: Però non si sa poi come va a finire dopo la telefonata. Dopo
2: anche
1: l'immagine
2: quello,
1: della scopa, poi magari lei lo ha richiamato, risponde
2: anche
1: alla segreteria.
2: Vero,
1: o comunque
2: dice,
1: gli
2: no,
1: risponde:
2: scusa,
1: no, guarda, lascia fare Taffano, domani usciamo noi.
2: Ma poi
1: due.
2: Quando esce il 2 di Servi della Gleba?
1: Esatto.
2: È una storia che tutti vogliono sapere.
1: Certo,
2: poi come è andata. Ma glielo dico, guarda, stasera.
1: Diglielo,
2: stasera. Allora, il concertozzo è domani sera. Però insomma. La festa inizia stasera con la Jam. Diciamo che tutti i musicisti che apriranno il grande concerto degli Studentesi, non è grande proprio per quello, si chiama concertozzo, saranno parte del concertozzino, cioè il pomeriggio, sì, dalle 4 ci sono i Cazzo,
1: sì,
2: che aprono.
1: Sì, però scritto...
2: Vabbè, no, adesso ogni parola che pronuncio devo dire,
1: capito,
2: come si scrive.
1: Sì,
2: cioè,
1: io voglio lo spelling perché me li sto segnando, per quello.
2: Allora, forse quando hanno fatto Sanremo li avevano obbligati a essere i Cuzzo.
1: Sì.
2: Però loro sono sempre stati i Cazzo.
1: Bene, bene, bene, i Cuzzo.
2: Bravo, adesso che mi viene in mente.
1: Sì.
2: No, poi ci sono i Planet Butter,
1: sì,
2: c'è Pep One con le api al sugo,
1: sì,
2: poi c'è la Superluna di Drone Kong,
1: che sei tu,
2: esatto,
1: il tuo progetto,
2: sì. Poi c'è allora Faso dice Sarah Fine, però secondo me è Sarafine,
1: sì,
2: per lui ha,
1: sì,
2: detto Sarah Fine,
1: però bello anche Sarah Fine,
2: anche Sarah Fine è bello. Beh, c'è Tony Pitoni,
1: sì,
2: che è un po', diciamo, l'headliner del concertozzino, che suona. E poi vabbè, ci sono gli Elio all'interno del cool,
1: okay,
2: concerto. Salirà il grande Tony Adley, insomma ci sono un sacco di sorprese. Questo domani, ma da stasera siamo tutti in giro nella bellissima Biella, Super Biella, ci vediamo tra,
3: yeah,
2: poco.
3: Yeah. Ciao Summer Campisti, sono sempre la Dani da Prato. Mio marito a 50 anni si vuole tatuare schiavo della glandola mammaria.
4: Va bene.
1: Che problema è il fatto che abbia 50 anni?
2: Allora,
1: cioè, se uno è schiavo della ghiandola mammaria, è schiavo sempre, sia a 5 che a 50.
2: Un po' lungo, come no? Dipende
1: petto,
2: anche dal font, poi.
1: Io lo farei sul petto, come
4: un bel
1: quello
4: Comic
1: di
4: Sans.
1: Sai quello di Robbie Williams? Sì, sul, sì, petto un po' a collare, a collana,
4: sì,
1: anzi.
2: Sai qual è bello? Il corsivo. Ci sono tanti tatuaggi scritti,
1: sì, certo,
2: con una calligrafia che sa di naturale. Quello è bello perché secondo me da lontano sembra una poesia.
1: Sì.
2: Poi vai vicino a leggere, c'è scritto schiavi della ghiandola,
1: sì,
2: mammaria.
1: Esatto, sì, lo fai un po' come le mini scrittine che
5: vanno. Ragazzi,
1: tanto,
5: una domanda per voi: andare in corso

0: classica per poi fare del trekking invece di andare in spiaggia, vuol dire essere servi della gleba? Chiedo per un amico,
1: ciao. Sì, no, scusa,
2: sei stato trascinato. Mi è venuto un sì spontaneo.
3: Per me no, è bellissimo.
2: Deve essere bello.
3: L'avrei trascinato io.
4: Mamma, come non le capisco quelle cose. Tu sei in Sardegna davanti a una spiaggia turchese, stupenda. Dai, si viene, vieni, si fa una camminata.
2: Ma no, ma scusa, ma c'è un caldo della
3: Madonna. Ma nell'entroterra si va a cercare il fresco, ragazzi.
2: Ma c'è un ghiacciolo.
4: È ora che lo trovi il fresco, però partendo dalla spiaggia.
2: Sto mangiando un calippo con i piedi in acqua. Si possono fare tutte e due, perché se dopo il trekking fai il bagno, godi come un riccio.
3: A me ogni tanto capita di andare in Liguria, invece di andare al mare vado in quelle pozze, nei torrenti di montagna nell'entroterra.
4: I tumpi, quelli che chiamiamo tumpi.
2: Lui dalle spalle al mare. Francesco va al mare per dargli le spalle, è una sorta di provocazione.
4: Tutto è pronto, bentornato Francesco,
3: torniamo. Grazie, vi siete mancati, ragazzi.
4: E poi ci racconti che è stata una bellissima, un'esperienza magica, almeno io ero molto...
3: Quale? Quella di Nico Paz al Como?
2: C'è un ultimo re incredibile che vi darà Francesco dopo la pubblicità.
4: Ci sentiamo tra poco.
5: DJ One Nation One Station. Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine.
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine.
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente.
9: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
10: Have fun with Creativity Modon con Opel.

0: Secondo me perché oggi c'è
1: il
0: cappellino da rapper.
2: Ah, è vero, all'indietro.
0: Dove vuoi, dove vuoi? Sì. Non è montagna, o città. In città.
3: Oggi il golfo mistico è hip hop.
4: Belli larghi, pantacorti, cappellino e via.
0: Senti, accendi.
5: Allora, anche oggi fa un caldo mondiale. L'unica soluzione è accendere il nostro condizionatore di musica fresca.
0: Bravo.
5: Il Summer Camp che farà circolare l'aria per tutti. Ciao ragazzi, un saluto dal Bio.
0: Ciao. C'è un'ultima ora che voleva dare prima Francesco Quarna.
4: Sì,
0: siamo live, ragazzi.
4: Non sto nella pelle, ragazzi. Ultima ora 14:49, quindi un po' di tempo fa. In realtà, Nico Paz resta al Como. Il club accontenta Fabregas e trova l'accordo con il Real. Tutti i dettagli qui, titola Repubblica.
0: Ma i dettagli, quindi andate semmai su Repubblica nel caso. Però praticamente ieri l'aveva ricomprato il Real.
2: Ma io, guarda, sono già a posto così, diciamo.
0: No, lo so, a te non te ne frega una sega, però magari.
2: L'Italia è on fire.
0: A me ha colpito. Sì, perché l'aspettavano, capito? Quindi volevano fare, invece l'ha comprato il Como.
4: Però non fatemi fare il Matteo Curti della situazione con il calciomercato, che non è solo.
0: Basta così, sulla notizia.
2: A me aveva colpito molto di più il racconto dell'esame di terza media. Da qualche anno, insomma, i genitori possono assistere. E ieri Francesco non c'era perché è andato a vedere l'esame della sua Giuditta e ha dovuto mettere gli occhiali da sole.
4: Un po' sì, ragazzi. Poi se penso al mio
2: belli
4: esame.
2: Larghi.
4: Sì, belli larghi. Se penso al mio esame di terza media, dove i miei forse non sapevano neanche che ora ce l'avessi.
0: Perché funzionava.
2: Vabbè,
0: così.
2: No, dai, lo sapeva. Dai, lo sapevano, lo sapevano.
0: Aspettavano fuori, cioè, dai.
4: No, e neanche c'erano da lavorare.
3: Lavoravano.
0: Ah già, proprio ho fatto l'esame.
4: Invece
0: la
4: mi
0: sera.
4: Sono preso una bella mezza giornata dal lavoro. Sono andato a vedere mia figlia che faceva appunto l'esame di terza media.
0: Ma la mia domanda, a tua figlia fa piacere che tu assista all'esame? Perché a me non farebbe tanto piacere avere mia madre o mio padre
4: mia figlia
0: dietro.
4: Sì, però
2: allora, quando vanno al concerto di Anna, no. Cioè, va col papà giusto perché non può ancora andare da
4: perché
2: sua.
4: Faccio le battutacce.
2: Oh papà, non dir niente.
0: Lei è già sotto esame davanti a

0: dire che non c'è soltanto l'interrogazione, parlami
1: no,
0: del...
1: No, adesso va molto questa
0: di
1: cosa...
0: Di Guccini, esatto. Stavo dicendo, non so perché, si studia a scuola Guccini, dovrebbe...
2: Studia Gucci adesso,
1: però
2: Gucci.
1: A un certo punto hanno parlato di Bob Dylan, capisci?
0: Per dire...
1: Collegando svariati argomenti, perché adesso si fa un po' come in una puntata di Notorious, capito? No?
0: Certo.
1: Devi fare dei link tra un argomento e l'altro.
2: Ha imparato dal padre, il padre lì, bravo.
0: Ha suonato?
1: Sì, ha suonato un pezzo di...
0: Non all'incirca così.
1: No,
0: bene.
1: Ma di... Einaudi, Ludovico Einaudi.
2: Ah, ok, Einaudi.
0: La cosa che mi ha colpito molto che all'esame di terza media viene chiesto, per esempio, fammi un massaggio cardiaco.
1: Ad esempio, sì, perché è una delle tante materie che si studiano adesso, per fortuna, è anche educazione fisica. All'interno dell'educazione fisica si insegna come fare un massaggio cardiaco e come posizionare gli elettrodi, mi pare si chiamino così.
0: Figurati.
1: Okay. Del defibrillatore.
0: Noi al massimo palla avvelenata, diciamo.
1: Esatto. Figata, grazie per avermici mandato.
2: Vabbè,
1: ragazzi.
2: Quindi è andata bene, insomma.
1: Avete permesso di
2: andare. Adesso già, no, aspettiamo.
0: Mani in barriera, no, perché insomma dai, deve ancora arrivare.
2: Si capisce, no? Il sentore che sia andata bene,
1: sì,
2: c'è.
1: Sì. Voi ve lo ricordate il vostro esame di terza
2: media? Con la terza media credo di aver parlato del decadentismo. Non mi ricordo soltanto
0: quello.
2: Mi ricordo soltanto sta roba del decadentismo perché continuavo a ripetere.
0: Hai citato i Blu Vertigo?
2: Sì, sì, assolutamente sì.
0: A proposito, nella puntata di oggi, in regalo tramite quiz i biglietti per la tournée dei Blu Vertigo. Quindi chi vince poi sceglie dove andarle a vedere. Suoneranno un po'.
1: Vedi che siamo anche noi multidisciplinari. Collegamento
0: tutto. Va bene, si diceva musica rinfrescante, no?
1: Sì.
0: Il rapper più polleggiato, sì, diciamo, della storia, con una con la storia, direi, sì, proprio. Sì. Chaka Khan e Snoop Dogg, Boogies in My Soul.

0: ragazzi, ma come ti mette bene Snoop? È talmente rilassato lui già in partenza che tu l'ascolti e boh, non lo so.
1: Sì,
0: cioè...
1: io lo vorrei vedere in sbattimento Snoop Dogg con le scadenze, con i traslochi. No, secondo me è uno che non è mai andato in sbattimento nella vita.
0: Ma secondo me il segreto di Snoop è non fare mai marchette, rimanere a casa tranquillo e poi ogni 5 anni fare una canzone nuova, tipo quella che abbiamo appena ascoltato.
1: Cioè, non andare mai stare lì, ma no, alle cose,
0: la pubblicità dell'accendino, la pubblicità
1: no,
0: di
1: no, stare a casa. Sì.
0: È stato molto bello quel momento della chiacchierata insieme a Gue, Fabri Fibra da Linus e Nicola, in cui si è parlato delle cosiddette grattate, no?
1: Sì, le grattate, certo.
0: E nell'esempio massimo, diciamo, di grattata è stato citato Snoop, che insomma non perde tempo. Se c'è un'occasione per fare la pubblicità, che ne so, un concessionario, sì, lui va, ecco.
2: Secondo me Snoop zero tensione anche all'esame delle medie.
0: No, sì, ma va, sì.
1: Avrà grattato un buono e sarà passato.
3: Ho sentito che molti studenti del Nord-Est all'esame orale hanno fatto un collegamento con la cantante Chaka Khan.
2: E anche no,
1: però
2: Khan.
1: Dopo l'esame orale, non durante l'esame orale. Consigliabile farlo dopo.
2: E a proposito di Nord-Est,
4: a Summer Camp io sto rientrando dal lavoro, è cominciato il mio weekend nel chill,
1: sì?
4: Mangiando mezzo chilo di ciliegie mentre vado a casa.
1: Buone.
4: E poi a
1: occhio,
4: casa baretto e hydration break. Ciao Max,
2: hydration break, anche bagno secondo
1: prima
2: me.
1: Esatto, una capatina in bagno al galoppo proprio.
0: Ma no, non c'è mica il numero esatto, no? Entro il quale bisogna stare. Ne abbiamo parlato una volta, no?
1: Mezzo chilo però guarda, sembra, ma non è tantissimo,
0: Tanti nocciolo, a meno che non ti mangi anche i noccioli,
5: Ciao ragazzi, un ragazzo che conosco io negli anni 80 all'esame di terza media, siccome non sapeva niente, fece finta di svenire davanti ai professori.
2: Sì. Ecco perché poi hanno introdotto il massaggio cardiaco.
1: Ah, ok, bene, così non hai scusanti.
0: Che grande. Mi sento tanto bene.
6: Mi piace ad assistere al mio di esame, perché tanto dovrò ridarlo. Oggi ho dato l'esame da degustatore ice, che quello da sommelier l'avevo passato, ma da degustatore mi sa che non l'ho del tutto passato. Quindi oggi è un venerdì molto caldo e anche un po' je d'aime.
0: No.
6: Quindi conto sulla vostra musica, ve lo dico.
2: Stiamo parlando di vino, sommelier,
1: degustatore ice. Non è il degustatore del ghiaccio, cioè quello che sa che c'è il ghiaccio,
0: neanche quello della polizia.
2: È scritto AIS, Associazione Italiana Sommelier.
1: Tu l'hai fatto?
2: No, ho fatto l'altra parrocchia, ONAV. Capito?
1: ONAV, che vuol dire?
2: Organizzazione Nazionale
0: Associazione Agricoltori Vignaioli.
2: No, sono... sono gli assaggiatori,
0: assaggiatori
1: del vino, ecco.
2: Comunque io ci vengo, che
1: bello.
0: Ricordiamo sempre anche il brevetto di potatura, già
1: ragazzi,
0: che siamo in
1: come no. Ma c'eravate... solo il brevetto per la terza passione, ce li ha tutti poi.
0: Su LinkedIn l'hai aggiunto quello della...
2: Bravo che dici LinkedIn e non LinkedIn. Bravo.
0: Vabbè, uno poi siamo in Italia, si può dire.
1: Sì.
0: Vabbè, connesso vuol dire, no?
2: Sì, come noi.
0: Dentro la situa, diciamo.

0: Comunque è vera questa cosa della musica rinfrescante. Ci sono delle tipologie di musica che possono aiutare. È un effetto placebo, no?
1: Sì, esatto, esatto.
2: Francesco, che hai ricordato di l'entroterra ligure, siamo appena tornati da una gita ai laghetti di lì. Tuffi, una figata, acqua fresca e pieno di terza passione.
3: Ha dei laghetti in Liguria, non lo dico per radio perché sennò poi ci vanno tutti.
1: Cioè, hai veramente censurato una cosa per non far arrivare tutti. Non
3: guardate,
1: ci credo.
3: Che sono dei laghetti microscopici, basta che vanno tre persone con quattro macchie diverse.
1: Hai fatto quella roba che quelli fanno con le isole greche con un posto in Liguria. Sennò ci vengono tutti.
3: Non è l'oceano Ligure, per dire che lì allora c'è spazio per tutti. In questi posti in montagna è meglio il passaparola, ma non in diretta radiofonica.
1: Secondo me, allora l'abbiamo censurato.
0: Bella la censura live. Comunque.
1: Sì, bello. Così. Con dei rumori sotto.
0: Matteo mette il beep.
1: Sì,
0: no?
1: Però sbagliando. A volte
0: sbaglia apposta. Secondo me lo fa apposta. Cosa dite? Non so.
3: Vi do un indizio: siamo in provincia di Imperia.
1: Basta. Adesso cosa fai? Ti stai pentendo della tua stessa censura.
3: Per niente.

0: Ciao raga, all'uscita di casa per l'esame di terza media mia madre esclama: Fesub cacita zio a smuntessi. Che vuol dire, che vuol dire? Vai presto a fare l'esame che devi andare giù da zio a smontare le sedie, visto che già all'epoca lavoravo e facevo il tappezzino.
1: All'epoca lavoravo, c'avevi 12 anni e mezzo.
2: Facciamo veloce con queste stupidaggini, tipo l'esame di terza media che ci deve mettere a posto le sedie. Vabbè.
1: Allora, chi era questo Carlinhos Brown, componente della nota band Tribalista?
3: Esatto, sì, dei Tribalista.
4: Noi europei abbiamo un po' persi di vista i Tribalista.
1: Li abbiamo un po' snobbati, però insomma, in patria sono più profeti.
2: Ditemi se non avevo ragione che noi europei comunque li abbiamo persi di vista i Tribalista da quel lontano 2002 di Giuseppe Innamorati.
5: Raga, ora che è tornato Guarna potete riaccendere l'aria condizionata in studio.
3: Non ci avevo visto ieri. C'era caldo qua in studio, eh.
2: C'era caldo.

0: Avete presente quando inizia una traccia e sentite che tutto è perfetto? È la stessa sensazione di quando si mette in moto una Opel Mokka, il City SUV di Opel. Premete Start e tutto si risveglia.
1: Ed è questo lo spirito della collaborazione tra Opel e Stardust Academy, un percorso per giovani talenti che vogliono imparare tutto su questo mondo e attivare la propria creativity mode. Se volete saperne di più, trovate tutte le info sulla sezione Mondo Opel del sito opel.it.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
4: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Mare, sabbia dorata, eventi, lifestyle. Jesolo e i suoi 15 km di spiaggia ti stanno aspettando. Prenota il tuo posto in spiaggia e il parcheggio negli stabilimenti di jesolospiagge.it. Salti la coda e sei subito al mare. Campi da beach volley, aree giochi dedicate, tanti servizi inclusi e, dal lunedì al venerdì, risparmi fino al 15%. Per info e prenotazioni vai su jesolospiagge.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
11: Ma anche su un mezzo non tuo?
10: Sì.
11: E offre anche tutela legale.
10: Mi fai parlare?
11: E assistenza sanitaria e a casa.
10: Esatto, Moby, perché ACI
11: è il club sempre vicino a te.
10: Almeno la chiusura posso dirla io?
11: Ok, socia.
10: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
12: Attenzione, grande promo da Teddy.
13: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
14: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
15: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
16: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
14: Bene, parliamo della casa al mare.
15: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
16: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
17: Sigma, il tuo risultato vale.

0: la nuova canzone di Elisa che eleva i nostri spiriti dalla fine degli anni 90, credo. Di che anno è Labyrinth?
1: 97.
2: 97. Grande, grande anno.
0: Bentornati al Summer Camp.
3: Ah, siete qua con me? 30 gradi sul marciapiede, inizia la prima estate, 26 a Lido di Camaiore, e c'è Nick Cave e per lui vale tutto.
0: Stasera Nick Cave?
2: Nick Cave, sì. Due weekend, no? Sono praticamente la prima estate, sì.
0: Io stimo tantissimo Nick Cave per tanti motivi, ma mi piace anche il fatto che sono sicuro che stasera ci possono essere anche 48
1: infradito.
0: Gradi
1: sì. Infradito.
0: Non va, e va sul palco elegante, scuro, vestito da Nick Cave, giacca, camicia e...
2: Le ha messe prima in freezer tutto il look l'ha messo in freezer e poi sale bello fresco.
4: Buonasera Summer Camp, pensate che io in terza media mi ero intestato di portare Das Kapital di Marx & Engels in terza media. Poi dopo purtroppo ho avuto la congiuntivite agli occhi, non ho potuto fare proprio l'esame di l'orale e l'ho fatto a settembre, credo sia uno dei pochissimi casi.
2: Ma va?
4: In cui
2: ma
4: posso veramente? Essere rimandato l'esame di terza media.
1: Sì.
4: E poi andò un po' tutto in vacca perché ovviamente i professori non avevano proprio voglia di sentire Marx & Engels.
1: Das Kapital.
2: Mai, non l'avevo mai sentita questa cosa che ti rimandano
0: Das Kapital sarebbe il capitale. Sì, sì, beh sì, scusa, sì, non ha scritto Marx?
5: Quindi lui ha quello che l'hanno rimandato.
0: Ah, non lo so.
5: Marx & Engels, no, non sono.
0: Sì. Ah, il due è una
2: a quattro mani, come
0: featuring.
2: Si dice.
0: Featuring,
5: no, no, sì, una collaborazione
2: di Marx,
5: allora
2: capitale,
5: per quello
2: sì,
5: che ti hanno rimandato a settembre. Infatti, non c'entra niente la congiuntivite.
0: Tutta l'estate passata su sto mattone e poi arrivi, boh, dai, ma poi dai, non è neanche quello lì.
5: Capito, per quello.
0: Che Alex strano.
6: Non ha fatto l'esame della terza media, ma quello della terza gamba e all'uscita gli hanno cantato dottore, dottore, dottore della terza gamba.
2: Okay. Beh, l'hai blocco. Fatto l'esame della terza gamba.
1: Comunque,
2: la porti qui.
1: Das Kapital era un featuring Karl Marx e Friedrich Engels.
0: Ah, quindi Engels aveva ragione. Ma non lo sapevo. Si parla sempre di Marx e pochissimo
1: come
0: di...
1: alcuni brani che mettiamo che magari sì, non vengono sì, mai citati featuring. No? Sì.
0: Beh, allora adesso va anche detto che ragazzi ci sono sette artisti in ogni canzone, ma non è che uno si può metterli.
2: Beh, per esempio, nel primo disco solitamente del blocco sequenziale di Aladdin sono in tanti.
0: Grande alto attesa per questo blocco perché ragazzi, ridendo e scherzando, è mezzo mese che non c'è il blocco sequenziale.
2: Sì.
0: Tanti hanno settimane chiesto, ma quando torna il blocco sequenziale? Sta per cominciare.
7: Blocco sequenziale.
0: Allora, nell'ordine qui sentirete Sigma, i Soul to Soul, che sono quelli della canzone sì, originale. Capo Lee.
2: Sì.
0: Poi
2: Zimma.
0: Che non è Sigma, è un altro.
2: No, è Zimma.
0: E Liv Campbell, ma secondo me ancora qualcun altro c'è.
5: No, basta.
0: No, basta, dai,
2: sono cinque.
0: Back to life.

0: fa quello che vuoi, però rinfrescante, no?
1: Sì.
0: Anche questo,
1: sì,
0: insomma,
2: è tutto rinfrescante,
0: contribuisce.
3: Oggi scaletta che
2: aiuta, aiuta.
1: Però
2: aiuta,
1: ascoltatori sudati, comunque.
4: Io ce l'ho la terza gamba, me la sto ballando, sì, tutta, però certo che vuoi proprio farci sudare oggi, questa roba.
0: Sì, sì. Scusa, ma perché non fai un salto in quei laghetti?
3: No!
0: Nel laghetto di Liguria. Comunque Leonora è riuscita a sbirciare, ha fatto le sue ricerche incrociate.
1: Ma così ci sta.
0: Ho sbirciato i laghetti e sono veramente belli.
3: Perché se tu scrivi laghetti Liguria escono fuori...
1: non ce ne sono tantissimi.
3: Mi sa di sì, non è proprio una regione di laghi la Liguria,
1: no. C'è qualcuno che non vuol sentire neanche i titoli e gli artisti delle canzoni,
5: Chi? Ma queste sono informazioni delicate, non puoi comunicarle così,
1: e
5: in
1: poi
5: radio
1: tutti iniziano,
3: poi tutti l'ascoltano, le fanno diventare commerciali, poi non sono più quelle ascoltate solo a Summer Camp, è vero.
0: Comunque era Liv Campbell,
3: non Liv Campbell. Neve Campbell è l'attrice, quella Liv di Scream.
0: No, vabbè, ma io pensavo sinceramente a Vivian Campbell, il chitarrista di Ronnie James Dio, che suona con i The Flappard da tanti anni. Beh, secondo me è il
3: allora
0: Campbell.
3: Non era né
0: più
3: lui né Neve Campbell.
0: No, giovani. Dalla primavera, dall'under 18, sì, lì che sì, Aladdin va ad attingere per il blog. Un po' di gioventù e poi qualche certezza, tipo questa.

0: Ciao ragazzi, di solito con questa canzone di in Puglia nei matrimoni arriva sempre il pesce.
1: È vero,
2: anche la tipica canzone da matrimonio, dai, parliamoci chiaro.
3: Sì. Orecchiabile, melodica.
1: Ma allora mai.
2: Quando tutti hanno la cravatta legata intorno.
1: Sì. In genere
2: c'è il pretender dei Foo Fighters. Sì. Ma che bello, che bellissimo. Tra poco i Foo Fighters in Italia, a Milano il 5.
1: 5 luglio, domenica, sì. Domenica l'ippodromo La Maura.
3: Esatto. Piace molto anche in Basilicata questa canzone.
4: Ciao, Summer Camp, dal vostro amico Peppe Stout. Sono immerso nella natura lucana.
1: Sì.
4: In consegna con le mie birre, l'indicatore della macchina segna 38 gradi.
1: Sì.
4: In lontananza vedo Crac, hey! Il paese fantasma, calanchi distese di grano, uliveto. Siete sempre una fantastica colonna sonora.
1: Grazie.
4: Ciao, un abbraccio.
1: Ciao.
2: Vabbè, goditela, noi non lo vedremo mai.
1: Fantasma, e quindi giustamente lui lo deve, Francesco deve censurarlo, certo. Perché altrimenti non diventa più fantasma.
3: Alcuni li censuro, altri no. Okay. Decido io.
1: È un po' scegli tu. Sì, dove mandare il turismo quest'estate, okay.
5: Io al contrario vi invito a venire ad Alessandria. Quando venite io magari non ci sono,
3: Così ospitalità piemontese. Vabbè, ma Alessandria è un posto molto grande, molto, sì. Insomma, grande, la cittadina.
1: Sì.
2: Quindi, sono quelle, certo, Berlino, New York, Londra.
3: Per i miei standard piemontesi è grande, una città, sì, con più di 100.000 abitanti per me è una,
1: sì,
3: metropoli.
1: Troppo, senti, quindi ti senti già perso tu, è vero. Sì.
2: Tipica per dove si fa il militare, no?
3: Questo non lo sapevo.
2: Fossano e
1: Cuneo anche, no?
2: Fossano in provincia di Cuneo, Fossano.
3: Okay. Totò faceva il militare a Cuneo, era un uomo di mondo.
1: Lo
3: per
1: so,
3: quello,
1: non avendo mai fatto il militare, io mi baso sulle cose che dice Totò.
2: Beh, io invece, insomma, quando avete bisogno di informazioni militari, venite da me. Vi tolgo ogni dubbio.
3: Diciamo generale lavoro.
1: Chiamate il Summer Camp. Voi chiamate il Summer Camp se volete notizie, informazioni sul militare.
2: Dai. Va bene, ne abbiamo un po' di rock and roll, di quello un po' old school in questo blocco.
1: Ma certo.
2: Ah, ecco.

0: leggenda del rock and roll, Jerry Lee Lewis, un video splittato in due, no? Si vede un po', si vedono un po' immagini dell'epoca, insomma, degli anni 50, un po' lui che rifà questo suo grande classico con ospiti tra i quali Brian May, no?
1: Ok,
0: pazzesco,
1: sì,
0: Beh, chi non vorrebbe suonare con chi ha praticamente, chi è tra gli inventori, no, del rock and roll?
2: Con questo caldo le balls non sono off fire, sono proprio on fire.
1: Le balls sì, anche se la cuglionera, ho chiamato anche balls in inglese, devono stare fresche, no? Come ci insegnano.
3: Ciao Summer Camp, vi mando la foto dal campo dove sto caricando la paglia a 40 gradi. Non è come stare nel capannone, ma più o meno.
4: Eroe, buon lavoro, buon grande lavoro.
0: Allora adesso poi stai, ma tu dici parli lì con l'aria condizionata, però devo dire è buono il profumo che fanno le balle di fieno, poi tra l'altro insomma sì,
1: le great balls
0: ragazzi,
1: of fieno
0: allora, quando io sono un c'è tanto caldo so che puoi passare ore lì, è un casino, sì. Però non so, in questo momento mi sembra quasi di sentire quell'odore di campo estivo.
1: Sì, le Great Balls of Fieno hanno veramente un buon profumo.
5: Franceschino Marra, tu poi ci fa a cambio, vengo io a mettere CD lì all'aria condizionata a Milano e se tu vieni a Scandicci ho un 32 gradi fuori hai il sole a portare avanti e indietro,
4: stava freschi,
0: vi ricordate quando faceva ancora 32 33 massimo
1: Scandicci, proprio boh, montagna, aria di montagna, Scandicci 20
6: bene.
1: gradi.
6: Summer Camp, meno male che ho la macchina col cambio automatico, altrimenti con questa canzone e con questo tremolio del piede sinistro avevo già bruciato la frizione
4: con Great Balls of Fire.
1: Invece no, c'è il piede sinistro libero.
0: Libero, cioè.
7: Ciao Summer Camp, siamo nella favolosa Matera. Abbiamo appena finito di lavorare nella tavola calda e ci sono 42 gradi.
1: Ma anche dentro i sassi. Vabbè, che c'è,
0: scusate, però ragazzi, è tavola calda. Se fosse stata una tavola fredda, uno si aspetta.
1: Ma sai che dentro allora i sassi di Matera c'è sempre un clima un pochino più freschino. Certo. Magari un po' più di umidicio, però un pochino più freschino.
8: La tavola bandita è sempre freschissima.
1: La tavola bandita è il nuovo film a cui stiamo lavorando. Stiamo lavorando alla sceneggiatura.
0: Vi ricordate quella volta in cui c'erano i Meganoidi a Summer Camp?
1: Come no?
0: E DJ Hardin gli fece il mashup in faccia.
1: In the face, come no?
0: Infatti, qui ancora non l'hai riconosciuto. Ma in realtà è proprio

0: versione originale, soltanto un paio nella versione mashup, dove DJ Aladdin ha sovrapposto, diciamo, il cantato dei Meganoidi a Chase
1: Autospese,
2: però è un'altra versione ancora, non è quella originale dei Pro.
3: Beh, giusto, però anche vabbè, oh, per cercare di fare le cose facili, però
4: Ciao Summer Camp, qui a Ferrara 38 gradi, sono appena uscita dal lavoro, salita in macchina ce n'erano 43. E fino alla settimana scorsa eravamo in Marocco e là faceva molto più fresco di
0: più
4: qua.
0: Più fresco, anche io sto guardando spesso le temperature.
3: Sì, siamo sui 27-28 gradi.
0: Ma sapete una cosa che vi manderà, guarda, cioè non su tutte le furie, ma che vi incuriosirà? La latitudine dell'Italia, cioè se l'Italia la fai girare su un mappamondo, no? E la sposti sullo stesso parallelo, la sovrapponi al nord del Canada, cioè noi siamo esattamente lì. Sì. Roma è più a nord di New York. New York è all'altezza di Napoli, ma noi Milano, per esempio, sì, sì, no? La Milano rovente, tutta la pianura padana, insomma, al nord fa caldissimo, 38-39 gradi. In realtà è lì, quindi ti fa capire come non è soltanto la latitudine che rende un posto caldo o fresco, ma anche tutto un insieme di correnti, no? È così,
5: è vero. Summer Camp, glielo dite voi a Diego, mio figlio quindicenne, che stasera dopo la palestra è il caso che si faccia la doccia prima di andare ad appestare i suoi compagni di corso ad una cena?
3: Diego, ascolta noi. È proprio la fine della settimana. Tu hai fatto tutta la settimana senza doverti lavare, ma chi se ne frega? Oggi è venerdì sera. Dopo aver fatto, fatti la doccia e poi vai dai tuoi compagni tutto profumato.
0: Secondo me lo sta facendo maturare, perché è più bello far, cioè, come se dici vado a correre, cosa faccio? Mi faccio la doccia.
3: Anzi,
0: aspetto,
3: Diego,
0: di tornare, no?
3: Dopo la doccia, datti anche una frizziata. Una frizziata di profumo.
6: Radio DJ One Nation One Station.
7: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: E te lo dice Antonino.
9: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
10: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
11: Mamma, raccontaci una storia!
12: Tra i panorami mozzafiato delle grandi montagne a nord, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviment, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviment, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più.
13: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia

0: Il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato, go for the pleasure.
1: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero!

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 4!

0: Lady Gaga e Doci, passarella che tra l'altro mi sembra appropriata, no? Per il periodo che stiamo vivendo a Milano, forse, non lo so, non sono sicuro.
1: Io penso solo alla passerella, quella che c'è al mare, sai, che va in spiaggia.
0: O a Daniel.
2: Io mi ricordo quel calciatore.
1: Vabbè, quello difensore della Fiorentina, sì. Però anche quella che va dalle cabine, diciamo, alla riva, non è male. Mi piace che abbiamo aperto la prima ora con Servi della Gleba e la seconda con Runway, che è la canzone della moda, del diavolo.
0: Ma non c'è la moda a Milano?
1: Mi sa di sì, è stata a Parigi, quindi secondo me siamo molto informati sulla nostra città.
0: Ragazzi, io aggiungo, cioè, se avete bisogno di qualche informazione o militare, sì, o di moda, sì, sentite, sì, me che sono molto ferrato.
3: O sui brevetti sub.
0: No, sì, beh, su quello dai, qualcosina.
4: Ragazzi, il caldo è duro, sì, ok, però ha anche il suo fascino. Io uscirò dal panificio Serubo e farò un giro in bicicletta fra le colline della Sibaritide, le risaie della Sibaritide, in mezzo ai palloni di fieno. Tanta roba, quel seccume, quel polverone, quel sudore che si impasta.
1: I palloni di fieno sono proprio i great balls, proprio di fieno. Piace che il caldo ha il suo fascino,
5: sì,
1: è
5: sì,
1: vero.
5: Sempre dalla Calabria a Camigliatello Silano ci sono 22 gradi, la minima 15, quindi si sta molto meglio che qua.
0: Ci sono un sacco di posti al sud Italia dove in questo momento è splendido, no? Soprattutto al mare, dove c'è magari un po' di corre, 26, 27.
5: Invece andiamo in Olanda, vediamo.
6: Ragazzi, grazie. Ci sono qui in Olanda 35 gradi ed è caldissimo per il posto in cui siamo. Sto facendo 20 km in bicicletta a tornare dal lavoro, per fortuna elettrica, e mi sono già fatto due birre. Mi sa che me ne faccio altre due per strada e la macchina da carrozzeria la ritiro domani.
1: Gli autogrill olandesi.
5: Anche in bici non bisognerebbe andare in giro a dei muti. Non è che.
7: Ciao ragazzi, ma a proposito di caldo, ho appena sentito il meteo dell'Egitto. E hanno detto che sta per arrivare un'ondata di caldo anomalo proveniente da Lambrate.
1: Guarda, l'ho sentita anch'io, è una cosa di Lercio, l'ho sentita anch'io questa notizia che
0: comunque arriva, Lambrate, un quartiere di Milano, sì, diciamo, sì, zona stazione di Lambrate.
1: Fa più caldo che al Cairo in questo momento.
5: Sì, guarda, lo conferma il fatto che l'altro giorno sono andato a tagliarmi i capelli dai miei amici egiziani.
0: Sì, sono aperti fino a tardi,
5: sì,
0: tra
5: fino
0: l'altro.
5: A mezzanotte.
0: Bellissimo.
5: Tipo, una roba di questo tipo, alle 10:30 canottiera, ciabatte, fate voi, via, avevo caldo, perfetto. E comunque questo ragazzo è in Italia da 6 mesi, arriva dal sud dell'Egitto e mi fa, oh, ma che cazzo di caldo fa Milano, ragazzi? Giuro.
1: Infatti adesso che sei andato a farti barba e capelli, tra l'altro anche la barba bella disegnata, sei sempre più un uomo salà, perché comunque gli amici egiziani ti lasciano il tocco del loro
0: orgoglioso,
1: del loro beniamino, giusto.
0: Va bene, cosa facciamo, una piccola pausa?
1: Sì, dai.
0: Se volete, se volete. Bella,
1: dicelo tu, ce l'hai.
0: No, facciamo di gusto.
8: C'è del cibo, sì? Ci sono delle macchine,
1: sono i supermercati
8: domestici.
1: Dai, una buona pausa pubblicitaria.
0: Che cosa staremo senza tutte queste cose, no? Sentiamo, dai, godiamocene tutte insieme.
1: Ascoltiamole insieme.
0: Tra poco, bastoni tra le ruote e poi canzone all'incirca così.
9: 1, 2, 3, 4. Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
10: Radio DJ. One Nation, One Station.
11: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia a 799 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
12: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
13: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
14: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: E mo? Insomma, dagli Strokes a quelli di Summer Camp, perché si sta
1: questo è il bastone fra le ruote.
0: Mamma
1: mia, il segno del bastone fra le ruote.
0: Tra l'altro questa, vabbè, è proprio la canzone che ha fatto svoltare gli Strokes dal epico Is This It, loro primo album, aspettando insomma il prossimo disco, no? Già si sono fatti sentire. Quanti anni sono passati da Last Night?
1: Beh, guarda, sono passati 25 anni perché era il 2001. Scusami, e tra l'altro guarda, se qualcuno
0: è il 25ennale,
1: volesse,
0: no?
1: Infatti, se qualcuno
0: non celebriamo,
1: siete invitati a farlo a Marina Romea questo weekend, perché c'è un festival che si chiama Gepensimar. È un festival organizzato da ragazzi.
0: Questo nome è infatti
1: un locale
0: ricorda
1: molto famoso di Milano, in zona Nolo, che organizza questo festival ogni estate. Già iniziato ovviamente mercoledì. È un festival che si fa sulla spiaggia, Bagno Polca, è un posto molto figo. E se volete celebrare il 25ennale dell'album degli Strokes Is This It, gli Shazami lo faranno live per voi domani sera alle 23.
0: Tutto l'album?
1: Quasi tutto, dai, facciamo 7-8, poi andiamo.
2: Qualche cover la fate,
1: ma
2: però.
1: Ma sai cos'è? Che quando celebri gli album degli Oasis, sì, fa stadio, fa coro. Quelli degli Strokes sono un po' più difficili da riproporre, diciamo, chitarre e voce.
0: Beh, ce n'è di belle, ce n'è di belle.
1: Quella la facciamo, ovviamente. Domani alle 23.
0: Vabbè,
1: dopo,
0: non spoileriamo.
1: Dopo Supernova, tra l'altro, con Alec Atlan, il Mr. Walter, Marina Romea, Bagno Polca.
2: E a proposito di musica figa,
3: doppietta annunciata per questo weekend a Roma. Il 28 Mac DeMarco, subito dopo lunedì Ben Harper, meraviglioso. Wow, un abbraccio ragazzi, buon weekend.
2: Lunedì è anche festa a Roma, no? È Santi Pietro e Paolo,
1: vero,
2: no?
1: Vero, okay. Santi Pietro e Paolo. Pietro e Paolo, sì.
2: Tocca a voi adesso.
1: Ora tocca a noi.
2: Dopo gli Strokes.
1: Sì, adesso tocca a noi, e tra l'altro abbiamo scelto

0: una band non facile da rifare, cioè insomma abbastanza
1: compleanno
0: sacra.
1: Di Mick Jones, eh?
0: Yes,
1: ok,
0: sì, aspetta, se non erro sì, aspetta,
1: mi sembra vabbè, ma oh, in ogni caso è un pezzone, eh?
0: Come l'altro giorno abbiamo fatto gli auguri a Edoardo Bennato,
2: ragazzi,
0: l'altro giorno abbiamo fatto gli auguri a Bennato e non era il compleanno di Bennato, però
1: perché intanto piace fare degli auguri anche un po' all'incirca così,
3: il buon non compleanno come in Alice nel paese,
1: ma infatti
0: oggi Mick Jones fa 70 anni,
1: quindi 1, 2, 3.

0: Che belli sti ragazzi, e mi lesce all'incirca così favolosi. Grazie, anche questa fa abbastanza fresco.
1: Sì, non come un nocio, però fa freddo. No, no.
2: I mi clash, i mi clash.
3: Dagli stroke agli a Nicky e Fede, grandi ragazzi.
4: Dai. Ciao, nel camp, io sto sul lungomare di Pestum e tra poco vado a Capaccio, mi vado a mangiare una bella mozzarella. Così mi scorre tutto il latte per faccia. Ciao ragazzi,
5: tutti ma ragazzi, per salutiamo faccia. Antonino Cannavacciuolo che ci ha mandato ma questo messaggio vocale. Ma grazie, è bello. Chef, è un piacere il fatto che tu ci ascolti. Grazie davvero.
6: Bella raga, il nostro Vale dal Camios. E oggi la Silvia, a 11 giorni dalla sua operazione, sì, è riuscita a scendere le scale e a risalirle. Tanta roba, raga, tanta
5: sì,
6: roba.
5: Sì, così.
6: Bella raga, Vale dal Camios on the road. Ma sempre su DJ, perché è una radio e una trasmissione così. Come fai a non averla?
5: Grande Vale, grande Vale, ci si prepara. Oh, io fra poco sono in partenza con i raga della band direzione Biella, stasera la Gem, domani il concertozzo nel pomeriggio, come ricordavamo a inizio programma, anche diverse band alle 18, quindi appena chiudono tutti i locali in Liguria. Tutti su a Biella per vedere la super luna di Drone Kong. Stiamo ripassando un po' di pezzi in questi giorni perché è bello arrivare.
2: Eh beh, certo,
5: siamo brutto che fai poi cosa canti in italiano maccheronico.
2: Mica come farò io che c'ho un po' di testi sotto che.

0: Substack, una delle piattaforme insomma più utilizzate in questo periodo, ci sono diversi gruppi di persone che dicono: ma con che canzone inizierà il concerto
1: su,
0: del
1: su Substack l'hai letto?
0: Perché sì, sai, lì
1: ci sono persone che scrivono gli articoli delle newsletter su,
0: ma anche su Reddit, ho visto che c'era un discreto movimento. Ma secondo voi la Superluna, il concertozzino prima degli aerei, con che pezzo apre? No, e molti indicavano Transilfonia come canzone, visto che anche il titolo dell'ultimo album della Superluna. Però io non sono qua,
1: spoileri, no,
0: ma no, a me è sempre piaciuto andare ai concerti a scoprire lì qual è la prima canzone.
1: Lo leggerete sui Substack che seguite.
0: Ma da lunedì poi quello che volete.
2: Da domenica, certo. E a proposito di concerti, ragazzi.
0: E a proposito di concerti, sì. Quest'anno è l'anno del grande ritorno dei Blue Vertigo, che hanno cominciato con un concerto incredibile questa primavera all'Alcatraz di Milano. Anche
1: vai.
0: Sì, vabbè, anche noi siamo andati tutti con grande attesa, ma anche un po' di andrà tutto bene, e alla fine è andato tutto alla grande. È stato un concerto incredibile anche dal punto di vista umano. Un Morgan veramente forma smagliante, sia come musicista, ma ha toccato molto insomma quello che aveva da dire, quello che aveva da dire al suo pubblico, ma anche quello che aveva da dire ai ragazzi con cui suona da una vita. E devo dire, insomma, è sembrato proprio un po' la quadratura del cerchio.
1: Si dice così, sì, si dice così.
0: Insomma, è venuto bene, ragazzi. I ragazzi sono caldi.
1: Noi siamo qui per regalarvi i biglietti. Quindi, se volete andare a vedere i Blue Vertigo, intanto segnatevi il fatto che potete rispondere al quiz che tra poco scoprirete soltanto via mail diretta a dj.it. Prima di tutto, serve solo la mail, non rispondete via messaggio. E le date partono dal 16 di luglio da Asti fino al 12, che ci sarà il gran finale a Milano di settembre.
0: In mezzo Roma, Firenze, Napoli, Assisi, Grottaglie, Bagheria, Cattolica, Bassano del Grappa. Insomma, è una panoramica un po' di tutta l'Italia, perché sì, tutta l'Italia li ama.
1: Come si fa a vincere i biglietti per andare a vedere i Blue Vertigo?
0: Allora, come sempre, c'è da rispondere a diretta@dj.it indicando quale delle tre o forse quattro possibilità ci sono a disposizione.
3: Quattro.
0: Quindi A, B, C, D e forse anche E.
1: Proprio a proposito di Morgan,
0: vabbè, l'abbiamo fatta facile, diciamo. Qual è il vero nome di Morgan? Possibilità A, Massimo Di Cataldo.
1: Possibilità B, Marco Castoldi.
0: Possibilità C, Gino Castaldo.
3: Possibilità 4, Fabio Giannotti.
0: Vabbè.
1: Magari lo so, in tanti lo sappiamo, magari non lo sanno tutti. E bisogna anche essere veloci per rispondere correttamente. A diretta@dj.it.
0: Qual è il vero nome di Morgan? Possibilità A, Massimo Di Cataldo.
1: Possibilità B, Marco Castoldi.
0: Possibilità C, Gino Castaldo.
3: Possibilità D, Fabio Giannotti.
0: Ti pareva?
1: Cioè, è un po' diversa questa possibilità di dalle altre tre.
0: Allora, mentre partecipate e dite quella che secondo voi è quella giusta, indicate anche, mi chiede la Fosca, quale sarebbe la data che volete visitare. Poi magari non vinci, ma già che partecipi, bravo, scrivi anche, non so, Cattolica, io voglio andare a Assisi, Napoli, Firenze, così insomma riusciamo a organizzarci meglio. Ci sentiamo una delle loro più belle.

0: psychedelic sound. Blu Vertigo, Radio DJ, era la crisi. Come va? Forse c'è ancora qualche biglietto disponibile o dobbiamo chiamare lo stop al televoto?
1: Beh, direi che...
0: No, perché sono tante date in giro per l'Italia. Boh, sì. Tentar non nuoce. Chi partecipa, insomma, segnali comunque la data che vuole vedere, no?
2: Sì, stop al televoto,
1: sempre via comunque via. Stop al televoto. Bene, perché la domanda era qual è il vero nome di Morgan e le opzioni erano l'opzione A, Massimo Di Cataldo, l'opzione B, Marco Castoldi, l'opzione C, Gino Castaldo.
3: Fabio Giannotti.
0: Ovviamente era una formalità. Però
2: qualcuno
0: insomma...
2: ha risposto Fabio Giannotti.
1: Però era Marco Castoldi.
4: E stasera c'è anche il Cava a Capannelle. Il Cava a Capannelle, figo. È il primo concerto che vado a vedere con mio figlio.
1: Il Cava a Capannelle.
0: Il Cava a Capannelle, chi?
1: L'ippodromo delle Capannelle di Roma.
0: Kappa, in quel senso lì.
1: Dove c'è Rock in Roma, insomma. Esatto. Penso sia proprio lì.
0: Beh, grande potere del Caparezza quello di divertire grandi e piccini, sì. No? Perché il cervello si mette in moto quando ascolti, sì, i suoi testi.
1: È bello anche quando il Capac va alle Capannelle, però quello a Milano, il ristorante che sta aperto tutta la notte. Ah, anche sì, lì comunque
2: c'è sempre con le vongole,
1: c'è sempre un po' quella cosa.
0: I migliori di Milano.
5: Spaghetti alla San Giovanni.
1: Potete mangiare anche
0: che
1: alle
0: sono
1: 4.
0: Le 2. Non so, però che ti devo dire.
2: Comunque i regali non finiscono qui.
1: No, cerca il premio fedeltà. Ma no, l'hai detto come ma no. Sono Gigi.
0: C'è ancora il premio fedeltà e parliamo ancora di concerti, perché anche oggi per l'ultima volta credo abbiamo dei biglietti per il No Borders, sì, Music Festival, che si tiene a Tarvisio, nel Tarvisiano, diciamo, perché poi ci sono varie location, succedono un sacco di cose belle. Siamo in, sì, Friuli, 11, 12, 18, 19, 25, 26 luglio. Anche qui al vincitore chiederemo di scegliere poi insomma se vuole andare, sì, a vedere Elvis Costello, Manu Chao,
1: Coez, Ludovico Einaudi, Mannarino.

0: No, sono tanti gli appuntamenti, scegliete il vostro preferito, ma soprattutto prenotatevi per il premio fedeltà al 347 342 5220.
1: Quindi basta diretta DJ.
0: No, basta,
1: quello
0: basta.
1: Era un altro quiz,
0: è un altro gioco adesso.
1: Il classico numero di Summer Camp tra

0: Michelle, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tua, 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
4: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
8: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Dottore, telefono per mio marito.
4: Mi dica, che succede?
3: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
4: Anche lui. Ma ha provato a togliergli il libro.
5: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
6: Aggiungi un tanto di gusto in più.
7: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
6: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
7: Waterstick, dall'Angelica.
8: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo 2 fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
9: Have fun with
10: Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
11: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like a DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e 2 serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì

0: another. Sarà la regina dell'estate quello che mi stavo chiedendo?
1: Io lo spero, guarda, perché se sarà la regina dell'estate vengo da te, Nicky. Ciao a tutti, sono Ale Nippi di M2A e ti vesto da regina. Fai una puntata tutto vestito da regina dell'estate.
0: Allora, regina, l'importante è che mi metti al collo la corona di peperoncini.
1: Quella che si mette quando arrivi all'aeroporto in Calabria.
2: È stato così l'anno scorso, ragazzi. Quando io DJ Aladdin, io per la prima volta sono stato in Calabria.
0: Mamma
2: in questo paesino molto bello che si chiama Borgia ci hanno accolto con una collana di peperoncini.
1: Le Hawaii ti accolgono, Aloha ti dicono con la collana di fiori e dico la collana
3: portati
1: di peperoncini.
3: Portati a casa congelati.
0: Ma infatti, ma è incredibile questa cosa che il peperoncino può essere congelato perché si scongela facilmente e rimane sempre fresco.
3: Tutto,
0: a me piace un casino fresco, che poi è un po' un ossimoro, no? Perché poi te lo metti in bocca e
1: non è tanto fresco.
0: Però
2: tra l'altro in Calabria non dicono Aloha quando
1: come dicono
2: Aloha.
1: Aloha, beh, c'è l'H, bella pronunciata.
0: Non si può ripetere questa serata bellissima che avete fatto.
2: Sì, il 20 luglio.
0: Quindi tornate.
3: Golfo Mistico Tour.
2: Torniamo.
0: Si sono trovati bene.
2: Nella mia Calabria, torniamo.
1: Nella Calabria.
2: Sì.
1: Questo significa, signori, che il 21 luglio a Summer Camp ci saranno tante collane di peperoncini.
2: Esatto.
1: Mi raccomando.
2: Comunque, con questa canzone.
4: E con questa può ufficialmente partire l'aperitivo del venerdì.
2: Beh, direi di sì.
1: Sì, dai, alle 4:38
0: sembra più una cosa da dance floor, no?
1: O anche da aperitivo. Dipende dalla volumata, secondo me.
0: E anche quello è vero.
2: C'è qualcuno che lo sta già facendo l'aperitivo in piscina. Mi collego con il nostro ascoltatore Oscar, vediamo,
5: Sento il mare dentro una bottiglia.
1: Conchiglia era.
5: Estate.
2: Video,
5: il summer camp, tanta birra e una griglia. Ragazzi, sono in piscina. Sentite l'acquetta?
0: Bella.
5: Poi la mia vasca da bagno.
0: Infatti,
5: ragazzi, bisogna sapersi accontentare.
2: È un video.
5: Fatto in bella fresca.
2: Ci ho mandato un video con
1: Lui che sta per fare il bagno.
2: No, è proprio

0: dentro una vasca da bagno riempita con la sua carino. Bella birra Peroni.
1: Quella, ma fa quella cosa che fanno, non so, che fa Julia Roberts nei film, che è felice, allora fa blu blu blu.
2: È presente Nino Bam, finocchio malocchio prezzemolo finocchio quando è la vasca,
1: sì,
2: ecco,
1: certo,
2: uguale,
1: esatto,
2: scena.
1: Esatto.
3: Senti, ciao, il tempo questa sera il ippodromo del Pisanno, concerto dei Linkin Park, non vedo l'ora.
1: Esatto, ma come si roccheggia a Firenze.
4: Oh, non confondete l'ippodromo del Visarno con il quasi omonimo ippodromo
2: del
4: Bisatto.
2: Esatto, esatto. Esatto. Un altro posto,
1: più nel nord-est,
0: dove comunque corrono i Bisatti, no?
1: Posso dire che è un bel periodo per visitare Firenze, tra il Bisatto, calcio storico, Firenze Rocks, stasera Linkin Park, succede
4: SOS
1: sempre qualcosa.
4: Palestina, è stato un evento bellissimo.
1: Ovviamente. Succede sempre qualcosa di bello nella mia città, sono contento.
0: Ah, adesso è la tua città. Adesso è la tua città. Città.
1: A distanza,
0: quando
1: a distanza,
0: vuoi sei milanese,
1: purtroppo,
0: eh?
1: Sì, purtroppo sì.
4: Va bene, ci avviciniamo al premio fedeltà con un filotto super fresh.

0: Bruno Mars, Oh My Soul, la sua nuova canzone. Ogni tanto ci senti un po' di Michael Jackson, ogni tanto ci senti un po' di rock and roll, un po' di funk, un po' di soul.
1: Qui cosa ci senti? Prepara il diaframma.
0: Qui scaldare.
1: Qui lo devi proprio acchiappare il diaframma.
2: Occhio che se ti vede Cesarino con sto diaframma.
0: Poi lo mette a mollo, lo mette a mollo, ci fa le striscette e se lo mangia.
2: Grigliata,
1: tipo snack.
0: Sì, è una canzone che ti fa pensare a un altro grande classico della musica soul. Il buon...
1: Ora, voi la sentirete via radio così com'è,
0: Curtis Mayfield.
1: Però noi fuori onda l'ascolteremo con il mio kazoo. Adesso attacco.
0: Comunque,
1: e finisco. Non
0: so se io faccio l'imitazione di Nicola che imita Massimo Dani. Cioè, perché non riesco ad avvicinarmi all'originale, ma mi diverte

0: Ma si può sentire anche solo la voce di Curtis. Wow.
1: Move on up.
0: Oh yeah, Move on up, che filotto ragazzi.
1: Bello.
0: La nuova di Bruno Mars e poi seguita dalla canzone che in qualche modo è stata utilizzata come reference, come si dice adesso, no?
2: Esatto, io invece posso sentire la voce, e solo la voce, o meglio dei nostri ascoltatori.
1: Ah sì,
2: sì.
3: Vabbè ragazzi, niente, io tra penso mezz'oretta, se riesco, arrivo a casa, Karen.
2: Hey!
3: Mi metterò in giardino, pantaloncini, ciabatte, bicchierino di spritz, due patatine, qualche oliva, magari qualche peperoncino ripieno, visto che siamo in tema di peperoncino.
2: Bello fresco, buono.
3: Con il fresco che comunque non si sta male a 700 metri, vi saluto. Buon weekend. Ciao,
1: ciao. Ciao, dov'era? Non ho capito, però
2: non,
1: dov'è casa
2: non,
1: sua?
2: Non lo dico, vabbè, che poi vanno tutti
1: casa
2: a casa sua.
1: Cioè, vabbè, ma non è che ha detto l'indirizzo in via, cioè però, ha detto a casa.
2: C'era un po' di sapere. Tempo fa qualcuno che si taggava mettendo casa mia. Io non ho mai capito se davvero fosse casa di chi.
1: Geolocalizzata o soltanto la scritta.
0: Sì, una volta l'ha fatto anche Dua Lipa. Sì, infatti è subito
2: tutti sotto, tutti
0: alla ricerca. E invece era in mezzo l'ha messo lei in mezzo all'oceano.
1: E
0: no?
1: C'è gente che ci è andata in mezzo all'oceano per Dua Lipa. Comunque
4: questa settimana in regalo i biglietti per No Borders Music Festival 2026. Premio
0: Fedeltà. Eccoci, allora, eterno pendolare il nostro Fabio, quindi non sappiamo se è a Milano, a Prato o magari per strada, visto che spesso fai questo viaggio, no? Andata e ritorno. Intanto benvenuto.
5: Grazie, cioè, grazie mille intanto di aver chiamato me, che è una cosa emozionante. E sono con la macchina pronta in posizione di sparo sotto l'ufficio per partire fra una ventina
1: e dove ti spari? Dove ti autospari?
5: E torno giù a Prato. Sì,
1: a
5: sì,
1: Prato, ok, cioè da Milano a Prato.
0: Sei di Milano ma abiti a Prato, però spesso ritorni alla base, no?
5: Sì, faccio avanti e indietro più o meno una settimana sì, una settimana no. Mi sono sposato a Prato con una moglie milanese.
1: Ok.
5: Sono persone malvagie, sì.
1: Sì.
5: Sì.
1: Posso dirti che conoscendo Prato siete l'unica coppia con l'accento milanese, mi sembra intatto, ecco, non ci sono influenze di pratese,
0: okay,
1: di toscano. Ora
5: no,
1: parti.
5: Sarà il pratese parla più nasale di Federico, parla come Vianello, cioè i tetti ritinti, dicono così.
1: Ti ho detto attento tanto di tetti ritinti.
2: E poi comunque, nasale. Scusate, a Prato c'è più verde, no?
1: È una battuta, ma è una battuta perché è un umorista. Adesso è il nostro simpatico umorista qua.
0: Il capo delle dead jokes.
1: Comunque, verde l'intorno ce n'è.
2: Confermo a Milano, poi.
1: Sì, è vero, è vero.
5: Esatto, è anche più verde di quello del vicino, tra l'altro.
1: Sì,
0: è giusto.
1: Infatti, buona questa.
0: Senti, tu e tua moglie di Milano vi siete conosciuti a Milano a un concerto, ma che concerto?
5: Al concerto di Manu Chao del 2001.
0: No!
5: In Piazza del Duomo, sì.
0: Certo, dove suonò anche mio fratello e Cesarone. Noi ai tempi facevamo una versione serale di Tropical Pizza dove facevamo delle jam e ospitammo.
6: Era ancora Chiosco?
0: No, era già Tropical Pizza. Chiosco è stato soltanto un mese d'estate e poi da settembre è diventato Tropical Pizza. E la sera ci venne a trovare anche Manu Chao e suonammo insieme perché quello era un po' il format. E Manu Chao disse: noi avevamo questo viaggio tutti insieme. Scusami, Fabio, ti sto asciugando. Un minuto. Avevamo questo viaggio a New York, io, i miei fratelli e Cesarone, che era un po' fratello acquisito. Ma Manu Chao chiese: ma vi va di suonare, di fare qualcosa come anche al concerto di Piazza Duomo? E Cris e Cesarone spostarono il biglietto, si fermarono per fare questo concerto, che era un'occasione imperdibile. Quindi tu vuoi andare
1: è lì che è scoppiato il vostro amore, quindi, Fabio?
5: Lì che ci siamo conosciuti.
1: Conosciuti, colpo di fulmine o c'è stata una fase, diciamo?
5: No, è durata 6 anni l'accorteggiamento. Sì. E poi ci siamo fidanzati il giorno che l'Italia ha vinto i mondiali.
1: Ecco perché è durata 6 anni, perché tu aspettavi la ricorrenza giusta. Okay.
5: Esatto.
0: Pensa uno che ha lo stesso progetto adesso. Aspetta, spera.
1: Infatti, siete andata bene, dai.
2: Comunque quella che ho fatto prima non era una battuta, ragazzi.
7: Oh, guarda, un fa tanto lo spiritoso. Ora ti mando una foto del verde di Prato.
2: Guarda, cioè, c'è un sacco di verde.
1: C'è. Come se c'è, ovvio. Sì. Quello fa lo spiritoso, fa. Ma vai.
0: Senti, Fabio, quindi tu al No Borders Music Festival vuoi andare con tua moglie a rivedere Manu Chao o un altro concerto?
5: Anche Mannarino ci piacerebbe, però sicuramente Manu, ciao.
1: Devi scegliere uno dei due al momento.
0: Vabbè, ma con calma,
1: sì, con calma, infatti.
5: Sì, vabbè, sceglierò con calma, però sicuramente con... Manu, ciao.
1: Manu, ciao per lasciarti. Così, no! Così si chiude.
5: No, no.
0: Questo cos'è, la pianta?
5: Come è iniziata e finita pure.
0: No. Allora, meglio Mannarino, che tra l'altro è quello che ascoltiamo oggi per ricordare il suo concerto al No Borders.
1: Decidi serenamente, Fabio. Ciao, ciao, buon weekend.
0: Ma questa cos'è? Era una piantagione di ganja, era
2: non lo so
0: di...
2: è una foto di un prato, di prato
1: da un finestrino,
0: ma va proprio le tipiche.

0: voglio subito collegare col centro messaggi per capire se questa canzone è stata apprezzata dai summercampisti.
1: Molto molto apprezzata, ed è stata apprezzata anche la foto di poco fa con appunto un prato di Prato.
0: Okay. Sì, prato ma a me sembrava più una...
1: Non lo so.
2: Sicuri che la foto dell'ascoltatrice non sia di erba invece che di Prato?
3: L'erba di erba. Il prato di Prato, l'erba di erba.
0: No, allora, adesso guardando bene, non c'ho io che potrebbe essere felci.
1: Secondo me è Ailanto, ragazzi.
0: Ailanto,
3: l'ultimo immortale. Ailanto,
1: che è una pianta infestante.
0: Addirittura. Comunque, Meso Imbriacato di Mannarino piace tantissimo alla figlia di DJ Ara,
3: sì,
0: di
3: la
0: Sara.
3: Canta, la canta sotto la doccia, la Linda.
0: Va bene.
3: Così, oh.
4: Qualche settimana fa entro, era lì che ascoltava
1: Cosa
4: Mannarino.
1: Ne pensa la dottoressa moltissimo. Andreoli?
3: Va bene, se si vuole se vuole fare la doccia, imbriaca cantando Mannarino. A

0: concertozzo, anzi domani pomeriggio, visto che con la mia band siamo alle 6, ma venite anche da prima che il programma è interessante.
1: Io vado a Maria Romea, ci vediamo al Gepensi Mar tutto il weekend, noi suoniamo domani con Mandelli, con gli Shazam.
0: Oh, e Aladdin a sto giro!
2: C'è un trasloco.
1: Seguite!
2: E volete da venire da mia mano!
0: Buon weekend a tutti!
3: Movie Time.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Radio, DJ.
10: One Nation, One Station.
11: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Salone, hai visto cucina?
13: Ringiovanita.
12: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
13: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
14: Smalti Max Meyer. All'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
15: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda Combison a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
17: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
18: No!
19: Sì!
18: Brava!
19: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
18: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
19: Un appuntamento galante?
18: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
20: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
21: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
23: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche,

0: avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Manca poco alle 17. DJ!
3: Siamo a un nuovo appuntamento con l'informazione. Si aggrava ulteriormente il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il Venezuela. Secondo quanto riferito dalla presidente ad interim Delcy Rodriguez, sarebbero almeno 589 i morti e 2.980 i feriti, decine di migliaia i dispersi. Tra le vittime anche un italo-venezuelano originario di Enna, La Guaira, lo stato più colpito, dove una donna è stata estratta viva dopo 36 ore. Gli ospedali sono al collasso, mentre si continua a scavare per tentare di trovare qualcuno ancora in vita. Ed è corsa contro il tempo per l'invio degli aiuti. Tra i molti paesi che si sono resi disponibili a dare un sostegno al Venezuela c'è anche l'Italia. Nel primo pomeriggio infatti è decollato da Pratica di Mare un velivolo dell'aeronautica militare con a bordo unità di soccorso dei vigili del fuoco e operatori dei servizi sanitari regionali. Ci occupiamo ora della strage ferroviaria di Viareggio, avvenuta nel 2009, in cui morirono 32 persone, un centinaio rimasero ferite. Non posso fare altrimenti, accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato. Sono queste le parole dell'ex amministratore delegato di FS, Mauro Moretti, dopo la condanna definitiva a 5 anni. Moretti, 72 anni, è recluso ora nel carcere di Orvieto. Aspettavamo giustizia da 17 anni, queste invece le parole dei parenti delle vittime. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia al Quirinale sulla giornata mondiale contro le droghe, ha voluto sottolineare quanto sia fondamentale l'impegno su questo fronte. Queste esperienze, ha aggiunto il capo dello Stato, hanno tutte un valore comune, quello del valore della persona nella sua integralità. Un attacco hacker ha colpito Trenitalia, che sta informando alcuni clienti via mail di aver rilevato un incidente di sicurezza informatica che ha causato un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali legati ai titoli di viaggio. L'azienda afferma comunque che non sono stati coinvolti i dati di accesso agli account, credenziali personali o informazioni relative ai pagamenti. Ora lo sport è di Kimi Antonelli su Mercedes, il miglior tempo della prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Austria di Formula 1. Il leader della classifica mondiale piloti ha chiuso con il tempo di 1.7796 davanti al compagno di scuderia Russell e all'australiano Piastri. Quarta la Red Bull di Verstappen, mentre la Ferrari del britannico Hamilton ha chiuso quinto al posto di Charles Leclerc. Sull'altra rossa è sceso in pista invece Dino Beganovic, che ha chiuso nono.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
3: È tutto, altre notizie tra un'ora.
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
6: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me.

0: Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
1: Only goal.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Pinocchio, con la Pina, Diego e la Vale. Solo

0: c'è fermento nell'aria.
1: Senti, sì.
2: Quanta gente!
1: Pieno.
2: No, ragazzi.
0: Ma anche le temperature calde, la gente non ne poteva più, non vedeva l'ora.
2: Qua c'è tutta l'ombra.
0: È un anno.
1: È più di un anno. Sì, l'anno scorso non.
0: L'anno scorso non ha aperto.
2: No, ragazzi.
0: È una spelonca, la vedo da fuori, è una spelonca.
1: Vabbè, però intanto l'indispensabile c'è.
0: L'accesso, ve lo ricordiamo, è da ovunque voi siate.
1: Sì.
0: Ci stiamo ritrovando nel piazzalone davanti, c'è parcheggio per tutti.
2: Sì.
0: Le macchine non si scaldano.
2: Le fontanelle.
0: A chi piace viene a piedi. L'unica cosa che vi chiedo è di lasciare fuori le scarpe.
1: Io le ho già levate, guarda.
2: Sì, anch'io.
0: Tolte?
1: Sì.
0: Arrivano già anche dei messaggi di questo tenore.
3: Allora, tutti per mano, facciamo una fila unica. Via le scarpe.
0: Visto?
3: Dal 5. 5. 4. 3.
2: Oddio, apriamo.
3: 2. Aspetta.
0: Apri. 1.

0: c'era mancato.
1: Ma tantissimo. Sì, c'è chi si commuove e non sento a crederci, però mi sto commuovendo anch'io.
2: Ragazzi, sì. Il Banco Bar è never ending.
0: Di chi è l'idea di mettere i baristi mezzi nudi?
1: Di Diego.
0: Ah!
2: Io ho chiesto a Ciocca cosa ne pensi. Mi ha detto sì, vai. Quando è stato il momento.
0: Vi ricordo che a chi piace l'erba, c'è l'erba in terra, c'è la sabbia.
1: Sabbia, fine, fine.
0: Che poi non si attacca.
1: C'è anche quella a sassolini, perché c'è chi piace.
0: C'è chi piace.
2: C'è anche un percorso Knaip, se uno proprio vuole.
0: È pieno di nicchie, per cui chi vuole leggere, chi vuole venire qua, magari ancora da smaltire del lavoro, ci sono delle zone dove uno si può mettere.
1: Certo.
2: A co-working. Sì.
0: Però noi svolgiamo tutti i giorni delle attività, poi la gente arriva, porta delle cose da bere, delle cose da mangiare, quindi si sta proprio a
1: si propone anche cose da fare, perché uno apre il suo banchetto e offre dei servizi,
2: di fare dei laboratori, cioè quelle cose lì,
0: c'è
2: che
0: chi
2: vi
0: fa
2: vanno.
0: La piega, per esempio, bella, uno poi a fine giornata torna con la piega, fa per dire comunque noi offriamo una serie di servizi che sono una serie di notizie, attività, piccole attività, si fanno anche i compiti anche quest'anno,
2: certo.
0: Palle.
1: Si fanno i compiti, si fa un po' di ginnastica, si dà delle ricette, si dà dei consigli per il fai da te,
0: certo,
1: si parla di bellezza, di scienze,
0: tutta roba leggera, no?
1: Ma di più, è inconsistente,
2: frizzante,
0: tutta fuffa.
2: Poi però
0: no, di bello però abbiamo due momenti musica live.
2: Ragazzi, vengono apposta.
1: Grandi
0: vengono
1: ospiti.
0: Apposta, abbiamo due momenti live, uno più concertone a metà della puntata, proprio al palco grande con la piscina, per cui macelli, e invece un momento più raccolto a chiudere, diciamo versione più unplugged.
2: Per il tramonto.
0: Per il saluto finale al sole che ci immaginiamo scenda meraviglioso. La temperatura è inutile che ve lo dica, di ognuno la preferita.
2: Sì.
0: Niente, né più né meno.
2: Metti che uno poi ha una cosa carina da mettersi, ma normalmente avrebbe caldo, scende per sé la temperatura apposta per mettersi quella cosina in più,
1: Sì.
0: Ah, ci sono le relle, ovviamente, con tutti i travestimenti, vestiti, tutto quello che volete.
1: Sì. Ci sono tacchi che non fanno male ai piedi.
0: Vabbè, ma cos'è la ciringhita? Allora dai. One, two.

0: Hai capito? Cioè uno balla, poi suda un attimo, via, tuffo in piscina.
1: Mamma che bello.
0: La piscina che si tocca, che non si tocca, come ognuno vuole.
1: Sì.
0: Apre oggi la Ciringuita 2026, dopo un anno che...
2: L'anno scorso è stata chiusa.
0: Sì. Quindi
2: è stata
0: dopo chiusa. Due anni.
1: Sì. Mm.
0: Riapre.
2: Non avevamo i permessi l'anno scorso.
1: No, esatto.
0: Perché facevamo la mattina. Facevamo la mattina, non aveva senso.
2: No,
0: no, a quest'ora, la Ciringuita è per quest'ora qua. Come si accede? Volendo.
1: Basta.
0: Volendo, dove siete, siete, basta volerlo. Può essere, se siete in macchina, si entra dai bocchettoni dell'aria condizionata o della ventola.
1: Sì.
0: Se siete in ufficio, ragazzi, dal cestino della pattumiera,
1: sì.
0: Guarda, basta volerlo. È un mondo ideale dove a quest'ora si tira il fiato. Devo dire, accolto con una commozione quasi preoccupante.
2: Sì.
0: Allora, la Luisa in lacrime.
1: Amore,
0: singhiozzi.
1: Ti troviamo stanca oggi, Luisa.
0: Stanca, stanchissima. Massimo chiede se quest'anno c'è posto per i suoi pesciolini di pietra. Vi prego, è dal 2024 che ci portali.
2: Ma portali.
1: Massimo, te ne compro uno.
0: Dai.
2: Ma sì.
1: No, perché, scusa.
0: Anche per l'Alessandra dice grazie. Solo sentirvi mi ha fatto il cuore più leggero.
1: Oh.
0: E poi, stupendo, erano anni che non vi sentivo in diretta per via del lavoro. Proprio oggi.
2: È fortunato.
0: Proprio oggi sono a casa e apre la Ciringuita. Non ho più caldo, ho solo pace e relax.
2: Oh.
0: E via di che pace, che relax. Teniamo in braccio Martina, c'è l'angolo, alla Ciringuita c'è l'angolo dei tenuti e delle tenute in braccio.
1: Sì.
0: Sentiamo un po' di vocali anche.
3: No, ragazzi, ma non potevate dirmelo prima? Allora, faccio una torta salata.
2: Okay.
3: E arrivo, aspettatemi.
2: Siamo qui.
0: Siamo qua fino alle 7. Poi si può rimanere anche oltre.
4: Dai, Maya, prendi subito il frisbee. Il boomerang. Laura, vai a prendere una birra e due spritz. Il Ciringuito aperto.
1: Ragazzi, c'era entusiasmo.
2: E poi c'è tutto qua. Ci sono sia i frisbee che le birre che gli spritz.
0: Allora, stanno arrivando le insalate di pasta. Mm. Il pesce finto gigantesco. Il gefilt, che buono. Ce n'è per tutti. Non ve la ricordate? L'anno scorso non c'era.
2: Non c'era.
0: C'era due anni fa.
1: Sì.
0: Poi
1: Michelino.
5: Aspetta.
1: Sì.
5: Ha già fatto il peperone, un buttonato. Che faccio? Porto?
2: Sì.
0: Meraviglia.
2: Sì.
0: C'è chi porta i cocomeri già freddi.
2: Da siringare eventualmente.
1: Chi vuole metterà il col chi è?
6: Ciao ragazzi, vi è arrivata la mia piantina di Ficus Benjamin per l'inaugurazione della Ciringuita?
0: È esposta fuori. È esposta fuori.
2: Grazie.
0: La Giacomo
2: Sara,
0: porta
2: grazie.
0: Le tele e i colori per fare i dipinti al tramonto.
2: Bello.
1: Sì.
0: Mamma che brutto.
7: Ciao Pinocchi, Roberto da Canna, Costa Azzurra. Dov'è che posso mettermi con le bocce per fare il torneo di petanque?
0: Io vengo.
1: Stai scherzando?
0: Sì.
1: No, ma che bello.
0: Vicino alle insalate di riso, perché io ne devo mangiare una forchettatina ogni tanto.
1: Oggi ne mettiamo
0: la Simona.
8: Io oggi pomeriggio sono stanchissima, ho un sonno, ma troverò un'amaca al fresco.
2: Ha voglia.
0: È pieno, ci sono quelle nuove. Tra l'altro c'è servizio di massoterapia per chi ha caviglie da curare, c'è gente che ha un po' di dolorini.
1: Mamma che sogno.
6: Ciao ragazzi, visto il gran caldo io propongo un'attività di bricolage per costruire ventaglini.
2: Carina.
6: Sara da Empoli.
0: Carina. Pieno di laboratorio, perché avete una manualità.
2: Sì.
0: Ma una manualità.

0: la Ciringuita, è il primo giorno e da qua il luglio va così.
1: Sì.
0: È un locale, un luogo della mente dove è finita una giornata, si presuppone non leggerissima, fosse anche solo per le temperature.
2: Certo.
0: Si trova refrigerio, ci si ritrova, chi vuol star per conto suo sta per conto suo, chi vuol stare in ballotta sta in ballotta. Allora, da mangiare, è evidente, c'è per ogni tipo di religione, gusti, tendenze, orientamenti,
3: intolleranze.
0: Per esempio, Annina apre un bottegone tutto gluten free.
1: Brava. Ok, bravissima.
0: C'è il vegan, c'è il vegetariano, c'è il crudista, c'è tutto. Raga, c'è tutto. Andiamo con delle...
1: C'è anche una nuova rubrica, cioè io vorrei ogni giorno darvi un accessorio destinato a dominare l'estate del 2026.
3: Ma questa è un'idea geniale, geniale.
1: Che regalo a tutte le persone che entreranno.
0: Stupendo, stupendo.
1: Cominciamo con...
0: Cioè, all'ingresso o all'uscita?
1: All'ingresso.
0: Dipende dall'oggetto, secondo me.
1: Allora, questo è l'ingresso. Questo è l'ingresso perché torna anche utile. Si tratta della borsa all'uncinetto.
0: Ma certo.
2: Ma perché non ce l'ho? Perché non l'ho fatta?
1: È declinata.
0: Perché te la fa la Vale?
1: È declinata in tutte le sue sfumature. Cioè la borsa shopper oversize, la borsa a secchiello, la borsa a rete. Io sto facendo le borse a rete, per esempio, di tutti i colori. Vanno tantissimo le tonalità naturali come il beige, le cru, l'avorio, ma anche multicolor. Non va lavata, ecco, certo. Consiglio, non lavatela in acqua, ma al massimo spolveratela se si ingrigisce.
0: Puoi dirci delle cose, Vale?
3: Spolverata.
1: No, perché io ne avevo una molto bella che avevo comprato l'anno scorso a caro prezzo.
3: Fatta di?
1: Fatta di paglia intrecciata all'uncinetto, multicolor. Mi sembrava sporca. Ho detto la lavo per portarla a Jesolo, la lavo e l'ho messa in lavatrice.
0: L'ho messa in lavatrice?
3: No.
0: Sì.
3: Io però.
0: Per farmi esplodere la testa.
3: Io volevo dirle, non di.
1: Cioè, ma non avevo neanche il dubbio, capito? Non è che mi è venuto il dubbio ci andrà o non ci andrà, ci va.
3: Che dolore, Valentina.
0: Quest'anno c'è la lavanderia Gettoni alla Ciringuita, eh?
1: È ottimo, ottimo.
3: Però metteteci le cose giuste.
0: Sì.
3: Che non è che
1: la pina ogni tanto
0: c'è il presidio.
1: La pina passa.
0: Controllo, dico ok, metto io i saponi, faccio io le combo.
3: Brava, questo
0: no,
3: sì.
0: Se, ma scherzi,
3: no, dai.
0: C'è il tutorial.
3: Fantastico.
0: Diamo il benvenuto anche a Letizia, al nono mese, sta sulla maca, aspetta le contrazioni, ha portato del rosé per chi può. Lei
1: brava,
0: non può, ma
1: brava.
0: Carina. Molto carina Letizia, dai, stai lì comoda. Che... Oh.

0: Pinocchio, solo su Radio DJ.
1: Pinocchio!
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Jerry Calà per Seat, prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
8: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
9: Grandi Scuole!
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: È arrivato Prime Day su Amazon. Con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
2: Attenzione, grande promo da Teddy!
3: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Parola di Antonino.
8: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
9: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
10: Ma che cosa ci fai tu con un'ultra cattolica?
11: L'amo, che tu ci credo mo.
9: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
12: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
9: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno, al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
14: La spesa intelligente!
15: Pinocchio, su Radio DJ, One Nation,

0: Chao, Pinocchi, qué bueno con su venerdí con la chiringuita.
1: ¡Ay, qué buono! ¡Qué buono! ¡Qué buono! Riapre oggi la ciringhita, c'è un entusiasmo, ripeto, a tratti, che dice ragazzi. Per così poco.
2: Insomma, non è poco. Non è poco.
1: È il luogo della mente dove si sta tutti insieme. Però ognuno con la sua dimensione, per cui per ognuno c'è percepito una temperatura perfetta. C'è da mangiare, c'è da bere, c'è un sacco di intrattenimento. Allora, apre, inaugura oggi. Ce l'hai una, un effetto Natale, un tin tin tin?
3: Certo,
1: perché
3: chi
1: cosa
3: vuole?
1: Fanno? Arrivano già con tutte le pigne, i legnetti, le cose. Fanno i piccoli aiutanti Babbo Natale, cominciano i laboratori.
2: Il periodo è quello,
1: per le decorazioni natalizie.
3: È il periodo che nella loro testa non esce il Natale, quindi tanto
2: però
3: vale.
2: Però cominci a fare adesso.
1: Sì.
2: Quanto manca?
1: Ragazzi,
2: mancheranno...
1: mancano solo 6 mesi.
2: Appunto. Buona, cioè, è già tardi.
1: Che comunque ha dei problemi. Bevo la grolla, ti dico solo bevo la grolla. Calda.
3: Sì. Bravi.
1: Li lascia lì, poi noi siamo di qua quando volete. Siamo
3: sì.
1: Animaglioni quelli natalizi.
2: Bravi. Oh, mamma mia, che bellini!
3: Quasi quasi me lo faccio prestare.
2: No, ricordiamo che i bambini e le bambine oggi
1: non ci sono.
2: Sono tutti fuori.
3: Sì, bambini.
2: Tutti fuori.
3: State nel parcheggio,
2: entrare.
3: Che tanto è all'ombra.
1: Allora,
3: invece vi proporremo anche, non dico tutti i giorni, ma forse sì, un piccolo esercizio fisico, perché comunque quell'estate anche il più pigro, la più pigra, un po' di movimento lo fa e gli fa anche più piacere.
1: Bene.
3: Oggi però cominciamo proprio soft, facile, facile, anche perché fa caldo, siamo entrati qua, no, però veniamo dal caldo. Allora facciamo un primo esercizio che fa benissimo e non consuma praticamente calorie, devo dire la verità.
2: Ok.
3: Però non costa quasi nessuno sforzo, ma ti fa stare benissimo di umore.
2: Allora.
3: Cioè, è una cosa facilissima.
1: Va bene.
3: Si tratta dell'esercizio.
1: Allora quindi siamo tutti nella zona fitness.
2: Sì.
3: Sì, però possiamo stare seduti, comodi o in piedi, certo, come volete.
1: Ma secondo te?
3: No, perché alcune cose devi farle in piedi, questa no. Si tratta di un esercizio linguale, perché voi sapete che ne abbiamo già parlato fuori anche dalla ciringhita.
1: Questo però, Diego...
3: No, dico...
1: Sai che non ci ricordiamo mai niente di quello che diciamo.
3: Infatti, lo sapete, ma lo ricordo. È il grande vero protagonista dei prossimi mesi, ma anni direi, rispetto al concetto di salute, dopo l'intestino, sarà il nervo vago.
2: Oh, ah, un ricordo vago.
3: E vi ricordo che quel
2: ho un vago ricordo.
3: E se fa...
2: È una luce valgo. Sì, pure.
3: Tutti insieme,
1: Ho visto. È frizzato, ciò che ha avuto un freddo.
3: È quel nervo interno che collega la parte, diciamo così, del nostro pube fino all'imbocco della lingua.
2: Sì.
3: Ecco, in particolare...
1: Contenta!
2: Sì, perché quello me lo so ricordare, adesso mi ricordo.
1: Adesso si ricorda, hai detto pube e via.
3: In particolare...
1: Si è aperto uno squarcio di memoria.
3: Il nervo vago si collega al palato glosso. Si chiama glosso
2: e mi guarda.
3: Si chiama glosso.
1: Tu guarda me, tu guarda me,
3: si
1: non ci cascare.
3: Il palato glosso perché vicino alla glottide.
2: Ok.
3: Come funziona l'esercizio? Dovete tirare fuori la lingua e tenerla fuori almeno 40 secondi. Questo attiva il nervo vago che, vi ricordo, fa scatenare gli ormoni del benessere.
2: Okay.
3: Cioè il nervo vago, se tu lo svegli, lui fa partire gli ormoni che stai da Dio, capito?
1: Vai.
3: Si risveglia.
2: Chi conta? Chi conta?
3: Conto io, tirate al mio 3, 3, 2, 1, via.
1: Via.
3: Poi, se potete, fate anche delle lente circonduzioni da un lato, dall'altro, oppure fate spingo in fuori, come a suonare il citofono con la lingua, oppure se no... Proprio con la lingua fuori.
2: Da più che si può o
3: fuori? No, fuori. Rilassala fuori. Falla tipo addormentare. Appoggia anche un po' i denti se vuoi sopra così. E poi a un certo punto, con la lingua fuori, ridi.
1: Cosa?
3: Questa allora, devi tirarle in dentro. Questo scatena, non subitissimo, ma tra un attimo.
1: Ma sono passati più di 40.
3: Adesso il tempo.
1: E poi si secca comunque, voi no?
2: Un po'?
1: No. Sembrava di essere la Cora con la lingua secca.
2: Io non ho capito se dovevi tirare che doveva farti male sotto da
3: ma
2: quanto
3: male, tiravi. No. Male? Ma male? Ma perché che ne so? Male? No, lo fate due o tre volte, vedrete gli ormoni che partono, che vi volete bene a tutti, state bene, siete in pace. Il nervo vago.
1: Adesso lo faccio. Para.
3: Dai,
1: sul despacito.

0: passito.
1: Hasta mañana.
2: Allora, non so se vi siete accorti che insieme a lui sponsor era venuto anche Justin Bieber. Ha saputo della ciringhita e ha detto: ma sai che c'è?
3: Poi...
2: vado a farmi un giro.
1: Bravo. Bravo.
3: Ha fatto bene.
2: Diego l'ha cantata tutta.
3: Sempre ringraziando che noi non capiamo cosa dicono, perché dicono della roba. Però
2: invece ti piace
3: caliente,
2: quello che dice.
3: Molto.
2: Allora, è appena successa una cosa carina relativa alla lingua di fuori come esercizio.
1: Sì.
2: La Giorgia ha incrociato un'altra ragazza in macchina che stava facendo lo stesso esercizio.
3: More.
2: Lingua di fuori, tutte e due si sono guardate e sono scoppiate a ridere, ovviamente. Sono andate un colpo di clacson per salutarsi.
1: E via. Ma tanti.
2: Vi aspettiamo qua.
3: Che bello.
1: Faccio sentire qualche messaggio.
2: Dai.
4: Ragazzi, sto arrivando da voi. Sentite, io vorrei l'angolo naturista. Vengo tutta nuda. Non sono bella, ma mi sento a mio agio così.
2: Amore,
4: la ciringhita a tutti, ciao Barbara da Reggio Emilia.
2: Questo è l'effetto della gente che si sbiotta.
3: Sì, c'è un angolo.
2: Tra l'altro,
3: te.
2: Tonino ha portato dei cedri siciliani al sale, li ha messi di là dove c'è la cascata termale. Ok,
1: mamma mia.

0: ragazzi, allora per questa ciringhita io offro un gazebo grande per tutti con lettini, lettini quelli gonfiabili e comodi.
1: Ok.
0: E una zona dove ci sono libri di tutti i tipi, quindi zona lettura per chi vuole leggere.
1: Certo.
0: E poi una zona per rinfrescarsi con ciotole di frutta fresca e cocktail sia alcolici che non.
1: Benissimo.
0: E dei ghiaccioli di frutta ghiacciata.
2: Ma quanta roba!
0: Vabbè, le tutto naturalmente così in riva al mare e clima mite, quindi né troppo caldo né troppo freddo.
1: Ecco. Lei ha messo insieme una serie di elementi che così se metti che ti vuoi rinfrescare non devi andare fino al bar dei Biotti.
2: Giusto. Certo.
1: È giusto. Il bar dei Biotti si
2: il bar
1: chiama.
2: Dei Balabiot.
1: Dei Balabiot.
3: Ciao ragazzi, sono Walter. Avete i ghiaccioli al gelso o al gin tonic?
4: Sì, ah, sì, sì, sì, entrambi li abbiamo.
1: Sì.
4: Decidi
1: con gli
4: tu poi cosa vuoi.
1: Li ha fatti la Vale, che gli ho comprato gli stampini.
4: Sì.
2: Sono carichi.
1: Sono carichi, sì, certo.
4: Sì,
1: ma allora, quest'anno c'è una novità. Ciocca fa gli orsetti alla vodka. Me li fai anche alla tequila? Gli orsetti gommosi alla tequila? Me li fai? Quelli congelati?
2: Oh, okay. Che bellezza!
1: Sì. Oh, è che una fa Ciocca, un baracchino suo.
2: Sì. Bravo, sì. Francesco!
1: Sì, sì, perché lui li aveva mai fatti quest'anno.
2: Ma infatti.
5: Ciao, sono Laura. Mi chiedevo se quest'anno ci fosse un angolino per fare un book club, per poter discutere,
1: guarda,
5: di libri.
1: Certo, c'è quello più, esatto, no, di quella di prima, sì. Però ci sono anche quelli più magari con dibattito.
4: E c'è la Marta a gestirli.
2: Sì, sì, sì.
1: La Marta che ha fatto fuori Dua Lipa.
4: Perché sarebbe dovuto venire Dua Lipa. Però.
1: La Marta gli ha dato una capocciata all'ingresso. Ha detto: guarda, non farti vedere qua, che la Vale è piena razza.
2: Io non so se Dua Lipa passa.
1: Il book club è mio.
2: Se passasse, passa solo per suonare live. Se nel caso, ma non credo.
4: No,
2: non
4: credo secondo me.
1: Non penso proprio, guarda. Invece ci segnalano che ha aperto ufficialmente alla Ciringhita un autogrill alla Dolly Parton. Quindi Caterina prende una tazza di ambizioni e una birra.
4: Bravissima.
2: Bravissima,
1: Madonna, che grande. Che giusta Dolly Parton a venire a aprire una dei suoi autogrill proprio qui da noi.

0: 17:48 Radio DJ, quanti messaggi ragazzi. Allora, alla Ciringhita che riapre oggi ufficialmente, la terremo aperta finché vi fa piacere, finché ne sentite il bisogno. Erano 2 anni che era chiusa.
1: Eh sì.
0: L'estate scorsa, facendo la mattina, non l'abbiamo aperta.
2: No, no,
0: perché non avevamo i permessi.
2: Non avevamo i permessi, poi non era il caso.
0: Esatto. Dai. Qualcuno dice: si può avere l'angolo sonno per le mamme che vogliono solo dormire da sole, però?
1: Ah, sì.
2: Guarda che la Ciringhita è
1: certo.
2: Quasi fatta apposta.
1: Sì, certo.
0: C'è proprio una zona di lettoni, tutti divisi. Cioè, c'è anche un capsule, se vuoi, L'abbiamo aperto, un uovo di pacca.
2: Sì.
0: Che sono, beh, proprio fai quei sonni speciali, cioè
2: dentro al bozzolo,
0: perché hai la temperatura, hai l'aromaterapia, proprio dormi, non ti sei, anche se per, da fuori ti chiamano, non senti.
1: No, ma non ti chiamano da
0: non
1: fuori.
0: Non ti chiamano.
2: Te, amore, se ti metti su qualunque materassone ti addormenti, non
0: anche
2: senti
0: in piedi.
2: Neanche.
0: Sì. Qualcuno dice la Ciringhita è l'unico posto al mondo dove a ogni specchio ti rifletti bellissimo, bellissima.
1: Ma sì.
0: Giovane e innamorato.
1: Oh,
0: o innamorata.
2: Sì.
0: E dice è stupendo e si firma Stefano, 70 anni solo sui documenti.
2: Amore. Bravo, ma sì.
0: È vero, è vero, ma non c'è bisogno di specchi perché entri sei già in filtro top.
1: Sì,
2: è vero.
1: Ma, sì.
2: È vero.
0: Beh, Vale, mi è venuta voglia di tequila. Sono pronta con cinturone.
2: La nostra tequilera.
0: Tequila in fila.
3: Ma
0: io bevo proprio dal getto. Perché sei carissimo. E allora andiamo verso il palco centrale con le tettine. Tutti al piscinone con il grande palco. A confronto quello di Kanye West era veramente una roba, una foracciata. E ragazzi e ragazze, abbiamo l'onore di ospitare la Ciringhita stasera live, Santana.

0: piange.
1: Sì. Veramente, visto.
0: Sì, sotto palco a piangere. Abbiamo vabbè, ragazzi, è stata una botta fortissima. Del resto è l'apertura. Ah. Grande Santana! Grazie! Bravo. Ci spostiamo di là per il torneo di Beach Volley.
1: Sì.
0: Guidi tu, Diego?
1: Sì, sì, vai. Prima avevo una birra.
2: Pinocchio, solo su Radio DJ.
3: Pinocchio!
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
10: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
11: Anche su un mezzo non tuo?
10: Sì.
11: E offre anche tutela legale.
10: Mi fai parlare?
11: E assistenza sanitaria e a casa.
10: Esatto, Moby, perché ACI
11: è il club sempre vicino a te.
10: Almeno la chiusura posso dirla io?
11: Ok, socia.
10: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi.
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
15: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
14: Ma che felicità scodinzolare.
15: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
16: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
17: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
18: Ma oggi si...

0: inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
1: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
2: Bene, parliamo della casa al mare.
0: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
1: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
3: Sigma. Il tuo risultato vale.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 18. DJ!
4: Bentrovati all'edizione flash del nostro notiziario. Si continua a scavare senza sosta per tentare di trovare dei sopravvissuti dopo il doppio violentissimo terremoto che mercoledì ha colpito il Venezuela. Il bilancio si aggrava, 589 le vittime, quasi 3000 i feriti, mentre sono decine di migliaia i dispersi. Tra questi ci sono anche 35 italo-venezuelani, fa sapere il ministro degli esteri italiani, che riferisce anche di 3 morti. È andato ai domiciliari con braccialetto elettronico per fuga pericolosa e morte come conseguenza di altro reato. Il 26enne arrestato per la morte dell'agente della polizia locale di Milano caduto dalla moto inseguendolo a 180 km orari dopo che il giovane non si era fermato all'alta. L'ex amministratore delegato di Ferrovia dello Stato, Mauro Moretti, si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove per il deragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Però lo sport, Antonelli su Mercedes è stato il più veloce nelle prime libere del Gran Premio d'Austria di Formula 1, il leader del mondiale ha preceduto Russell, Piastri e Verstappen, quinta la prima Ferrari di Hamilton. E poi la notizia di calciomercato, a sorpresa Nico Paz resterà al Como, raggiunto l'accordo con il Real Madrid che manterrà comunque un controllo sul giocatore con la clausola di riacquisto 80 milioni.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: È tutto, appuntamento tra un'ora.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
6: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?

0: veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: Ciringhita, siamo pieni murati, ma ognuno al suo spazio, perché è questo la meraviglia della Ciringhita. È un posto di aggregazione dove però ognuno ha il suo spazio. Si accede da qualunque porta spazio-temporale vi troviate davanti.
1: È uno stato mentale.
0: È uno stato mentale refrigerante di fine giornata. Qualcuno, per esempio, ha appena inventato, è la Monica, l'angolo, a parte vabbè l'angolo del baratto, ma che lei dice, io faccio... massaggio ai piedi in cambio di uno alle spalle o alla schiena.
2: Ah, bello.
0: Quindi bello. Gente che si scambia i massaggi.
1: Bellissimo, che bella idea.
0: È un bell'angolo, un angolo nuovo questo qui. Non c'era. Quelle che va poi alla Ciringhita, c'è posto anche per quelle che non si depilano, sì.
2: A voglia.
1: Ma figurati, certo.
0: Nel modo più assoluto. Anche perché prova costume è proprio garantita.
2: Non è una prova.
0: Non c'è prova.
1: Cioè, se te lo metti, se te lo vuoi mettere perché vuoi fare un bagno.
0: E stai bene.
1: Stai bene.
0: Stai
1: bene con i peli, senza peli, uguale.
0: Non sento.
3: Alla Besoni.
2: Aspetta, torno indietro.
3: Buon pomeriggio Pinocchi, sto tornando dalla Besone.
0: Montagna.
3: E ho preso una sacchettata di mirtilli.
1: Ah.
3: Avevo pensato di fare una bella zangola di panna cotta e portarla alla Ciringhita.
1: Paona.
3: Ce l'avete un frigorifero bello capiente?
1: Quello industriale proprio, sì.
0: Ma certo.
4: Ciao ragazzi, io vado un attimo all'angolo della rimozione dei forasacchi dalle zampe dei cani. Sono qua con Dexter, gli è entrato un forasacco e so che voi operate senza anestesia, senza il minimo dolore.
0: Senza il minimo dolore.
2: Sì. Tiriamo da tutti i pori, guarda.
1: Poi abbiamo dei crocchini buonissimi, speciali.
0: Sì, certo.
1: Da dare poi.
2: Adesso ti poniamo di fronte a un dilemma, un dubbio.
1: A una scelta. Devi decidere tu, carapina.
2: Facciamo i compiti o parliamo di un frutto?
1: Non c'è un tranello, devi decidere.
0: No, figurati.
2: No. Tanti compiti, non li facciamo adesso, li facciamo dopo.
0: E allora frutto, dai, voglio fare dopo.
2: Allora, il frutto di cui parliamo è un melone precoce. Si chiama melone serpente e
1: Dai però, vedi, era meglio i compiti. Sì.
2: Somiglia tantissimo a un cetriolo o una zucchina trombetta.
0: Ok.
1: È vero.
2: Okay, fatto
0: però
2: così.
0: È un melone.
2: Però è un melone.
1: Tu mi insegni, sono tutti cucurbità, cioè
2: no. È questa la differenza. Non è una cucurbitacea. Cioè, questo è un melone, quindi non ha quella pesantezza che può avere il cetriolo,
0: per
2: lo digerisci tantissimo e lo mangi da acerbo.
0: Ma è dolce?
2: No, ha un retrogusto.
0: È tipo quelli un po' pane, quelli che si mangiano in Puglia?
2: Sì, esatto.
1: Vale, perché poi arrivano i messaggi, non ti voglio contraddire, ma le cucurbitacee sono l'anguria, la zucca, la zucchina, il cetriolo.
2: Ma non il melone serpente. Il melone serpente è privo di cucurbitacina, che è quella sostanza che rende i cetrioli non digeribili.
0: Alla Ciringhita non si corregge.
1: No,
0: ragazzi, sono tutti a godere, noi massacrati per qualunque. Perché se chiudiamo subito.
2: Va preso, appunto, dicevo, da acerbo e mangiato nel giro di poco tempo, perché ha una pelle
0: una buccia
2: molto sottile, che quindi tende
0: a marcire
2: in fretta. Si mangia principalmente crudo, in insalata, astrica sale, cioè solo con del sale grosso sopra.
0: Buono, forse così.
2: Con pane pecorino.
0: Ma la foto è su Pinocchio DJ?
2: Sì, ok. Sì. Con sopra le friselle col pomodoro e la cipolla di Tropea. Come gaspaccio. Ne ho fatto un po' per tutti.
0: Ma certo, quando parliamo di qualcosa poi ci piace passare con dei vassoi e provarlo tutti.
1: Che freschezza.
0: Che meraviglia. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. C'è il corso di rock and roll,
1: Tra poco
0: a
1: compiti,
0: coppie
1: però, compiti.
0: Acrobatico. Ma che palle i compiti.

0: momento faticoso, ma non come fuori nella vita normale, eh? Perché era un po'... Come si chiama quel festival stupendo che c'è? Oddio, questa è la nebbia.
1: Nelle Marche, sì. Festival nelle Marche, a me viene Digeridù, però...
0: No. A me viene Jungle Jubilee.
2: Jungle c'è però.
1: No. Jamboree.
2: Mamma ragazzi. Ecco.
0: Jamboree. Sì.
1: No!
2: Allora. Prendiamo il libro delle compiti delle vacanze a pagina 22. Oggi facciamo matematica.
1: No, addirittura.
2: Oggi è così. Sì. Pina, allora, ci sono un po' di problemi da risolvere.
0: Perché alla Ciringhita purtroppo c'è sta roba.
2: Sì,
0: che...
2: allora, se non ci sbrighiamoci che è una pagina al giorno, se no restare indietro vanno fatti dopo o domani. Primo problema, allora, oggi faremo frazioni, percentuali, calcolo combinatorio e logica numerica.
0: Ma tu sei fuori di testa proprio, pazzo.
2: Primo esercizio 1. Un cinema ha una sala con 120 posti a sedere. Per la prima visione di un film fantascientifico...
0: Lo fa apposta perché hai capito? Perché
2: i
0: tre, prima quinti, visione,
2: i tre quinti dei posti.
1: Poi la fantascienza noi non la guardiamo neanche.
2: I tre quinti dei posti sono stati prenotati online. Quanti posti liberi sono rimasti in sala?
1: Allora, 120 sono 5 quinti.
2: È un buon progetto. Brava.
1: Tre quinti sono però un buon progetto che non sa come andare avanti.
0: Allora, 120 diviso progetto come spesso siamo noi sulla card.
1: Diviso 5.
2: Vai a 120 guardare. Diviso 5. E poi moltiplica.
1: Allora,
2: fai 120
1: il 5, diviso 5. Nel 12 ci sta due volte con riporto di 1. Nel 10 due volte. No. 22. 24.
2: Riporto di 1, scusami. 5 nel, 10, nel 12 ci sta due volte con riporto di 2.
1: 2. 24.
2: Oh, adesso moltiplichi per 3.
1: Per 3. Quindi P
0: 24 devo fare 24.
1: 3 per 4 12. 3 per 2 6 1 72.
2: Risposta esatta.
0: Oh, brave!
2: Esercizio
0: 2 per oggi.
2: Esercizio 2. Dai, ce ne sono un po'. Marco ha nel guardaroba tre magliette diverse: rossa, blu e verde.
1: I colori c'entrano con queste... Io sto scrivendo i colori.
0: Per farmi impazzire.
2: E quattro paia di pantaloni differenti.
1: Quattro pantaloni.
2: Quante combinazioni uniche di outfit abbinati?
0: È un no
2: creare?
0: Secco.
2: No, dai.
0: È un no che si arrangia.
2: Ci arrivi, ce l'hai lì.

0: bomba, genia. Sei.
1: Esercizio 3.
2: Sei bravo e sexy. Due cose sei.
1: Sì. Esercizio 3. Ragazzi, ce ne sono ancora. Io vado avanti.
2: È l'ultimo. Questo è l'ultimo perché viene da piangere. Dai.
1: In un negozio di dischi, il prezzo di un vinile è di 30 euro. Ma viene scontato del 20%.
0: No, guarda, pago no, prezzo pieno.
2: Anch'io. A me non me ne frega.
1: Me lo regalo io. A tutte e due, mi sveglio. Qual è il prezzo finale del vinile dopo lo sconto? Allora, partiamo da 30
2: com'è
1: euro.
2: Com'è che si fa per 10? No, per 20 diviso 100?
1: No, allora...
2: per 100 diviso 20.
1: 20%.
3: Come?
2: Vai, suggerisci porte, però
3: suggerisci col microfono perché se
4: diviso
3: no non
4: 100 per 20.
2: Diviso allora 30 diviso 100 te lo scordi.
3: 0,3.
1: Devi fare
2: 0,3 per 20. Dai, vale.
4: 6.
3: Non lo so fare.
1: Quindi
3: sei.
1: Poi prezzo...
2: 6 euro, quindi fa 24 euro.
1: Molto bene.
3: Va bene. Madonna.
1: Dai,
3: difficili,
1: fatto.
3: Sì,
1: ragazzi, però, ogni anno è più difficile,
2: Una tristezza nel cuore.

0: 18:18, Radio DJ, è riaperta la Ciringhita, è piena di nicchie, di posti, cose da scoprire. C'è un fresco, si sta da Dio. Chi vuole riposare riposa, anche perché tanti dicono: guardate, io oggi vengo volentieri ma riposo, poi le attività magari le faccio nei prossimi giorni.
1: Sì.
0: Non c'è problema.
2: Ma non far niente.
0: Non c'è problema. Tra l'altro, oggi vengono a festeggiare 5 anni di matrimonio alla Ciringhita e offrono da bere due sposi.
3: Ah, oh, che carini!
0: Sì. Polpettine, sono arrivate le polpettine della Marchesa.
2: Brava Marchesa!
0: Sono spettacolari!
2: Oh,
0: spettacolari!
2: Viva!
3: Adesso io ho allestito invece un angolino per occuparmi di una cosa che, cioè, è un problema che succede spesso in estate, quello dei talloni disidratati, screpolati. A volte così screpolati e disidratati da essere doloranti.
2: E ti tagliano, si aprono.
3: Si tagliano. Vi do tutta una serie di indicazioni per curarli in maniera naturale con gli ingredienti che potete trovare nelle vostre cucine.
0: Cominciamo. Cos'è che dobbiamo andare a prendere in stiva?
3: Dell'olio.

0: olio sicuramente.
1: Ok. No, perché così vado a prendere di là, tu, c'è tutto.
0: Allora, partiamo però da una premessa. Prima di, dei trattamenti specifici bisogna regolamentare un pediluvio a settimana, almeno. Fatto con 2-3 cucchiai di bicarbonato e qualche goccia di olio essenziale di lavanda.
2: Ah.
0: E li tenete a mollo in acqua tiepida per una ventina di minuti minimo.
2: E i tuoi piedi stanno bene.
0: Sì.
2: E
0: poi...
1: mi mette la crema Emi spesso.
0: Ah, che carino.
2: Sì. Sì.
0: Poi...
1: Emi ha i piedi più morbidi di tutto il pianeta.
2: Vero.
1: Adesso a Jesolo gli chiedo se ve li fa vedere.
2: Sì, ma glieli ho visti io.
1: Perché tipo un neonato.
0: Ah, con la bombato sotto.
1: No, ma morbidi, cioè la pelle come delle braccia.
2: Sì.
1: Non che so bello. Come fa. È una roba incredibile.
0: Una volta ogni 2 settimane mi fate uno scrub. Okay. Anche lì potete.
1: Noi a te o ognuno
0: no,
1: a
0: voi,
1: se stesso?
0: Ognuno ha i suoi talloni. Io posso suggerirvene uno che ho trovato online a base di gusci di noce, però triturati fini.
2: Vale, ma spacco il frullatore.
0: Fini. A mano li trituri a coltello. Olio e miele, se volete. Se no, comprate gli scrub per talloni, esistono. Poi, quindi questa
2: Dai,
0: è la base.
2: Gusci di noce,
0: sì, questa è la base. Sul tallone
1: lei,
0: potete
1: poi,
0: mettere
1: vabbè.
0: Olio. Olio vegetale, qualsiasi, olio d'oliva, olio di sesamo, olio di cocco. Lasciate lì tutta la notte. Mettetevi un calzino, se no ungete tutto il letto.
2: Certo.
0: Oppure potete fare un intingolo con una manciata di farina di riso.
2: Pinzimonio.
0: Manciata di farina di riso e o 2 cucchiai di mele. Di miele o 2 cucchiai di aceto di mele, applicate la pasta sui talloni.
1: Oh, guarda, sai che io lo farei fare?
2: Dai,
0: lasciate
2: vale.
0: lì.
2: Ma una panatura.
0: Lasciate lì e poi rimuovete dopo un po'. O col limone, avete spremuto il limone per l'insalata? Quello avanzato, quel succo avanzato, ve lo mettete proprio sul tallone.
2: Ma vale, se ci sono i tagli, brucia.
0: Brucia, ma è molto astringente. È molto astringente. Oppure.
1: Senta, ma una follia, ragazzi. Io vi dico.
0: No, è consigliatissimo.
1: Vi farei vedere i suoi talloni. Perché.
0: Io ho un tallone, quello sinistro, che è molto malandato. Ma mi vergogno.
2: Tallone
0: proprio.
2: D'Achille?
1: Io l'ho vista l'altro giorno. Che con la mano si toccava il tallone. Stava mettendo
0: la crema mani che ho in.
1: La crema mani scaduta nel 2000.
2: Tu fai apposta. Le sgretoli, il sistema nervoso.
1: Diego, è scaduta nel 2020.
2: Sì, ma lo so.
0: Pensa anche oggi.
1: 2020 è scadera al gusto panettone ed è scaduta nel 2020.
2: Le sgretoli, il sistema nervoso.
1: Le ho detto adesso, guardandola negli occhi, Vale, devi mettere una crema all'urea. Mi ha guardato così. Non l'ho colpita perché non l'ho colpita.
0: No,
1: però
0: no, la compro.
1: Perché lei esce e non la compro.
0: Non osare mettere
1: quella crema costosa che ti ho regalato per il volto.
0: Ma figurati. La compro in farmacia.
1: Un gel coreano per la faccia pazzesco.
2: Ma lo mette?
1: Non lo so.
0: Sì, no, lo metto. Non lo porto a Jesolo.
1: Perché?
0: Perché metto quello di protezione a Jesolo. Dai, quello con
1: guarda,
0: la protezione.
1: Io vengo in perquisa, te lo dico. Vengo in camera in perquisa.
2: Ma fingi, no? Di che lo metti, che poi metti la protezione. Vale,
0: lo
2: però...
0: porto.
1: No, porta, voglio vedere la protezione.
0: Sì. Chiudo con miele.
1: Si è messa in un guaio.
0: No, compro anche la crema all'urea. Perché gli ultimi 2 tentativi sono o mettere del miele lì e lasciare riposare 15-20 minuti e poi pulire, o banana matura.
2: No, vale. No,
1: no, basta con questa storia.
0: Dice però di lavarsi molto bene nei 5-10 giorni successivi. Non so perché.
2: No, la banana matura la voglio mangiare io.
1: Porca miseria.
2: No, che la metti sui piedi. Ma scusa.
1: Dai, forza.
0: Urea, ok. Me lo segno.
2: La crema all'urea. La
0: crema all'urea.
2: Non lo solo l'urea,
0: no,
2: perché.
0: No.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ.
4: Pinocchio!
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come 2 confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero!
8: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. On.

0: Oligon.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Domani alle 15 la sprint race e domenica 28 giugno alle 14 la gara con il Gran Premio Tissot dell'Olanda. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
3: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
4: Ma cosa dici?
3: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
4: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
5: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
3: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
4: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemant.it.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi 100% carne italiana a 1,99 euro, e pesche e noci da 1 chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo 2 fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
7: Have fun with
8: Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
9: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like a DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e 2 serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like a DJ. L'estate inizia qui.
10: Pinocchio, con la Pina, Diego e Lavale, solo su Radio DJ.
11: Pinocchio!
12: Let's go. Sounds good. Real good.

0: here at one time.
1: 17:32, ha riaperto ufficialmente la Ciringhita. Dopo due anni chiusa, ha riaperto stasera con le piscine, i grandi palchi, la musica live, fresco. I bar a perdita d'occhio, il fresco, certo, prati, sabbia, tappeti. Quest'anno poi ci sono anche tutte le amache nuove. Ci sono i letti per chi ha sonno,
2: tappetini di yoga naturalmente,
1: certo e angoli dove si possono o cucinare le cose o portare le cose già fatte da casa, che è una cosa che vi piace, tipo la Barbara porta dei frullati di ciliegie e lamponi
3: buoni. Oddio, che buoni.
1: Sì,
2: allora
1: buoni.
2: Io non oggi ma da lunedì faccio un momento di salto di corda, ho portato 200
3: bene.
2: Corde
3: fai okay. bene
2: chi vuole.
1: Fai bene tu, Diego. Federico deve domani sera una degustazione di vini giapponesi, quindi li porta stasera e fa l'anteprima qui in Ciringhita.
2: Bravo.
1: Ci assaggiamo prima e vediamo. Con piacere. Poi
3: vi faccio sentire qualcosa.
4: Vai. Pinocchi, ma quando si entra c'è il culicchi per tutti, vero?
3: Sì, certo. C'è il culicchi per tutti.
1: Culicchi
5: da
1: cattone. Al casello. Qualcuno ha fatto già un bel po' di onigiri, tonno e maionese, tuna mayo. Certo.
6: Ciao Pinocchio, io per questa Ciringhita offro il mio servizio di cat sitter a tutti coloro, a tutti i Pinocchi che hanno portato i loro micioni alla Ciringhita, vogliono magari farsi il bagno in piscina e non sanno a chi lasciarli. Me li guardo io, ve li coccolo io. Un abbraccio, Barbara.
1: Stupendo, il neco caffè della Barbara. L'Anna Maria ha chiesto che lei apre per i fatti suoi un angolone, si chiama l'angolone rifugio animali, con cani, gatti, mucche, capre, pecore, qualunque tipo di animale rifugiato.
3: L'angolone di Anna Maria.
2: Sì, mamma mia.
7: Sì. Ciao ragazzi, io oggi vengo, però devo parlare male delle mie amiche, qualcuno mi ascolta, vero?
1: Guarda, io guarda, mi prendo io una mezz'ora con piacere.
3: Mi piace che per dirlo ha dato il messaggio così.
1: Le detesto, le detesto, vieni da me.
8: Ciao Pinocchi, stavo pensando, ma un corso per imparare a fare dei bouquet di fiori? Può interessare, perché ci mettono uno nei due a venire lì,
3: Vieni,
1: non la minaccia,
2: vieni,
1: però
2: sì, vieni e qualcuno viene, verrà, dai.

0: Ciao, sono Katia. Allora, gli esercizi per il nervo vago hanno funzionato, sono pronta. Arrivo subito.
1: Brava.
2: Come ti tira fuori la lingua, che gioia.
1: Ci ha mandato un audio anche il nostro Edo.
3: Amoroso.
4: Ciao Pinocchio, sono Edoardo. Io sono ufficialmente disoccupato perché abbiamo finito il Grest. E quindi alla Ciringhita posso dare una mano dove serve.
1: Se ma vieni a riposare. Sono...
2: Ma infatti, cioè, vieni a star con noi.
1: Ma lui non riesce a riposare.
2: Appena
1: non
2: fatto
1: riesce.
2: Il Grest, che è massacrante. Comunque.
3: Allora, c'è uno spazio per allenarsi tennis pazzesco.
1: Sì.
3: Pazzesco. Vieni con degli amici, però non sentirti legato per forza a noi. Che, capito? Cioè, vola.
1: Sì.
3: Poi vieni in Ciringhita perché c'è, cioè, casa tua, Edo, eh.
2: Sì.
3: Però.
2: Però sì, parte i tuoi amici.
3: Vieni con gli
2: amici.
3: Spaccate delle robe. Cioè, fate anche delle robe.
2: Spaccate.
1: Da balordi. Fate i balordi.
3: Fate i balordi.
1: Rubate,
3: dai,
1: rubate.
2: Siete orrendo. Siete orrendo.
3: Rub, tocca il ferro. Dai. No, ma si fa per scherzare. Lui ha capito benissimo cosa gli stiamo dicendo.
2: Lui ha molta pazienza.
3: Ci
2: vuole bene.
3: Inspiegabilmente ci vuole ancora bene.
2: Sì. Dice, sono le
3: noi
2: mie...
3: pazze di lui da sempre, certo. Da giorno
2: me,
3: uno.
2: Lui dice le mie zie matte.
1: Sì.
2: Siamo noi tre.
1: Sì, è vero. Sì,
3: è
1: vero.
3: Siamo noi tre. È la verità, la verità. Abbiamo una notizia, una cosa da darci, cioè,
2: certo,
3: dei contenuti, mettiamoli.
2: Certo. Sì. Allora, volevo comunque dare, per senso di giustizia, riconoscere a un collega della Vale, un fisico, Robert Steedman.
3: Anche lui.
1: Com'è?
2: Bell'uomo.
1: Ragazzi, ai tempi era, adesso non so, tanti anni che non lo vedo.
2: Vedi se sono lì.
3: Tutti gli scienziati della Vale
2: sono storie.
3: Anni fa.
1: Sì, anni fa.
3: College, storie di college.
2: Università.
3: Off campus.
2: Bocca campus. Sì. Comunque lui è quello che ha inventato il calcolo e ha inventato il concetto del indice di calore.
3: Ci ha guadagnato su sta cosa?
2: Ma un po' sì, ma non tantissimo. Perché? Perché lui diceva, ragazzi, ma è inutile che usiamo i termometri per dire le temperature anche del meteo, perché la temperatura in sé non c'entra con quanto quel caldo ti fa, ti affatica o ti fa male, perché è,
3: cioè, il percepito?
2: Esattamente. Perché? Perché lui è il primo che ha detto, ma è il tasso di umidità che fa la differenza, perché se ci sono alla parità di gradi, 35 molti, ma in una zona secca tu li reggi e li vivi molto meglio, proprio
3: allora,
2: il tuo
3: 46
2: corpo.
3: Come ci sono stati in Francia o 48 come sono stati in Spagna, fa caldo.
1: Sì.
3: Cioè non...
1: Però
3: poi
1: è vero,
3: se è umido,
1: che
3: peggio mi sento.
2: È questo, ma lui è il primo che ha avuto l'intuizione, perché a volte
3: la prima vera intuizione di farselo è stata la Vale.
1: Sì, che ci ho visto
2: lei.
3: Sì, perché lei è,
1: io ci vedo lungo, poi dura poco, però ci vedo abbastanza lungo.
2: Sì, sì, secondo me anche senza troppo vedere, cioè, sei veloce.
3: Ecco, lei è svelta.
2: Svelta.
1: Comunque, bello. È vero che tipo, quando ha fatto caldissimo qua un mese e mezzo fa, che dicevamo fa caldo, però non si sta male perché era secco.
2: Bravissima. Ti faccio un esempio di quanta differenza.
3: Ieri è fra qui sotto. Vabbè, ma non è male. E allora abbiamo controllato l'umidità, infatti era un 45.
2: Allora, vi faccio un esempio. Se ci sono 32 gradi fuori, ma l'umidità è al 70%,
3: sì,
2: il percepito è 41.
1: Aia.
2: Quasi 10 gradi in più. Capito? Ma cosa vuol dire percepito? Che il tuo fisico, cioè, è come se tu entrassi in un bagno turco, non nella sauna che è secca. Il caldo del bagno turco. E
3: che
2: chi...
3: io preferisco alla sauna.
2: Però chi l'ha provato lo sa che dopo un po' hai quella sensazione che ti dice esco. Se però sei fuori e c'è quell'umidità e quel caldo, non puoi uscire, cioè devi rientrare da qualche parte.
3: Sì.
2: E quindi è quello che per primo ha capito che in base al tasso d'umidità l'indice di calore, che è il percepito, permette di fare delle previsioni.
3: Ci puoi fare degli altri esempi?
2: Di sbalzi? Allora, quando fuori ci sono 38 gradi,
3: sì,
2: con il 65% di umidità,
3: sì,
2: la temperatura percepita è 58.
1: Ulla,
3: vabbè, ma allora
1: miseria.
3: Scusa, quando eravamo a Jesolo il primo anno nel terrario, allora ce n'erano 60 e passa.
2: Eravamo dentro una vasca da bagno di calda.
1: C'aveva gli sverimenti,
3: sì,
1: eh.
3: È vero, è vero, è vero. Sì.
2: Anche proprio delle allucinazioni uditive.
3: Sì.
2: Ricordate,
3: sì,
2: anche olfattive.
3: Stupendo, lo rifarei domani.

0: sto giro a Jesolo siamo al fresco.
1: Siamo invecchiati, non sottovalutare che gli anni passano.
0: Hai ragione anche tu, Diego. Hai ragione anche tu.
2: Quello che stiamo a rullare, empezò il verano. Fuego!
0: Ve l'ho riportata. Mi era piaciuta.
3: Tanto.
0: L'ho rinvitata.
3: Fatto bene.
0: Ci piace questo pezzo e ci ricorda quell'anno di grande successo della Ciringhita.
1: Grazie.
0: E allora dai. Bella Carol, per noi!

0: passata.
1: Ciao.
0: 18:43. Dove stiamo adesso? In che zona della Ciringhita ci andiamo?
2: Nella zona beauty. Okay. Perché ho tutta una serie di bevande, di quelle bevande beauty, cioè le bibite beauty delle celebrità.
0: Ok.
2: Quelle che ti promettono di intervenire sulla tua pelle, sulla tua bellezza in generale,
0: ma
2: da
0: che
2: dentro.
0: Però poi non da dentro. Comunque.
3: Le bibiute.
2: Le bibi. Bravo.
3: Le bibiute.
2: Bravo. Perché Pina B. Beauty.
3: Vale.
0: Però vale,
2: madonna. Oh, quella della Maria Pombo, che è una celebre influencer spagnola che è uscita con Yuz, una nuova bevanda che ti promette di star da Dio, di essere bella. Poi c'è quella di Kylie Jenner.
0: Ragazzi, sì. Allora,
3: la bevi e sei bella.
0: Noi non le serviamo in Ciringhita.
2: No, no, questo è un test.
0: Cioè, le ridiamo perché sì. Comunque sì, cioè.
2: Sì, allora ce le hanno mandate.
0: No, perché sono gratis, non le compriamo.
2: No, ce le hanno mandate da provare. Ce l'ha mandata lei, la Maria Pombo. La Kylie Jenner ci ha mandato K2O by Sprinter. E Hailey Bieber ci ha mandato Hydrate Beautifully.
0: Spiace Hailey.
2: No.
3: Dai.
2: Però queste, sai quanto vendono?
0: Una follia.
2: Tantissimo. Cosa fanno queste bevande? Niente, perché sono state analizzate da vari studi di ricerca che dicono, ma anche solo guardando le etichette, sappiate che la quantità di acido ialuronico, di vitamina C, è nettamente inferiore al fabbisogno anche quotidiano.
0: No, e poi ha la capacità del corpo di assorbirle, sì, per cui non,
2: sì, cioè, al
0: non
2: corpo non gliene frega niente.
3: Vabbè.
0: Perché se alcune cose, per esempio, se non so

0: abbinate a delle vitamine, non, il corpo non le vede nemmeno.
1: Le spelle.
2: Però ci facciamo il viaggio. Noi ci facciamo il viaggio lo stesso. Io e la Marta ci facciamo.
0: Dimmi come sono. Allora, le sai descrivere?
2: No.
1: Anna.
0: Vogliamo usarle per fare dei pediluvi, per esempio, vedere se ti curano i talloni.
1: O gavettoni.
0: Oddio, no, bello, allora. Ragazzi, vogliamo giocare a gavettoni un
2: attimo?
0: Mamma,
2: sì, di brutto.
0: Alla vecchia proprio, non con quelle specie di pistolone gigante.
2: No, no,
0: con i
2: palloncini.
1: Palloncini oppure palloncini. Togli il tappo alla bevanda e la tiri.
2: Io ho i palloncini.
0: No, riempiamo i palloncini con le bevande.
1: Con la bevanda di Hailey Bieber.
0: Perché secondo me ci facciamo male a tirarci.
1: No, finisce.
0: Poi
1: male,
0: fa
1: sì.
0: sempre ridere quella roba dei gavettoni.
1: Sì, fa ridere.
0: Nella schiena, pa!
1: Aia.
0: Guarda che è molto divertente. Molto. Dai, bello. Ci sta. Facciamo allora gavettoni. Da adesso?
2: Dai.
1: Dai.
2: 3, 2, 1.
0: Gavettoni! Ole.

0: 49 Radio DJ, la Ciringhita aria aperto. Adesso ci spostiamo un attimo in sala trucco.
1: Sì,
0: c'è una grande sala trucco perché è periodo di feste di fine anno.
2: Sì, certo.
0: E
2: sì.
0: Abbiamo una richiesta,
1: sì,
0: giusto?
1: Arriva questo messaggio.
3: Finocchi, ho urgente bisogno di aiuto. È tanto tempo che mi preparo per il ballo di stasera ascoltandovi e il mio vestito sarà verde. Ed è un ballo anche abbastanza importante perché è quello di fine superiori.
0: Ok.
3: E io volevo fare un bel trucco occhi che riprendesse il vestito, ma l'unico ombretto che ho che ci si avvicina un po' è turchese. Quindi un po' più sul blu. Però secondo me con il buio della sera non si vede troppo la differenza. Quindi volevo chiedervi, secondo voi è un azzardo?

0: contro qualche regola della moda.
1: Allora, le regole della moda, amore, tanto per cominciare, tu le prendi
2: le butti,
1: e le tiri forte nel muro, primo. Ok? Proprio, ecco, se c'è una regola che dice non si fa, io la farei. Bravo. Base.
2: Ma poi...
1: Allora, ballo della scuola, secondo me, puoi scegliere, ti guardi, ti piaci, questa è la regola.
3: Sì.
1: Piaciti tu, cioè l'abbiamo detto tante volte, ti piaci, lo tieni. Fai una prova magari, capito? Datti il tempo che se invece poi vedi che non ti piace, levi, smoky nero e vai dritta.
2: Esatto, sono d'accordo.
1: No, nel senso che
2: io farei
1: non,
2: quel turchese.
1: Non fare il turchese e poi, capito, non c'hai tempo, devi uscire, te lo tieni che non
3: no,
1: ti piace.
3: No, certo, no, certo, devi arrivare lì che stai serena proprio.
1: Proprio ti devi piacere, perché infatti, è quella roba là. Proprio.
2: La regola che non è della moda ma è della vita è piaciti e divertiti.
1: Perché sei più rilassata, sei più a tuo agio e anche un trucco troppo importante al quale non sei abituata non è una buona
3: ti fa
1: idea.
3: Vedere strana.
1: Capito? Comunque, sì, non ti riconosci.
2: Comunque non si abbina niente a niente in realtà.
1: Sì.
2: Vai serena.
1: Ma quindi vabbè, facci sapere se va bene così. Allora, qui ragazzi, pieno di gente agli ultimi giorni di gravidanza. Cosa c'è una stanza ormai piena di
3: qui
1: ragazze,
3: fare il tifo, tutti attorno,
1: pieni su, gonfi, gonfi. Caviglioni. Ragazzi, è stato proprio bello oggi, Adesso abbiamo un momento che sta scendendo il sole.
2: Sì.
1: Andiamo al piccolo anfiteatro, quello proprio in riva al mare.
3: Sì.
2: Tutto di legno,
1: Tutto è stupendo. Devo dire, quest'anno è favoloso. E tutte le sere chiuderemo con un concerto live unplugged. E se mi date l'ok, è arrivata? No, vabbè. Apriamo col botto, ve lo dico. But you are

0: Meraviglioso. Ragazzi, noi ci trasferiamo a Jesolo, ma l'Arciringhita vi aspetta qui lunedì. Buon weekend. Ciao.
1: Ciao. Ciao.
2: Pinocchio torna lunedì alle 17, solo su Radio DJ.
3: Pinocchio!
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Sun in the sky, you know how I feel.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
6: And I'm feeling good.
7: Parti alla scoperta del mondo con

0: gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente!
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
6: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
7: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa.
12: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
13: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
14: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui. Manca poco alle 19. DJ!
2: Siamo a un nuovo appuntamento con l'informazione. L'Iran ha violato il cessate il fuoco con i suoi attacchi contro le navi nello stretto di Hormuz, a scriverlo Donald Trump sul suo social Truth. Uno dei droni, prosegue il presidente americano, ha colpito in pieno il ponte superiore di una grande e costosissima nave da carico. Sono stati riportati danni, ma l'imbarcazione ha potuto proseguire la navigazione. Intanto gli abitanti degli Emirati Arabi Uniti hanno ricevuto un avviso telefonico dal Ministero dell'Interno che segnalava una potenziale minaccia missilistica. All'allerta è stata poi revocata poco dopo. Si tratta del primo allarme di questo tipo in oltre un mese. Ci sarebbero anche tre italo-venezuelani tra le 589 vittime accertate finora del violentissimo doppio terremoto che mercoledì ha colpito il Venezuela. A renderlo noto il ministro degli esteri Tajani, che ha aggiunto inoltre che altri 35 mancano all'appello. I dispersi nel paese sarebbero decine di migliaia, mentre la situazione più critica è quella di La Guaira, dove una donna è stata estratta viva dalle macerie dopo 36 ore. Gli ospedali sono al collasso. Dall'Italia e da altri paesi in arrivo gli aiuti. Convalidato l'arresto per il 63enne accusato di aver ucciso la moglie e il figlio di 24 anni nel cortile della loro abitazione a Pieve di Camaiore in provincia di Lucca. La procura contesta l'uomo, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, il duplice omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela e dalla premeditazione, un'ipotesi che aggrava sensibilmente il quadro accusatorio. Disposti invece i domiciliari con braccialetto elettronico per il 26enne arrestato tre giorni fa per la morte dell'agente della polizia locale di Milano caduto dalla moto inseguendolo a 180 km orari dopo che il giovane non si era fermato all'alto. Cambiamo argomento, ci occupiamo ora del caldo che sta investendo gran parte dell'Europa. L'Italia entra in un weekend torrido con allerta massima in 18 città sia sabato che domenica. Temperature da record anche in Germania, dove oggi a Saarbrücken, nel sud-ovest del paese, sono stati sfiorati 42 gradi. Il precedente record per giugno era stato 39,6 ed era stato stabilito il 30 giugno 2019 a Bernburg, nella parte orientale del paese. Temperature da record anche in Gran Bretagna, Germania, Belgio, Spagna e Francia, dove oggi un bambino di 18 mesi è stato trovato morto all'interno di un'auto del parcheggio di un ospedale universitario. È accaduto a Marsiglia. Parliamo ora di sport. Tennis, è stato sorteggiato il tabellone principale di Wimbledon, dove Jannik Sinner va a caccia del bis dopo il successo dello scorso anno. Il numero uno al mondo debutterà lunedì sfidando sul centrale il serbo Miomir Kecmanovic, avversario già battuto in tutti e quattro i precedenti, compreso quello di Wimbledon nel 2024. Tra gli altri match che vedranno impegnati i tennisti italiani spicca il primo turno di Matteo Berrettini, che se la vedrà contro il tre volte campione slam Stanislas Wawrinka al suo ultimo anno nel circuito.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: È tutto, altre notizie alle 20.
4: Radio DJ, One Nation, One
5: Station. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
7: Ma cosa dici?
6: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
7: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
8: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: Sabrina.

0: talk about.
1: Attenzione, come giornalisti ci teniamo a specificare che il seguente programma fa un uso spregiudicato della parola notizia.
2: Io sono Chiara.
3: Io sono Ciccio.
2: E insieme facciamo
3: Chiacchiericcio.
4: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
5: Allora!
2: Esatto.
3: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che vi ricorda una cosa. Che giorno è oggi, Chiara?
2: Oggi è il 26 giugno.
3: Aggiungi 6 mesi?
2: 26 dicembre.
3: Ciò togli un giorno?
2: Vabbè, mi togli un giorno, giugno ne 4.
3: Mancano 6 mesi, anzi meno di 6 mesi a Natale. Evviva!
2: Volevamo,
3: magari, magari questa cosa vi rinfresca un po'.
2: Mancano
3: perché che ansia?
2: Ansia totale, beh, anche perché mancano meno di 6 mesi al mio compimento dei 40 anni.
3: 40 anni, non so se ci siamo capiti. Comunque oggi è venerdì 26 giugno 2026, continua la nostra caccia ai santi minori. Oggi festeggiamo San Masenzio e San Pelagio. Quindi qualora all'ascolto ci fossero dei Masenzi o dei Pelagi, ci mandino un messaggio al 347-342-5220, fa fede il documento e magari vincete qualcosa.
2: Anche cartacea, anche di carta, non deve essere quello elettronico.
3: Se ti chiami Masenzio e Pelagio, secondo me...
2: è di marmo.
3: Hai almeno la carta.
2: Suonava male.
3: Sì, il documento di marmo, Chiara, è un'altra cosa. Vabbè, andiamo con i titoli di oggi, vai.
2: Emergenza caldo, in Italia temperature del suolo vicine ai 50 gradi. Non c'è motivo di preoccuparsi, ha commentato l'associazione italiana Fakiri.
3: Mi sembra tutto sommato per loro una buona notizia. Politica, dopo aver provocato il rinvio del Pride di Parigi, il cambiamento climatico si dice pronto a entrare nel partito di Vannacci.
2: Allora.
3: È un alleato in qualche modo.
2: Italia, hacker rubano i dati degli utenti Trenitalia, che ora mette in guardia da possibili SMS sospetti tipo il tuo treno viaggia in orario.
3: Oi!
2: Oi!
3: Oi! Mondiali, per raccogliere le richieste di Iran ed Egitto, la FIFA vieta le bandiere arcobaleno nello stadio. In più i calciatori potranno mangiarsi gol solo se halal.
2: Cosa vuol dire mangiarsi?
3: Così quando ci dicono ma perché non fate mai le battute sull'Islam?
2: Noi le facciamo, guarda.
3: Eccoci qua. E che ci fa paura, eh?
2: Sì, un pochino.
3: Andiamo avanti.
2: Mondiali, il presidente dell'Ecuador proclama aiuto, quante R.
3: Ma facciamo.
2: Vai, Mondiali, il presidente dell'Ecuador proclama un giorno festivo dopo che il suo paese ha sconfitto la Germania senza neanche usare la bomba atomica.
3: Pensa,
2: bravi tutti!
3: Non è stata neanche necessaria quella. Risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Così Papa Leone XIV dopo la prima puntata di Temptation Island.
2: Ci servirebbe Papa Leone durante Temptation. Decreto caccia, passa un emendamento dell'opposizione. Anche gli uccelli potranno avere i fucili.
3: Ma sai che non sarebbe tutto
6: con le alette.
3: Male. Musica, esce il nuovo album dei Rolling Stones, nonostante la protezione civile abbia consigliato agli anziani di non uscire con questo caldo.
2: Tu ti devi sciacquare la bocca, ok?
3: Mick! Si scherza.
2: Si scherza.
3: Si fa per
2: It's
3: ridere.
2: Joking.
3: Noi siamo solo invidia.
2: Televisione.

0: Amadeus lascia Canale 9 proprio quando gli mancava un programma di successo per arrivare a uno.
1: Ma che cattiveria!
0: Che cattivo che sei! No,
1: ma
0: questa non
1: cosa hai mangiato oggi, Chiara?
0: Mi dissocio da questa battuta.
1: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi. Pensa se Amadeus esce da Canale 9, torna a DJ e ci ruba il posto, che sicuramente andrebbe così.
0: Ce lo saremo andati a cercare.
1: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi, abbiamo scelto come al solito una gran bella canzone. Oh. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo.
0: Che sciabordio.
1: A che numero vi starete chiedendo? Al 347-342-5220.
0: Sempre
1: che poi è lo stesso numero al quale anche stasera aspettiamo i vostri messaggi,
0: sì,
1: e i vostri vocali. Adesso, Chiara, avvicinati. Poni le tue labbra a culetto.
0: In che senso?
1: Perché ti sto per dare un bacio.
0: Ma perché?
1: Perché con questa canzone si limona.
0: Ma come questa canzone si limona?
1: Bentornati a

0: Non ci insultate, fan degli Oasis. Lo sappiamo che questa canzone dura 7 minuti, ma sì, a un certo punto noi dobbiamo entrare, perché se no qui non diciamo niente. Oddio,
1: comodo così.
0: In alcuni casi è anche meglio che noi non diciamo niente e lasciamo parlare chi sa cantare. Al 347-342-5220, in tanti hanno provato a indovinare perché abbiamo scelto Champagne Supernova degli Oasis ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione c'è Mary J, regia Francesco Pagax Paganelli. Non dovevate concentrarvi sugli Oasis,
1: no,
0: anche se avere un'oasi in questo momento di caldo potrebbe aiutare. Non sulla supernova, quindi non sullo spazio, ma sullo champagne, perché è una notizia che ha a che fare con la Francia e con l'alcol.
1: Sì, perché è
0: seconda volta che andiamo in Francia sta settimana, eh?
1: Sarà
0: il tema di maturità.
1: Sì, ma ci andiamo con la mente, non ci andremo con il corpo in questi giorni, visto che in Francia, un po' come da noi, ma loro, devo dire, ci danno una bella pista, fa molto caldo.
0: Abbiamo
1: ovviamente
0: detto nel notiziario, hanno rinviato il Pride.
1: È notizia di oggi che hanno rinviato il Pride a Parigi, ma tra le altre cose che sono successe per cercare di salvaguardare la popolazione, c'è anche il divieto di bere alcol all'aperto nelle ore più calde.
0: Le proibizionisme.
1: La proibizione dell'alcol dalla rue. Ecco, e questa cosa succede, parte oggi e ci sarà per tutto il weekend. Non si potrà bere alcol all'aperto dalle 12 fino alle 7 del
0: però
1: mattino.
0: Però è comprensibile.
1: Quindi alle 10 potete farvi

0: un camparino però.
1: Al mattino presto, prestissimo. Ma è comprensibile però... perché il caldo scioglie il ghiaccio e quindi poi si annaccia.
0: Stupido.
1: Credo sia
0: sei
1: per
0: stupido.
1: Questo, no?
0: No,
1: che l'hanno
0: sei
1: fatto.
0: Stupido. Il problema è che i pronto soccorso francesi.
1: Di pronto soccorso.
0: I pronto soccorso.

0: carichi in questo momento di persone che hanno bisogno di aiuto a causa del caldo, ci mancano solo quelli che ci hanno bisogno a causa del caldo perché hanno bevuto. L'alcol disidrata, quando lo bevi ne bevi tanto e quindi crea molti problemi se fa caldo. Quindi giovani, anche adulti, non bevete in questo periodo.
1: Bevete
0: davanti all'aria condizionata.
1: Bever responsabilement.
0: Boire responsabilement.
1: Però volevo farti una domanda, Chiara. Sì. Secondo te, tu che frequenti i cugini d'Oltralpe,
0: ma quando?
1: Non lo so, questa immagine. Con questo caldo, avranno abbandonato l'abitudine di portare la baguette sotto l'ascella oppure comunque la lasciano perché rimane più saporita?
0: Beh, si ammorbidisce.
1: È vero? La porti a casa che non è più rigida, cioè una parte floscia.
0: Sì, non lo so, spero vadano molto presto a prenderla, così magari sudano un po' meno.
1: D'altra parte loro sono pieni di eau de toilette. Però adesso noi ci ridiamo e ci scherziamo. In realtà la situazione è abbastanza drammatica. L'ondata di calore che abbiamo chiamato Cerbero, perché ovviamente stiamo andando tutti all'inferno,
0: si sta
1: premendo. Anche i nostri pronto soccorso sono pieni.
0: Mo cerco il plurale. Allora,
1: in Italia nel notiziario abbiamo parlato del suolo italiano. In alcune zone ha raggiunto i 50 gradi. È diventato virale questo video, non so se l'avete visto, a Parigi, di un ragazzo che cucina una bistecca mettendo la pentola sul cornicione della sua abitazione.
0: Sì, molti stanno cucinando così.
1: Beh, posso dire, mi sembra un po' tanto, perché quanto deve essere quel cornicione perché una pentola soffrigga?
2: Beh, se è di metallo ci vuole poco.
1: Tu dici?
2: Sì. 100 gradi.
1: Li fa?
2: Non lo so.
1: Quindi tu mi stai dicendo che noi potremmo far bollire una pentola d'acqua mettendola fuori dal cornicione sotto il sole?
0: No, bollire l'acqua forse per essendo tanta.
1: Devi arrivare a
0: 100. Invece forse l'olio basta un po' meno.
1: Allora, così. Amici fisici all'ascolto, sia una pentola di 20 centimetri carica d'acqua, per quanto tempo dobbiamo lasciarla?
0: O pipadella.
1: Pentola, così un po' più alta.
0: Ah, okay.
1: Dobbiamo lasciarla sotto un sole che fa, come dicono oggi, 40 gradi all'ombra.
0: 40 gradi.
1: Prima di vederla bollire. Comunque, la notizia l'abbiamo data. Ora noi nel prossimo intervento vorremmo farvi sentire una cosa.
0: Sì.
1: Che ha a che fare con il cambiamento climatico e che è passata un po' inosservata, ma che a noi ha fatto tanto tanto ridere. Però facciamo così, la notizia l'abbiamo data, fra un attimo su questa notizia, come sempre al 347 342 5220 facciamo chiacchierare.

0: Penelope, Merken Cremont insieme a Serena Brancale. Quest'estate a Serena Brancale hanno detto: quanta si ha e vuoi? E lei ha risposto: sì, questa è più o meno l'idea. Perché sta facendo un pezzo, una hit dietro l'altra, come dicono quelli bravi. Quindi non noi, bravi, non tantissimo, anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, perché al quesito di fisica hanno dato le risposte più impensabili. Da no, questa cosa non è possibile, a dopo mezz'ora bolle, a no, dopo un quarto d'ora puoi buttare la pasta. L'ho visto, ho fatto l'esperimento. Perché vi abbiamo chiesto dopo quanto tempo una pentola lasciata al sole qui in Italia a 40-45 gradi riesce a vedere l'acqua che bolle.
1: La vedo dura.
0: Anch'io la vedo
1: dopo
0: molto dura.
1: Un po' evapora.
0: Però vi abbiamo fatto una promessa prima del disco. Vi abbiamo detto che abbiamo intercettato una cosa sul cambiamento climatico che ci ha fatto molto ridere e che riguarda la seconda carica dello Stato.
1: Il presidente del Senato.
0: Cioè l'onorevole Ignazio La Russa, quindi non Mattarella. Su, Mattarella
1: la
0: è la prima carica della Stato. Vai subito giù nella graduatoria, c'è Ignazio La Russa. La Russa, non la Russia. Era un convegno sull'ecologia?
1: Sì, la presentazione di un libro sul tema, scritto da destra.
0: E a un certo punto ha detto questa cosa qui.
2: Il cambiamento climatico, ad esempio, dicono: oddio, sta arrivando in Europa un clima caraibico, no? E vabbè, ma i Caraibi vivono da un sacco di tempo con questo clima e sopravvivono. Vuol dire che ci abitueremo al clima caraibico, non vuol dire che moriremo.
0: Ma Ignazio, ma hai ragione!
1: Dai!
0: Ma che raga, prepariamo il mojito! Alma de Cuba, anzi Alma de Lombardia ormai.
1: Poi si diventa comunisti, che lei ci sono i comunisti, col caldo, guarda che...
0: Però, Ignazio, però posso dire che non sarebbe, non sarebbe male vivere ai Caraibi. Ora, lasciando stare che non abbiamo né le infrastrutture, né il sistema, né le abitudini alimentari, niente di niente.
1: E che non siamo quella ristretta quantità di persone in tutta Europa, vabbè.
0: Però raga, io a me il pensiero di Ignazio La Russa che dice sì, effettivamente sono temperature abnorme, c'è il cambiamento climatico, però raga, ci trasformeremo nei Caraibi.
1: Senti.
0: Balleremo la salsa e la merengue. Il vedere l'ottimismo anche nelle cose brutte, io un po' glielo invidio.
1: Sì.
0: Niente, beh, Chiara non l'ho convinta.
1: No, perché...
0: Senti la musica, lasciati trascinare.
1: La musica è molto bella.
0: Tu pensa.
1: Invece del liscio.
0: Magari ci saranno migliaia di morti per le ondate di caldo. Però voi dite, senti che groove.
1: Ma allora basta, lasciami stare. Le nostre piante che non sono piante adatte a quel clima.
0: Ma sti cazzi. Cioè,
1: leviamo tutti gli abeti, facciamo tutto a banani.
0: Ma hai una capirigna in mano.
1: Ma no, sì, ma si scioglie subito, l'hai detto tu che si scioglie il ghiaccio.
0: Ma
1: vabbè, la bevi calda,
0: ma
1: che te frega.
0: Pazienza, ma che ti frega, ma è meraviglioso. Poi non ha finito, il presidente. Ha detto altre cose.
2: Quasi che la storia del mondo e dell'umanità avesse avuto sempre uno stesso livello.
0: No.
2: Mentre. Chiedetelo alle specie estinte, senza bisogno di parlare a quella più famosa.
0: Qual è la...
2: Che hanno dovuto soggiacere a dei cambiamenti climatici, ma questo,
1: ma se sono estinte,
2: non vuol dire che non ci si possa e non ci si debba attivare per limitare i danni di cambiamenti climatici.
0: Oh, allora qui siamo d'accordo.
1: No, raga, però non sto capendo. Allora lui ha detto che noi dobbiamo chiedere alle specie estinte, ecco, quella più famosa sarà questa, o sarà il dodo?
0: No, ti dico, sono quelle di sinistra.
1: Il cacapò.
0: Di sinistra.
1: Ah, giusto. Dobbiamo chiedere alle specie estinte com'è vivere col cambiamento climatico.
0: Sì, alcune non potranno rispondere.
1: No,
0: sono evidentemente estinte.
1: Sono estinte anche per cambiamenti climatici, peraltro.
0: Ma che palle.
1: Forse perché non sapevano ballare il calipso. Eccoci.
0: È per quello. Se i tirannosauri, i velociraptor avessero imparato il merengue, non sarebbero estinti.
1: Ah, ma dici che è quello la questione di tutti che vanno a imparare i balli latinoamericani?
0: Esatto.
1: Si preparano al cambiamento climatico.
0: Una possibile estinzione. Però almeno una cosa l'ha detta. Vediamo se possiamo fare qualcosa per porre freno al cambiamento climatico. La butto lì, non lo so. Se no, altrimenti pazienza, Chiara. Senti che groove.
1: Dobbiamo imparare a fare tutti.
0: Mettiamo un disco, va, che è meglio. Che arriva? Ah, Rabbe de Palo.
1: Vedi che è un po' comunque. Cosa? Siamo lì, paesi caldi.
0: Estinto, pensavo.
1: No, paesi caldi.

0: giustamente qualcuno al 347-342-5220. Guarda che metto la musica caraibica, io ci metto un attimo. Qualcuno ci chiede se pensa quando Varese sarà Caraibi, con le palme.
1: A Milano c'è già il Latin Festival, quindi
0: a Roma c'è fiesta, ci manca poco. Qualcuno, dicevo, al 347-342-5220 ci chiede se i dinosauri potrebbero essere considerati amori di Dio.
2: Sì.
0: Perché? Però non ne hai mai visto uno.
2: No. Però gli uccelli sono discendenti.
0: Sì, è vero, quelli loro sono amori di Dio.
2: Quindi sì.
0: Quindi oggi si parla del decreto caccia, così almeno rimaniamo sull'attualità.
2: No.
0: Vuoi darci un'anticipazione? No, vabbè.
2: No, restiamo sull'attualità dei mondiali.
0: Ah, dei mondiali, va
2: una
0: bene. Allora,
2: notizietta.
0: Tra poco arrivano gli amori di Dio, sì. Avete tempo per cambiare canale,
2: no,
0: vi lasciamo solo 5 secondi di Caribe. Torniamo subito.
2: Mi hai pestato un piede.
3: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
4: Radio DJ. One Nation, One Station.
5: Ci sono gusti

0: che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Radio DJ consiglia.
4: Torna Trento Live Fest. Dal 28 agosto al 6 settembre, due weekend di grande musica con Emma, Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Safe, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, dal 28 agosto al 6 settembre. Biglietti su ticketone.it, info su dj.it e magellanoconcerti.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
6: Sono Andrea De Vizioso e vi presento il mio nuovo podcast 04 Bar. Dopo ogni Gran Premio, una nuova puntata per un viaggio dentro la MotoGP, per parlare di tecniche e protagonisti. Insieme a me l'esperienza di Giovanni Zamagni e il ritmo di Cosimo Curatola. Carichi come in pista, rilassati come al bar.
7: Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
6: Dopo il Gran Premio ci vediamo allo 04 Bar.
7: Una produzione One Podcast.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Aggiungi un tanto di gusto in più.
2: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
1: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
2: Waterstick dall'Angelica.
3: Mare, sabbia dorata, eventi, lifestyle. Jesolo e i suoi 15 km di spiaggia ti stanno aspettando. Prenota il tuo posto in spiaggia e il parcheggio negli stabilimenti di jesolospiagge.it. Salti la coda e sei subito al mare. Campi da beach volley, aree giochi dedicate, tanti servizi inclusi e, dal lunedì al venerdì, risparmi fino al 15%. Per info e prenotazioni vai su jesolospiagge.it.
4: E se ci sono costi nascosti?
5: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
6: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Radio DJ c'è, sempre e ovunque. Anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
8: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Dracula, Tame Impala e Jenny la scognomata. Non ha un cognome come Corrado. Non so, tu sarai troppo giovane, Chiara, non ti ricorderai.
1: Come
0: Corrado,
1: non sei troppo giovane, sto per fare 40 anni.
0: Corrado che... Mantoni, che veniva detto lo scognomato perché
1: ma
0: era
1: da chi?
0: Da Totò in particolare.
1: Ah, ecco, è una parola un po' da Totò questa.
0: Pensa di quanto, di che periodo parliamo, sì, più o meno. Altro che Jurassic Park, insomma, siamo da quel mondo lì. Però è venerdì, state ascoltando Chiacchiericcio, Radio DJ Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi insieme a voi fino alle 20. Dicevo, venerdì, ultima mezz'ora. Vuol dire che è arrivato quel momento in cui
1: noi parliamo di animaletti che spesso sono degli scognomati. Peccato, non sapranno mai se avere un cognome. Ok, alla fine fai bene anche senza.
0: Allora è partita la base un po' all'improvviso.
1: Sì, e quindi io mi sono impappinata all'inizio.
0: Però sei andata alla grande. Gli amori di Dio,
1: sì,
0: cosa
1: io
0: sono?
1: Io improvviso qua, canzoni, è tutto una roba incredibile.
0: Sono quel momento del venerdì nel quale invece di parlare di attualità parliamo di teneri animaletti
1: che sono attuali comunque.
0: Attualissimi.
1: Attualissimi.
0: Facciamo quello che fanno i giornali sulla loro colonnina destra o sinistra, sì, o in basso, la zampa, le varie rubriche matte.
1: Sì.
0: E lo fa Chiara con una voce insopportabile.
1: Sì. È la voce di quelli che anche scrivono gli amori di Dio.
0: Questo momento può essere croce e delizia per molti di voi. E siccome oggi è venerdì 26 giugno e molte trasmissioni hanno esaurito il loro ciclo, vedi il Trio Medusa che oggi ha salutato gli ascoltatori, vedi Umberto e Damiano, noi vorremmo tranquillizzarvi e dirvi che gli amori di Dio vi accompagneranno fino all'ultimo venerdì di luglio.
1: Fino al vostro ultimo venerdì, esatto, su questo pianeta.
0: Saremo in onda anche per tutto il mese di luglio.
1: Sì.
0: Qual è la prima notizia, Chiara?
1: Allora, vi ho detto già prima della pubblicità che avremmo parlato di mondiali,
0: sì,
1: quindi restiamo sempre un po' nell'attualità.
0: Bello, bello, ci piace.
1: Siamo in Messico.
0: Messico.
1: Messico.
0: Ci sono
1: è una delle
0: certo,
1: nazioni
0: certo,
1: dove sono

0: coinvolti, certo. Ecco, bravo, ospitanti, sì. Bravissimi. Praticamente,
1: perché Chiara, cioè, quando fa Gli amori di Dio dimentica l'italiano, sì. Può parlare solo con parole basiche.
0: Parole facili, esatto. Non posso dire quelle difficili. E praticamente in Messico c'è una mascotte non ufficiale dei mondiali che si chiama Merlin ed è un'anatra.
1: Un'anatra.
0: Che va in giro con indosso la maglietta del Messico.
1: Hanno fatto una piccola magliettina.
0: Una piccola magliettina.
1: Perdonami, ho una domanda per te.
0: Non ci mette le ali nelle mani.
1: E infatti, perché le magliette hanno le maniche,
0: No,
1: ma le papere hanno le zampe.
0: La mette così tubolare. Non so se si dice così.
1: È una sacca praticamente.
0: Beh, una sacca, però ci sono i buchi delle maniche. Credo sia una maglia per bambini.
1: Ah, ok.
0: Gliel'hanno messa. Gliela mettono quando ci sono le partite.
1: Però domando,
0: non è che è stato
1: sempre
0: tempo
1: io
0: così.
1: Non vola quindi quella papera, perché le ali stanno dentro la maglietta.
0: No, non in quei momenti. Perché praticamente,
1: e perché questa cosa non è maltrattamento, chiedo io.
0: No, credo lo sia.
1: Però... ok, però ci fa ridere.
0: Però no, allora, praticamente cosa succede? Questa anatra, appunto, l'hanno vista un po' sui social, così, che aveva sulla maglia prima delle partite, e hanno detto: oh, che carina! È un po' la nostra mascotte.
1: Sì.
0: Un official.
1: Sì.
0: Ok. Però sta di fatto che questo ha incontrato la presidente del Messico, quindi insomma è diventata famosa quest'anatra. E giustamente una televisione locale ha detto: vieni con noi, anatra e padrona dell'anatra, a vedere la partita del Messico contro la Repubblica Ceca.
1: Ok.
0: Quindi arriva la signora Carla Gomez in macchina con il figlio e l'anatra, pronti per entrare, e quelli dello stadio hanno detto no.
1: Perché?
0: No, perché non possono entrare gli animali allo stadio.
1: No, non possono entrare gli animali allo stadio.
0: Non posso, tu li vedi che urlano così, ma quelli non sono animali, sono esseri umani.
1: Questo hai ragione. Ma è una cosa su cui non avevo mai riflettuto. Ma
0: allora,
1: nessuno stadio,
0: in questo,
1: cioè, in Italia
0: stadio,
1: non posso portare il mio cane allo stadio?
2: No,
0: mi sa che è pericoloso per i cani, è un po' stressante.
1: Ho montato gli stadi per un sacco di tempo.
0: Sta di fatto che è l'anatra Merlin. E poi il problema sono io, capito? Allora, sta di fatto che comunque l'anatra alla fine non è entrata. E questo ha dato molto dispiacere, e anche c'era un po' di paura che questa cosa portasse male, ma
1: invece
0: ha vinto. Ha vinto il Messico, e non sappiamo dove l'anatra ha visto la partita.
1: Ah, io lo so.
0: Dove?
1: Qua.
0: E mo per tutto sto intro cosa facciamo dopo questa battuta?
1: Niente, ci pentiamo.
0: Ci copriamo per il freddo che hai creato.
1: Esatto.
0: Forse così battiamo il riscaldamento globale.

0: Next to me, Chiara Galeazzi ha detto: ah, guarda, della prossima notizia i contorni sono sconosciuti.
1: Sì.
0: Quindi non farmi domande.
1: No.
0: Sicuramente riguardano gli amori di Dio,
1: sì.
0: Questo sì.
1: È una
0: notizia. No, basta,
1: notizia.
0: Basta, l'ha già fatta la sigla.
1: Dal Galles.
0: Ok, dal Galles.
1: Non c'entra con i mondiali. Ok.
0: Perché il Galles non si è qualificato, credo.
1: Come noi.
0: È come noi, allora, abbiamo una cosa in comune.
1: Allora, praticamente, una signora aveva...
0: Già
1: un
0: ridi.
1: Problema in casa. La signora aveva dei porcellini d'India. Ha dovuto chiamare un po' di associazioni per farsi dare una mano, perché i porcellini d'India erano arrivati a 224.
0: 224 porcellini d'India?
1: Sì, a un certo punto lei aveva in casa 224 porcellini d'India.
0: Ma che, perché? Cioè, che ci fai?
1: Questa la questione. Non si sanno. Allora.
0: Non si sanno i contorni di questa,
1: di questa storia. Allora, no, però aspetta. Perché poi, ovviamente, si sono dovuti mettere insieme più. Come si dice, associazioni che si occupano di salvare gli animali. Tipo, una ne ha presi 56, l'altra ha presi 68. Ma quando questi sono arrivati ai posti, si è scoperto che alcuni erano pure già incinta.
0: Quindi
1: il problema, credo, se... allora non sappiamo i contorni di questa storia, non sappiamo
0: capito.
1: I dettagli,
0: sì.
1: Ok, però sta di fatto che praticamente ho scoperto un sacco di cose dei porcellini di
0: India. Infatti, perché mi immagino una cosa tipo i conigli, cioè che si riproducono spessissimo.
1: I porcellini di India, da quando hanno 4 settimane possono restare incinta.
0: Ok, quindi evidentemente
1: presto.
0: Hanno un lifespan, cioè una durata della vita molto breve, immagino.
1: La gravidanza dura tra i 59 e i 72 giorni.
0: Ah, pure poco. Sì,
1: sì.
0: Quindi mi sembrano dati da coniglio, insomma, sì. Per capirci.
1: Dopo aver partorito, dopo qualche ora dal parto,
0: sì.
1: Possono restare incinta di nuovo.
0: Di nuovo?
1: Sì.
0: A poche ore dal parto?
1: Sì.
0: Wow.
1: Quindi, io credo che la signora comunque avesse già un numero sostanzioso di porcellini d'India.
0: Sì.
1: Evidentemente di genere misto.
0: Sì.
1: E questi sono riprodotti
0: tantissimo.
1: Fuori controllo.
0: Eh beh, sì, quanti sappiamo. So già che la risposta a questa domanda sarà: non ne ho idea. Ma quanti porcellinini d'India fa un porcellino d'India?
1: Non lo so.
0: Immaginavo.
1: Non lo so.
0: Però scusate, un coniglio.
1: Credo tanti.
0: Un
1: se
0: coniglio partorisce svariati conigli. C'era tutto Fibonacci che aveva tutta la storia per dire che ogni coniglio l'ha fatto. Aspetta, c'ha la mano alzata Mary Jane.
1: Vai, Mary Jane.
2: In media da 1 a 6 cuccioli per cucciolata.
0: Tu capisci.
1: Quindi se ognuno ne fa 6, è un attimo.
0: Beh, però in media. In media da 1 a 6, quindi vuol dire che 6 cu 250.
1: Vuol dire che comunque
0: 6.
1: Dice comunemente ne fanno 2 o 4.
2: Sì,
0: okay.
1: Pari.
0: Sono 3 o 4 generazioni alla fine, secondo me, di porcellini di
1: India. Pensa a Natale.
0: Non di, in che senso?
1: No, niente, era una battuta che è troppa.
0: Pensavo
1: gente a Natale.
0: Pensavo fosse un piatto tipico del Galles.
1: No,
0: il porcellino d'India.
1: Ma non credo neanche.
0: Sappiamo i nomi di tutti questi 254 porcellini d'India?
1: Tito. Oreste.
0: Li vuoi dire tutti davvero?
1: Marta.
0: Dai, te li sta inventando. Sì. Invece la signora che fine ha fatto? Gliel'hanno tolti?
1: Credo l'abbiano arrestata.
0: No,
1: voglio sperare.
0: Però è rimasta con dei porcellini d'India o li ha dati via tutti?
1: Non lo sappiamo.
0: Ok.
1: I contorni di questa storia sono misteriosi. Oh. Sappiamo che c'è il Galles, che c'è la signora e che ci sono 224 amori di Dio.
0: E che tu non hai avuto tutta sta gran voglia di fare ricerche online? Perché fa caldo.
1: No, l'articolo
0: e anche
1: di BBC.
0: Per la rubrica che dovrebbe essere la punta di diamante di questo programma, comunque non investiamo.
1: Senti, io ho cercato informazioni, non si trovano.
0: Certo. Adesso se mi ci metto io, guarda, 30 secondi.
1: Voglio proprio vederti.
0: Non lo

0: Qualcuno che ci ascolta da poco ci chiede: scusate ragazzi, ma il mondialiccio torna lunedì, non vi preoccupate, il venerdì non c'è il mondialiccio, giochiamo da lunedì al giovedì e ci stiamo avvicinando alla fine della fase a gironi, quindi tra un po' cominceremo con le fasi a eliminazione diretta.
1: Ma dopo gli scontri sono a coppie?
0: Beh, ce lo inventiamo in qualche modo, non abbiamo ancora deciso, ma lo
1: scopriremo. Nessuna regola qua.
0: Il tempo a nostra disposizione è terminato, non ci resta che salutare Francesco Pagax Paganelli regia e attenzione perché dobbiamo salutare Mary J in redazione per tutto il resto della stagione, cioè fino a luglio. Lei non sarà più con noi, no. Fa in ferie.
2: Vado
0: Mary
2: in ferie, sì.
1: Va in ferie, però poi torni. Ma
3: torno, ma non ci vediamo.
0: Torno in radio, ma non con noi.
1: È perché d'estate qui cambia tutto. Cambia tutto tranne noi.
0: Noi saremo sempre in onda fino al 31 luglio, ma gireranno un po' le redattrici. Yes. Dove vai in vacanza, Mary?
2: A casa, ai Caraibi.
0: Bravissima, questa era la risposta. Non era concordata, ma mi è piaciuta molto. Sì. Non c'è bisogno che tu vada ai Caraibi, basta che tu rimani qui fra una decina d'anni. Questi saranno i Caraibi.
1: Piemonte Caraibi.
0: Vi auguriamo tantissime buone vacanze.
2: Grazie.
0: Speriamo, chissà, di risentirci a settembre con la squadra di Chiacchiericcio. Noi invece ci risentiamo lunedì alle 19, sempre da Cicciolancia.
1: E Chiara Galeazzi che stanno qua, non vanno in vacanza.
0: Noi. Buon weekend a tutti, Lina Gelli. Luca Gazzoli, ciao a lunedì.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Muro del Salone, con quel colore nuovo vai al Max.
6: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori.
5: Mazzetta, che roba! Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare direbbero grazie Max Meyer dal 1895.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
8: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
9: Ci sta.
8: Su una grande nave.
9: Ci sta.
8: A un prezzo piccolo.
9: Ci sta anche quello.
10: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta

0: a restrizioni. Info su mobi.it.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Voglio, ascolta Antonino.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
11: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
12: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
13: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
14: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
15: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
16: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
14: Bene, parliamo della casa al mare.
15: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
16: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
17: Sigma, il tuo risultato vale.
18: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Pochi secondi dopo le 20.
5: Siamo all'ultimo appuntamento con l'informazione in apertura, un'ultima ora. Secondo quanto riferito da Axios, Israele e Libano avrebbero raggiunto un accordo per la fine della guerra che sarà firmato oggi a Washington. Intanto sale di nuovo la tensione nello stretto di Hormuz dopo gli attacchi iraniani contro le navi. Il presidente americano Trump accusa Teheran di aver violato il cessate il fuoco, aggiungendo che sono stati lanciati almeno 4 droni contro imbarcazioni in transito e uno ha colpito in pieno il ponte superiore di una grande e costosissima nave da carico. Sale a 920 il bilancio delle vittime del violentissimo terremoto che ha colpito mercoledì il Venezuela, che resta in attesa degli aiuti in arrivo da diversi paesi, tra cui l'Italia.

0: Tra queste anche tre italo-venezuelani, fa sapere il ministro degli esteri italiani, decine di migliaia i dispersi, si scava a mani nude tra i resti dei palazzi crollati, mancano le attrezzature, gli ospedali sono al collasso. Dalle macerie arrivano piccole storie di speranza come quella di una donna estratta viva dopo 36 ore e il neonato superstite nel disastro di La Guaira, la zona più colpita. Prosegue l'emergenza caldo in gran parte d'Europa, tra i paesi più in difficoltà la Francia, dove si contano 55 vittime, e oggi un bambino di 18 mesi è stato trovato morto all'interno di un'auto nel parcheggio di un ospedale a Marsiglia. Il sindaco di Parigi chiede di annullare gli eventi nel weekend, il ministro dell'interno vieta la vendita di alcolici, e se in Gran Bretagna è record a giugno con 37 gradi, in Germania il termometro ne segna 40, in Italia fino a domenica sono 18 le città da bollino rosso. L'ex amministratore delegato di FSRFI Mauro Moretti è nel carcere di Orvieto dopo la sentenza della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove per il deragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Non posso fare altro, accetto la sentenza e rispetto lo Stato, ha detto l'ex manager. Un attacco hacker ha colpito Trenitalia, che ha informato alcuni clienti tramite mail di aver rilevato un incidente di sicurezza informatica che ha causato un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali legati ai titoli di viaggio. L'azienda afferma comunque che non sono stati coinvolti gli accessi agli account, credenziali personali o informazioni relative ai pagamenti. Siamo allo sport, mondiale di calcio, stasera alle 21 c'è grande attesa per la sfida tra Francia e Norvegia, che assegnerà il primo posto nel girone I, mentre Senegal e Iraq si contenderanno la terza piazza. Nella notte italiana si disputeranno quattro partite valide per i raggruppamenti H e G, dove tutto è da decidere. Alle 2, Capoverde, Arabia Saudita e Uruguay, Spagna, mentre alle 5 tocca Nuova Zelanda, Belgio, Egitto, Iran. E poi la Formula 1, dopo aver dominato le prime libere del Gran Premio d'Austria, Antonelli è stato il più veloce anche nelle seconde. Alle sue spalle Piastri e Norris, quarto tempo per Verstappen, quinto per Hamilton, poi Russell, Hajar e Leclerc. E poi il tennis, sorteggiato il tabellone principale di Wimbledon, Sinner, che va a caccia del bis dopo il successo dello scorso anno, debutterà lunedì contro il serbo Kecmanovic, già battuto in tutti e quattro i precedenti.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Precipitazioni temporalesche in attenuazione anche sulle aree montuose del nostro paese. Domattina cieli sereni su tutte le regioni centro-meridionali, qualche nube sparsa al nord con lievi disturbi piovosi sulle Alpi occidentali di confine. Possibili anche nel pomeriggio, quando però sul resto del territorio splenderà il sole con clima molto caldo. Ed è tutto, le previsioni del meteo.it tornano domani mattina.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ed Alessandro Lettieri, una buona serata su DJ
3: Radio. DJ
4: One Nation One Station. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
6: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.

0: Material Lover su Radio DJ Sienna Spyro. Raga, sapete che questa cosa che noi diciamo ormai da settimane, Spyro the Dragon,
1: sì.
0: Ah sì, tu ci giochi, tu non ci giocavi, ah, millennials, eccetera.
1: Sì.
0: Stiamo facendo tornare il gioco quello vero.
2: Vabbè, sì.
0: No.
2: Saremmo stati noi.
0: Beh, allora, questo lo dici tu. Io sono sicuro che quelli dell'Activision, che sono quelli che fanno i videogiochi, ci ascoltano tutte le sere. Hanno detto, ma vedi, si ricordano ancora di noi, questi ragazzi. E allora a quel punto adesso hanno deciso di rifare il videogioco. Vogliamo decidere altre sorti del insomma,
1: Abbiamo
0: l'ultima puntata.

0: il suono di Gazzologi su Radio DJ. Scusate,
1: si vede che è l'ultima.
0: Ho il fiatone perché era l'ultima e l'ho fatto saltando e ma come fa Britney Spears a fare i tour mondiali in cui balla e canta? Ecco perché non li fa più, forse perché alla fine diventa complicata questa cosa qui. Cioè, comunque eccoci il suono di Gazzologi su Radio DJ anche questa sera, venerdì 26 giugno, l'ultima puntata della nostra stagione di Gazzologi. Magari qualcuno di voi esulterà perché dirà: oh, finalmente, così non li sentiamo più. Invece magari qualcuno è triste come noi, che per qualche mese non ci sentiremo. Ma chissà quando poi torneremo. Tu sai quando torneremo per caso?
1: Oh no.
0: Tu lo sai
2: quando la fiamma della fiaba magica tornerà ad ardere,
0: sì,
2: più calda e luminosa
0: allora
2: di
0: forse
2: prima,
0: sì.
2: E quando la vernice fiabante sarà scomparsa da città laggiù,
0: solo in quel
2: da
0: momento lì
2: laggiù,
0: forse
2: chissà.
0: Forse
2: quello sarà il tempo di ritornare.
0: Forse, ma non è sicuramente luglio-agosto. Io so che quella fiabola lì a luglio-agosto credo che non
1: è spenta.
0: È spenta, dovrebbe
2: riaccendere. Quando ritornerà.
0: No, lo scopriremo, tranquillo, lo scopriremo. Ah, vabbè,
1: ragazzi,
0: scherzi a parte, ragazzi, siamo arrivati
1: che
0: all'ultima,
1: sigla,
0: siamo arrivati all'ultima, ma ci siamo arrivati, dai, bene, vivi. Questa è stata una stagione veramente complicata da diversi punti di vista, ma bellissima, intensa per tante cose che sono accadute, che ci siamo anche un po' raccontati, ovviamente intorno a noi, che abbiamo visto e che abbiamo vissuto, alcune che sono accadute proprio a noi, ma questa è ancora un'altra storia. E adesso siamo qui al 347-342-5220, il solito numero che potete utilizzare, numero che posso dire è valido da sempre, cioè tutte
1: da
0: le sere di questa
1: per
0: stagione
1: sempre.
0: È per sempre, quindi ci mandate messaggi quando noi non ci siamo. Eli, tu verrai qua a controllare comunque.
1: Beh, io comunque verrò
3: il telefono
1: a luglio.
0: Eli ha il telefono aziendale.
1: Io ho il telefono
0: poi quando gli scrivi
3: arriva lì, sì.
0: No, Eli c'ha il cerca persone.

0: quello che si usava negli anni 90, quando ancora non c'erano proprio i telefoni come,
1: comunque,
0: come
1: veramente,
0: oggi.
1: Se io raccogliessi tutte le cose che voi dite, che vi immaginate di me, cioè sarei un personaggio mitologico.
0: Anche secondo me, anche secondo me. Mi verrebbe da dire eccezionale. Scusate, sono ancora sotto per la puntata del Basement con Sandro Piccinini, incredibile. Sta andando, ma io non avevo dubbi che sarebbe venuta fuori una puntata pazzesca, perché insomma è una voce iconica storica per diverse generazioni. L'ho ancora adesso, anche con la Champions sopra in video. Ma questa è un'altra storia. Però quando Sandro Piccinini nella puntata mi parla di guida al campionato e di

0: A Broken Heart su Radio DJ c'è Damiano David, sì, proprio lui, vedi come mi torna sempre il piccinini, eccezionale, proprio lui. Devo dire che anche ascoltato dal vivo, buttato lì durante la puntata, è stato abbastanza emozionante. Mi riferivo a una puntata di Passa dal Basement uscita con Sandro Piccinini. A proposito, abbiamo parlato anche dei mondiali che ci sono, state seguendo? Io per me è un po' come Temptation Island, non sto riuscendo a seguire.
1: Allora, su Temptation ti so dire tutto.
0: Ma allora, io poi ieri ci siamo interrotti perché abbiamo avuto degli ospiti, degli amici. È interessante? Cioè, è interessante questa stagione?
1: Devo dire, allora,
0: cosa ti ha colpito? Facciamo un'analisi di Temptation Island da parte di Lisa Sala, dato che è l'ultima puntata.
1: Mandiamola in banca.
0: In Temptation Island.
1: Allora, facciamo una. Cioè, è l'unico programma trash che mi concede.
0: Allora, trash, innanzitutto, Ok.
1: Va bene.
0: No, è un programma leggero,
1: esatto, leggero, estivo, sì. Quindi ci piace.
0: Ma guarda, sentivo che ne parlavano di Gigam Italia qualche giorno fa, ed effettivamente Linus e Nicola facevano questa analisi anche con Matteo, dicendo è l'unico programma, diciamo, trash o comunque di quel genere reality, buttiamola lì così, che però è visto da tutti, anche quelli che fanno un po' gli snob lo guardano.

0: grazie,
1: Fra, che bello. Mi sento Filippo Bisciglia in questo momento. Okay.
0: Bene, molto bene. Vai. Salutiamo.
1: Qui ci sono delle coppie di fidanzati che arrivano su quest'isola in cui ci sono due villaggi. E quindi, arrivando su quell'isola, si separano. Le ragazze vanno in un villaggio dove ci sono dei ragazzi single, e i ragazzi vanno in quest'altro villaggio dove ci sono delle ragazze single, per testarsi,
0: per testare
1: il loro amore. E già nella prima
0: però
1: puntata
0: però non ho mai capito questa cosa, cioè tu coppia, cioè a me l'espediente da cui nasce tutto, che io dico tu coppia, ma come ti viene in mente?
1: Perché partiamo già dal presupposto che sono coppie che hanno già dei problemi, che sono già
0: e quindi
1: in
0: crisi. Pensano che, come diciamo, aiuto alla coppia, dice sì, andare a questo programma può aiutare, tipo terapia.
1: È un viaggio nei sentimenti.
0: È il viaggio nei sentimenti, ok.
1: Lo sai.
0: Okay. Sì,
1: perfetto.
0: Sì,
1: sì. E devo dire che
0: il viaggio come va?
1: Ci sono alcune coppie che stanno già scoppiando
0: subito, ma dopo una puntata
1: abbiamo
0: fatto
1: una novità assoluta, cioè per la prima volta di tempo, a meno che io ricordi, all'interno del villaggio dei fidanzati una delle ragazze single conosce uno dei fidanzati, e quindi la ragazza che è dall'altra parte sta già impazzendo di gelosia.
0: Se ci metti anche quella componente lì dentro è un casino,
1: devo dire che sì.
0: E poi diciamo, questo programma, a differenza magari di alcuni altri o comunque di pochi, è molto, insomma, è molto, come dire, usato sui social, commentato sui social, cioè tutta quella parte vive molto sui social. E oggi, se vai a un programma in TV che non vive sui social, non esiste.
1: Io
0: quasi
1: non ho praticamente X Twitter, non lo uso più.
0: Sì.
1: Ma ogni mercoledì sera di Temptation
0: vai a vedere,
1: vado
0: i commenti,
1: solo per leggere i
0: quindi
1: commenti.
0: Resta quello il miglior social se vuoi commentare un qualcosa live,
1: perché è presa diretta, la sensazione a caldo è quella che
0: ma è quel brivido lì, che ti fa girare la testa, come il titolo della canzone che state ascoltando, La testa gira, sarebbe stato perfetto per la puntata di ieri sera.

0: Sì, davvero. Pezzone, possiamo dire, almeno a noi sta piacendo molto. Eli fuori di testa per il pezzo di Fred De Palma, Nitta e Mischilla. La testa gira, lo studio di Via Massena gira per questa canzone in questa nostra ultima puntata. Allora, nella seconda parte, diciamolo, di solito
1: possiamo
0: il venerdì è il momento in cui, come dire, tiriamo fuori il meglio di quello di cui si è parlato nella settimana e vi aiutiamo a raccapezzarvi, a prendere alcune delle notizie ovviamente più importanti secondo noi, chiaramente, sì, secondo un certo tipo di priorità, ma oggi vogliamo esagerare, dato che è l'ultima della stagione, le tre sono lì.
1: In realtà sarebbero anche
0: Beh, sarebbero tantissime, però
1: esatto,
0: diciamo tre notizie scelte da tutta la stagione.
1: Da tutta la stagione.
0: Okay. No, perché io invece avevo in mente un'altra cosa, adesso stavo guardando.
1: Scusa,
0: anche
1: dimmi.
0: Tutte le notizie che avevamo scartato, o meglio, io adesso ho una sapete che avevamo il momento screenshot, cioè cose che magari io ho visto durante la giornata, invece che me appunto faccio screenshot e dico stasera ne parliamo.
1: E poi
0: ho visto che ne era rimasta fuori una molto attuale di cui non avevamo parlato.
1: Dimmi.
0: Vado, ma è roba forte che poi domani potrebbero squillare dei telefoni,
1: Ok, questo livello di
0: mutande sotto al costume vanno bene o meglio evitare? Guarda che questi sono te. Chissà perché l'ho scartata questa notizia.
2: Ho smesso da veramente poco di metterle sotto il costume.
0: Guarda che io adesso l'ho detto scherzando, ma era perché volevo veramente parlare di questo.
2: Parliamone
0: un attimo. Mutande sotto per
1: ma
0: gli
1: io
0: uomini. Però voglio sapere il parere femminile anche.
2: Ovviamente stiamo parlando del costume a pantalone.
0: Sì, allora,
2: non
0: c'è stato un periodo della mia vita. Le mutande sotto lo slip.
2: Sotto le mutande.
0: Allora, ci sono tanti ragazzi. Allora, è una cosa molto da adolescenti. Io me la ricordo quando ero piccolo.
1: Dimmi
0: c'è stato
1: tutto.
0: Un periodo della mia vita in cui vedevo cosa facevano gli altri. In quel periodo io quando vedevo le cose che le facevano gli altri dicevo che bello, lo voglio fare anch'io.
1: Che cos'è che facevano
0: Mettevano
1: gli altri?
0: I costumoni, quelli da surf, quelli un po' della adesso senza fare marche, però
2: quelle coi fiori,
0: quelle, ma larghi, che però tu li compri quei pantaloni da surf, ma dentro non c'hai la mutanda, quella che
1: certo.
0: La mutanda come dire, la
1: contenitiva che contiene
0: quella
1: tutto.
0: La retina che serve a contenere, al di là delle dimensioni, comunque c'è qualcosa da mettere lì,
1: cioè,
0: no?
1: Sì.
0: E quindi tu se ti metti quella roba lì, come dire, stai tutto bello, no?
1: No, certo.
0: E molti mettevano, i ragazzini mettevano le mutande.
2: I boxer.
0: Ho scritto, non so, Calvin Klein.
2: Uomo.
0: Quelle davvero uomo. E tanto
1: e voi,
0: altro,
1: scusa,
0: no?
1: Lo facevate.
0: Quindi in quel periodo ogni tanto lo mettevo.
2: Io
0: perché ero a 15-16 anni. Ma come facevo? Poi io ho smesso
2: perché veramente pochi anni.
0: Oggettivamente
1: non ci sta più.
0: Ho detto, ma come facevo? No, non è per quello.
2: Ma non si asciuga.
0: È perché poi stai tutto il giorno con le mutande bagnate. Cioè, nel senso, è sbagliato. Però tu quando te ne sei reso conto? Veramente?
2: Pochi
0: non me l'aspettavo questa cosa.
2: Adesso sono comodissimo.
0: Però alcuni lo fanno ancora, sia i ragazzini che adulti, ho visto.
1: E quindi non mettete più le mutande adesso?
0: No, metto solo costumi che hanno già la retina, quindi non metto più quei boxeroni senza retina.
1: Sono già contenitivi.
0: Ragazzi, questa è chiaramente un'inchiesta importante, così in chiusura di stagione, è un sondaggio.

0: りが届き。
1: Radio DJ
2: One Nation One Station。
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente!
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a €200 tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Ehi tu, sì, dico proprio a te. Ciao, io sono Bebe Vio. Grazie al tuo 5 per 1000 con la fondazione Art for Sport forniamo protesi, stampelle e tutto quello che serve a un ragazzo amputato per divertirsi e per tornare a vivere attraverso lo sport. Sì, vabbè, lo so, a te non costa niente, però sappi che stai cambiando la vita di tantissimi ragazzi. Quindi destina anche tu il tuo 5 per 1000 alla fondazione Art for Sport e contribuisci a rendere lo sport accessibile per tutti quanti i ragazzi. Inserisci il codice fiscale della fondazione Art for Sport nella tua dichiarazione dei redditi.
5: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
6: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze. La

0: predotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: E te lo dice Antonino.
1: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
2: Ma che cosa ci fai tu con un'ultracattolica?
3: L'amo che tu ci creda mai.
1: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
4: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
1: L'energia contagiosa di Locke Alamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
5: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ. Legend.

0: Legend, solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. I could turn a dance floor into a runway.
1: Ciao, sono i Pink Floyd e anch'io ascolto Gazzology.
2: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: mondo, Karol G, citata sempre ieri. Quindi vedi che sta cosa di cui parlavamo ieri del successo della musica latina e di un libro in particolare di cui vi abbiamo parlato ieri è tutto vero, perché questi nomi ritornano. Karol G, Manu Chao, in realtà che è un nome che ovviamente anche in Italia conosciamo da tanti anni. In questo caso la canzone è nuova ed è una delle canzoni più forti di quest'estate. La state ascoltando su Radio DJ Gazzologi in quest'ultima puntata della stagione. In molti ci state chiedendo quando ritorneremo. E vabbè, ma noi come quando ritorneremo? Lo sapete
1: ancora?
0: Quando? No, noi ritorneremo solo
2: quando,
0: e soltanto
2: quando vi
0: quando
2: la fiaba della fiaba magica.
0: Quando c'è la fiaba,
2: esatto.
0: Solo quando la fiaba
2: più calda e luminosa,
0: sì.
2: Okay. Di prima. E
0: Danilo,
2: e quando la vernice fiabatica,
0: ma voi sì,
2: sarà scomparsa,
0: Danilo,
2: da
0: che è un nostro amico, è venuto a trovarci anche diverse volte quest'anno.
2: Chissà,
0: chissà,
2: forse
0: lì ritorneremo.
2: Quello sarà il tempo di ritornare.
0: Esatto, però solo in quel momento lì. Per ora siamo qua ancora per stasera,
1: sì,
0: per raccontarvi non solo se il costume sotto le mutande si deve mettere,
1: sì.
0: Però devo dire, adesso non entrare a leggere i commenti adesso, ma lunedì possiamo fare un... ci sentiamo io e te,
1: facciamo un
0: check
1: meeting
0: anche con Fra, vediamo come è andato.
1: Comunque,
0: il sondaggio
1: cioè, mi sembra di capire che sta vincendo chi non se le mette,
3: non
1: perché
3: mettete,
1: si vede che
3: ragazzi,
0: sì, ma non le mettete, ma usate il costume con la retina, non è che ti metti quel boxer lì, quel costume,
1: no, certo,
0: senza retina e senza niente.
3: No, io non ce la faccio.
0: Senza protezione,
3: no,
0: è un casino.
1: No, no, no, invece vabbè, voglio vedere chi ha lo slippino, chi è il coraggioso che comunque
3: ce n'è.
0: Io
1: n'è.
0: Se avessi il fisico dello slippino me lo metto. Io forse se avessi il fisico dello slippino me lo metto. Cioè, se
1: tipo
0: io fossi
1: Cristiano
0: Nicolò
1: Ronaldo.
0: Martinenghi o Greg Paltrinieri, io me lo metterei più volte.
1: Se io fossi Roberto,
0: ma ragazzi, ma io non al, ma io me lo metterei per venire in radio e fare il programma.
3: Sì.
1: Più puntata rischio chat di questa non so se c'è.
0: Ma okay, è l'ultima ed è anche l'ultima volta che vi raccontiamo le notizie di cui si è più parlato all'interno della Radio DJ. Non questa settimana, non la settimana scorsa, ma in tutta la stagione. Ragazzi, che lavoro di ricerca ha fatto Elisa Cyber stavolta.
1: Mi sei impegnata, eh.
0: È l'ultima volta che sentirete questa sigla,
1: forse per sempre,
0: per i prossimi mesi. Molti ci chiedono quando riascolteremo questa sigla.
1: Basta.
2: Mi domandi quando ritornerò.
1: Ti prego.
3: Andiamo?
0: Vai.
1: Allora, quando la nostalgia vale migliaia
0: quando
1: di
0: parlare?
1: Euro.
0: Cioè non noi, ne ha parlato la radio
1: mi
0: DJ.
1: Mi ha parlato la radio DJ.
2: La fiamma della fiabola.
3: Se tu chiedi quando,
1: forse non voglio più ritornare.
0: Quando aspetta, ne è stato parlato in quale mese dell'anno?
1: All'inizio, quindi ottobre-novembre.
0: Mazza, sei tornata indietro.
1: Sì,
0: vai.
1: Cellulari Nokia vintage a più di 3.000 euro.
0: No, okay.
1: Perché alcuni vecchi telefoni oggi valgono molto più di quanto immaginiamo. Ok? Allora, tra i marchi sicuramente Nokia occupa un posto speciale nel cuore di molti.
0: Certo.
1: Infatti il mitico Nokia 3310 può superare i 1.000 euro se conservato in perfette condizioni con la confezione ancora originale.
0: Ma adesso varrà ancora di più?
1: Penso di sì. Il Nokia 8110 reso celebre dal film Matrix,
0: certo,
1: e dal suo scatto a molla può arrivare anche oltre i 2.000.
0: Bello.
1: Ma il vero re dei Nokia è l'8800.
0: Sì.
1: 8800, sì.
0: Sai che forse noi avevo l'8810 esiste?
1: Non lo so,
0: devo andare, adesso andiamo a verificare.
1: Oggi
0: lì
1: può valere più.
0: Scopriamo
1: di 3.000 euro
0: se abbiamo un piccolo tesoro in casa e soprattutto quanto valgono queste lacrime, quelle di Jupiter o anche le nostre nel sentire questa canzone.

0: puoi far ripartire da capo, non si può fare questa cosa. Sì, no, vabbè, dai, no, è l'ultima. Va bene che è l'ultima puntata, ma non è che si può fare proprio tutto. Drops of Jupiter su Radio DJ Train. Non avevo mai fatto caso, non so se è solo una cosa nostra interna il fatto che abbia anche un sottotitolo.
1: Ah, no, io
0: cioè,
1: non lo sapevo.
0: Drop of Jupiter, tell me, tra parentesi. Oggi. Perché effettivamente lo dici, tell me. No, però non pensavo fosse una cosa da titolo praticamente. Comunque, forse è una cosa interna nostra da scaletta, non lo so, da database di Radio DJ. Quante canzoni ci saranno nel database?
1: Io non voglio pensare.
0: Tante. Quasi quanto le notizie di cui si è più parlato, non solo all'interno della settimana, ma all'interno della stagione. Le più rilevanti, le più importanti per il vostro futuro, le ha selezionate Elisa Cyber. La prima l'abbiamo detta.
2: Yes, la seconda, citatissima, durante il corso delle Olimpiadi Milano Cortina. Sì. Dopo 50 anni, il backflip torna alle Olimpiadi grazie a Malinin, che è riuscito ad eseguirlo.
0: Si è tanto parlato di questa cosa.
2: Sì, esatto, perché sì, l'esecuzione di questo salto era stato portato in pista per la prima volta alle Olimpiadi Invernali del 1976 da questo pattinatore americano.
0: Da questo. Però questo
2: poi,
0: qua.
2: No, si chiama Terry Kubica.
0: Terry! Allora, Telmi, ok.
2: Ma fu vietato dall'Unione Internazionale del Pattinaggio fino al 2024, perché era un salto ritenuto troppo
0: proibito,
2: pericoloso.
0: Proibito, esatto. Dirty dancing, c'è cioè anche dirty jumping, esatto, probabilmente.
2: E poi...
0: Ne hai un'altra. Allora, sì, aspetta, tienila lì,
2: tengo,
0: ok? Ci ascoltiamo una canzone che tra l'altro è stata spoilerata per la prima volta durante l'ultimo Party Like a DJ.

0: Adam, mamma no mamma, la sua canzone che state ascoltando su Radio DJ. Prima non scherzavo, veramente durante il party del Cadige lei l'ha fatta per la prima volta sul nostro palco e ha chiesto anche al pubblico come la devo chiamare sta canzone. Ricordo che abbiamo fatto anche il sondaggio sui canali di Radio DJ, sui social, e credo abbia vinto appunto Mamma non mamma, perché poi è diventata anche il titolo della canzone. E l'aveva scritta tipo poco prima, cioè poco prima di arrivare al party, l'aveva chiusa poco prima, ci aveva detto. Le notizie della settimana, di solito quelle facciamo il venerdì a quest'ora, ma è l'ultima puntata della stagione e Eli ne ha scelte tre all'interno della stagione. Ti ringrazio perché Eli, la notizia che hai fatto prima sulle Olimpiadi invernali e il pattinaggio mi ha refrigerato. Cioè in questo momento così caldo, sentir parlare di Olimpiadi e di pattinaggio su ghiaccio mi ha fatto stare un po' meglio, nonostante il grande caldo che c'è là fuori. Però allora, dobbiamo chiudere in bellezza.
1: E dobbiamo chiudere in bellezza e lo facciamo con uno studio.
0: Che è il tuo marchio di fabbrica, possiamo dire.
1: È la mia firma.
0: Cioè, se per il nostro amico chef Davide Oldani la cipolla caramellata è il suo marchio di fabbrica, la sua signature, la tua è lo studio.
1: Esatto.
0: Lo studio.
1: Non guadagno forse tanto.
0: Non hai un ristorante dove servi i tuoi studi, però mai dire mai nella vita.
1: No, mai dire mai. Sì. Allora, la classifica dei paesi più gentili.
2: Ma allora una classifica, non è uno studio.
0: Lo studio ha generato una classifica.
1: Madonna, perché ti spiego, la cosa mind blowing è che lo studio è stato voluto da Sanrio, che è l'azienda giapponese creatrice di Hello Kitty.
0: Certo. Perché Hello Kitty
1: è gentile.
2: Tante altre mascotte bellissime.
0: Beh, saluta subito Hello Kitty, è gentilissimo. Ma è serio, credo che sia quello.
1: Allora, è dei paesi più gentili.
0: Ok, sai che non me la ricordo.
1: L'Italia si posiziona. Allora, ti parlo dei cinque paesi europei, in questo caso.
0: Okay.
1: Allora, la Spagna è al primo posto.
0: Facci indovinare i pros. La Spagna è il più gentile?
1: Il più gentile, per il 76% dei suoi cittadini la gentilezza è un'esperienza quotidiana.
0: Bello.
1: Ok. Al secondo posto, paesi europei, dico.
0: Sì, sì, sì.
1: Chi c'è?
0: Il contrario, dici la regione, noi te la dobbiamo classificare tra quei cinque.
1: Ah, ok.
0: Cioè la nazione.
1: Allora, pari merito, Germania e Francia si posizionano
2: in fondo.
1: No.
0: Non dirmi che è la seconda.
2: Allora
0: dai.
2: Ci siamo noi.
1: È la terza.
0: È la terza.
1: Noi siamo dei paesi europei, siamo gli ultimi.
0: Ma come? Cioè, in Francia sono più gentili di noi?
1: In Francia sono più gentili di noi e al secondo posto il Regno Unito col 71%.
0: Ma dai, non lo accetto.
1: Però l'Italia spicca per l'empatia.
0: Allora, almeno quello.
1: È diverso, è un'altra classifica.
0: Spicca anche per musica di qualità sfornata, ad esempio il 1999, un grande anno perché era uscita anche questa.

0: su Radio DJ, mi fa molto piacere sapere e scoprire che l'ultima canzone che abbiamo messo per quanto riguarda la stagione, come quella NBA, no? 2025-2026 di Gazzology, è stata Move Your Body degli Eiffel 65. Ci trovo un che di romantico, un che di significativo, un che di... ma siamo veramente arrivati all'ultima?
1: Sì, è l'ultima.
0: È successo. Vado, allora, molti al 347-342-5220 ci stanno effettivamente chiedendo: ragazzi, ma quando ritornerete? Ma evidentemente non hanno ancora capito che noi ritorneremo
2: La fiamma della fiabola magica tornerà ad ardere.
1: Comunque non l'avevamo usata abbastanza, l'abbiamo usata tutta.
2: E quando la vernice si avanti sarà scomparsa da città laggiù e da tutte le città
0: adesso,
2: laggiù.
0: Ecco, aspetta, scusa, interrompo. Un'ascoltatrice ha appena scritto: ragazzi, non capivo, ma quando ritornerete effettivamente?
2: Quando la fiamma della fiabola magica tornerà ad ardere più calda e luminosa di prima, e quando la vernice fiabante
0: tutti questi
2: sarà
0: fattori insieme
2: da città laggiù
0: esatto.
2: E da tutte le città laggiù,
0: certo,
2: chissà,
0: forse
2: quello sarà il tempo di ritornare.
0: E chissà come ritorneremo. Sì, chi è?
3: Mamma butta la pasta.
0: Chissà se ritorneremo, perché la vita, sai, può essere come ritorneremo, dove, quando, come. Non lo so, Eli. Io auguro a tutti il meglio per le prossime settimane. Mi mancherà, lo dico, non poter stare con la Big Family, sia quella all'interno di questo studio, ma soprattutto tutti voi che ci ascoltate ogni giorno e ci dimostrate grande affetto. Grazie per questo anno veramente bello e speciale passato insieme. È stato un onore, un privilegio poter tutti i giorni stare con voi, raccontarci quello che avevamo intorno, raccontare anche momenti belli e brutti della nostra vita, mettiamola così. Grazie Elisa Cyber,
1: grazie a voi,
0: grazie Fra Paga,
4: grazie a voi
1: e grazie al Gazzo,
0: grazie a Radio DJ che siamo tutti noi. Alla prossima, presto, forse tra poco, non lo so, ritorneremo.
5: Radio DJ,
6: One Nation, One Station.
7: Quante cose al mondo
8: Tassoni.

0: 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Sono Andrea Dovizioso e vi presento il mio nuovo podcast, 04 Bar. Dopo ogni Gran Premio, una nuova puntata per un viaggio dentro la MotoGP, per parlare di tecniche e protagonisti. Insieme a me l'esperienza di Giovanni Zamagni e il ritmo di Cosimo Curatola. Carichi come in pista, rilassati come al bar.
2: Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Dopo il Gran Premio ci vediamo allo 04 Bar.
2: Una produzione, One Podcast.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Radio DJ consiglia...
10: Torna Trento Live Fest! Dal 28 agosto al 6 settembre, due weekend di grande musica con Emma, Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Safe, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, dal 28 agosto al 6 settembre. Biglietti su ticketone.it, info su dj.it e magellanoconcerti.it.
11: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
12: Dottore, telefono per mio marito.
13: Mi dica, che succede?
12: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
13: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
14: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
18: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
19: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
0: Le 21.
2: Ciao Italia!
3: Radio DJ.
4: Go, go, go, go, go!

0: This is Radio DJ.
1: Sei qua.
0: Eh sì, che bella atmosfera. Anche molto romana, perché poi finisco la diretta, volo a Roma, ci vediamo all'evento di Piaggio al Foro Italico, che aprirà praticamente il weekend di molte persone lì a Roma, del pupazzo che vi sta parlando e di tutti quanti. Weekend che impegna i Giaggia.
1: Ma spero di riuscire ad andare in piscina, non sono ancora andata, fa troppo caldo.
0: A Milano in piscina al chiuso.
1: No, all'aperto.
0: All'aperto.
1: Ma guarda che anche a Milano esistono le piscine all'aperto.
0: A Milano esistono le piscine all'aperto.
1: Ma certo, veramente.
0: Vabbè, con questo caldo, comunque poi ti devi proteggere, cioè, fai tutto il caso, vai in piscina e poi stai sotto l'ombrellone, stai a casa.
1: Vabbè, se lo dici tu, vabbè, starò a casa.
0: E invece per me Roma e poi Parigi, e quindi saluto anche tutte le persone che hanno in mente Parigi questo weekend, spero di incontrarvi tutti uno per uno, un po' a Roma, un po' a Parigi e un po' qui a Milano.
2: La serata è appena iniziata. Sei esattamente dove vorresti essere.
3: On Radio DJ.
2: Ti senti sicuro di te, emozionato, incluso.
3: Say what?
2: Finalmente sei con persone che si sentono come te.
3: One gang soul.
2: E per un momento ti dimentichi di essere diverso.
3: Say what?
4: Ovviamente.
5: Stay tuned, we'll be right back.
3: Turn the radio on.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
9: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Ti produco sei guai sulla
1: luce. Mi che per me va bene.
2: Lei è Serena Brancale, nostra amica.
3: Radio,
2: lei è Anna.

0: Venerdì
1: su Radio DJ.
2: Lui si chiama Michele.
0: E lui si chiama Michele. Mi piace quelli che prende.
3: Stai prendendo in giro tutti.
0: Ma perché poi spero di essere, ma come sicuramente sarà, di essere preso in giro io. Spero di essere preso in giro io. Cioè, lo gnagnagnare le voci. È una roba che ti fa sentire bambino.
3: Sì.
0: Alla fine noi siamo qui tutte le sere un po' per questo, no? Per sentirci un po' più bambini, un po' per vivere dei sogni. Un po' per vivere dei sogni. Ciao.
4: Ciao,
0: benvenuti ad una nuova puntata di
5: Say What.
0: Sai quando sei bambino che ti butti sul letto, magari passi ore sul letto, anche non a dormire ma a fissare il soffitto, lo guardi e poi spesso però non dai valore a quel soffitto. E infatti la puntata di oggi è dedicata ai soffitti. Non chiedeteci come, ma vorremmo provare a costruire almeno una prima ora, ok, dedicata ai soffitti, partendo dal soffitto dello studio dal quale stiamo trasmettendo, per esempio, che ha delle luci che ci puntano, delle telecamere. Però il soffitto è fatto di spugne tendenzialmente, cioè di materiale insonorizzante.
3: Sì.
0: Color panna grigio.
3: Panna. Boh. Ma che panna mangi?
0: La panna avariata.
3: Infatti.
0: È grigia. Sono grigi.
3: Sì, è un bianco tendente al grigio.
0: Bianco tendente al grigio e poi c'è un grigio tendente al nero. Questo,
3: sì,
0: questo
3: un
0: è
3: grigio,
0: il soffitto.
3: Un grigio topo.
0: Giaggia alla lavagna.
3: Sono qua.
0: Invece il soffitto di casa tua?
3: Bianco, tristemente bianco.
0: No, invece ancora. Bianco è bello, bello.
3: Beh, però un po' banale.
0: Sono
3: dai.
0: Belli i soffitti che hanno quella specie di cornice.
3: Stupendi, gli affreschi, incredibili.
0: Ah no, l'affresco poi ancora di più. Però
3: tu
0: chi
3: dici...
0: è che c'ha? Cioè, in percentuale, quanti ascoltatori hanno l'affresco sul
3: soffitto?
0: Se
3: vivi in un palazzo magari milanese o parigino di
0: d'epoca.
3: Tanti anni fa, può essere.
0: Oh, vorremmo partire da questo. Cioè, che soffitto avete? Che soffitto avevate nella cameretta quando eravate bambini?
3: Bello.
0: È il soffitto più bello che avete mai visto, sotto il quale siete stati nella vostra vita?
6: 347-342-5220.
0: Titolo puntata: questa stanza non ha più pareti.
3: Bello.
0: Ma soffitti.
7: Say what? Thinking about you. Radio DJ.

0: Move it. Ovviamente citazione da parte di J Balvin e tutta la ballotta ad un classico progetto della dance dietro il quale si nascondeva Eric Morillo, icona Real to Real, si chiamava così il progetto. I like to move it, move it, I like to move it, move it.
1: Ciao, what?
0: Secondo me Katie conosce la versione originale di questa canzone. Confermi, Katie?
2: Sì, ho una certa, quindi sì.
0: Beh, sono i grandi classici, tra l'altro molto utilizzata nei cartoni animati, se non ricordo male, in Madagascar.
3: Madagascar,
0: e
3: sì.
0: E forse anche Madagascar. Nei Minions. Può essere? Mm. I like to move
2: in Madagascar. In Madagascar forse sì, nei Minions non ricordo.
0: Allora, uguale. Katie, forse Giada non te l'ha detto, è vietato contraddirmi.
3: No. Katie, okay. Ci dispiace,
0: non
3: ma
0: l'hai detto?
3: No, non l'ho avvisata.
0: Vabbè. Katie, se dovessi guardare in alto, qual è il soffitto adesso che è sulla tua testa? Vale anche il cielo?
2: Allora, il tettino trasparente della mia macchina.
0: Ah, vabbè, che è il soffitto per chi soprattutto passa ore in macchina. Tu fai un lavoro per il quale hai bisogno di guidare tanto?
2: Sì, perché è lontano, perché lavoro a 50 km di distanza.
3: 50?
2: Quindi... Wow. Sì, 150 andare e 50 a tornare.
0: Vabbè, sicuramente ci ascolti e questo è molto bello, no? Ascolti diverse ore,
2: sì,
0: di radio, penso.
2: Sì, sempre, tutta la radio DJ a qualsiasi ora.
0: E come sei bella. Invece, scusa, ricordi, ti ricordi com'era il soffitto della cameretta quando vivevi ancora con i tuoi?
2: Allora, assolutamente sì, perché avevo la cameretta nella soffitta e quindi era completamente rivestito di legno e spiovente.
0: Tipo mansarda?
2: Sì, mansarda, esattamente.
0: Con la finestra, perché le mansarde hanno quella finestra al centro che se non metti la tendina la mattina la odi.
2: Ma io adoro il sole che mi sveglia la mattina, però non l'avevo tutta soffitta, l'avevo frontale.
0: Ok.
2: Però una mini finestrina molto.
0: Quindi,
2: molto...
0: la storia dei soffitti, il curriculum dei soffitti di Katie vanno dalla mansarda, quindi legno, al tettuccio trasparente della macchina, fino a casa tua adesso, il cui soffitto è?
2: Allora, è banalmente bianco. Ma i miei nipoti mi hanno regalato il proiettore delle stelle dell'aurora boreale.
0: Siamo
2: e quindi
0: top.
2: Quando voglio.
0: Te lo spari sul soffitto.
2: Oh. Wow. Esatto. E anche la luna, che è il mio preferito, la luna piena, quindi cielo completamente scuro e luna piena.
0: Ma adesso che abbiamo tutti la distrazione a portata di mano, quando sei a letto, ogni tanto lo lasci il telefono, eviti di scrollare e guardi anche solo per 2 minuti il soffitto, ti capita?
2: Sì, ma io a letto non scrollo tanto il telefono, sono
0: perfetto.
2: Una lettrice a letto.
0: Brava che sei, Katie, c'è una risata bellissima, sentiamo?
2: Grazie.
3: A comando, tra l'altro.
0: A comando è difficilissimo.
2: No, ma perché non me l'aveva mai detto nessuno, quindi mi ha fatto ridere davvero.
0: Ti voglio bene, ciao Katie, un bacio.
2: Anche io, grazie.
0: Ciao.
2: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.

0: Baby.
1: Sai chi fa ritardo secondo me?
2: Chi?
1: Adesso scelgo un'ascoltatrice, la scelgo donna, okay. Secondo me è un po' ritardataria. È perfetta col mood di questa canzone di Nelly Furtado con Timbaland. La scelgo dalla città di una cantante molto famosa che è stata anche nostra ospite, da Solarolo, ladies and gentlemen, Erika.
3: Ciao Michele, ciao ragazzi.

0: ragazzi, ciao a tutti.
1: Confermi di essere ritardataria?
0: Facciamo finta di sì, dai.
1: Ah, allora no, no, vabbè, no. Quindi sei precisissima.
0: Io sono una di quelle che arriva 5 minuti prima e poi rompe le balle a chi arriva tardi.
1: Anch'io, uguale. No, rompo le balle no, però arrivo talmente presto che mi faccio schifo da solo.
0: Cioè, quello anch'io, sì.
1: Adesso
0: anch'io,
1: ti racconto questa cosa un po' nel backstage. Quando per esempio ho appuntamento con Linus, infatti Sara Foresti mi prende sempre in giro, arrivo tipo minimo con mezz'ora in anticipo. E Sara dice, ma sei già qua, adesso stai mezz'ora ad aspettare. Sì.
0: Sì, anch'io preferisco. Anch'io preferisco, sì.
1: Allora, a volte non fai una lotta contro te stessa, tipo provo ad arrivare puntuale.
0: Non ce la faccio,
1: anch'io,
0: è più forte di me.
1: È un disastro, siamo uguali, Erika. Forse no, anche il soffitto delle nostre case è uguale. Com'è il tuo?
0: Ah, adesso è un soffitto molto normale, color pesca.
1: Vabbè, non è molto normale, cioè bianco è quello normale.
0: No, è un soffitto liscio, uniforme, senza niente di particolare, però color pesca.
1: Ma pesca tutta la stanza o soltanto il soffitto?
0: Tutta la stanza, tutta la stanza.
1: Ah, tutta pesca sei?
0: Sì.
1: Bello, anche l'arredamento è pescato?
0: No, l'arredamento non l'ho pescato, no. L'arredamento è grigio e salvia, timo, ecco.
1: Mamma, che curiosità di vedere questa casa di Solarolo, molto distante dal museo casa di Laura Pausini?
0: Due strade di distanza.
1: Bello, quindi ogni tanto ci passi.
0: Sì, non è propriamente sulla strada principale, perché rimane una stradina secondaria, però è veramente a 500 metri da casa mia.
1: Ok, ma quando vivevi, tu sei nata a Solarolo, quindi nella cameretta?
0: No, io sono Faenza.
1: Sei?
0: Sono nata a Faenza, una solarolese adottata.
1: Ok, e il soffitto di quando eri bambina, quello che osservavi, che contemplavi con gli amori e le prime storie?
0: C'era un bellissimo lampadario, praticamente era un anello circolare di vetro decorato, sembrava un anello di Saturno, per capirci, senza Saturno in mezzo, però solo l'anello.
1: Bello.
0: E col tempo i miei genitori mi avevano permesso di attaccarci, sai, quegli adesivi che la notte si illuminano e fanno effetto cielo stellato. Insomma.
1: Figo.
0: E quindi sì, era un po' universo, ecco.
1: Comunque, cioè, il soffitto ci parlava, o comunque noi parlavamo col soffitto.
0: Sì. Assolutamente sì.
1: Cioè, contemplavamo il soffitto, era una cosa bellissima. Questa puntata è dedicata ai soffitti, Erika. Poi faremo domani quella dedicata ai soffritti. Che
0: nel caso ci sentiamo anche per quella, se vuoi, non c'è problema.
1: Ti mando un bacio, cioè Erika, stai
0: a
1: bene.
0: A voi ragazzi, buon proseguimento.
1: Ciao.

0: canzone molto ballabile questa qua. Sarà sicuramente una di quelle tracce che quest'estate nelle varie feste sentiremo in giro, e anche quando sei lì alla festa e guardi su, molto spesso se il posto è all'aperto, il soffitto, che è il contrario del dance floor, del pavimento, il soffitto sono le stelle. Molto bello quando succede questo, però ci sono anche discoteche, per esempio Ibiza, me ne parlava Field Vibe prima, ci sono discoteche, tranne l'Ushuaia, l'Ushuaia hai le stelle, il soffitto e il cielo, però altre tipo il DC10 che sono mezze chiuse ai soffitti. Puntata dedicata ai soffitti oggi.
1: Ciao Ad. Ciao. Non ho capito un cazzo di quello che hai detto.
0: No, tra un po' lo capirai meglio, che ci colleghiamo con dei ragazzi che hanno un'iniziativa molto bella dedicata ai soffitti delle case. Citazione poetica, già alla lavagna.
2: Eccomi, dimmi tutto.
0: E non ne abbiamo?
2: Ah, devo inventarla.
0: Prova a googolare citazioni poetiche. Aspetta. Soffitto.
3: Va tutto alla grande.
0: Cioè, io una ce l'ho, però è boh.
2: Arrivo, Allora, il soffitto per gli insonni è come la luna per i poeti.
0: Bueno.
2: Ti piace?
0: Questa è una bella rubrica, citazioni trovate, ne hai altre?
2: Io non so più ridere, io non so più piangere, per ora il mio soffitto fissa me.
0: È molto bella.
2: Telegramaro questa.
0: Grande, spara una terza.
2: Alla fine ciò che resta di una giornata è quello che racconti, il silenzio al soffitto di una stanza.
0: Capito, il valore del soffitto.
3: Say what? One gang show. Siamo da Say What? Yo, baby shake the rest se ci trovi da Say What?
4: Radio DJ.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Aggiungi un tanto di gusto in più.
8: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
7: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
8: Waterstick dall'Angelica.
9: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
11: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
10: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: No, sì!
14: Brava!
13: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
14: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
13: Un appuntamento galante?
14: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
15: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
16: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
18: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
19: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
20: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
18: Bene, parliamo della casa al mare.
19: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
20: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
21: Sigma, il tuo risultato vale.
22: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
23: Grandi Scuole!
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
23: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.
24: Hey you.
25: Say what gang?
24: Follow Say What on Instagram and TikTok.
25: That's a hit.
24: One gang. Show.

0: tu. Guardiamo i soffitti, abbiamo visto e stiamo vedendo anche foto dei soffitti delle case degli ascoltatori. Ma perché tutto ciò? Perché abbiamo scoperto questo profilo bellissimo su Instagram, si chiama Soffitti dalle finestre ed è ultra artistico. Ne parliamo con una delle fondatrici, credo, che si chiama Bianca. Ciao Bianca.
1: Ciao, ciao a tutti, allora, grazie per i complimenti.
0: Dici un po' come nasce l'idea di fare un profilo Instagram molto ben curato, tra l'altro, in cui raccogliete foto di soffitti visti da giù.
1: Sì, allora, la pagina è nata un po' per gioco nel 2023. A gestirla siamo tre ragazze che si sono conosciute a Pisa negli anni universitari. Uh-huh. Diciamo che in quel periodo ci siamo rese conto di avere in comune una curiosità istintiva per tutto ciò che normalmente passa inosservato, come
0: siamo noi, appunto. Tra l'altro ci abbiamo anche sta roba in comune.
1: Wow. Sì, ad esempio appunto i soffitti decorati, quindi tutto ciò che potesse dare uno sguardo alla città un po' più intimo.
0: Allora, c'è un tema, sì, immagino di leggera violazione della privacy, però sono soffitti, allora, sono piccoli,
1: esatto,
0: angoli.
1: Sì, allora, cerchiamo sempre di rispettare la privacy, perché molte di queste case sono di privati, quindi non scriviamo né la città, né mostriamo civici, vie o persone riconoscibili, quindi...
0: Però
1: in realtà,
0: c'è dell'arte,
1: sì,
0: perché poi guardare il soffitto di una casa da giù, quindi dalla finestra, soprattutto voi tra l'altro scegliete anche abitazioni antiche dentro le quali non c'è il soffitto bianco tipo a casa mia, ma ci sono affreschi, però lì la finestra funziona quasi come una cornice e quindi è proprio un'opera d'arte.
1: Sì, sì, infatti, come stavamo commentando l'altro giorno con un nostro follower fotografo, diciamo, il nostro progetto inverte un po' la prospettiva solita, cioè se la fotografia nasce come finestra sul mondo, noi cerchiamo di capovolgerne la prospettiva, quindi non guardare fuori, ma in qualche modo provare a stimolare l'immaginazione di cosa c'è dentro.
0: Io ce l'ho tutta, ma ti giuro, cioè io cammino guardando dentro le case, i soffitti, il soffitto è super affascinante in quel caso. Visto che è possibile mandarvi segnalazioni, il profilo è Soffitti dalle finestre su Instagram, sì, vi arrivano cose assurde, cioè soffitti pazzi?
1: Oddio, a volte sì, una volta ci è arrivato un soffitto, però diciamo non era quello il protagonista della foto, ma c'era qualcuno con una maschera da cavallo a faccia con la finestra, e diciamo quella è una delle foto che ha avuto più successo.
0: Ok, wow. Ok. E tra l'altro, cioè, un progetto come questo è, credo, non lo so, dimmelo tu, solo quasi divulgativo, cioè solo artistico, o può diventare ad un certo punto anche un business?
1: Oddio, diciamo che la pagina è esplosa ancora da poco, quindi non abbiamo proprio fatto grandi progetti concreti sul futuro, però sì, ci piacerebbe sicuramente non snaturare la pagina, quindi continuare a condividere anche foto che ci mandano tutti. Una cosa che abbiamo detto che ci piacerebbe fare è magari trasporre questo archivio digitale in qualcosa di fisico, come ad esempio mostre o una raccolta cartacea.
0: Io vengo immediatamente, mi avvisate quando fate la mostra.
1: Certo, va bene.
0: Il profilo è Soffitti dalle finestre, seguitelo perché vi fa sognare. Si tratta di soffitti belli visti dalle finestre, quindi da giù, camminando, come facciamo tutti quanti. Grazie Bianca, un bacio.
1: Grazie a voi.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: Mercy, Lamborghini Mercy.
1: DJ Wad, giusto?
0: Era del 2013 questo pezzo, quando Kanye West non era ancora uscito dal... come si chiama? Sai che i cavalli devono stare all'interno di un...
2: recinto.
0: Un recinto. E non era ancora uscito dal recinto del avere rispetto per le persone, ok? Cioè lì era nel recinto. Poi a un certo punto ha cominciato a impazzire, usciva, rientrava. Però questo non cancella, ne abbiamo parlato più volte, quello che poi ha fatto storicamente, no? Kanye West. Chissà com'è il soffitto di casa di Kanye West. Lui c'ha, avrà 800 case, tra cui anche il ranch di cui ne abbiamo parlato, credo, nel Wisconsin, o no, nel Wyoming, in America, Wyoming, che...

0: Esclamano Wyoming, ah, che ranch che si è fatto Kanye West con Bianca Sensori.
1: Ah, certo.
0: Anche lei al centro di mille esclamazioni, tipo qua quando ci chiedono ma si può fumare in studio? No, ci sono Bianca Sensori.
1: No.
0: Come on yo!
1: Ciao Italia!
0: Eh sì, questa la dirò al prossimo artista che verrà a trovarci, che è Shade, che è un amico, e così lo posso gelare così. Certo non lo dici ad un'altra amica, ma con cui si ha un rapporto diverso, tipo Gaia. Gaia, che elegante Gaia.

0: Non oso immaginare anche qui il soffitto di casa di David Guetta, che però rispetto a Kanye West, Kanye è più da posto gigante minimalista.
1: Sì, okay?
0: Quindi il soffitto di Kanye me lo immagino grigio, di
1: sì,
0: resina.
1: Bianco.
0: O bianco.
1: Sì, di resina, bravo.
0: Tutto resinato. Mm. David Guetta siamo più nel mondo o Los Angeles, Las Vegas, quindi che ha il soffitto sfondato che vedi cioè, fuori. No, che vedi, come si chiama?
1: Le vetrate.
0: Eh?
1: Intendi
0: le vetrate.
1: Vabbè, il soffitto sfondato,
0: sfondato
1: non so
0: da un
1: sia.
0: Razzo.
2: Sì. Ciao, ciao la lampada.
0: Citazioni poetiche a tema. Perché non mi piace la rubrica, perché Google ci sono citazioni poetiche su qualsiasi tema. Citazioni poetiche a tema, però ci vuole un tema perché soffitti l'abbiamo già fatto. Citazioni poetiche.
1: Vetrate?
0: Vetrate.
1: Aspetta, esatto. Che la
0: citazioni
1: trovo
0: poetiche a tema vetrate.
3: Facciamo una festa.
0: Facciamo una festa poetica.
1: Allora,
0: vai.
1: Il chiarore che penetrava attraverso le vetrate colorate, il meraviglioso mondo mistico qui si manifestava. Ti è piaciuta? No.
0: Che comunque, no, ci sta. Cioè, c'è una citazione poetica per tutto. Sparano un'altra.
1: Belle e antiche, le vetrate istoriate magicamente creano nella penombra un'atmosfera mistica e proiettano multicolori fasci di luce.
4: Bella Wad, è un piacere sentirti anche
1: questa.
4: Se non ho capito una miglia.
0: Era bella, ma difficile.
5: Radio DJ. Qui non finisce la musica. Su Radio DJ c'è
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo a 899 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
9: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
10: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
11: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
12: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
13: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con magnesio supremo potassio più. Il tuo ritorno.

0: quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
1: Mamma, raccontaci una storia!
2: Tra i panorami mozzafiato delle grandi montagne a nord, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più.
3: La scoperta che ti cambia la spesa! Da Eurospin c'è il weekend di follia! Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente!
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io?
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
7: Jerry Calà per Seat, prima!
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno, scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo, Beach Like DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino, sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like DJ, l'estate inizia qui.

0: dire.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Hey gang, sono le 22.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: DJ! Ok, wow. Bella per Radio DJ.

0: parole che finiscono con la U. Gulu gulu. Yo, ladies and gentlemen,
1: DJ Watt, sì. Giusto?
0: Da poco le 22 di questo venerdì sera, bello intenso, dopo aver guardato in alto i soffitti fondamentali per tutti quanti, no? Cioè, ma vabbè, l'avete capito poi nella prima ora. Adesso apriamo una seconda ora molto interessante con un artista che è venuto a trovarci più volte, un fedele ascoltatore anche di Radio DJ, tra un po' con noi su DJ TV, YouTube, tutte cose Shade.
2: Giuro, sei il mio preferito, ti ascolto ogni sera, ogni sera.
3: Hey, what's up? You're listening to Say Wild on Radio DJ.
4: Tutti in onda su Radio DJ con Say Wild.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
8: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.

0: love. Love the way you lie. Eminem, Rihanna, ma featuring Maria De Filippi da qualche parte, perché questa è la canzone di Temptation Island. E se ci state sentivedendo in studio, il fisico da protagonista di Temptation Island ce l'ha, ma non è non è un partecipante a Temptation Island, ma è parte della storia del rap italiano. Ladies and gentlemen, Sade!
1: Wow! Grazie.
0: E insomma, dopo un po' bisogna dirlo.
1: Sì, perché sono vecchio. È un modo carino per dirlo.
0: Ma sai che noi facciamo parte della generazione a cui nessuno mette un timbro, un bollino, la medaglia. Quindi ce la dobbiamo dare da noi. Io la do a te, tu la dai a me, è fatta così.
1: Mi piace.
0: Tu la vivi un po' questa sensazione, cioè di, non dico irriconoscenza, perché sarebbe anche sbagliato.
1: Ma ti dirò, in realtà vivo l'opposto, nel senso che specie nel mondo del freestyle, no, che è quello che mi ha cresciuto all'interno del rap game, vedo tanta riconoscenza da parte dei ragazzi più piccoli che iniziano adesso, che si approcciano, che sono già formidabili, ecco, e mi capita di fare freestyle con loro, hanno tutto un altro passo perché sono più allenati, però hanno proprio una riconoscenza perché dicono: ah, ho iniziato con i tuoi video, con le tue cose. Quindi in realtà mi sento vecchio, ma mi sento anche felice perché ho lasciato qualcosa di buono.
0: Però ultimamente nei tuoi video che fai su TikTok, su Instagram, ti sento parecchio avvelenato. Poi riesci a convertire questo veleno in creatività e lo trovo bellissimo. Cosa ti succede?
1: Beh, ci sono tante cose che non mi piacciono nel mondo di oggi, nella società di oggi. Magari tempo fa non avevo né la maturità né la rabbia, né il veleno necessario, ecco, a sputarle fuori. Adesso che ho una certa consapevolezza, io che comunque col veleno, cor veleno, diciamo, ci sono cresciuto, adesso lo faccio con molta più spensieratezza, paradossalmente.
0: Ma perché prima qualcuno ti impediva di essere libero?
1: In un certo senso sì, nell'altro forse ero anche io che volevo un pochino sottostare a determinate regole, non scritte, però regole che nel nostro mondo

0: Ma sai, ci sono, non dire quello, sennò poi si arrabbia quello. Magari non canti all'evento del. Adesso che so che comunque ho una mia sicurezza economica, una mia sicurezza di poter dire quello che penso, lo faccio. Non ci penso su due volte. Ecco.
1: E che feedback hai? Perché sono pochi gli artisti italiani così senza filtri, eh? E soprattutto chi lo è, mi viene in mente Amy Schilla. Poi spesso pesta quella cosa là, no?
0: E... Sì, beh, dipende. Se tu credi veramente in quello che stai dicendo, non c'è modo che tu possa pestare quella cosa lì, anzi, io dico sempre, si fa una scrematura, no? Tanta gente dice smetto di seguirti perché tu hai detto questa cosa qua. Prego, lì c'è la porta, via, okay, cioè, certo. Pazienza. D'altronde, se mi segui, sai che la penso in una determinata maniera, quindi non dovresti seguire un cantante solo per la squadra che tifa o il partito che vota, che ne so, che poi io non parlo mai neanche di politica, certo. Però ormai è tutto politica.
1: C'è stata in questi mesi, in questa nuova fase di Shade, una rima, qual è la rima che ti ha fatto perdere più followers?
0: Bah, wow, forse quando... è assurda questa cosa. Sicuramente il freestyle che ho fatto in difesa della Palestina mi ha attirato tanto hating, quando secondo me in realtà, cioè, era la cosa più naturale del mondo tifare per la vita. Ecco, in questo caso qui non ci sono bandiere, non ci sono partiti, no?
1: Però hai visto perdere,
0: sì, ma scendere. Più che altro ricevere minacce anche di percosse, di veniamo al concerto, ti facciamo brutto, così, cos'è che dici? Ma davvero, sul serio?
1: Ok, c'è da dire, spero che non è ancora successo.
0: No,
1: spero
0: non è ancora successo, ma io faccio palestra proprio per quello.
1: Infatti,
0: perché
1: sì,
0: così
1: è vero.
0: Mi posso difendere.
1: Uno dei rapper italiani meglio fisicati sarà perché adesso hai un conto in banca molto importante da 5.000 euro.
0: Esatto, da 5K.
1: 5K, una delle ultime canzoni di Shade.

0: nel mondo del dembow, lì il 4K non sono i soldi, ma è tutto un altro scenario molto più esplicito. 5K la spiego per mia zia di Altamura. Altamura, esatto. I soldi, le 1000 euro non sono K, sono 1000 euro,
1: esatto. No?

0: Perché, perché hai fatto una canzone che si chiama 5.000 euro?
1: Beh, 5K, ormai K è un modo di dire, tutti di svariati K, servono i K, dobbiamo alzare i K. E allora, visto che io sono poppettaro, ma arrivo dal mondo del rap, dove c'è

0: nel mondo dell'industria della musica e del rap italiano? C'entra anche lì l'economia?
1: Sicuramente l'economia è quella che muove tutto. Io lo noto da quando sono un artista indipendente, no? Se hai la major riesci ad avere accesso a tante cose, perché su di te guadagnano tante persone. Se l'unico che guadagna su di te sei te e altri due o tre, è più complicato, molto più complicato. Però la strada più difficile non è per forza quella sbagliata, è semplicemente quella più lunga.
0: Ma a volte è necessario? Cioè, ci sei finito un po' per scelta, o perché mi è sembrato anche qui di vedere un video in cui dici che ti hanno chiuso le porte in faccia?
1: Beh, in realtà, allora, la
0: l'ho
1: verità
0: visti tutti, amico
1: è
0: mio,
1: che sì, sai tutto, se ne sai più di me.
0: È così.
1: Il mio mollare la major arriva dopo tanti anni in major, per cui conosco tutte quelle che sono le lacune, i pregi. E dopo, diciamo, una delle ultime riunioni in cui comunque vedi sempre tutti che invece di ascoltare le canzoni scrollano il telefono, e non lo fanno solo con me, lo fanno anche con quelli molto più in alto di me, perché poi, come sai, io scrivo anche per altri artisti e molti sono molto più famosi di me, e vedo che le dinamiche sono quelle. Ho detto, ma perché devo continuare a stare qui? Meglio che vada altrove, dove magari la mia musica viene considerata di più. E dove, se non col mio team, con i miei amici, con quelli che veramente ci mettono il sangue e la passione.
0: In un ambiente protetto, in
1: sì,
0: pratica.
1: Esatto.
0: Però sostanzialmente hai detto che quello della discografia è un ambiente che può essere tossico.
1: Tantissimo, tantissimo.
0: E poi tantissimo, ogni tanto ti esce il doppiatore che è in te.
1: Cavolo, Junior, lo sai.
0: No, dico tossico, quindi immagina che canzone stiamo per mettere.
1: Non quella che ho scritto per l'industria discografica, ma per una ragazza, ma comunque sì, relazioni tossiche in tutti i campi,
0: che,
1: diciamo.
0: Metti che è una metafora,
1: può
0: uno la interpreta in quel modo magari, no?
1: Funzionare funziona sempre.
0: Esistono gli ambienti tossici, le persone tossiche.
1: E si fa fatica a staccarsi, è proprio quello che le rende toxic.
0: Shade, toxic. Vedi quanto si può.

0: altro,
1: era ancora,
0: no?
1: Prime.
0: Non so se,
1: era ancora
0: Prime. Non so se la Britney, non so se Giorgio lo sa, la Britney di Toxics è pre rasamento dei capelli oppure no? Secondo me è
1: no,
0: pre.
1: Pre, poverina, pre. Poi le è successo di tutto, poveretta, c'è una storia tremebonda. Però appunto, a maggior ragione, il messaggio è: staccatevi finché siete in tempo dalle relazioni toxic, che siano appunto con la fidanzata, il fidanzato. Perché adesso quasi si gioca su questa cosa qua, tutte dicono: ah, il malessere, la malessera. E no, non è bello, ecco, non romanticizziamo anche questi aspetti delle relazioni.
0: Sono d'accordo. Giaggia?
2: Sì, è pre perché è del 2003.
0: Quindi Toxic è venuto prima e poi c'è stata la fase di burnout, che non ti auguro.
1: Che il prossimo singolo sarò anch'io rasato.
0: No, però prima citavi l'ambiente musicale nel quale tu ci sguazzi ormai da 10-12.
1: Di più purtroppo.
0: Di più. Siamo già verso il 20.
1: Siamo quasi,
0: no?
1: 15. Quasi 15, sì.
0: Anche da autore.
1: Sì.
0: Com'è per un rapper che arriva tra l'altro dal freestyle scrivere canzoni per altri?
1: Beh, è figo perché così almeno vado in radio, visto che io faccio un po' fatica. Però è bello, è divertente.
0: Beh, dai, non puoi dire che fai fatica.
1: Oggi no. Però di solito si fa un po' fatica, ecco. Invece la cosa bella è che ogni giorno sei qualcuno di diverso. Cioè, magari il giorno scrivi per il rapper di un altro
0: che
1: tipo
0: però,
1: di
0: però questa
1: rap.
0: È una notizia. Cioè, tu scrivi il rap per un altro rapper, altri rapper.
1: Beh, ma non c'è niente di così scandaloso. Alla fine anche, se non sbaglio, era Dr. Dre si faceva scrivere le strofe da altri, Jay-Z anche. Quindi...
0: Tu dici Eazy-E anche si faceva scrivere.
1: Eazy-E, esatto, certo. Quindi,
0: beh,
1: insomma...
0: però sai che in Italia non siamo l'America.
1: No,
0: ti
1: siamo
0: do questa notizia.
1: Esatto.
0: No?
1: Cioè, dovresti darla anche a tanti altri rapper che non
0: gliela
1: lo sanno
0: gliela do. Cioè, com'è scrivere del rap per un rapper? Cioè, tipo, il rapper viene e ti dice: allora voglio parlare di pistole, spacciatori. E tu scrivi?
1: Guarda, per fortuna non sono mai arrivato a quel tipo di tematica. Però grosso modo sì, ecco. Mi dice: guarda, voglio scrivere un testo, vorrei prendermela con questa cosa qui. E allora io so già, inizio a puntarmi le cose.
0: Ora, per te chiaramente è una forma di business, no? Però da rapper, no, cioè, fa strano scrivere, cioè tu ti faresti scrivere una canzone da un altro rapper?
1: Beh, allora, magari ci scrivere insieme. Che è la cosa che cerco di fare di più con i rapper, no? Perché comunque tutti sanno bene o male scrivere, almeno quelli con cui ho la fortuna di lavorare. E allora c'è proprio un confronto. Magari da una mia parola lui trova il wordplay, il gioco di parole, oppure viceversa. Quindi è proprio uno scambio ed è quello che mi piace tantissimo. Okay. Cioè, stare in studio è proprio energia pura.
0: Però poi c'è la differenza tra scrivere per i rapper e scrivere per
1: i popper,
0: diciamo, le pop star.
1: Esatto.
0: C'è qualche canzone scritta da te che è diventata molto famosa e che è un po' come se avessi la sindrome di Federica Abate, nostra amica, ti va di dirci qual è?
1: No, io a livello di Federica, Federica... chiaramente il Del Piero proprio,
0: di più,
1: le
0: timbra
1: tutte. Ce ne sono alcune, sì, ma da persona che sta dietro le quinte non
0: puoi
1: sono...
0: dirlo.
1: Ma no, non mi va di dirlo, però non mi va di togliere
0: qualche
1: cantante.
0: Cioè, sei tipo ghostwriter.
1: Esatto, sì.
0: Cioè, non
1: bravo.
0: Risulti nemmeno nei crediti.
1: I fantasmini di Pac-Man, esatto, bravissimo. Sono proprio i fantasmini di Pac-Man.
0: Mamma, la curiosità che ho ora di capire qual è.
1: Magari anche tante cose che sono andate su Netflix, o diciamo anche che sono relative al cinema, agli spettacoli.
0: Mamma, Sara Toscano è scritto. Adesso non riesco a togliermi, dammi un indizio almeno, così poi ci penso tutto il weekend.
1: Beh, ci sono anche cose non per forza legate, chiaramente non cantate da cantanti, magari.
0: Non cantate da cantanti, quindi youtuber, quindi
1: più alti.
0: Sono attori che hanno fatto canzoni ultimamente, non mi viene in mente.
1: O magari comici, stand up comedian.
0: Che hanno fatto canzoni. Vabbè, teniamola là. Sicuramente
1: Scrivete nei commenti.
0: Scrivete nei commenti come se fossimo in live,
1: esatto,
0: su Twitch. Però tu hit tu e le hai fatte. Per esempio nel 2019 hai questa grande hit che fu la hit dell'estate.
1: Shh.

0: E fortunatamente l'hai chiamata la hit dell'estate.
1: Sì.
0: Il rischio era molto alto.
1: Era molto alto. Diciamo che è stata una delle hit dell'estate, perché poi nel 2019 sfiga vuole che hanno fatto tutti delle hit clamorose.
0: Sì.
1: E quindi è stata una delle. Però per fortuna è andata molto bene. Sennò yes. Con sto titolo, sai che è brutto.
0: È difficile tanto oggi fare una hit dell'estate, o in generale una hit che rimanga?
1: È molto più difficile, perché questa canzone era uscita nel 2019. Dal 2020 in poi il mondo della musica è esploso, sono arrivati un sacco di artisti. La New Music Friday ha triplicato il numero di canzoni che escono, quindi è molto più difficile. Ci sono tanti fattori come la viralità su TikTok, magari passaggi radio, l'esposizione. Non è solo merito, ecco, della canzone.
0: Certo. Se Vito Sciade cominciasse a fare musica oggi, sceglierebbe la musica o il calcio, per esempio?
1: Ma penso che sceglierebbe sempre la musica. Sì,
0: nonostante
1: sì,
0: la difficoltà, gli ingranaggi, il sistema ultra competitivo.
1: Ma il calcio più o meno
0: uguale.
1: È molto simile, infatti forse anche peggio adesso come adesso, visto il livello del calcio italiano.
0: Allora, da juventino, chi vince il mondiale 2026?
1: Wow,
0: che non vuol dire da juventino non ha un significato.
1: Sì, da juventino diciamo che vedo tanti magari giocatori. Io speravo che la Turchia andasse un po' più avanti, invece Yıldız è uscito subito. Tifo la Spagna. La Spagna è una nazione che mi ha la Lamine Yamal poi mi ha accolto durante il Covid. Io sono rimasto bloccato in Spagna, ho trovato tante belle persone, quindi sono molto affezionato alla
0: per
1: Spagna.
0: Per questo motivo?
1: Sono rimasto lì, sì, esatto. Poi ormai sono l'inno spagnolo, perché tutte le sere lo mandavano dagli altoparlanti, quindi sono molto legato.
0: Quindi tu nel 2019, periodo Covid, sei rimasto bloccato in Spagna?
1: Sì, inizio 2020, sono rimasto bloccato lì 3 mesi abbondanti. Ho imparato lo spagnolo.
0: Ma scusa, aspetta, raccontamelo al volo. Per quanto sia brutto sbloccare quel ricordo.
1: No,
0: beh,
1: in realtà per me è un bel ricordo, nel senso che ho fatto tante amicizie. Il Covid in Spagna, nella zona in cui ero io, in Andalusia, era, diciamo, contenuto. Quindi tanta gente, molti amici mi chiedevano: vuoi la PlayStation? Ti porto la PlayStation. Mi portavano i dolci.
0: Che bello.
1: Cioè, no, ma veramente bellissimo. Sì, paradossalmente il momento drammatico dell'Italia io non l'ho vissuto.
0: Okay.
1: E soffrivo perché sapevo che i miei parenti erano tutti qui.
0: Quindi
1: però,
0: per te vince i mondiali 2026 la Spagna.
1: Ma glielo
0: ti piacerebbe?
1: Auguro, certo, glielo auguro.
0: In una finale Spagna-Portogallo.
1: Sarebbe incredibile. Mi spiacerebbe molto per Cristiano, però
0: Ma scusa, ma l'Argentina non arriva, sì.
1: Spero di no. Spero di no, perché non sono un grande fan di Messi.
0: Non ci sto credendo.
1: Sono più fan di Cristiano.
0: Non ci credo.
1: Per me la cosa, che l'ossessione batte il talento,

0: mi è sempre piaciuta di più.
1: Ho capito, però il talento che ci ha messi, ora non, qui siamo inesperti di calcio, però...
0: ma io sono fan del su. Sono fan del
1: su. Su. Toxic 5K, i nuovi singoli di Shade, sempre un piacere, amico mio.
0: Piacere tutto mio, ciao.
1: Ciao. Stay

0: One Gang Show.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Jerry Calà per Seat, prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile.
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia dividile.
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Dividile coi fiocchi.
6: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ. Radio.

0: Yeah, Dance No More, una delle ultime canzoni di Harry Styles.
1: Mamma, come parla qua?
0: No, forse ti stranisce il fatto che io abbia detto Dance No More. Poi non lo so, cioè non so cosa possa stranirvi. Angelina, c'è qualcosa che ti stranisce, yeah, ti fa strano?
2: Ah vabbè, sì, ogni tanto si capita qualcosa che mi stranisce, tipo quando ricevo messaggi da DJ.
0: Ricevi messaggi da
2: radio DJ.
0: Ah, cioè noi mandiamo, la radio manda i messaggi a te?
2: Qualche volta.
0: Ah, questo è bello. Eh sì, ma in che senso? What? Say what?
3: Say what?
2: Say what?
0: In che senso ti mandano? Spieghiamo, entriamo nell'inchiesta, perché cioè noi abbiamo il sistema di aggregatore che ti permette di rispondere, in questo caso lo fa Giada, ti risponde,
3: sì,
0: di rispondere,
3: esatto,
0: al, come si dice, all'ascoltatore, dicendo per esempio stiamo per chiamarti, forse intendi questo, ma comunque amica
2: esatto,
0: mia.
2: Esatto, esatto, sì, sì, sì, per me è anche una meraviglia, sempre un grande piacere.
0: Ma
2: questo, mi stranisce un
0: questo
2: po', però niente di che.
0: Fa famiglia, una cosa bella. Oh, se ti dà fastidio,
2: sì,
0: bloccaci,
2: sì,
0: che ti devo dire. Ma tu le avevi scritto?
3: Sì, ad Angelina, no, sì, sì.
0: Ci vuoi bloccare, Angelina?
2: Ma mai e poi mai.
0: Allora, dopo ti mandiamo un selfie. Allora,
3: ok.
0: Mandiamo un selfie.
2: Okay.
0: Giaggia alla lavagna.
4: Sono qua.
0: Angelina, secondo me, potrebbe aiutarci in un problema sociale. Non abbiamo parlato con Shade a microfoni aperti, ma a microfoni spenti. Che quando tipo vai a fare la spesa, non so se ti capita, tu stai cercando una cosa, ma non trovi proprio quella cosa.
3: Se non ti cade
2: capita che vai, no, vado al supermercato per comprare quella cosa, esco e tutt'altro ho comprato, che
0: è
2: terribile, quello che mi serviva.
0: Ma poi lì cosa ci succede? Che gli psicologi, abbiamo scoperto, la chiamano la cataratta da supermercato,
3: sì,
0: perché tu stringi gli occhi, no, fai così, cioè per focalizzare,
3: sì,
0: sperando di avere l'effetto zoom del telefono all'interno degli occhi. E non trovi allora tu dammi una spiegazione, Angelina.
2: Ma dimentico poi quello che per il quale sono entrata al supermercato.
0: Ah, tu dici chi se ne frega, tanto l'importante,
2: sì,
0: è che compro.
2: Sì, poi vengo perché vengo attirata da qualche novità, da qualche sconto,
0: sì,
2: da un'amica, eccetera eccetera, e quindi dimentico il motivo per il quale sono entrata.
0: Ma tu che fai la parrucchiera, anche lì da voi mettete sui vari scaffali i prodotti con questa mentalità? È vero che però no, il parrucchiere è più lui che ti viene a rompere i coglioni, tipo prendi queste, bisogno di queste.
2: È molto vero, è vero.
0: Diciamoci la verità, Angelina, cioè siete a volte, cioè no, tipo oh, ma tu hai bisogno di quei, fatti i cazzi tuoi, di cosa ho bisogno io, lo saprò, no? Però uno dice te lo
2: certo,
0: ci provo.
2: No, io domando cosa posso fare per te. Se hai bisogno io sono qua.
0: Non proponi, tipo alle donne non proponi la cheratina,
2: no, posso proporre se il problema riguarda quella specifica. Allora, ho bisogno di un anticrespo, ok, devo avere tutto per garantirti un
0: mamma,
2: servizio,
0: quanto saluto,
2: sei contenta.
0: Saluto tutti i parrucchieri e le parrucchiere che ci ascoltano, proprio categoria,
2: sì,
0: che
2: lo
0: amo. Lo so cosa.
2: Sì, lo so.
0: Cosa
2: perché lo fai.
0: Ah, grazie. Ma tu sei in Sicilia dove? Che adesso vorrei andare un po' in Sicilia quest'estate, vengo a trovarti.
2: Ah, guarda, vieni.
0: E dove? In quale città?
2: È stupenda.
0: Dove? Come si chiama la città?
2: Augusta. Dove
0: Augusta.
2: È nato Fiorello?
0: Ah, va tutti ad Augusta quest'estate.
2: Sì, è bellissima. E poi ci sono venuti a trovare un sacco di cantanti, ci sono state feste.
0: Eh beh, allora veniamo. L'ultimo Dua Lipa.
2: Sì, anche Baby K, Fausto Leali.
0: Ah, tu hai fatto i capelli a Fausto Leali? Se la ride.
2: No.
0: Senti, Angelina,
2: no,
0: ti voglio troppo.
2: Dimmi
0: bene. A presto.
2: Anch'io.
0: Ciao.

0: Yeah, Ransom, Multica. Anno molto positivo dal punto di vista musicale il 2019, ne abbiamo parlato anche prima con Shade, fu l'estate della sua hit dell'estate.
1: Ciao,
0: ciao people.

0: It's Friday night.
1: Say what?
0: Allora, l'ascoltatrice siciliana simpaticissima ci ha sbloccato un happy problem, cioè un problema che poi in realtà non è un problema, cioè quando siamo al supermercato e non sappiamo bene trovare quello che cerchiamo. Ho chiesto alla nostra intelligenza artificiale di darci in questo venerdì sera la, come si dice, la soluzione definitiva.
2: Ci vado. Ciao. Cosa stai facendo?
0: La soluzione definitiva alla domanda: ma come facciamo a trovare quello che cerchiamo quando siamo al supermercato, evitando la cataratta da supermercato e in generale, come l'ascoltatrice, di uscire con tutto tranne che con quel prodotto che stavamo cercando.
3: Ciao Italia!
0: ChatGPT dice: intanto, quando entri al supermercato, non stare con la testa bassa, ma guarda i cartelli in alto che ti indicano i corridoi. Quindi inizia a sezionare il supermercato in base alle aree che ti interessano. Poi dice anche: una cosa che potresti fare è usare l'app del supermercato, perché ci sono alcuni supermercati con nell'applicazione il trova prodotto e ti dicono in quale corsia trovarlo. È una sorta di GPS dei supermercati, molto interessante. Il punto 3 è banale, però è l'intelligenza artificiale che ce lo dice. Chiedi ad un addetto,
4: in effetti.
0: E io lo faccio sempre.
4: Sì, anche io.
0: Dove sono le patatine? Lì. Dove sono le... Dopo un po' l'ho adottato. Non è un addetto, ma è un adotto l'addetto. O anche segui la logica del negozio. Quasi tutti i negozi, parliamo di supermercati, e non so perché, qualcuno ce lo deve spiegare, ma magari settimana prossima, hanno all'ingresso frutta e verdura. Cioè quasi sempre tu entri, cioè frutta
4: sempre
0: e verdura. Poi c'è i freschi e latticini lungo le pareti,
4: sì,
0: cioè
4: sono
0: fatti
4: uova,
0: tutti così, uova, surgelati nei freezer o sul fondo e
4: sì,
0: poi prodotti per la casa nelle corsie dedicate. Ma soprattutto è la parte finale che ti frega, perché nella parte finale mettono sempre intanto tutte le cose cioccolatose,
4: quindi, cicche, caramelle, cose così.
0: Quindi tu dici vabbè. Vabbè, no, è pre, sì, cioè, lì scattano delle
4: sì,
0: smitragliate di vabbè e butti dentro, ok? Già la lavagna.
4: Eccomi qua.
0: Abbiamo capito come trovare quello che cerchiamo al supermercato.
4: Sì,
0: quello più semplice è chiedi all'addetto.
4: Chiedi,
0: o usa l'app che ti indica. Cioè, ci sono dei supermercati con l'app, questo è interessante.
4: Molto.
0: Cioè, oppure segui il vento.
4: Ah, beh, certo.
0: Segui il vento, la soluzione la trovi. Non il vento normale, il buon vento. Ed è un po' di

0: Loco loco, gordo gordo. Say what?
1: Say what?
0: Dimmelo ancora, vai.

0: Parigi questo weekend, magari ci incrociamo qua e là per la città più romantica d'Europa dopo Venezia, sempre. E se sei, se sei felice, tu lo sai, batti le mani. Yo!
1: Gang.
0: Settimana prossima siamo un po' più, come si dice, più quando un cibo è già buono, speri che sia buono.
2: Ben conditi.
0: Ancora più conditi del solito, perché saremo in onda dalle 20 alle 22 a partire da lunedì e per tutto il mese di luglio. Spoiler, settimana prossima quasi che inizia luglio praticamente, anzi praticamente inizia
2: sì.
0: luglio.
2: Sì, sì.
0: Già siamo già a luglio, già luglio siamo arrivati, quindi
2: sì.
0: Da lunedì dalle 20 alle 22 Radio DJ, DJ TV, il canale YouTube di Radio DJ, dove abbiamo cominciato anche con un pre-show, e quindi cominciamo la mezz'ora prima. Quante cose facciamo? Uno dice, ma non puoi farne, stai calmo, ti dice uno.
2: Invece.
0: No, non ci facciamo mancare niente. Poi tutto quello che produciamo a livello di contenuti nelle puntate, nel pre-show, trovate tutte cose sul profilo Instagram di
3: Say Wad
0: con 3A su Instagram, su quello del pupazzo che vi sta parlando, che è Michele Wad Caporosso.
4: Ma tutto alla grande.
0: Field Vibe, Giada Coletti, detta anche Giaggia.
2: Ciao.
0: Saluto anche la regia video, cioè Marco e Stefano. Buon weekend, ladies and gentlemen. Ora la linea va a
5: Avete sentito?
0: Avete sentito? La linea va al DJ Time.

0: Movie Time.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Radio, DJ.
7: One Nation, One Station.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
11: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo, Beach Like a DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino, sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like a DJ, l'estate inizia qui.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Hey gang, sono le 23.
3: DJ time. The program.
4: The force of gravity makes you wanna move.
5: Aiuto!
6: Ciao a tutti!

0: It's DJ time again, anche questo weekend, dalle magiche frequenze di M2O, dalle 2 alle 3 del sabato pomeriggio, la domenica in replica e ancora in replica su Radio DJ il venerdì sera, perché è lì che è nato il DJ time, programma radiofonico con musichine dance, prevalentemente anni 90, ma poi ci spostiamo anche verso i 2000, e con Albertino al microfono. Ciao, sono Alba on the mic. Ciao, sono Albertino. Ciao.
1: Quando tu pronunci quella frase, c'è un faro che ti punta. Bam. E sei tu.
0: Ma Mario?
1: Sono qua.
0: Sei tu?
1: Sì.
0: Fargetti in regia, quindi.
1: Presente, sì.
0: Dopo arriva Prezioso?
1: Sì.
0: Poi c'è anche Molella?
1: Esatto.
0: Allora, siamo pronti per cominciare. Mettiamo un po' di musica, come vi dicevo, anni 90, ma anche qualcosa di un pochettino più recente. Per partire una sola domanda, siete pronti? It's day-

0: mean?
1: Siete sempre pronti? Siete pronti
2: per lo show? Here we go!
1: È partita così, saluto il mio amico Bassi Maestro, Useless Wooden Toys. Siete pronti?

lì troverete la puntata in reload, la playlist aggiornata, e quindi lo potete risentire quando vi va. Tony Scott è stata la prima sigla storica del DJ Time. Eravamo nel 1989. That's how I'm living.

0: detto anche The Chief. Era un ragazzo di origini indiane, nel senso proprio non indiane, indiane come il pelle rossa, no? Infatti si faceva chiamare The Chief, il capo. Questa era la sua That's How I'm Living. E l'abbiamo anche incontrato e durante il nostro incontro appunto ci ha lasciato questo bellissimo ricordo.
1: Hey DJ, time is the program, but Albertino is my man.
0: Rimaniamo nel 1989 con un altro

0: Who's in the house? Can house. Sì, dicevi sempre così.
1: Dicevamo così, ma non era vero.
0: The Beatmaster e il rapper era Merlin, quindi la house che si mischia con l'hip hop è un esperimento che è stato fatto già dalla fine degli anni 80, appunto, come avete sentito. Rimaniamo in quel periodo, siamo nell'87 addirittura, con uno dei primi successi house, Stellenboy. All right.

0: 1987, DJ Time, erano i primi successi house, era Sterling Boyd con It's Gonna Be Alright. Io c'ero, tu Mario c'eri?
1: Ero presentissimo, Alberto.
0: Ma Prezioso nel 1987 era già con noi? Chiedo.
2: No.
0: Quando arrivasti, Gio?
2: Nel 90.
0: Nel 90, e nell'87 però eri già enfant prodige, già mixavi a casa tua?
2: Mixavo e nell'88 ho vinto la Walkie Cup Competition a Riccione.
0: Ed è stato lì che poi sei stato, diciamo, catturato da Radio DJ da noi e hai cominciato a far parte del nostro gruppo?
2: Sì, c'ho anche la coppa, la vuoi vedere?
0: La coppa di Giorgio! No, mi fido perché ero fisicamente lì, penso, con voi in quel momento là. Questa era una piccola intervista, Giorgio?
2: Sì.
0: Queste cose le avevi già raccontate o sono il primo?
2: No, il primo.
0: Vedi, tu già lo sapevi, Mario?
1: Zero.
0: Come zero?
1: Sì, no, lo so.
0: Noi sappiamo queste storie. Allora, Giorgio Prezioso con noi anche questa settimana per il disco Prezioso.
2: Allora, questa settimana ascoltiamo sulla base di Anima, Daft Punk, Lauren Wolf, Medusa, Offenbach, Purple Disco Machine e Tiesto e Zecco.

Revolution 909. Revolution 909. Revolution 909. Revolution.

0: erano i Clapton, che poi i Clapton sono due mascherati, no? Giusto?
1: Sì.
0: Che vanno in giro divisi però.
1: Eh sì, non...
0: Quindi nello stesso giorno ci potrebbe essere un Clapton a Milano e un Clapton a Berlino.
1: Non è giusto.
0: Non lo so se è giusto, però è così. Questa era la loro Wonderlust, novità nel DJ Time. La seconda novità di questo weekend è prodotta da David Guetta e cantata da Bebe Rexha. Si intitola Sad Girls. It's

David Guetta, cantata da Bebe Rexha, nel DJ Time di questo fine settimana, sabato 20 giugno, oppure domenica in replica, M2O o Radio DJ. Per chiudere la prima mezz'ora, il ritorno di Alesso insieme a One Republic, In Your Eyes.

0: Piaciuta? Era In Your Eyes. Piaciute le tre novità? Dite piace. Hai sentito che sono piaciute?
1: Sì.
0: Funziona ancora il telecomando, eh? Questo era il nuovo di Alesso insieme a One Republic. Si intitolava In Your Eyes a chiudere la prima mezz'ora del DJ Time di questo fine settimana. Piccola pausa, tra poco torniamo con Funky Nassau di Federico Scavo e subito dopo vi racconteremo una storia.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Dottore, telefono per mio marito.
5: Mi dica, che succede?
4: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
5: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
6: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
7: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
8: Have fun with
9: Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
10: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like a DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like a DJ. L'estate inizia qui.
11: Welcome to DJ Time.

0: campionare canzoni del passato e poi riproporle in una chiave più attuale. Adesso, a proposito di passato, oggi vogliamo proprio esagerare, non raccontiamo una storia degli anni 90, ma addirittura una storia degli anni 80 con un brano del periodo della disco music. In verità 82 non era proprio il periodo della disco music, era poco dopo, però una canzone che è rimasta e parla di noi.
1: Noi chi?
0: Di chi? Dei DJ. Eh sì, il titolo è Last Night DJ Saved My Life. Quindi?
1: Alberto, quindi che storia raccontiamo?
2: Oh yeah, check this out.
3: DJ time, story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Last Night a DJ Saved My Life.
4: Last night a DJ saved my life.
0: Degli In Deep.
5: And if it wasn't for the music, I don't know what I'd do.
0: All'inizio del 1983, una canzone riscuote un grande successo nelle discoteche di tutto il mondo. Registrata nel 1982, parla di una donna annoiata che non riesce a parlare al telefono con il suo fidanzato. Poi si sente il rumore dei freni di un'auto, come se ci fosse stato un incidente. In entrambi i casi è stato il DJ, con una canzone, a salvarla.
6: Last night DJ saved my life.
0: La scorsa notte un DJ ha salvato la mia vita, appunto, è molto di più che una canzone da discoteca. Conosciuta come la canzone del telefono, visto che si sente squillare ripetutamente, il brano che dà il titolo all'omonimo album del progetto In Deep è stata una vera e propria rivoluzione. La parte vocale, la linea di basso funky in quattro quarti, campionata e ricantata oltre 200 volte, tra cui da Tom Jones in Black Betty. E da Mariah Carey. Il rumore dei freni. Il rap verso la fine della canzone. Il rumore di uno sciacquone. Sono questi gli elementi innovativi che rendono Last Night DJ Saved My Life un culto, soprattutto per i DJ, che nei due lati del vinile potevano trovare tutte queste parti in tracce separate. L'idea geniale è del DJ e produttore Michael Cleveland. È lui che rappa nella parte finale del disco.
7: In the mix.
0: Le due voci femminili sono di Rosemary Ramsey e di Reggie McLaughlin, modella di origini africane, nota per aver fatto parte anche dei Technotronic, per i quali ha cantato il secondo album, Body to Body, quello meno celebre. I tre componenti del gruppo sono ben visibili nel video della canzone che mette in scena una loro classica ospitata in uno dei tanti programmi musicali dell'epoca. In console, Michael Cleveland finge di mixare la canzone prima di esibirsi in un rap in primo piano. Davanti a lui, Rosemary e Reggie cantano e ballano la canzone. Last Night DJ Saved My Life è un classico senza tempo. Una canzone è considerata una pietra miliare della musica disco e del costume, con quel titolo che ha ispirato libri, film e un modo di vivere la notte che resiste ancora oggi. Ed eccola, Last Night DJ Saved My Life degli In Deep nel DJ Time.

0: Oggi abbiamo raccontato la storia di Last Night at DJ Save My Life degli In Deep. Addirittura siamo andati indietro fino al 1982, che tra l'altro è l'anno di nascita di Radio DJ. Però io per esempio sono arrivato nell'84, tu?
1: Io sono arrivato nell'86, 7.
0: E Molella quando è arrivato?
2: Anch'io nell'86.
0: Nell'86, e io ero qui che vi aspettavo, ragazzi.
2: Abbraccio. Io mi ricordo ancora il giorno che ci siamo visti per la prima volta.
0: Sì?
2: Sì, sì.
0: Cosa ti ho detto?
2: No, ti ho chiesto il titolo di un disco che era dei Timex Social Club, Rumors.
0: Che bello, Rumors. Sentiamolo un pezzettino, ma ce l'hai un pezzettino, Mario?
1: Subito. Look at all these rumors
0: surrounding me every day. Era questo?
2: Sì, era questo, bellissimo.
0: Bellissimo. E vabbè, oggi siamo sul malinconico, dai, andiamo avanti, guardiamo avanti, perché come sempre c'è il mega mix di Molella nel DJ Time e lo facciamo anche questo weekend. Che cosa sentiamo, Molly?
2: Allora, questo weekend sono tutti mashuponi, si parte con Karol G, Siantes Tu Biera con Sido, e poi c'è la base di Bob Sinclair, World Hold On, Amy Winehouse con Back to Back, Ice MC e Alexia con Think About The Way, Franco Braccobaldo Moiraghi con Feel My Body, Giovanotti Mix e poi Harrison Hor con Queen of Chinatown.
0: Molto bene, allora sentiamolo, il mega mix di questa settimana by DJ Molella.
2: Eccolo qua, ciao a tutti.

Era il mega mix di questa settimana by DJ Molella, che si chiudeva appunto, come avete sentito, con The Queen of Chinatown. E adesso abbiamo ancora il tempo di ascoltare insieme quattro canzoni per la puntata di sabato 20 giugno o domenica 21 in replica. DJ Time con un'altra hit degli anni 90 lanciata da questo programma, Speedy J, Pullover.

era l'inizio di tutto, diciamo, perché sì, dai, questo brano è un po', segna un po' l'inizio di una decade incredibile per il DJ Time e di questo suono che noi così in maniera simpatica abbiamo ribattezzato zanzarismo. Era una hit nostra strumentale da club, Pullover 1991, Speedy J. Questi invece sono i Black and the White Brothers, forse tra i primi ad aver usato questo slogan, che poi negli anni abbiamo sentito forse

Mazza, oggi siamo, dall'archivio del DJ Time, anno 2000, MASH con Rock the Disco. Ah, ma quindi chiudiamo in bellezza questa settimana. L'ultimo brano di questo weekend del DJ Time è di Gigi Doug ed è

0: bla bla, ma tutti la chiamano
1: Abenteng.
0: Abenteng. Abenteng. Gigi Doug chiude questa puntata del DJ Time. Ma torneremo il prossimo fine settimana, non vi preoccupate, sabato prossimo ci saremo di nuovo dalle 2 alle 3 su M2O, nel pomeriggio della domenica poi replica sempre su M2O e ancora replica venerdì sera su Radio DJ. Grazie a tutti, ringraziamo Prezioso e Molella e Fargemo.

0: ecco.
1: Sì, si va via.
0: Andiamo, andiamo.
1: Grazie, buon weekend. Ci sentiamo la prossima settimana col DJ Time. Sarà DJ Time again. Da Albertino, ciao. It's DJ Time.
2: Ciao a tutti.
3: Arrivederci.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda CombiZone a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
5: Mare, sabbia dorata, eventi, lifestyle. Jesolo e i suoi 15 km di spiaggia ti stanno aspettando. Prenota il tuo posto in spiaggia e il parcheggio negli stabilimenti di jesolospiagge.it. Salti la coda e sei subito al mare. Campi da beach volley, aree giochi dedicate, tanti servizi inclusi e, dal lunedì al venerdì, risparmi fino al 15%. Per info e prenotazioni vai su jesolospiagge.it.

0: Well, DJ.
1: One nation, one station.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Dottore, telefono per mio marito.
6: Mi dica, che succede?
5: Da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
6: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
7: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.

Tutti i venerdì e sabato notte, da mezzanotte alle 4, suona Legend su Radio DJ con DJ Aladdin.

Lorenzo. You can call me Mr. Rhythm.

0: to be.
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.